met today. On that clear day, you can see.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night.
3: Summer Night.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Summer Night.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati
1: a... Olè,
2: bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è un Temptation Island meno educativo.
1: Se è possibile,
2: leggermente meno. Più comprensibile, ma meno educativo.
1: Con i sottotitoli.
2: Oggi è mercoledì 1 luglio 2026. Continua la nostra caccia ai santi, diciamo, quelli che vengono poi eliminati dal calendario perché rimangono sul fondo.
1: Nei calendari piccoli non li metto.
2: La posa dei santi, ecco,
1: dai,
2: la chiamiamola
1: poverini.
2: Così. Oggi cerchiamo San Carileffo.
1: Carileffo
2: e Sant'Eparchio, quindi
1: dai.
2: Se ci sono all'ascolto dei Carileffi o degli Eparchi possono scriverci al 347-342-5220. Fa fede il documento, ricordiamo che c'è un montepremi in palio.
1: Di...
2: non lo sappiamo,
1: niente,
2: poi lo decideremo quando sarà. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Italia, Giorgia Meloni incontra Luca Parmitano per convincerlo a diventare il primo italiano di destra nello spazio.
2: non hanno avuto
1: sono solo di sinistra quelli nello spazio.
2: Evidentemente non solo la Cristoforettiano, però maschio, quindi no.
1: Chi
2: c'è stato? Guidoni. Non so, Guidoni.
1: Guidoni
2: populista.
1: Non lo sappiamo.
2: Italia, il calciatore dell'Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile senza neanche la soddisfazione di avere un aeroporto a lui dedicato. Hashtag satira.
1: Esatto. Bari, consigliere si collega da Gardaland al consiglio comunale e propone di dare la cittadinanza onoraria a Prezzemolo.
2: Ma sai che sì.
1: Comunque senti, alla fine
2: tutto sommato. Clima, gli esperti lanciano l'allarme sulla temperatura del Mediterraneo, completamente fuori controllo. Ancora 2 gradi in più e l'Italia sarà bagnata da dell'ottimo caciucco. Il pesce c'è, il pomodoro pure, l'aglio sulla costa lo troviamo.
1: Basta aggiungerlo.
2: Grosso modo è fatta.
1: Venezia, 18enne scopre un tradimento della madre della sua fidanzatina e le chiede 50.000 euro per non sputtanarla, beccandosi sia una denuncia che una borsa di studio alla Fabrizio Corona Academy.
2: Ha un futuro roseo di fronte a lui. Religione, Papa Leone chiama i lefebriani per convincerli a restare con l'attuale operatore. Vi prego, non deve andare. Vi regaliamo uno scatto.
1: Vi diamo i giga, 100 giga.
2: Senza scatto alla risposta.
1: Esatto. Tecnologia, all'Università di Pisa ha battuto il record per l'aeroplano di carta più grande del mondo, ma il professore comunque non se ne accorge.
2: Pensate. L'attenzione, musica, dal 2027 anche il Canada potrà partecipare all'Eurovision Song Contest, purché presenti come tutti una canzone di merda. È
1: allora,
2: proprio da regolamento,
1: allora,
2: deve essere così.
1: Musica, iniziano i preparativi a Roma per il maxi concerto di Ultimo, con centinaia di auto già segnalate in fuga dalla capitale.
2: Che cattiva, Chiara.
1: Ma, allora,
2: ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo anche stasera i vostri messaggi e i vostri vocali. La canzone ha intro zero ed è secondo me un capolavoro della musica italiana.
1: Sì.
2: E allora bentornati a Chiacchiericcio.
4: Un viaggio a senso solo, senza

0: al chiacchiericcio per casa la notizia dei nuovi vescovi nominati, ma non dal Papa.
1: Ma sai che io mi sto appassionando a questa cosa dei Lefebvriani?
2: Adoro che sei l'unica persona a dire il B.
1: Come si pronuncia?
2: Lefebvriani, dicono tutti.
1: E la B è muta?
2: Sì.
1: Però mi sto appassionando a questa cosa. Sarà che sono appassionato di scissioni, però mi piace questa cosa che vanno per la loro strada. Cioè,
2: però loro già erano andati, poi sono tornati e adesso vanno via di nuovo.
1: Sì, però
2: forse fanno un po' così.
1: Sono appassionato anche di Lutero, quindi mi piace questa cosa luteriana.
2: Sono un po' diversi da Lutero, mi sa.
1: Beh, sì, ma neanche troppo. Comunque no, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani ad
2: però
1: aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Giada.
3: Ciao.
1: In regia c'è Francesco Pagax Paganelli,
2: che non saluta mai.
1: Giada ha portato, posso dire, un po' di educazione in questo programma.
2: Mamma mia, veramente. Cioè, non salutare nessuno.
1: Effettivamente saluta sia in apertura che in chiusura. Lasciamo spazio.
2: Paganelli.
1: Mentre mentre invece Destinazione Paradiso, perché c'è una notizia di truffa che ha dell'incredibile.
2: Sì, perché comunque restiamo nello stesso ambiente,
1: sì,
2: dei
1: lefebvriani. Religione.
2: Esatto, sempre religione siamo. In realtà ci troviamo a Palermo, in questo caso specifico. Si sono concluse le indagini che riguardano le attività, come dire, sottobanco di una suora della zona, molto famosa perché aveva anche fondato una comunità che si occupava di giovani madri, di adolescenti in difficoltà, una suora di 88 anni che quindi aveva la fiducia della sua comunità e che pare che abbia usato questa fiducia per dire a dei fedeli: se non mi pagate finite all'inferno.
1: Quando mi parli prelati e di indagini, esatto, mi parte automaticamente il Don Matteo.
2: Sì, praticamente è venuto fuori che questa suora, insieme al suo braccio destro, hanno, come dicono le carte, sfruttato la debolezza psicofisica dei fedeli per dire: guarda, se mi dai dei soldi io faccio in modo che tu non finisca all'inferno.
1: Quindi
2: ti do un posto al
1: paradiso,
2: ti do un posto in paradiso. I fedeli credevano che questa persona avesse, diciamo, un contatto,
1: una telefonata con Dio,
2: contatti con
1: allora,
2: gli alti
1: Dio,
2: piani.
1: Questi mi hanno dato dei soldi, tu me li devi trattare bene quando muoiono e quando arrivano lassù.
2: Esatto.
1: Non fare che me li metti lì nel coro degli angeli che quelli cantano e disturbano. Me li metti in un posto riservato.
2: No, allora adesso non sappiamo quanto li abbia messi al metro quadro, diciamo, questi spazi in paradiso, però pare che, insomma, al momento la cifra che lei ha raccolto
1: è una roba di poco, comunque
2: 210.000 euro, di cui 177.000 in contanti.
1: Ma scusi, io ho una domanda su questa.
2: In
1: ma
2: tanti anni,
1: tu, suora,
2: però
1: tu, suor Vanna Marchi, tu che hai incassato 200k vendendo posti in
2: paradiso.
1: Ma poi tu, suora, ma che ce fai a 88 anni con 200.000 euro cash?
2: Cash, tra l'altro.
1: O le hanno messo un videopoker nel monastero dentro, no, allora lei ha dei problemi di ludopatia. Ma che ci fai se no?
2: Comunque la difesa ha detto che forse è stata solo superficialità contabile.
1: Ma certo.
2: Vabbè, non ha messo bene i soldi. Comunque, scusami, si compra,
1: ma sei una
2: suora, telefono,
1: hai scelto
2: una
1: di
2: macchina,
1: dedicare la tua vita al Signore. Io credo che tu abbia anche uno stipendio, se ti occupi, che ne so, di sanità o di scuola, in piccoli stipendi ce l'hanno, che comunque tu versi
2: suora
1: alla tua comunità.
2: Questa suora, esatto, ma infatti la difesa dice: ma scusami, tu hai donato tutto, cioè questa suora ha donato tutto, anche gli spazi dove c'è la comunità, perché dovrebbe tirar su 200.000 euro?
1: Però adesso ogni cella del monastero c'ha il water quello giapponese,
2: esatto,
1: quello con lo spruzzo sotto.

0: Zio. Sorelle, a chi dovete ringraziare?
1: Beh, stranamente c'è questa missione a Honolulu. Esatto. Dobbiamo andare urgentemente
0: a Las Vegas. Diventa subito Sister Act, capito?
1: Magari.
0: Comunque, questa è la notizia. Fra un attimo, su questa notizia insieme a voi al 347-342-5220. Come ogni sera facciamo chiacchiericcio insieme. On a chain.

0: volta che passiamo il disco di Stella Lefty, stavo sbirciando un po' la sua biografia, figlia di un umile milionario.
1: Volevo dire
0: questa cosa. Boston, il titolo del disco, dalle atmosfere vagamente countryggianti, sì, evidentemente sì. È quel periodo lì, non solo di J-Ax, ma non stiamo parlando, ahimè, di country, ma stiamo parlando di suore, sì. Perché la notizia riguarda una suora che avrebbe truffato dei fedeli offrendogli una Stairway to Heaven, diciamo, sì, così, un posto, sì, in paradiso. Suor Led Zeppelin, questo è il suo nome. Ci sono arrivate però delle osservazioni in, sì, merito, effettivamente anche intelligenti. Vai. Da parte di un ascoltatore.
2: E se fosse che lei sta vendendo tutti questi posti in paradiso per prendere soldi per a sua volta comprarsi un super posto in paradiso,
0: capito?
2: Quindi una terza persona la sta truffando.
0: Ma sì, perché
1: attenzione,
0: raga, se no veramente non c'è spiegazione.
1: Ma perché non c'è spiegazione?
0: Non lo capisco. Cioè, ma qual è il movente? Perché hai bisogno di questi 200.000 euro a 88 anni, suora?
1: Suora,
0: cioè, giusto se hai voluto fare la mattata tipo Breaking Nan, cioè Breaking Bad. Adesso sono arrivato alla fine della mia vita, quello faceva le metanfetamine, la suora dice: sai che c'è? Mo me metto a fare la criminale. Quindi comincio proprio a fare.
1: Allora, innanzitutto, le prime denunce, cioè le prime truffe di queste persone che hanno denunciato, pare risalgano al 2010. Per cui era una ragazzina.
0: Beh, oddio, aspetta, era
1: aveva 16 anni fa.
0: Beh, comunque a 70 anni.
1: A 70 anni puoi sgasare ancora, ma scusami,
0: da,
1: no?
0: Da quanto sei suora? Cioè, Suor Maria Mazzetta, come la chiama un ascoltatore. Da quanto è suora? Da tanto.
1: Da,
0: cioè,
1: tanto,
0: ma perché hai bisogno? Suor Walter White, se sei all'ascolto, spiegaci.
1: Secondo
0: Walter,
1: me,
0: poi.
1: Walter. Secondo me, dopo un po' che dici, va bene il voto di povertà e tutto quanto, però sono gli ultimi anni che mi restano sulla terra, fammi sentire un po' com'è questa roba.
0: Questo brivido.
1: Sì, questa cosa dell'essere attaccati alla ricchezza.
0: Ma qualcuno qui in questo
1: parla.
0: Qualcuno qui in questo studio è stato a scuola dalle suore?
1: No, io no.
0: No,
1: neanche io.
0: Perché ho sempre sentito dei racconti incredibili sulle
1: suore.
0: Sulle suore, sì, soprattutto quelle che insegnano.
1: Sì,
0: vabbè,
1: un po'.
0: Buttiamola là. 347-342-5220. Sono curioso, però. Giustino, hai parlato di voto di povertà e, sì, solleva anche lui un punto.
3: Ciao Ciccio, ciao Chiara, non dimentichiamoci che comunque chi fa il voto, che sia un prete o una suora, fa il voto anche di povertà, tra l'altro,
1: sì,
3: cioè, ma a prescindere, no?
1: Sì.
0: Ma fanno veramente voto di povertà sia le suore che i preti?
1: Non so se tutti i preti, però sì, ci sono i voti che prevedono castità, povertà.
0: Però scusami, mo adesso io non voglio fare l'anticlericale, lungi da me, anzi salutiamo Papa Leone, sappiamo che ci ascolta sempre, ma un cardinale non fa voto di povertà.
1: Guarda, hanno lo...
0: lui è un TikToker che fa, compro oro su TikTok.
1: Scusa, allora,
0: un gangsta rapper.
1: Però perché hanno lo stipendio?
4: Sì.
0: Quanto,
1: cioè,
0: guadagna
1: i preti
0: un
1: hanno
0: cardinale?
1: Gli stipendi.
4: Può guadagnare anche 5.000 euro al mese.
1: Sì.
0: Ah però.
1: Ti dirò. Io forse un pensierino.
0: Possiamo
1: mandare
0: il curriculum a jobs@vaticano.va.
1: Comunque Guido dice: e se volesse usarli per le missioni?
0: Oh, vedi? Questo...
1: Però scusa, non vale. Cioè, non puoi dire
0: Robin Hood, tu rubi.
1: Ma non è Robin Hood, è Wanda Marchi pieno.
0: Ah, perché stai rubando.
1: Perché
0: stai
1: rubando a
0: delle
1: persone
0: che credono che tu abbia un collegamento.
1: Ma poi tu
0: con
1: dovresti
0: Dio.
1: Crederci. Cioè, tu dovresti essere la prima a credere che
0: vedi
1: il paradiso
0: che
1: te lo guadagni.
0: Non torna niente di questa storia, raga. Non torna nulla di questa storia. Però stanno arrivando un sacco di testimonianze di rapporti tra voi e le suore, soprattutto voi che avete studiato dalle suore. Facciamo così. Fermiamoci. C'è un disco, vero? Dobbiamo mettere un disco e poi sentiamo i vostri messaggi.

0: Beh, Ciccio, sarebbe tutto spiegato se lei in realtà non fosse davvero una suora. Si sta solo fingendo una suora. Però non so, magari hanno già controllato, non so, c'è un registro, un albo, tipo gli avvocati, boh, non so.
1: Suor Diabolic, praticamente. Ma scusa, ma non c'è un albo delle suore? Sì.
2: Sì.
1: Cioè, non è che prendi voti con la fotocopia.
2: Cioè, in curia credo ci sia l'elenco di tutti quelli che hanno dei voti, hanno preso dei voti.
1: Immagino di sì. Stanno arrivando un sacco di testimonianze di persone che hanno studiato dalle suore. Posso dire che le testimonianze non sono proprio così allegrissime, positive.
2: Addirittura,
1: senti Marco.
3: Ciao chiacchiericci, io sono andato insieme a tanti miei amici d'infanzia all'asilo dalle suore in una bellissima pineta. Avevano questo convento in una bellissima pineta, quindi voi penserete che bello, potevate giocare all'aria aperta. No, in realtà utilizzavano la pineta per legarci agli alberi di pino quando dovevano metterci in castigo.
2: No.
1: E salutiamo Suor Guantanamo, che è stata una delle insegnanti di Marco.
2: Ma di che epoca è questa scuola?
1: Non lo so, però
2: aiuto.
1: Vi prego, mandateci anche delle testimonianze positive.
2: Anche
1: diciamo
2: cose
1: così.
2: Belle.
4: Allora, io sono andato a scuola dalle suore, cioè ho fatto asilo elementari. E non lo so, però a me quando sbagliavo qualcosa o che facevo qualche marachella o altro, la punizione era non pregare ma cucire con suora Alfonsina, mi mandavano a ricamare con lei.
1: Vabbè,
2: bello,
1: dai, alla fine.
2: Vabbè, non è una punizione.
1: No, beh, oddio, dipende da com'era suora Alfonsina.
2: Dipende
1: se
2: da cosa
1: si sbranava i polpacci, non lo
2: dipende
1: so.
2: Dipende con cosa ricamavi.
1: Ciao chiacchiericci, mia mamma ha lavorato un sacco di tempo in strutture ospedaliere con grande presenza di suore e ha assistito a furti veri e propri da parte delle suore. Che dalle cucine sparivano generi alimentari di ogni tipo, comprese maxiforme di parmigiano, scrive Giusy.
2: Vabbè,
1: ma non sarà che abbiamo toccato un tasto adesso usciamo da via Massena, passa un pulmino di suore
2: e ci mena
1: e ci attacca al muro. Allora, forse cambiamo argomento.
2: Sì, boh, vediamo.
1: Dipende dai messaggi che continuano ad arrivare dopo la pausa.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Well, DJ.
1: One nation, one station.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
4: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.
9: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: La pesce, cattive abitudini alle 19.38 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancio e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Cattive abitudini che sicuramente sono state fatte passare a tutti i nostri ascoltatori che sono stati a scuola dalle suore.
1: Sì.
0: Perché siamo partiti dalla notizia di questa suora che vendeva i posti in paradiso a suon di migliaia di euro e siamo finiti a parlare di esperienze con le suore, soprattutto,
1: soprattutto a scuola.
0: Raga, non benissimo.
1: Ma allora,
0: posso dire? Allora, però partiamo. No, anzi, chiudiamo.
1: Non vale come campione statistico. Se ci sono tantissime suore ottime.
0: Per carità.
1: Però
0: chiuderemo con una testimonianza positiva.
1: Ok.
0: Cominciamo con alcune meno, diciamo così.
2: Ciao Chiacchiericcio, anch'io sono andato alle scuole elementari dalle suore.
1: Sì.
2: E facevo anche i periodi estivi. C'era la più brava suora del mondo, si chiamava Suora Annalina, detta Mani Volanti.
1: Ma
2: se facevi una marachella ti dava il doppio schiaffo, partiva con la mano destra e con la sinistra. Quindi se stavi fermo faceva male, ma se cercavi di schivarlo a destra o a sinistra ti arrivava la doppietta, prima una poi l'altra mano.
0: Suor Bud Spencer.
2: Allucinante, me lo ricordo ancora, ne ho prese tante, ma tante. Buona serata ragazzi.
0: Bellissimo. Beh, della congrega di Ocuto.
1: Comunque grande tecnica, se
0: sì, destra,
1: pensi.
0: Sinistra, pa-pam, pa-pam,
1: così non c'è scampo.
0: Una doppietta con le mani e con i piedi invece. Senti.
3: Allora, io ho fatto asilo con le suore e ho il ricordo della mitica suor Roberta che giocava a pallone con noi e tirava delle cannonate micidiali con noi in porta e faceva sempre gol.
1: Perché tirava in faccia
0: suor Ronaldinho probabilmente.
1: Sì.
0: Ciao, io sono stata all'asilo con le suore. Ancora adesso quando le vedo scappo, considera che ho 50 anni. Un anno per la festa di Natale hanno regalato a tutti un regalo tranne a un ragazzo solo.
1: No.
0: E a un bambino che aveva dei problemi intestinali, per Natale gli hanno regalato della carta igienica. Saranno romanzati.
1: Ma le suore del rosso.
0: Sì, saranno romanzati.
1: Ma siamo impazziti.
0: Martina scrive: la bellezza di avere delle suore all'asilo, se non sapevi legarti i lacci delle scarpe, suor Rosanna ti legava le scarpe insieme e stavi fermo in punizione perché non potevi slegarle.
1: Dai.
0: Perché non sapevi legarle.
1: Certo, perché poi restavi con le scarpe slacciate.
0: Dici
1: no.
0: Tu, saranno gli anni 60. No, parliamo dell'anno 2001-2004 probabilmente.
4: Beh, io sono stato per anni dalle suore e si praticamente permettevano di mangiare o da loro oppure di portarsi il pranzo da casa e i bambini che pagavano quindi una quota mensile per mangiare da loro avevano diritto a stare su una pedana sopraelevata tipo ultima cena, mentre noi poveri inferiori sotto con i portapranzo.
0: Però che cosa vi ha insegnato? Vi hanno insegnato la differenza di classe.
1: Oh, esatto.
0: Quelli ricchi sopra, quelli meno
1: poveri sotto.
0: Fuori dalla scuola le cose non migliorano, eh?
5: Ciao Chiacchiericci, a proposito di pulmino di suore, io ho assistito in un parcheggio a un minivan di suore che voleva parcheggiare tra due macchine e si vedeva benissimo che non ci sarebbero mai entrate, hanno rigato entrambe le macchine e se ne sono andate. Ho lasciato il bigliettino col numero della targa ai poveri disgraziati, sono stata chiamata a testimoniare all'assicurazione, quindi per chi vuole il mio posto in paradiso ormai è andato, credo, a questo punto. Ciao, Martina da Lucca.
0: Ma raga, però sono arrivate, l'avevamo detto, testimonianze positive, eh? Per esempio quella di Amalia.
6: Salve. Allora, mia figlia è andata, ha fatto la scuola materna dalle suore, è una bellissima struttura sulla spiaggia, sul mare, faceva anche le colonie estive. Devo dire che sapeva le preghierine tutte, ha avuto una capacità di memorizzare tante di quelle preghiere e dopo a scuola tante di quelle poesie. Mia figlia adesso ha 20 anni e tuttora ritorna dalle suore che ha una struttura di ragazzi orfani e fa i compiti con gli orfanelli.
1: Oh,
6: ed è una ragazza, non perché sono la madre, ma si dedica sempre al prossimo.
0: Beh,
1: bello,
0: vedi,
1: dai, quindi
0: chiudiamo con il
1: imparato bene.
0: Sì, chiudiamo con il messaggio di Masha che vince il premio gioco di parole elaborato e addirittura in inglese dell'anno.
1: Attenzione.
0: Perché manda questo messaggio, ho scritto: a tutte queste storie sulle suore ci si crede.
1: No, perché nan in inglese è suora, nan.
0: Brava, brava, brava Masha, brava.
1: Che non si spiega.

0: Ciao ragazzi, mio padre è stato tamponato da 3 o 4 suore in una macchina dietro di lui e niente, sono scappate.
1: No!
2: E non
1: no.
2: è il primo caso che ci arriva.
1: Ma no, ma scusa!
2: Di segnalazione del genere. Chiudiamo però l'argomento suore a scuola e non sono con il messaggio di Luca che dice: da piccolo all'asilo le suore mi bullizzavano, ho preso un sacco di sberloni sulle chiappe che non vi dico. Da grande però mi sono rifatto e mi sono ritrovato a consensualmente sculacciare una suora.
1: Dai!
2: Ora io Luca, non ti facciamo domande.
1: Mettetela.
2: Non vogliamo sapere, ma sappi che con questo messaggio ci hai bruciato il premio pontificio che avremmo potuto vincere con questo programma. Ma è arrivato l'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui c'è il nostro mondialiccio.

0: anche se in realtà il mondiale di calcio maschile che si sta svolgendo proprio in questi minuti vede Inghilterra e Congo pareggiare 1-1. Attenzione, clamoroso, è passato prima in vantaggio il Congo e poi pochi minuti fa ha pareggiato l'Inghilterra con un gol di Harry Kane. Però noi non ci occupiamo di calcio, noi ci occupiamo del mondialiccio. Che cos'è il mondialiccio? Abbiamo preso una canzone rappresentativa per ognuna delle 42 nazionali che partecipano al mondiale e abbiamo cominciato a farle giocare tra loro.
1: Sì.
0: Abbiamo finito ieri la fase ai gironi e vi dico le qualificazioni.
1: Vai.
0: Si sono qualificate alla fase a scontri diretti che comincia oggi il Messico, la Svizzera, il Brasile, l'Australia, la Germania, l'Olanda, il Belgio, l'Uruguay, la Norvegia, l'Argentina, il Congo e la Croazia. Abbiamo deciso di far qualificare una sola nazionale per ognuno dei, credo, 200 gironi che avevamo tra le mani.
1: Sì.
0: Ora, dobbiamo fare il sorteggio per iniziare le eliminazioni dirette. Quindi, Chiara, tu hai una tazzina.
1: Non so se si sente. Non credo sia così forte il rumore.
0: Tu hai una tazzina con 12 nomi.
1: Sì.
0: Quindi ti chiedo di estrarre le due nazioni che si sfideranno stasera nel primo scontro a eliminazione
1: diretta.
0: Allora,
1: vado,
0: Vai.
1: Fuori, mi sento infantino.
0: Vai.
1: La prima squadra, la prima nazione, la prima canzone è Croazia, From Ibiza.
0: People from Ibiza.
1: Ce l'abbiamo, ecco.
0: Questa è la Croazia.
1: E già partiamo.
0: Che si è qualificata ieri, peraltro, nell'ultimo girone. Contro chi si sfida la Croazia?
1: La Croazia sfida Uruguay, la comparsita.
0: L'Uruguay, la comparsita.
1: Perché che cambio di tono?
0: Raga. Vediamo chi supererà il turno fra People from Ibiza, Sandy Martin per la Croazia e la comparsita di Gerardo Matos Rodriguez per l'Uruguay. Sapete come funziona? 347-342-5220 per i vostri voti. Scrivete o Croazia e Uruguay. Il destino del mondialiccio è più che mai nelle vostre mani.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: DNA.
1: La prima volta che passiamo Gabri Ponte insieme a Giovanotti, DNA, su Radio DJ alle 19.52. Qualcuno ci scrive, la base che sentite in sottofondo indica che stiamo giocando al mondialiccio.
2: Esatto.
1: Qualcuno non ha capito perché per la Croazia è sceso in campo Sandy Martin nel mondialiccio, perché è croato.
2: È nato
1: in
2: Croazia. Va bene? Allora abbiamo deciso così.
1: Per questo sta sfidando l'Uruguay. Mentre invece nel campo da gioco quello vero, prendo un po' di tempo così intanto arrivano più messaggi, l'Inghilterra è passata in vantaggio contro il Congo. Ha ribaltato la partita come un Alessandro Borghese qualsiasi.
2: Ecco.
1: 2-1, doppietta di Harry Kane. Mm. Una storia che abbiamo già visto accadere in questi mondiali.
2: Davvero?
1: Cioè la squadra sfavorita che segna abbastanza presto e tutti siamo lì col fiato sospeso e poi alla fine vince la squadra favorita per 2-1.
2: Tu stai ancora pensando al Giappone contro il Brasile.
1: Sto un po' soffrendo.
2: Stai ancora soffrendo per quello.
1: Ma non è stato l'unico caso. Però è arrivato il momento di stabilire chi vince il primo scontro a eliminazione diretta del mondialiccio fra Croazia, Sandy Martin, People from Ibiza e Uruguay, con la comparsita di Gerardo Matos Rodriguez. Chiara, lascio a te l'onore di dichiarare il vincitore del primo scontro diretto.
2: Non è una vittoria schiacciante, ma è comunque una vittoria per l'Uruguay.
1: Raga, questo non me l'aspettavo.
2: Come giustamente dice un ascoltatore, abbiamo vendicato i Beatles che hanno perso contro Sandy Martin.
1: Perché Radio DJ mi aspettavo spingesse Sandy Martin e invece diventa
2: invece
1: una milonga.
2: Tutti
1: così
2: tangheri siamo.
1: All'improvviso. Però e allora su queste note meravigliose noi ne approfittiamo per salutarvi, per ringraziare Giada in redazione.
2: Grazie a voi e ciao.
1: Ciao,
2: ecco.
1: Bravissima. Salutiamo anche Francesco Pagax Paganelli regia.
3: Ciao e grazie.
2: Grazie, arrivederci.
1: Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: Se volete ci potete riascoltare in replica stanotte tra le 5 e le 6.
2: Alzatevi apposta per ascoltare.
1: Magari stanotte vince la Croazia.
2: Che ne sai?
1: Che ne sapete? La linea va al sempre ottimo WAD. Noi se volete ci risentiamo domani sempre qui tra le 19 e le 20. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Aspetta, arriva il caschè. Aspetta.
2: Che?
1: DJ. No.
2: No.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
8: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
10: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
12: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate inizia qui.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: lady.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: E vi dico questo: quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
4: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
5: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.

0: Ti faccio una domanda, brucia pelo.
1: Bravo. Dimmi Linus.
0: Si può dire che Harry, cioè, no, si può dire no. Sei d'accordo con me se dico che Harry Styles sta alla musica degli anni 2020 più o meno, come Robbie Williams stava alla musica degli anni 90?
1: Totale.
0: Cioè, tutti e due provengono da una band di ragazzini.
1: Totalmente.
0: E tutti e due hanno avuto successo per il loro modo di stare sul palco.
1: Te ne dico una drammatica.
0: Vai.
1: Harry Styles è il modello nuovo di Robbie Williams.
0: Ecco la roba
1: lì. È uscito il modello nuovo.
0: È così. Però più saggio.
1: È più saggio. Ah, è più saggio di Robby.
2: Sì,
0: non è che ci voglia tanto.
1: Meno abusi. Sono d'accordo.
2: È anche più inclusivo. È proprio aggiornato.
0: No, è forte.
2: È fortissimo. Attuale.
1: E io vi voglio dire una cosa. Voglio iscrivermi al corso di ballo che ha fatto lui. Perché stavo guardando il video della canzone che avete appena ascoltato e provavo moltissima invidia.
0: Ma dovresti avere anche il suo fisico. Forse,
1: sì.
0: Ci mancano almeno 30 centimetri di gambe.
1: Ma guarda, mi manca proprio tutto, ma mi tengo me stesso.
0: Però ti do una buona idea. Guarda,
1: dimmi, tua moglie,
0: una volta finita questa avventura, no?
1: Della vita.
0: Tipo fra 50 anni.
1: Okay.
0: Io adesso, hai visto il Corriere, arrivo a 120,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ho visto che
2: quindi
1: Corriere...
2: puoi proseguire con DJ Chiam Italia
0: fino
2: per altri
0: 120
2: 30
0: anni. Quando fra 50 anni sarà finito DJ Chiam Italia, dovete aprire una boutique.
1: Ok.
0: Tanto lei ha fatto esperienza.
1: Sì, certo.
0: Tu
1: certo.
0: La segui, insomma, metti il capitale, mettiamola così.
1: Bravo.
0: E la chiamate Harry Style.
1: Bella Harry Style, bella,
0: Style.
1: Mi piace molto.
0: È proprio un nome da boutique.
1: Adesso, in questo momento...
0: No, ma Alex...
1: Sì. In questo momento, nel 26, così, in questi anni, non è tanto aria di aprire negozi
0: boutique.
1: Di abbigliamento.
0: Ma tu sai che la vita è ciclica.
1: La vita è ciclica, può essere che ritornino le botteghe, diciamo. Quindi, per carità, io mi chiudo la
0: bottega aperta.
1: Me la chiudo e siamo pronti a cominciare, perché prendo
0: che
1: aria.
0: Abbiamo appena smesso di parlare di bottega con le ragazze della redazione.
1: Sì.
0: In una maniera che mi piacerebbe...

0: E luglio fu.
1: Ma è un
0: altro mese, l'abbiamo guadagnato.
1: Un'altra tacca in questa vita.
0: Buongiorno.
1: Manca sempre di meno al decesso. Ma
0: pensavo alle vacanze.
1: No, alle vacanze manca poco. Sì.
0: Buongiorno. Ti ho sentito sghignazzare nonostante avessi
2: ma non te lo posso dire.
0: Ok, va bene.
2: No, perché ho pensato.
0: È una sorpresa.
2: No. È una cosa relativa a quello che hai, a cui hai fatto cenno, cioè al discorso che stavamo facendo prima di iniziare il programma. Ma è così volgare che mi sono vergognato di me stesso.
0: Però guarda che è una fissa di Alessandra. Questa cosa che a lei non piacciono le ciliegie è una
1: sì, perché
0: è allora, una cosa che dice sempre. Deve aver avuto un trauma. Sì, il logo del Pacià non le piace.
1: Allora l'abbiamo presa un po' larga. Ci sono alcuni uomini che mandano la foto
0: fa schifo.
1: Non sai cosa sto per dire del loro cesto di frutta con ciliegie, banane, eccetera, eccetera. Ed è una cosa che piace solo all'uomo.
0: Va bene. Buongiorno. Ormai siamo un paese caraibico. Cioè l'Europa fa parte dei Caraibi ormai dal punto di vista del meteo. Il caldo non accenna a placare. Sì, ci ha detto che il primo di luglio finiva, un po' di notte. È un filo meglio, di notte un pochino. Però per esempio oggi a Milano c'è un'allerta meteo che dice dalle 13 in poi c'è la possibilità che vengano chiusi i parchi perché ci potrebbe essere una bomba d'acqua. Adesso io chiedo ai più esperti di me dal punto di vista della meteorologia, Nicola.
1: Io non mi espongo.
0: Come non ti espongo? No. Prima hai detto secondo me non succede niente.
1: Sì, però poi se poi succede diventa un casino.
0: Assumiti le responsabilità.
1: Io non la vedo così tragica vedendo
0: Alex,
1: i siti.
0: Alex, come la vedi?
3: Mi associo a Nicola, perché il meteo non è sicuro.
1: Sì, però state attenti perché in questi giorni non si capisce tanto bene.
0: Sì, anche perché le bombe d'acqua non si possono prevedere. Può prevedere che si potrebbero formare, ma non è che ti dicono alle 4 arriva la bomba d'acqua.
1: Esattamente.
0: E che caspita.
1: È quello. No, infatti non.

0: Sì, ma faceva caldo anche quando eravamo piccoli.
1: Ma scusate,
0: noi.
1: Ma se l'ultima volta che a Milano ci sono stati 37 gradi e mezzo era il 1931, vuol dire
0: che era già così,
1: che era già successo.
0: Il meteo cambia, ci sono periodi caldi e periodi freddi.
1: La colpa è degli alberi, perché adesso il nuovo trend è che la colpa è degli alberi. Non ho capito bene
2: che sono pochi o
1: no,
2: che
1: sono troppi. Troppi.
0: Non ci credi? Ti faccio sentire un telegiornale dell'Istituto Luce della fine degli anni 50 e stiamo parlando di 70 anni fa.
1: Esatto.
0: Magari.
3: 40 gradi all'ombra. L'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto.
0: Madonna che battuta!
3: Attenzione. Ma ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone.
0: Giusto. Esattamente, che poi alla fine è la citazione delle cose che abbiamo raccontato di Parigi, sì. No? Ci sono dei video che girano in questi giorni.
2: E gli influencer non fanno altro che cucinare sui tetti adesso, con delle
1: con le uova al burro, tra l'altro.
0: Stavamo due uova al burro.
1: Due uova al burro è una cosa del nord.
0: Sai perché ho detto che siamo ai Caraibi? Perché stamattina ho letto che questa è la giornata mondiale della musica reggae. È stata, diciamo, battezzata nel 1994, mi pare, dopo un discorso di Winnie Mandela, la moglie di Nelson, perché dice la musica reggae dà positività, dà leggerezza, dà allegria, fa star bene.

0: ragazzi, siamo noi europei che scopriamo la Giamaica.
1: Ma è
0: due ragazzi danesi, sì. I laid back, che poi laid back significa bello sdraiato,
1: rilassato.
0: Che dicono: I got a message for you. Don't worry, don't hurry, take it easy. Cioè, non ti preoccupare, non ti mettere fretta, rilassati.
1: Certo,
0: è più rilassante di questa canzone.
1: Molto, molto.
0: Gli anni 80, la fine anni 70 e gli anni 80 sono stati dominati musicalmente, almeno qui in Italia, da gente che cantava in inglese ma non era inglese. Tedeschi, danesi, olandesi,
1: italiani anche.
0: Qualche italiano.
1: Tutta la produzione italiana.

0: lo disco, quello era,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì, che però quasi sempre avevamo dei coristi
0: anche
1: madrelingua,
0: però tipo il P-Lion,
1: il padre Buffy.
0: Il P-Lion aveva quell'accento in 1983.
1: Niente, sono tre giorni che mi ero appuntato di parlare di una cosa, poi dico no, non ne parlo perché è un po'... Se ne parlassi sembrerebbe A, che voglio rubare il mestiere a Bagatta, sì.
0: Sì, certo, è ovvio.
1: E B, che c'ho questa cosa di essere americanofilo.
0: Beh, certo, a DJ Chiama Italia è un programma, diciamo, che viene ordito dalla CIA, ordito dalla CIA, capito? Quindi
1: però questa cosa sta diventando talmente virale che bisogna che facciamo che stabiliamo un punto.
0: Sì, sì.
1: Il ditino di Sophie Cunningham.
0: E innanzitutto, chi è Sophie Cunningham?
1: Sophie Cunningham è una bella ragazza americana, alta 1,85 m,
0: okay.
1: Gioca a basket, gioca nella squadra dell'Indiana Fever.
0: È una cestista.
1: È una cestista che è diventata famosa in questi ultimi giorni per un alterco avuto durante una partita di basket, appunto.
0: Sì. Sì.
1: Lei gioca, c'è una piccola premessa da fare, nella stessa squadra dove gioca la Messi del basket femminile mondiale, oltre che americano. Una ragazza che si chiama Caitlin Clark, molto alta, fortissima, talmente forte che appunto il paragone è quello con Lionel Messi, per quello che riguarda la differenza fra lei e tutte le altre cestiste. E come Messi, Caitlin Clark è una che non ha una pettinatura stravagante, non ha un nome strano, non ha i tatuaggi, si veste in maniera molto easy, però appunto è fortissima. Caitlin Clark e Sophie Cunningham sono molto molto amiche. Durante questa partita Caitlin Clark, la Messi appunto del basket americano, litiga con un'avversaria che invece ha tutto quello che devono avere le giocatrici.
0: Quindi,
1: di basket, nome strano, The One, scritto D-E-V-doppia maiuscola Anna.
0: Quindi litiga con una compagna di squadra della Cunningham, giusto?
1: Sì. No, sì. Questa
0: litiga con una compagna di squadra, non la sua compagna di squadra.
1: Caitlin Clark litiga contro Devanna Bonner, che è un'avversaria.
0: Bene.
1: La discussione si fa calda, come sempre si forma un capannello intorno ai due litiganti,
0: per dividere,
1: come nel calcio,
0: per dividere.
1: E questa qua, Devanna Bonner, che aveva litigato con la Messi, diciamo, dice alla Cunningham, bionda, coda, dread, cioè personaggio proprio, no?
0: Mm-hmm.
1: Cazzo vuoi, vai via, fatti i cazzi tuoi. Qualcosa di questo genere. Viene allontanata dall'arbitro e la Cunningham fa questa cosa per cui è diventata un meme. Si fa allontanare, ma rimane fissa con le spalle rivolte un po' all'indietro. Posa molto orgogliosa.
2: Col petto aperto.
1: Col petto aperto, bravissimo. E con il dito, però rivolto un po' all'ingiù, continua a indicare per 22 secondi la sua avversaria, che ovviamente impazzisce.
0: Sì, certo.
1: Ovviamente
0: certo.
1: Impazzisce, no? Perché ti vengono dei nervi.
0: Ma e tu, siccome sei lei, tu sei lei, ti innervosisci. Io ti vedo molto partecipe di sta roba che a me ha fatto.
1: Io sono The One.
0: Tu sei l'altra.
1: Sono l'altra che subito dopo, quando si calmano, tocca a lei tirare un tiro libero e li sbaglia tutti e due perché è nervosa.
0: Certo,
1: capito,
0: certo.
1: No?
0: A me sembra tutto molto Maria De Filippi, non so perché, non riesco a capire.
2: C'è un che di sono piena Maria Giovanna.
0: Un po', Maria Giovanna, c'è qualcosa di camp in questa... C'è un po' Tina Cipollari, indico.
1: Odiosa, odiosa,
0: indico,
1: odiosa.
0: Indico senza fare niente.
1: Sì, ferma.
0: Ferma così, anche con una cosa così.
1: Guardala,
2: ma poi tra l'altro lei non era neppure coinvolta, se non per quell'insulto che
0: è arrivato dopo.
2: Io vedo
0: Matteo già, trash italiano, prossimi congiunti, tutti gli account che seguiamo noi.
2: Che usano questo meme.
0: Che fanno tutta una sequenza di questa roba qua. Sì, sì. Ma io l'ho trovato, devo dire, sublime.
1: Sì, ho capito.
0: Mi è piaciuto tantissimo.
1: Ma se quella bionda ce l'avesse avuta con te.
0: Ma è che gli faccio una risata.
1: Perché non sei rimasto coinvolto,
0: no, certo,
1: secondo me, se fossi lì.
0: Coinvolto,
1: e non è neanche, secondo me, quel tipo di cose che poi la volta dopo si rincontrano e dicono
0: no, andiamo a bere. No, lì è pericoloso.
2: No, è come Aida Jespica che litiga con Antonella Elia.
0: Sì, lì tirate di capelli.
1: Non so di cosa state parlando.
0: Beh, insomma, roba forte.
1: Senti, non c'entra più niente con il basket americano, ma la canzone che abbiamo messo prima, Sunshine Reggae, la conoscevi?
2: Beh, certo.
1: Quanti anni avevi, scusami? È dell'84.
2: E...
1: Tu nell'84 84 ne
2: avevi? Nell'84, io sono del 75, ne avevo...
0: No, ma perché la conoscevi?
2: L'ho vista dopo, perché è inclusa nella colonna sonora di Vacanze di Natale. Capito. Che era effettivamente dell'83.
1: Capito.
0: Che era la mia libreria dei film acquistati su Apple.
2: L'ultima scena di Vacanze di Natale, sì, cioè,
0: poi vanno, bene, bene, bene, poi bene.

0: Pensavo, quando dice mi ricordi uno, mi ricordi due, che a Dua Lipa sta bene la maglia del Napoli.
1: Ma sì, perché?
0: Perché? Perché ha pubblicato un sacco di foto di lei con la maglia del Napoli. Sì, e la porta bene.
1: Ah, la porta bene.
0: Così. Se io fossi un tifoso partenopeo, sì, sarei orgoglioso.
1: Se io fossi il suo manager direi tienila lì la maglia perché ti sta bene, la porti bene.
0: Secondo te, Matteo, il matrimonio si è consumato ormai da un paio di settimane, forse addirittura anche tre, no?
2: Sì, sì, sono in giro da tempo.
0: Però lei continua a pubblicare foto come se fosse ancora in Italia, perché è una tecnica questa, no?
2: Questa è una tecnica per alimentare i social.
0: Però prima tu fai la cosa e non pubblichi niente o pubblichi cose vecchie, poi quando sei fuori pubblichi le foto, ti vengono a cercare, ma tu nel frattempo sei da un'altra parte.
1: Probabilmente sei a casa a presidiare l'appartamento e a chiamare Marco Liorni se arrivano a trovarti e butti la schiuma.
0: Qui in Svizzera, nel cantone di Berna, siamo passati da 37 a 18. Non sapete che gioia, soprattutto per quelli come me che lavorano in cucina. Stefano da Spiaz.
1: Gioia, diciamo, a dipendenza, cioè, gioia. Dipende, sì.
0: Okay.
1: Senti, ho sentito prima fuori onda che ce l'hai un po' col trotinette. Come mai? Come mai ce l'hai col trotinette?
0: Non ce l'ha col trotinette, ce l'ha con la follia di questo paese dove si fanno le leggi e poi nessuno è in grado di farle applicare. Che cazzo le fate a
1: voi
0: fare?
1: Voi giù in Italia non le fate applicare, noi qua nella Confederazione Elvetica il trotinette, le mie che te lo lasci dove ti pare.
0: Ti dicessero, guarda, devi pagare le tasse, però poi fai quel cazzo che vuoi perché tanto lo possiamo controllare.
1: In effetti
0: funziona così.
1: Insomma, no, però ti vengo la beccare adesso per l'orecchio. La tassa sul secco l'hai pagata?
0: Cos'è? Cos'è il la pattumiera?
1: Esattamente.
2: Il secco, al contrario dell'umido.
1: Si chiama così, si chiama la tassa, non chiedermi perché. Ma
0: ciao ragazzi, martedì sera, vero?
1: Sì.
0: Ieri sera a Bologna, durante il concerto di Subsonica, bomba d'acqua e grandine improvvisa e inaspettata. Diciamo che un po' di paura ce la siamo presa, hanno sospeso il concerto. Credo che l'abbiano appena cominciato.
1: Pensa che ieri sera mi pioveva dentro in casa, ho dovuto mettere una biella una biella.
0: Ma la biella è quella del pistone.
1: La ciotola, come la chiamate voi?
0: Una catinella.
1: La biella, insomma, la biella.
0: Un catino.
1: Ma io non so se
0: catinella.
1: Non mi senti bene, usa dei Q-tips la mattina per stapparti.
0: Cosa sono?
1: Ah!
0: Il cotton fioc.
1: Bravo.
0: Dai.
1: Qual è la trattanda di oggi?
0: L'argomento di oggi? Ce n'erano tanti, fra cui le ciliegie, ma è un po' forte, quindi l'abbiamo sputata.
1: Va bene, dai.
2: Un bel messaggio su Sophie Cunningham.
3: Vai. Sì, ma andatevi a cercare tutti gli altri video in cui la Cunningham difende Caitlin Clark, perché

0: pratica subisce sempre un sacco di falli e molti falli sporchi. E questa, la Cunningham, molto amiche, la difende tutte le volte, per cui dopo che questa subisce un fallo forte, l'altra cosa fa? Fa di tutto, tira gomitate,
1: ruffiana.
0: Andatevi a vedere perché è una cosa fantastica. Poi deve essere anche un'ex giocatrice di hockey, per cui cioè, non c'è tanto da scherzare.
1: Urca, sì, sì, va tutto bene, ma quel di tiro lì è odioso. Comunque tutto, poi fate quello che volete.
2: Va per carità.
1: Certo. No, mi viene in mente Platini con Furino.
2: Faceva così?
1: Beh, Platini faceva il gioco, diciamo, quello bello, e Furino faceva il gioco sporco.
2: E lo difendeva, chi difendeva chi?
1: Beh, no, Furino difendeva Platini, insomma, cioè. Ma ogni grande campione ha sempre avuto, beh, Bagni con Maradona.
2: Chiaro. No, è vero, vero.
1: In grosso modo c'è sempre stato un giocatore amico e anche un pochino protettore,
2: sì,
1: protettivo,
2: giusto,
1: dai,
2: giusto,
1: mettiamola
2: giusto,
1: così, insomma. Giusto. Ma quel ditino lì, Dio mio, che nervi che mi fa venire.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.

0: Meravigliosa, meravigliosa Debbie Harry, qui ancora con il suo gruppo, cioè con i Blondie, top. 1980.
1: Top, adoro, vado a 3000, prima sfilata di Dolce Gabbana, Blondie, Atomic, vado a 3000.
0: Una chicca, ho deciso questa che prima buona. Di morire vi devo regalare un sacco
1: molto
0: di chicche.
1: Molto buona,
0: insomma.
1: Molto
0: siccome
1: buona.
0: Siccome mi mancano 50 anni a morire.
1: Bravo,
0: perché,
1: esatto.
0: Ripeto, arrivo a 120, devo smetterla però di dirlo, perché a Berlusconi non ha portato bene.
1: No, per carità.
0: Il Cavaliere diceva che sarebbe arrivato a 100 e ha fatto fatica a superare gli 80.
1: C'è arrivato con molti acciacchi.
0: C'è arrivato male,
1: molti acciacchi.
0: Esatto.
1: Molti
0: No, magari qualcuno se la ricorda non per averla sentita quando era contemporanea, cioè appunto 46 anni fa, ma perché era in una scena di Trainspotting e anche in molti altri film.
1: Ecco,
0: ma soprattutto perché l'abbiamo pescata questa mattina, perché questa canzone si intitola Atomic.
1: Uh-huh.
0: E 80 anni fa, oggi, nell'atollo di Bikini, dalle parti delle isole Marshall, siamo in pieno Oceano Pacifico, gli Stati Uniti facevano esplodere la prima bomba atomica. Come dire, prima di farla esplodere sulle persone, vediamo se funziona davvero, che magari non le ammazza tutte.
1: Certo.
0: E ha funzionato.
1: Funzionato, certo. Sì. C'è qualche immagine.
0: Sì, certo, ci sono. Se avete visto il film Oppenheimer, c'è proprio anche questa scena. Insomma,
1: sì, no? Terrificante.
2: Una piccola rettifica prima che arrivino tutti i messaggi, eccetera. In realtà non era la primissima, perché questa esplosione è stata successiva anche a Hiroshima e Nagasaki. Ma
0: ah sì, è 46 che è stupido.
2: Serviva esclusivamente per capire gli effetti della contaminazione del nucleare sul mare e sulle navi che venivano messe lì, con la speranza di riuscirle a ripulire, diciamo così, dopo gli effetti devastanti della bomba. Non si sono riusciti a ripulire.
0: Certo.
2: Comunque questo bombardamento, che sono state mi pare due bombe, hanno portato insomma delle nuove competenze scientifiche.
0: Ok, l'atollo di Bikini si dice sempre. Che cos'è l'atollo? È una specie
2: l'atollo
0: di isola fatta a ciambella.
2: È una scogliera tonda o a forma di ferro di cavallo.
0: La bomba l'avranno messa al centro dell'atollo.
2: Non lo so. C'è da dire che l'atollo è una delle strutture marine più complesse dal punto di vista...
3: Un bel posto dove buttarla la bomba.
2: Sì, dell'ecosistema più complessa e più delicata. Quindi proprio lì sono andati a mettere questa bomba, nella parte, credo, della laguna, perché questa circonferenza che rappresenta i limiti dell'atollo, all'interno contiene una laguna che è stata devastata.
1: Certo, perché c'è la barriera corallina,
0: esatto.
1: No? Tutto intorno.
0: Sì. Tra l'altro, quando si dice di una ragazza molto bella, quella lì è una bomba.
2: Atomica.
0: Esatto, atomica. O è atomica, ma soprattutto è una bomba quella ragazza, oppure questa notizia è una bomba.
1: Sì.
0: È per questo che il bikini si chiama bikini. Il bikini è stato battezzato in questa maniera da uno stilista francese che aveva visto appunto nei telegiornali questa esplosione che era stata trasmessa.
1: Cioè,
0: un
1: con
0: po'
1: il bikini diventi
0: una bomba.
1: Wow!
0: Sei una bomba, non lo sapevi?
1: Che sapevo io?
0: No, beh, una cosa abbastanza risaputa, anche se diciamo così un filo datata. A Domodossola la pioggia ora.
1: Quindi sta
0: arrivando verso dove vi stiamo parlando. Se a un certo punto non ci sentite più, vuol dire che è arrivata.
1: Eccoli, sì, buongiorno a tutti, sono Piero Pierotto, mi trovo proprio vicino a Domodossola con il mio collega Fabio Vercellone. Siamo qua.
4: Buongiorno!
1: Fabio, fai parlare me per piacere, che poi già lì non si innervosisce.
4: Sì.
1: Io ho visto che la nostra presenza dal Napoli qua è poco tollerata.
0: Sto facendo delle trattative per mandarvi a Radio Capital a settembre, a rompere i coglioni.
1: E allora niente.
0: Da Meloccaro andare, che sarebbe contento.
1: Meloccaro, Napoli, quindi è un Napoli, quindi ci accoglie a braccia aperte. Niente, allora, per tutti gli abitanti qua del Domodossola, così di queste parti qua, tappetini a più non posso, perché i vostri si inzacchereranno tutti, quindi c'è una grande proposta, un tappetino rinfrescante a
0: soli
1: 55 euro.
0: E poi
1: euro.
0: Vuoi mettere, andare in spiaggia e tornare con i piedi sporchi di sabbia e avere un tappetino nuovo
1: invece
0: che uno
2: ma
0: di quelli consumati?
2: Costa tantissimo 55 euro un tappetino?
1: Senti, tu ti devi fare i fatti tuoi, noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere, tu lo sai bene.

0: Ti piace questa cosa che in questo periodo suoniamo un po' di musica new country?
1: Sì.
0: Anche se c'è questa rivalità curiosa fra Ella Langley, che è quella che state ascoltando con una canzone che parla del Texas, e quell'altra più giovane, quella con i denti belli, che si chiama Stella Lefty, con la canzone che si chiama Boston. Quindi c'è rivalità fra le due, sono tutte e due giovani, un po' country. Ho visto l'altro giorno e c'erano tanta gente in un locale, forse era una premiazione, e Ella Langley a Stella Lefty gli faceva il ditino.
1: Addirittura. Ma cos'è? Tira cipollari anche questa. Io ti dico una cosa, ne ho viste di tutte nella mia vita, ma mai mi sarei aspettato che Radio DJ, ma le radio, mettessero della musica country.
0: Ma questo è il nuovo country.
1: È il nuovo country.
0: Che non
1: pazzesco,
0: è più come quello
1: pazzesco,
0: vecchio.
1: Veramente.
0: Due parole sul bikini.
1: Due parole sul bikini!
0: Quanto mi manca bikina, invece, che è quello del fuocone di Riccione che fa le grigliate all'acquafanno.
1: Ah, caspita, ragazzi.
0: Vabbè, troveremo il modo per... No, dicevo prima che il nome fu dato da questo stilista francese, Louis Rerard. Proprio in quei giorni lì. Lui, il 5 di luglio, ha presentato alla stampa questa sua idea che gli era venuta vedendo alcune ragazze prendere il sole a Saint-Tropez e cercare di arrotolare, di spostare in tutti i modi il costume intero per potersi abbronzare la pancia che
1: grande...
0: però non poteva essere abbronzata perché tu avevi il costume
1: esattamente,
0: intero.
1: Esattamente,
0: no?
1: Il grande tabù della pancia, che era una delle parti del corpo che non si vedeva,
0: certo.
1: Non si vedeva in televisione. Poi ricorderete l'ombelico della Carrà, no?
0: Sì, che fece scalpore.
1: In qualche maniera. Quindi ragguagliami.
0: E lui appunto ha deciso di provare a fare un costume che coprisse le parti intime, cioè appunto il seno e... The Bajan.
1: Esatto.
0: e tra l'altro, siccome appunto il nome lo ha preso da un fatto di cronaca, il primo bikini che lui ha presentato con questa modella che si chiamava Micheline Bernardini o Micheline Bernardini, non lo so, francese ma di chiare origini italiane, peraltro una spogliarellista, perché non ha trovato nessuna modella disposta a fare una cosa così osé, e il costume non aveva un colore come stampa, ma riproduceva i fogli di un giornale con le notizie, no? Mm-hmm. Peraltro io mi ricordo quando ero piccolo che mia sorella, che era piccola ma un po' più grande di me, aveva il costume con appunto stampate le pagine dei giornali.
1: Intero bikini?
0: No, mia sorella... Non mi ricordo, forse intero, forse bikini.
1: Sì, comunque era una cosa che si portava.
0: Si portava quel tipo di stampa. Non ha avuto subito successo, cioè ha avuto moltissima attenzione. Poi ci sono volute Brigitte Bardot prima e... come si chiama? E Ursula Andress dopo.
1: Allora, attenzione.
0: Questo è il primo.
1: Quello che stiamo vedendo, il primo
0: bikini.
1: Non è proprio... castigatis, cioè nel senso c'è un filo di lato.
0: Sì, erano quattro pezzi di stoffa, di triangoli praticamente, collegati con delle cordicelle.
1: Sì, ma sopra, ok.
0: Anche sotto.
1: Mi colpisce uno sgambato potente che se per caso non deforestavi, un po' di foresta poteva uscire. E a quei tempi non si
2: deforestava. Adesso ancora vanno così. Cioè, non
1: ma
2: è
1: adesso,
2: che...
1: ho capito, stiamo parlando del
0: 46.
1: 80 anni fa, ma ragazzi.
2: Infatti hanno dovuto chiamare la spogliarellista.
1: Ma infatti, è una roba pornografica. No, certo.
0: Il primo bikini veramente famoso è quello di Ursula Andress in 007.
1: Sì.
0: Quello di lei che esce dall'acqua. Credo che abbia anche un coltello al fianco. No?
1: Tuttavia, quello.
0: Però era molto spesso.
1: Te lo dice chi si è portato Ursula Andress in bagno a 12 anni. Proprio io ho la mappa dei nei di Ursula Andress.
0: Sua nonna.
1: Ma che me frega, io vedevo un bikini, io non capivo niente, cioè tipo
0: eccola
1: il toro col drappo rosso.
0: Sì, col pugnale.
1: Ma certo, vedi, c'è comunque già la cintura del pugnale, quel portapugnale è già un po' coprente.
0: Tu
1: in
0: dici che
1: maniera.
0: Quel pugnale lì era anche un chiaro riferimento
1: alle
0: pugnette.
1: Bravo, può essere, diciamo più alle pugnette che
0: non
1: altro.
0: Non so se in inglese avrebbe lo stesso
1: significato. Di sicuro, come direbbero, e Matteo mi capisce, ma magari anche tu, i latini, io ero pugnace, cioè ero molto combattivo.
0: Si combattivo con te stesso.
1: Esattamente.
0: Comunque mi piace molto la moda di adesso che ha praticamente eliminato la parte posteriore del bikini.
1: Cioè dietro c'è filo.
0: No, filo diventa perizoma e volgare. No, adesso il costume è come se tu indossassi un paio di slip e però te li tiri su fino alla scella.
2: Ah, esatto, si sviluppa sui lombi.
1: Sì,
2: ma
1: può
2: alto.
1: Essere. Sì, sì, molto alto.
2: Lasciando
1: molto
2: scoperto alto. Quello che c'è sotto.
1: Vabbè, insomma, che devi fare?
0: No, io sto aspettando che arrivi anche per noi maschi.
1: Sì, certo, così almeno tiriamo su quello che normalmente invece.
2: Ma vuoi raccontare quella volta che hai fatto il massaggio, che hai indossato quella specie di costume?
0: Ma perché devo raccontare sempre i fatti miei?
1: È molto bella quella cosa.
0: Non l'ho
1: già
0: raccontato.
1: Sarà capitato anche a voi di indossare quel perizoma di carta che danno al massaggio?
0: Sì, cioè, se non siete frequentatori abituali di un... Ma che ride? Se non siete frequentatori abituali, e io non lo sono tuttora, forse a maggior ragione dopo quel trauma, quando vi lasciano da soli per vestirvi nello sgabuzzino dove poi verranno a massaggiarvi,
1: dicendovi sciacodum,
0: ti danno una pallina di stoffa con l'elastico.
1: Di stoffa? Di carta?
0: Di carta, vabbè, carta. Una mezza plastica. Sì. E quello lì è il... Allora, tu cosa fai? Prendi la parte più grande e la metti dietro, no. Che sei
1: perché
0: abituato così. Con
1: abituato.
0: Il risultato che hai una cordicella che ti divide le ciliegie, va bene?
1: Bravo, hai la cordicella del pascià.

0: Ma ti ricordi quando la mettevamo questa canzone? Questa è quella precedente, quella del thrift shop, il negozio di abbigliamento usato, no?
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: 15 anni fa, 10 anni fa, dai.
1: Fai 15 20. Che non ti sbagli, fai pure 20.
0: E poi è sparito quasi e mi è tornato in mente Macklemore perché ho scoperto che l'altro ieri ha suonato qua a Milano, all'Alcatraz, un locale... grande ma non enorme, non
1: modulabile anche tra l'altro,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: se
0: esatto,
1: vuoi
0: si può anche
1: rimpicciolire, se lo vuoi ce l'hai anche da 1000, certo, da certo. 900, 1000, se no 2000.
0: Però chi c'era dice che il concerto è stato molto bello, lui sta molto bene,
1: bene,
0: siamo
1: bene.
0: Contenti, però adesso dischi nuovi,
1: tu non sei andato,
0: fai qualcosa,
1: tu non sei andato il 28, cos'era, che giorno 20, era?
0: Il 28, che era
1: domenica,
0: sì, domenica sera. No, non lo sapevo, l'ho scoperto dopo che l'hanno fatto. Poi sono un po' attento a andare ai concerti che sono le zanzare.
1: Anche no, perché io sono un po' preoccupato, perché la sera sei da solo a fare qualche cazzata da solo, cioè, sono preoccupato, tipo, no? Tipo la corsa di sera, che fa un caldo della Madonna, devi andare di
0: ieri
1: mattina.
0: Sera sono andato
1: a correre,
0: non potevo andare ieri mattina perché avevo un appuntamento presto qui in radio, e quindi sono andato ieri sera, e devo dire che anche parlo delle 8 di sera e non delle 5. Alle 8 di sera, anche se l'aria è ancora calda, non c'è più il sole.
1: Sì, certo, quello fa.
0: Non fai la tua corsa del secolo, ma ce la fai.
1: No, certo.
0: Ieri sera, figata, corsa e sudati, puzzolenti, chioschetto, hamburger.
1: E beh, ma lì è un pasto ideale, non solo per voi, ma anche per le zanzare.
0: No. La novità di quest'anno a Milano è che non ci sono le zanzare. Lo dico toccando le famose ciliegie di cui sono.
1: Bravo,
0: insomma,
1: perfetto,
0: no?
1: Perfetto.
0: Però non l'avete notato anche voi un pochino?
2: Sì, ce ne sono meno. Sì.
1: Meno, sì. Anche perché stiamo sprangati in casa e quindi...
0: Un po' quello.
1: Per la pestilenza che
0: però
1: c'è fuori.
0: Però dove ho mangiato l'hamburger ieri sera è un posto dove le zanzare ci danno dentro di brutto. E ieri sera era abbastanza tranquillo.
1: Hai mangiato solo l'hamburger?
0: Sì, ma era grosso come te.
1: Com'era? Sì, ma non me lo mangerei adesso, in questo momento. Il Krabby Patty, cosa c'era dentro? Come in bikini bottom?
0: Allora, c'era dentro hamburger, la carne, c'era il formaggio, come si chiama quello americano?
1: Cheddar.
0: C'era il bacon. C'era una fetta di pomodoro.
1: Una slice, come dite, perché naturalmente Linus pensa in inglese.
0: Un po' di lattuga e la salsa barbecue. Che sgocciolo. Ma tanto ero talmente sporco che anche se mi sgocciolava addosso.
1: Ti volevo dire che la corsa non ha risolto niente, perché la corsa...
0: Ma io mica corro per dimagrire.
1: Ah, non corri per dimagrire.
0: Corro perché mi piace.
1: Io corro per dimagrire invece, ma non... Sì, rimango lì, diciamo, stabile.
0: Ecco. No, però sta cosa delle zanzare è curiosa, perché evidentemente è stata fatta una buona...
2: Disinfestazione.
0: Perché in realtà in molti altri posti, tipo il Concertozzo, c'erano un sacco di zanzare.
2: C'era
0: un
2: Concertozzo a Biella, quindi in una zona dove ci sono le risaie. Di zanzare ce ne sono così aggressive e così grandi che quando atterrano per iniziare a pungerti senti l'atterraggio.
0: Senti il peso
2: dell'arrivo.
1: Linus, io ti voglio dire, le zanzare di Biella, Vercelli,
3: io
1: sono
3: a Casale Monferrato. Belle aggressive.
1: Tutti gli anni vincono l'EGOT, l'Emmy, il Grammy, l'Oscar e il Tony.
0: Anche a Rimini, però, dice Roberto, meno zanzare, forse per il

0: troppo caldo e poca pioggia. Chissà. Com'è invece nel frattempo la roba di Google che ha ottenuto l'autorizzazione a
1: liberare 32 milioni di zanzare maschio che sì. sono infettate.
0: Mi piace il concetto di liberarle, tanto per cominciare. Dove le hanno tenute?
1: Un allevamento.
2: In un data center. Non riesco a capire.
0: 32 milioni.
1: Ne hanno allevate 32 milioni e le vanno a distribuire, credo.
0: Ho visto in California e in Florida.
1: In California e in Florida, dove c'è il problema più serio con le zanzare che portano le malattie, perché
0: ah, sì,
1: il problema
0: dengue, quelle
1: esatto,
0: cose lì.
1: Diciamo dalla malaria in poi tutto certo. quello che arriva con la zanzara è effettivamente l'animale
0: e che
1: più letale.
0: Hanno queste zanzare?
1: Queste sono delle zanzare maschio che vengono infettate con un batterio che le rende sterili e ma quindi quando le zanzare femmine selvatiche si accoppiano con questo maschio fanno delle uova che non si schiudono e quindi attendere la popolazione diminuisce. C'è un problema però che il maschio sterile è un po' fesso rispetto al maschio
0: ma guarda
1: selvatico.
0: Anche quello selvatico.
1: No, quello selvatico è più aggressivo e quindi nella competizione per l'accoppiamento vince il maschio selvatico. Quindi la Microsoft, che aveva già fatto in tempi non recenti un esperimento simile,
0: sono le fisse di Bill Gates per eliminare le malattie in Africa.
1: Esatto,
0: giusto?
1: In Africa si era reso conto che in una zona circoscritta l'esperimento ha funzionato, ma sulle grandi distanze e dimensioni.
0: E io mi ero immaginato tutta un'altra cosa, che questa zanzara sterile arrivasse, si accoppiasse con la zanzara femmina, quindi in qualche modo faceva finta di fare quello che doveva fare e poi moriva. E sai come moriva?
1: Con
0: il sorriso.
1: Perché l'ultima cosa che aveva fatto era piacevole.
2: Perché deve mettere David with a smile?
0: Questi sono i collegamenti forzati all'Aldo Rock,
2: giusto,
0: no?
2: Giusto. Perfetto. Però

0: Ci pensavo proprio ieri, dice Daniela da Latina, ex palude. Quest'anno pochissime zanzare. Qui a Padova di solito dobbiamo fare disinfestazione, anche personalmente, perché altrimenti ci mangiano vivi. Quest'anno tutto tace, Rosaria. Le zanzare quest'anno non si sono ancora palesate perché è troppo secco e non ci sono le condizioni per far aprire le larve. Prepariamoci all'attacco quando comincerà a piovere, tipo oggi pomeriggio. Di zanzare ce ne sono meno perché, visto l'estremo caldo, i residui di acqua nei sottovasi o nelle pozze sono asciutti e le zanzare appunto non possono...
1: Sostanzialmente troppo caldo, 40 gradi.
2: Una cosa che riguarda le zanzare e mi colpisce sempre è che se una zanzara vi punge significa che quella zanzara è nata nelle vicinanze di dove siete, perché una zanzara nella sua vita non si allontana mai più di 200 metri di raggio da dove è nata. Caspita,
0: non è che mi aspettassi che ne faceva 20 chilometri la zanzara.
2: Io pensavo che
1: se a me avessero detto: guarda, le zanzare arrivano dalla Corsica.
0: Le zanzare di casa mia sono quelle del mio giardino.
2: Esatto, sono lì. Quindi no,
1: lo sapevi tu sto fatto?
0: Non che lo sapevo, è una deduzione.
2: No, io pensavo.
1: Ma
2: scusa,
1: se le anguille vanno fino ai Sargassi.
0: Ho capito, ma quelle sono progettate per fare quello. Questa
1: invece la
0: zanzara sta lì.
1: Perché tu sapevi che la zanzara è progettata per stare lì e non l'anguilla che per stare là.
0: Non ho mai visto una zanzara fare l'autostop, una zanzara con la valigia, non l'ho mai vista.
1: A meno che non entri
0: non
1: in un aereo.
0: Non ho visto la zanzara persa. Mi scusi, per andare andare all'ippodromo a pungere quelli del concerto, da che parte vado?
1: Bravo.
0: E io la mando sempre da un'altra
1: parte.
0: Poi
1: giusto,
0: dopo. No, io voglio le mie zanzare.
2: Certo.
0: No, caro Zanza.
1: A casa loro. Lo si faccia
0: che vadano a pungere a casa loro.
1: Pungere a casa loro. Come avrete capito, siamo proprio alla fine di queste due ore.
0: È arrivata
1: l'estate. Manca alla fine della stagione. Noi ci sentiamo domani mattina. All'in the end is near, and so I fade.

0: Movie Time.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
2: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
9: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
2: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mancano 15 secondi alle 7. DJ! È giovedì 2 luglio, buongiorno dalla redazione di DJ. Diverse ondate di attacchi notturni hanno investito Kiev, causando la morte di almeno 8 persone, 34 feriti, dei quali 5 sono operatori sanitari e tanti bambini.
4: Bersaglio delle forze armate russe che hanno lanciato decine di missili da crociera anche le zone residenziali, distrutto un edificio civile, danneggiato un hotel nel centro della capitale ucraina, incendiato un palazzo di diversi piani, bersagliate dai droni russi anche Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia e Kherson.
3: Da ieri sera centinaia di soccorritori sono al lavoro per salvare un uomo venezuelano di 43 anni ancora vivo a una settimana dal sisma, intrappolato sotto le macerie di un edificio di 7 piani.
4: Si tratterebbe di una guardia giurata di Katia Lamar, una zona costiera quasi completamente rasa al suolo dalla catastrofe del 24 giugno. Squadre di soccorso provenienti da 7 paesi stanno lavorando da 3 giorni per raggiungerli.
3: Oggi festa all'ambasciata degli Stati Uniti a 250 anni dall'indipendenza americana dopo le tensioni Trump-Meloni e i tentativi di ricucire. Sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della Premier Meloni.
4: La Presidente del Consiglio, che ieri ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara per un focus sulle spese militari e il SAFE.
3: E intanto slitta l'esame alla Camera della legge elettorale con la maggioranza che non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Il testo arriva in aula il 15 luglio.
4: Arriva una tregua dell'AFA, oggi soltanto Catania e Reggio Calabria saranno da bollino rosso, Messina arancione, tutte le altre in giallo.
3: È però allerta maltempo, rossa oggi in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese.
4: Siamo allo sport, il calcio. Harry Kane salva la sua Inghilterra alla porta agli ottavi dei mondiali, lui a firmare la doppietta che permette ai Leoni di vincere in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo, finisce 2-1.
3: Passano agli ottavi anche gli Stati Uniti vincenti contro la Bosnia per 2-0 e il Belgio che batte il Senegal 3-2 ai supplementari, stasera Spagna-Austria.
4: Ora il tennis con Wimbledon, Jannik Sinner batte Borges in 3-7, avanza al terzo turno, oggi tocca Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Meno caldo e temporali sull'Italia, soprattutto sulle regioni centrali, in mattinata rovesci potranno ancora interessare l'Emilia Romagna e il centro, andrà meglio sul resto del nord e al sud, nel pomeriggio altri temporali al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata, buono altrove. E il meteo.it torna stasera alle 20.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Ciao Vic e Mari.
16: Ciao Vic, ciao Mari.
17: Ciao Vic, ciao Mari.
18: Buongiorno Vic e Mari.
19: Ciao Vic, ciao Mari.
20: Ciao Vic e Mari, quando iniziate?
21: Ma tra un attimo.
22: Tempo un disco e arriviamo. Sabrina.

0: Sì, sì, lo sappiamo
1: anche
0: che avete cose da dire.
1: Di qualcosa bisogna abbassare l'aria condizionata. Senti, c'ho già la voce. Vic, mi sono ammalato, visto anche su Geopop, no? Il colpo di freddo non esiste, l'aria non ti fa, però intanto sentimi.
0: No, il
1: buongiorno,
0: colpo,
1: buongiorno.
0: Il colpo di freddo, secondo me c'è. Non c'è il colpo d'aria, sai, che tutto il resto del mondo tranne gli italiani.
1: Tendenzialmente perché prendi freddo.
0: Perché prendi freddo.
1: Comunque,
0: esatto.
1: Come me la sentivo, perché ho il Q-way rotto. Non so, non so che gesto ho fatto, una sorta
0: sotto
1: di
0: l'ascella, direi, se è rotto.
1: E ho rotto l'ascella.
0: Comunque anch'io ho un giubbotto rotto sotto l'ascella.
1: Perché? Non so ricostruirlo.
0: Ma
1: vabbè.
0: Perché sai, quando andiamo allo stadio, io e te.
1: Ah, può essere.
0: Sai, con le braccia
1: questo,
0: in alto,
1: sì.
0: Così tracca abbiamo strappato. Perché io la mare andiamo sempre allo stadio.
1: Facciamo spesso i cori. Ieri ho la voce bassa anche perché ieri sera sono andata a sentire Federico che si esibiva col Nongio e ho molto cantato. Comunque, detto questo, mi è entrato proprio tutto uno spiffero d'aria dentro mentre arrivavo qua. Temperatura percepita 15.
0: Non ci lamentiamo, ragazzi.
1: No, sono felicissima, ma non sono pronta a tutti questi cambiamenti.
0: Cioè, lascia fare, che tanto tra un attimo torneremo come eravamo.
1: Giovani.
0: Questa notte ho fatto la seguente scelta. Vi ricordo che vivo in una mansardina. La mansardina ha i velux, per cui non ho le finestre verticali, ma ho quelle diagonali attaccate sopra al soffitto, no? Che si aprono così a battente.
1: E quell'idea mirabolante di mettere i teli,
0: no,
1: quelli termici, come hanno messo in Francia.
0: Li ho cercati, ma non li ho trovati alla fine.
1: Perché non sei radio DJ?
0: brava, esatto. Beh, insomma, ho detto, adesso fa fresco perché è arrivato il temporale, lascio aperto i velux, perché ogni tanto li passa, fa un tipo una corda. Allora, questa mattina, sì, passava la rete. Allora, ho litigato tutta la notte con 6 o 7 mila zanzare, credo, che sono entrate in casa.
1: Grosse,
0: sono...
1: se devo dire, poche ma grosse.
0: Elicotteri Apache, sentivo intorno alle mie orecchie. Poi questa notte è andata via tantissime volte la corrente. Ogni volta che va via la corrente, la banca sotto gli parte l'allarme, perché pensa, non sa, dice, magari è l'estofante che toglie la corrente apposta per l'allarme e io lo faccio partire. Per cui era... E poi, sai che io ho la domotica a casa.
1: Sì, ovvio.
0: Però quella dei poveri.
1: Accendimi la luce del bagno.
0: Se va via
1: mentre io sono in camera a dormire, ma cosa te ne frega?
0: Perché poi magari mi scappa, mi vado e direi acceso. Comunque ho la lampada della scrivania, che non so perché se va via la corrente si accende da sola, e quindi c'avevo sto faro che mi puntava in faccia e dicevo, Google, se spegni lampada della scrivania, e guarda, sono le 2:15 di notte. Dico dai che c'ho la sveglia presto.
1: E io alle 2:15 di notte stavo ancora guardando, non so, gli highlights di Temptation Island.
0: Non dirmi niente. Dai, iniziamo. Già la porta. È vero, sì, chi è?
2: Oh, buongiorno, vi chiamare, madonna, ho acceso la radio. Mi sono addormentato stamattina, ho sentito la sveglia e dico: ostia, di che mai? ma che ore sono? È già l'una.
0: No,
1: è vero, ma oramai.
2: Buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao.

0: Allora, dicevamo, anche noi abbiamo capito che questo è il nostro nuovo orario e ti dirò, sarà che siamo arrivati a giovedì, mi sono anche un po' abituato.
1: Adesso vado a coprirmi con Repubblica, cioè prendo tutti i fogli e me li metto attorno.
0: Guarda, scusa Enzo, abbandona un attimo la postazione, là tu, lo so, perché lo so io ormai conosco tutte le difficoltà di questo studio, spegni anche quello lì di condizionatore, che così non gli arriva l'aria alla Mari.
1: Dai, non si può.
0: No, lo so che c'hai la lama di ghiaccio. Allora, non
1: sembra che si sia spento il sole.
0: Brava.
1: E chi l'ha spento sei tu.
0: Allora, abbiamo questa notizia da darvi: fra 5 miliardi di anni il sole non ci sarà più, quindi saranno un po' delle beghe per il pianeta Terra. Ma
1: in questi giorni in cui il sole era veramente potente e davvero fastidioso, dicevi quanto dobbiamo aspettare? Perché
0: 5 miliardi di anni.
1: Non so se ho quella pazienza.
0: Ma poi c'è anche da dire che non vorrei risultare egoista, ma un po' me ne frego, fra 5 miliardi di anni ci penserà qualcun altro. Adesso non possiamo pensarci noi proprio in questo istante. Finendo il suo combustibile, la stella, la nostra stella, si spegnerà, diventerà prima una gigante rossa e poi una nana bianca.
1: Sì.
0: Non stiamo ad indagare.
1: Questo è il percorso.
0: Questo è quello che farà. Però prima, diventando gigante rossa, prevedono che possa inglobare, cioè si espande e va ad inglobare i pianeti di fronte.
1: Sembro io in estate gigante rossa e per inverno ritorno nana bianca.
0: Nana bianca. Comunque, quando sei gigante rossa, può essere che inglobi i pianeti, quelli più vicini, potrebbe arrivare fino a Marte risparmiando la Terra. Poi torna nana bianca e è tutto a posto. Ora, le previsioni che ovviamente hanno fatto gli scienziati è: col sole spento, purtroppo la vita sulla Terra morirà.
1: Abbiamo sempre saputo così. Adesso hanno trovato un pianeta. Volete sapere come si chiama questo pianeta?
0: Vai.
1: VWD1856B piccolo.
0: Non è un bel nome, sembra la password quella che non la trovano. Esatto. Se la fai così è molto sicura.
1: Quasi la uso.
0: Verde, perché
1: esatto.
0: Dice tutto verde, bravo.
1: E è un pianeta misterioso e il più sorprendente, dicono gli astronomi, che gli sia mai capitato di studiare, proprio perché anche lui faceva parte di un sistema, diciamo, solare, di un sole che si è spento e il pianeta continua a
0: vivere. Stanno
1: ma
0: facendo
1: come?
0: Non so se stanno
1: come
0: proprio
1: sta,
0: bene.
1: Come sta?
0: No, tutti ipotizzavano che sarebbe stato freddissimo, tipo 110 gradi sotto zero, che vivere lì è freddo.
1: Esattamente come lo studio blu di Radio DJ.
0: È lì difficile, altro che Repubblica sulle spalle. E invece no, ci sono dei piacevolissimi 127 gradi su questo pianeta in questo momento. Però diciamo che dipende anche dalla grandezza, dalla vicinanza della stella, ci sono mille variabili che entrano in gioco. Però è stato un colpo di scena, quindi si ipotizza uno che chissà, magari fra 5 miliardi di anni, quando si spegnerà il nostro sole, cambierà sicuramente la vita sulla Terra, ma non è detto che si spenga completamente. E due, che ci potrebbero essere altri pianeti in giro per l'universo, abitabili, diciamo
1: anche
0: così.
1: Anche non facenti parte di un sistema solare o di un sistema solare spento con la domotica, come a casa del Vic. E possono avere un futuro vibrante e vitale, così ipotizzano.
0: Non male.
1: Altre forme di vita, ma che tipo di forme di vita?
0: Magari, che ne so, dei fantasmi che arrivano da un altro pianeta sotto forma di omino Michelin gigante. Com'era quella questione? È da un po' che non vedo i Ghostbuster, però a un certo punto del film arriva il gigantesco omino che poi esplode tutto tipo di panna montata. Per la serie anche oggi una colonna sonora.
1: Non l'hai detto,

0: prova cinematografica del primo disco tutte le mattine.
1: Sì,
0: grazie.
1: Ogni giorno una sorpresa.
0: Esatto, ormai parte in automatico. E in questo caso 1984, appunto un film di grandissimo successo della metà degli anni 80. Allora, intanto grazie a tutti quelli che hanno risposto che era di Marshmallow, il l'ommone gigante, diciamo, che esplode. Così almeno io non me lo ricordavo.
1: Per buono, ma sì, lasciami perdere, ricordavo. Sono le 7:18 del mattino.
0: Ma infatti tutto quello che ci dite almeno fino alle 8:30.
1: Me lo bevo come se fosse un cappuccino.
0: Esatto. Allora, invece adesso parliamo di un rapporto molto bello che esiste a casa Beckham fra David Beckham e sua mamma, che si chiama Sandra.
1: Allora, sì.
0: La Sandra va forte. Sì.
1: Beckham si è preso una pausa dai mondiali di calcio ed è volato in Inghilterra per mantenere quella che è una tradizione di famiglia. Sì. Ha condiviso la giornata inaugurale di Wimbledon, che è il 29 giugno, sembra 6 mesi fa. Oggi che giorno è?
0: Cacchio, veramente, oggi,
1: oggi
0: è il 2.
1: È il 2, figurati. Sì. Insieme a sua madre hanno visto ovviamente le partite dal Royal Box del campo centrale, perché è pur sempre David Beckham. Certo. E sua mamma dice: dove li mettiamo? Li mettiamo, sì, nel posto migliore. E quindi hanno assistito all'inizio, e lui ha postato la foto tenerissima con la sua mamma dicendo: un altro giorno speciale con mamma Wimbledon. Sì. È sempre uno dei miei momenti preferiti dell'anno.
0: Ma la tenerezza,
1: e tutti tenero patatone, tenero. Ma allora, ma perché hai problemi con quel figlio? Allora vedi che la fidanzata, la moglie,
0: c'è qualcosa che non va. Ovviamente non erano da soli, c'erano anche altri personaggi famosi, c'era Bad Bunny, c'era Djokovic, che ha fatto forse proprio lui la foto anche con la Sandra. Piace
1: lui
0: chiamarla la Sandra, come se fosse
1: lui
0: mia
1: gli
0: zia.
1: Ha detto: falla tu la
0: falla
1: foto,
0: falla tu con la Sandra. O viceversa, chi lo
1: la
0: sa.
1: Mamma di Beckham ha sempre sognato di andare nella casita. Ma perché parliamo il 2 luglio di una cosa che è avvenuta il 29 giugno?
0: Sì.
1: Perché c'è un articolo, Vic ti stupirò, è Vanity Fair, non...
0: Ah, infatti mi sembrava
1: che la Jenny anche lei postanca ha scritto che è Focus. Dico: detto, ma perché Focus si interessa?
0: Stupendo, prima si interessava del, che ne so, tipo ci saranno specie aliene, e poi no, sì, boh, forse
1: adesso
0: no, invece strizza l'occhio gossip.
1: Esatto. D'estate. Facciamo una notizia a chiappa click. Oh, si interroga sul rapporto, no, molto stretto di alcune star con la loro mamma.
0: Sì, è vero, perché

0: che vale per David Beckham, super atleta, ma vale anche per esempio per gli attori. Tutti sanno che è affezionatissimo alla mamma, guai se la porta sempre tutte le volte che ci sono gli Oscar.
1: Leonardo
0: perché,
1: DiCaprio.
0: Esatto, lui praticamente viene nominato, comunque tirato in mezzo a ogni edizione degli Oscar e si presenta sempre con la mamma. Anche perché la fidanzata c'è, ma vai a capire.
1: Beh, adesso c'è da un po'.
0: Adesso
1: .
0: C'è da un po', è vero. Poi, l'altro Bradley Cooper.
1: Non sono
0: Cooper.
1: Ancora venuti a Gardone Riviera.
0: È vero, è vero.
1: Ogni anno.
0: E l'altro famoso è Bradley Cooper. Un altro brutto che si si accompagna sempre con la sua mamma. Ci tengono evidentemente. Forse io non ho mai capito se sono loro che amano molto il fatto di andare con la mamma o la mamma che dice ascolta dai portami una serata così bella quella.
1: Beh,
0: degli Oscar.
1: Beh, ma per forza io secondo credo. Me è così. Io farei così se mai mi nominassero ai nastri d'argento. Non so. Io direi mamma vieni così ti ringalluzzisci, ti vesti bene,
0: ti
1: fai
0: passi
1: serata,
0: una bella serata, certo.
1: Delle dichiarazioni assurde alla stampa e cose del genere.
0: Certo.
1: Bradley Cooper per esempio aveva raccontato che la sua mamma che si chiama Gloria aveva una cotta per, io lo chiamo Kanjaman, però come si chiama Yaman.
0: Non abbiamo mai capito. Ah davvero?
1: Sì.
0: La mamma di Bradley Cooper
1: c'è
0: che cortocircuito. Beh, giustamente.
1: Mia madre ce l'ha per Zingaretti, lo sai.
0: No, cioè.
1: Poi vabbè anche Timothée Chalamet va sempre in giro con la sua mamma.
0: Sì.
1: Il caso celeberrimo di Jacopo Elordi
0: quest'anno con la Melissa è andato.
1: Sì, ma ti ricordi che ha anche dichiarato di chiamare la mamma 3-4 volte al giorno e tutti hanno detto ma sarà una red flag, nel senso ma è possibile che la chiami così tanto, è uno di noi, anch'io mia madre la devo chiamare
0: comunque,
1: così tante volte, ma giusto per fare un check.
0: Se le nostre mamme noi non le chiamiamo 3-4 volte al giorno, sono loro a chiamarci 3-4 volte al giorno, quindi il
1: o
0: numero
1: chiamare
0: comunque
1: la polizia direttamente.
0: Esatto. Vabbè, per cui diciamo che se a questo punto anche che ne so, Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, David Beckham hanno questo tipo di rapporto, hanno l'appuntamento fisso con la propria mamma, chi siamo noi per non averlo? Per esempio, io il martedì bevo sempre il caffè con mia mamma di pomeriggio.
1: Come due signore.
0: Come due
1: andate
0: signore.
1: A berlo al bar o
0: andiamo
1: a casa?
0: Al bar? No, andiamo al bar perché abbiamo il bar pasticceria. Lei prende sempre il cannoncino perché quel filo, diciamo, come si dice, ripetitiva mia madre. Quindi lei prende adesso il caffè shakerato perché è stato.
1: Giustamente.
0: Perché è fresco. E di, tra l'altro, 4,50 euro, devo dire, ragazzi.
1: Giusto per fare ciucciucciuc.
0: Shakeratolo meno. E io invece prendo il latte macchiato.
1: Perché sei sempre quel vecchio.
0: Vecchio tedesco malefico con i baffi e i sandali.
1: Cose che faccio con la mamma. Di questo potremmo chiacchierare un po'.
0: Esatto, e lo facciamo al 347 342 5220.

0: piazza vuota.
1: Di una piazza vuota, Emma con Fabri Fibra su Radio DJ. Allora, messaggi degli ascoltatori con le mamme o messaggi delle mamme per i figli attraverso la radio.
2: Senti. Ciao, Mari, beati loro che hanno questo rapporto con le mamme. I miei figli non mi cagano. Mi riconoscono soltanto come bancomat o solo quando hanno bisogno di qualcosa. Per il resto non esisto. Tristezza infinita della giornata. Grazie per avermelo ricordato.
1: No, ma Barbara, è una questione di tempi.
3: Sono ancora piccoli, esatto. Sono magari così in preadolescenza o adolescenza. Quando diventeranno dei divi di Hollywood, vedrai che ti impuperanno tutta e ti metteranno in gioiellata, in taffetà.
1: Lì, in prima fila.
3: Tappeto rosso.
1: Quando vedrai quella sedia alla notte degli Oscar con scritto riservato, ci sarà scritto Barbara e sarai tu. Senti, poi altro
3: c'è quel confine labile tra il fatto ovviamente di aver dormito 3 ore e parlare di mamme, da una parte super divertente, da una parte ricordano invece le mamme che non ci sono più e io sono già in lacrime.
1: Dai, Fabio,
3: non ce la faccio. Io e mia mamma, quando ancora c'era, non perdevamo mai un film della Marvel. Qualsiasi cosa, qualsiasi uscita, noi la andavamo a vedere, l'attendevamo con ansia. Questa cosa mi manca tanto, è stata sostituita dall'arrivo di mio figlio che ha preso il posto della mamma.
1: Certo.
3: Che bella la mamma appassionata della Marvel.
1: Di Spider-Man, sì. Stupendo. Poi senti, c'è Marti che manda questo vocale, sentiamolo.
4: Buongiorno Vic e Mari. Allora, io tutti i giorni alle 7:30, mentre sto andando al lavoro, chiamo mia mamma.
1: Sì. Scusa, faccio una pausa. Da sommergibile, però la chiami.
3: Infatti, anch'io mi confondo leggermente.
1: Si sente. Proviamo a continuare.
4: Esco dal lavoro. Sì. La chiamo. Se è tardo, 5-10 minuti.
1: Sì.
3: Ma è sul treno.
4: Lei o mi manda un messaggio per sapere se è tutto a posto, oppure già prova a chiamarmi. Per esempio, ieri avevo il telefono.
3: Vic, mi scappa anche un po' la pipì, non ce la faccio.
1: Vabbè, dai, fai niente. Cioè, dopo lo ascoltiamo noi con calma, non vi preoccupate.
3: Sembra anche la mia macchinetta del caffè quando non funziona.
1: Quando
3: metti l'acqua e la devi ripescare perché tu l'hai fatta partire senza mettere l'acqua. Allora vuoi farne in extremis e butti dentro.
1: È troppo tardi a quel punto, lei lo sa. Senti, velocemente, parlando di mondiali, peccato che non sia lì noi a Times Square dentro del cubo di vetro extra lusso, che non so cosa voglia dire, ma comunque c'è stato questo contest dove 6.000 persone si sono candidate per essere selezionati e vedere tutte le partite dei mondiali dentro dal cubo.
3: Ricordiamo essere 104.
1: Le partite, tu dici, sì. Certo, è una bella maratona, diciamo. E quindi però c'è anche un però: non solo stai dentro del cubo e guardi le partite, va da sé che tu debba essere appassionato, ti pagano anche per farlo.
3: Bel $50,000. Da lì spiegato il motivo per cui 6.000 persone hanno provato ad accaparrarsi questo gruzzoletto. E quindi le guardano e fanno dei contenuti.
1: Sì.
3: Di contro abbiamo parlato dei Beckham a Wimbledon nella giornata inaugurale e ritorniamo a Wimbledon dicendo che nonostante milioni di inglesi ovviamente stiano seguendo il cammino della loro nazionale.
1: Certo.
3: E poi volevo aprire una parentesi che
1: apro. Che non c'è tempo.
3: Non c'è tempo. Invece a Wimbledon la linea resta comunque quella di sempre. Ci si concentra sul tennis e quindi divieto assoluto della possibilità di trasmettere le partite sui maxi schermi in TV anche per i giocatori.
1: Certamente, che magari vogliono seguire, e anche credo per il pubblico, che non è che può nel frattempo stare al telefono perché giustamente stai guardando la partita. Cito e Mosca, diceva.
3: Al massimo magari c'hanno l'auricolare,
1: come a scuola.
3: Come delle volte, no, ma anche in certi ristoranti, io cito sempre un ristorante dove vado qui a Milano, che il pianista spesso
1: ha l'auricolare
3: alle partite perché lui va in auto una parte del suo
1: repertorio, diciamo,
3: il repertorio classico, champagne metti
1: e poi all'improvviso gol,
3: sente sì la partita.
1: Ammazza che bravo. C'è la pubblicità e tra poco ritorniamo.
5: Signor Vittorio, signora Marisa, Vic e Mari
6: tornano dopo la pubblicità.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Jerry Calà per Seat prima.
0: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
19: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
20: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
19: Ti aspettiamo.
18: MD, buona spesa Italia.
21: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles

0: 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero!
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate inizia qui.

0: la canzone di Ariana Grande, per essere precisi. Nel frattempo però noi abbiamo sentito, credo, 1 milione di messaggi e letto anche tantissimi vostri SMS e WhatsApp, tipo:
1: io comincio da questo perché ho fame, perché c'è l'annosa questione che ovviamente mentre arriviamo qui alle 6 della mattina è tutto chiuso e per cui non facciamo colazione.
0: Però vedo che vanno forte le albicocche dalle tue parti.
1: Perché ho solo quelle.
0: Vedo che tutti i giorni ti spari.
1: Apro il frigo e dico: ma cosa fa? Stamattina ho fatto cosa fa? Bresaola, ma erano le 5:15, dico bresaola e mozzarella, ma
0: no,
1: non lo so.
0: Va bene,
1: e quindi ti leggo Franco che dice: oltre a fare colazione con mia mamma sempre prima di andare a fare la spesa, in questo periodo ci facciamo dei buonissimi piticelli di cucuzzielli, ovvero delle frittelle di zucchine, come me le mangerei, carissimo Franco. Un saluto alla
0: allora,
1: tua mamma.
0: Allora, senti, altri vocali che avevo selezionato, adesso non me li ricordo bene nell'ordine, ma partiamo.
2: Ciao Vicky e Mari, sono Benedetta da Como. Io ho due ragazzi di 20-24 anni.
0: Sì.
2: Sono deliziosi, gentili, educati. Ciao Ale, ciao Fra.
0: Vedi,
1: amore,
0: cuore di mamma. Ma perché hai fatto un ottimo lavoro tu, per quello sono così bravi.
1: La Marica dice: buongiorno Vicky e Mari, l'ultima chiamata della giornata è sempre quella con la mamma, che commenta le vincite di affari tuoi.
0: Bello, certo, giusto. E senti, no, poi, perché poi abbiamo la telefonata, volevo farti sentire questo messaggio che, insomma, sì, ha a che fare con le mamme e i figli.
3: Ciao,
0: le figlie.
3: Vicky e Mari, non siete gli unici a svegliarmi presto, perché mi sveglio pure io presto.
0: Oh,
3: ciao,
1: voglio
3: bene.
1: Ciao, ciao, quanto
2: buona
1: bene.
2: Giornata.
0: Quanto bene ti
1: che
0: vogliamo
1: stupendo.
0: Anche noi. E vogliamo bene anche ad Andrea, da Torino, impiegato amministrativo in una clinica sanitaria. Buongiorno Andrea.
4: Buongiorno a tutti. Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Allora, ciao caro. Allora, tu con tua mamma hai un rapporto epistolare.
0: Bello.
1: E vivete Torino Sud, Torino Nord.
4: Sì, siamo in due paesi della provincia nella prima cintura, però attraversarla diretta a Torino è impossibile, quindi circondarla ci mettiamo
0: troppo
4: più di mezz'ora. Sì,
0: certo.
4: Esatto.
0: E quindi la risolvete mandandovi lettere?
4: Allora, diciamo che il rapporto che ho con i miei genitori è molto del: se non mi chiami è perché stai bene, quindi è molto così. E quindi ho detto, per avere l'occasione di dirgli ogni tanto quello che di persona è più difficile, ho cominciato questo percorso e vedo che funziona.
0: Funziona, perché aspetta, funziona da parte tua, nel senso che scrivi delle cose molto belle o magari molto intime e faresti più fatica a scrivere, ma funziona anche perché di rimando tornano indietro anche delle belle lettere da loro verso di te?
4: Ma sì, perché poi sicuramente loro non se l'aspettano. Considera che noi siamo quattro maschi, quindi avere uno di loro che scrive qualcosa di un pochino più intimo è sicuramente un po' una sorpresa, ecco.
0: Ah, bello. Senti,
1: ma che tenerezza, guarda. Mi ricorda a casa mia, no? Nel senso, noi invece siamo persone che si sono sempre parlate molto, no? Ma al litigio, e quindi se mio padre aveva stabilito questa cosa, che quando c'era un problema che diventava un inghippo e non si riuscivano a dire certe cose, venivano scritte poi lette pubblicamente, proprio tipo ora dic un poesia, davanti a tutti leggeva la lettera e si ritrasmutava in una lite, però con tutta la famiglia presente.
0: certo, almeno tutti sapevano tutto. Diciamo
1: scritto, esatto, per bene.
0: Esatto. chiaro, certo. Senti, ogni quanto vi scrivete?
4: Ma in realtà questo viene deciso dalle Poste Italiane, nel senso che dipende da quando arriva.
0: Certo.
4: Quindi,
1: ma quanto
4: di base
1: ci mette?
4: Così.
1: Una lettera.
4: In realtà dipende proprio dalla volontà del postino stesso, perché alcune volte ci mettono un paio di settimane, alcune volte tre, alcune volte una sola, dipende
0: vedi,
4: proprio.
0: Vedi, c'è anche questa variabile che è interessante, diciamo, nel vostro... Bene, qual è
1: il vostro postino cosa pensa di voi? È stupendo! Lui in questo momento parlerà in un'altra radio e dirà: e pensate che
0: c'è,
1: consegno sempre le lettere di una famiglia che abita a mezz'ora di distanza, ma si scrive... Bellissimo.
0: Senti, vai Andre, di.
4: La cosa più divertente è che quando poi ci vediamo non menzioniamo questa cosa, cioè nel senso non si dice.
0: Certo,
4: perché
0: certo.
4: Rimane comunque nella dimensione dell'epistolare.
0: Certo, certo, non se ne fa cenno.
1: Un giorno potreste farne un libro, le cose che ti ho scritto.
0: Sì. È bello.
4: Buon'idea.
0: Senti, l'ultima domanda, in questo momento sei tu che aspetti una lettera da loro o la tua che sta arrivando a destinazione?
4: Devo finire di scriverla.
0: Ah, ok, va bene, perfetto.
1: Puoi dirci solo brevemente
0: l'inizio?
1: Sì, no, di cosa tratta?
4: Ma allora, sicuramente la prima parte racconto quello che succede al mio bimbo che ha 3 anni, quindi è anche un racconto. E poi il resto è capire un po' come va, perché mia mamma sta affrontando una malattia un po' importante e quindi ogni tanto gli chiediamo quello che prova, perché in realtà poi è una malattia abbastanza visiva come il Parkinson e quindi... quello che gli passa poi per la mente, per lei è anche più facile scriverlo che dirlo, quindi
0: che bello.
1: Mi commuovi
0: Bravo,
1: Andrea,
0: siamo felici di aver sentito te.
1: Quando
0: davvero
1: finisco il programma vi scrivo una letterina anch'io.
4: Volentieri,
0: fra un paio di mesi.
1: Ciao,
0: ciao
1: Andrea.
0: Caro,
4: ciao.

0: Le 7.50, il disco di Lene Marlin, che non abbiamo scelto a caso, infatti molti ascoltatori l'hanno notato. Senti.
1: Comunque è bello che dedicate una canzone al nostro campione impegnato a Wimbledon.
0: Giustamente. Il

0: titolo di questa canzone nello specifico, certo, va bene. Poi
1: il postino Joe giustamente chiede: ma Torino dove? Ma Torino Nord dove? Perché magari
0: è di zona.
1: Quelle buste transitano nelle sue mani.
0: Certo, vai a capire. Poi altro vocale tornando alle mamme.
2: Sentiamo. Io e mio figlio di 24 anni abbiamo un bel rapporto, ma non così smuccioso. E quando si è laureato alla laurea triennale è stato bellissimo, perché si è girato verso di me, io lo guardavo con gli occhi lucidi e noi ci siamo capiti subito.
0: Non sarà smuccioso, però poi alla fine ci si commuove.
1: A proposito di occhi lucidi, non ce la faccio. Mi piace tantissimo questo messaggio. Mio figlio ha un forte ritardo del linguaggio, però ha una capacità espressiva incredibile. Sta facendo passi da gigante con il linguaggio, e per darmi io una carica, il mio sogno ricorrente è immaginare me commossa in platea come un figlio sul palco che mi dedica il suo Oscar. Il sogno è piuttosto realistico, tanto che di tutto il suo discorso in inglese io capisco solo I thank my mom.
0: L'unica cosa che importa.
3: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Sì, Vic e Mario.
1: Tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare.

0: le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Sì!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 8. Di nuovo buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 10 vittime e una cinquantina di feriti il bilancio ancora provvisorio dei raid russi che nella notte hanno colpito più riprese Kiev. Le forze di Mosca hanno lanciato decine di droni, missili da crociera e balistici, facendo scattare l'allarme aereo in tutti i distretti della capitale ucraina e costringendo la popolazione a rifugiarsi nelle stazioni della metropolitana.
3: Gli attacchi hanno gravemente danneggiato diversi edifici residenziali, un hotel e una struttura sanitaria. Sempre nella notte i droni russi hanno bersagliato le regioni di Odessa, Kharkiv, Zaporizhia e Kherson.
2: In Venezuela centinaia di soccorritori sono al lavoro per salvare un uomo ancora vivo intrappolato sotto le macerie di un edificio di 7 piani. Si tratterebbe di una guardia giurata di Catia Lamar, una zona costiera quasi completamente rasa al suolo dal terremoto di una settimana fa.
3: E intanto le organizzazioni per i diritti umani denunciano la mancanza di informazioni sulle condizioni delle carceri. A Ramo Verde i detenuti dormono nel cortile in tende improvvisate per il timore di crolli. A El Rodeo si segnalano crepe sulle pareti, coperte con vernice e l'assenza di protocolli di evacuazione.
2: Restiamo all'estero. A Doha si è conclusa la prima tornata di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Qatar, che parla di progressi positivi. Il prossimo round è previsto dopo i funerali dell'ex leader supremo iraniano Ali Khamenei, in programma sabato.
3: Oggi a Roma, a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana, si terrà un ricevimento in vista del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. L'appuntamento cade a ridosso di uno scontro durissimo tra Donald Trump e Giorgia Meloni, la cui presenza al momento non è prevista.
2: In ogni caso, il governo sarà rappresentato da ministri e sottosegretari, tra cui i titolari di esteri e difesa Tajani e Crosetto, che ieri hanno partecipato a una riunione con la premier a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO ad Ankara.
3: Un uomo a bordo di uno scooter che non si era fermato all'alto dei carabinieri è morto in un incidente durante l'inseguimento tra Città Sant'Angelo e Silvi in Abruzzo. La sua moto sarebbe finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto dei militari.
2: L'uomo rimasto ucciso è un 43enne di etnia rom, condannato in passato per l'omicidio di un ultra del Pescara nel 2012 e che era in semilibertà.
3: Dopo 2 settimane di afa e il caldo concede una tregua. Oggi le città con il bollino rosso saranno solo 2 su 27, Reggio Calabria e Catania. Ieri al nord vento e temporali hanno portato a un drastico abbassamento delle temperature.
2: Oggi allerta rossa per il maltempo in parte del Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla al centro-sud. Ma già dal prossimo fine settimana, con il riaffacciarsi dell'anticiclone africano, la colonnina di mercurio dovrebbe risalire decisamente.
3: Lo sport e il calcio. Ai mondiali, vittoria in extremis per il Belgio che, dopo essere stato dominato a lungo dal Senegal, avanti 2-0 fino a pochi minuti dalla fine, acciuffa il pareggio e si impone per 3-2 nei supplementari. Agli ottavi di finale i Diavoli Rossi affronteranno gli Stati Uniti, che hanno battuto la Bosnia per 2-0.
2: Con una doppietta, Kane salva l'Inghilterra che supera in rimonta la Repubblica Democratica del Congo per 2-1 e sfiderà il Messico. Stasera si gioca Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia, domani all'alba Svizzera-Algeria.
3: E il tennis, Jannik Sinner batte il portoghese Borges in 3-7, avanza al terzo turno dove affronterà l'americano Brooksby. Oggi in campo Sonego, Cobolli, Berrettini, Tira Grant e Jasmine Paolini.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
12: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
13: Conviene al tuo portafogli.
14: E alle nostre vacanze romane.
15: Anche se non siamo a Roma!
12: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta.
17: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro.

0: o 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799 TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Have fun with
2: Opel Mokka, il SUV dalla personalità esplosiva.

0: Le 8 e 9 minuti Drive Safe su Radio DJ, la seconda ora Vic e Mari fino alle 10. Siamo sommersi di messaggi meravigliosi sulle mamme, poi magari tra poco ne recuperiamo qualcuno. Perché? Perché adesso abbiamo Enrico il Bagnino al telefono.
1: Anche qua, subito qua.
0: Subito, eccomi.
1: Ciao,
0: eccolo.
2: Eccomi qua, buongiorno.
1: Allora,
0: a te.
1: Molto attesa la tua rubrica, non solo perché ti occupi di meteo, ma c'è questa deriva estiva del gossip, essendo... avendo tu giustamente la rivendita dei giornali e avendo accesso a moltissime signore che amano nutrirsi di bomboloni e gossip.
2: Esatto. Decisamente.
0: Quindi sbrighiamo, sbrighiamo infatti, velocemente la pratica meteo.
2: Facciamo presto perché infatti ieri, per oggi stamattina ho messo la felpa, ma dopo tanto tempo finalmente, quindi perché è arrivata questa aria fredda. Sì.
0: Scusa Enrico, ricordiamo, tu a che ora ti svegli la mattina?
2: Mi sveglio tipo 5:30, 5:30.
0: Cavolo, 5:30, freschino quindi questa mattina.
2: Sì, stamattina è servita la ferma, anche adesso devo dire, perché qui il sole non c'è, per cui insomma, perché è arrivata questa aria fredda che ha, per così dire, scavato una depressione sul Tirreno e lentamente si sposterà verso lo Ionio poi nelle prossime ore, quindi il maltempo libero al nord,

0: quasi totalmente, non ancora del tutto, perché Emilia Romagna, Basso Veneto ancora magari c'è in mezzo
1: qualcosina,
0: col maltempo, con ancora qualche temporale, e il centro oggi che vede proprio fiorire questi temporali un po' dappertutto, tenderanno poi piano piano a spostarsi verso il sud, quindi si libererà l'Emilia Romagna, anche la Toscana poi nel corso del pomeriggio, con temperature che calano praticamente dappertutto, non ancora su tutto il sud,

0: perché, però decisamente meglio. Beh, come ragazzi, qualità dell'aria, come tutto.
1: Certo. Sì. Vedi che bello che adesso diciamo che addirittura i temporali fioriscono, sbocciano,
0: perché visti dal satellite, dalle immagini dal satellite, proprio si vedono sbocciare questi temporali. Certo. Sono immagini bellissime.
1: Fammi dire, bellissime. Di Rorschach, lei cosa vede in queste macchie? Io vedo delle petunie.
0: No, proprio bello, ma chi se ne frega del tempo, no?
1: Certo. Usciamo almeno per un istante dalla morsa. Entriamo invece in quella pericolosissima del gossip.
0: Sì, perché io avevo preparato ieri, ho letto tutti i giornali, avevo preparato qualcosa su Federica Petagna, poi sono andato su agli ombrelloni, alle signore e parlavano tutte di Emanuele Filiberto. Allora ho detto,
2: allora la voce del popolo delle signore, certo.
0: Allora ho approfondito questo gossip e in effetti Emanuele Filiberto è stato fotografato con una ragazza a Milano. Attenzione, visto che è un po' da molto tempo, insomma, che non si vede con la sua fidanzata ufficiale, che è Adriana Abascal, almeno lì la pronunciavano le signore così, giusto?
1: Enrico, ti voglio bene, perché tu sei andato a chiedere, hai detto, perché prima c'era la moglie, la Clotilde, si sono separati, poi c'era l'Adriana.
0: La fidanzata. Molti hanno pensato subito a una rottura, un cambio al volo, no, di fidanzato. Invece lui nega, perché dice che questa ragazza lo sta aiutando nella promozione del suo libro. E avevano infatti fatto una cena in un ristorante milanese insieme a dei rappresentanti della sua casa editrice.
2: Festeggiavano
0: il decimo posto delle classifiche del suo libro. Però attenzione, perché lui è stato visto uscire da solo con questa ragazza. Allora qui è nato il gossip.
2: Certo. Voglio farti due domande. La prima, la più importante. Quando parli con le signore, ti siedi in fondo alla loro sdraio?
0: Anche il telo, perché non voglio
2: Raccolgono un po' le gambe, ti lasciano spazio.
1: Oppure sta come un umarell con le braccia dietro la schiena.
0: A volte anche, sì. A volte, però io vado giù con un bel giornale di gossip, ma allora li hanno già
2: preparatissime. Certo. E l'altra domanda, prendi appunti o è tutta memoria?
0: No, prendo appunti.
2: Hai tanti particolari, sei molto bravo.
0: Infatti, perché questa tena, no, perché c'è stato, insomma, un racconto, insomma, importante.
2: Bravo.
0: Non mi deve sfuggire niente.
1: Ma essendo il suo libro, che non sapevo nemmeno che avesse scritto un libro, al decimo posto in classifica, qualcuno lì ce l'ha?
0: Anche perché noi qui vendiamo anche nelle edicole anche i libri, però il suo non l'ho visto.
2: Non c'è, mannaggia.
0: È quello di Gabriele Corsi, ovviamente.
2: Quello va forte. Il suo non c'è, magari adesso arriverà, verrà rifornito, perché se è al decimo posto l'hanno venduto.
0: Deve arrivarci.
2: Certo.
1: Grazie, Enrico, non vedo l'ora che sia domani.
2: Anch'io, la mia cosa preferita. Ciao.
0: Ciao.

0: I Pet Shop Boys su Radio DJ. Però scusate, è arrivato il messaggio di Max che fa lui il lavoro per noi oggi.
1: Senti. E questa era l'estate del 1988. I Pet Shop Boys con Domino Dancing.
0: Bravo.
1: Questa è Radio DJ.
0: Sì.
1: One Nation, One Station.
0: Ottimo, potresti
2: Bravo.
0: Farne uno per tutte le canzoni
2: da
0: che abbiamo
2: escluso. Dobbiamo mandare la scaletta.
0: Certo, certo. Ma pensavo di dover mandare la fattura.
2: No,
0: no, tutto gratis, amico, che qui siamo al risparmio. Va bene, poi.
2: Allora, torniamo solo per un attimo, una piccola appendice, a parlare di mamme, perché abbiamo,
0: certo,
2: abbiamo 100 miliardi di messaggi. Allora Ale dice: noi ci sentiamo tutti i giorni allo scoccare,
0: sì,
2: delle campane delle 18:45.
0: Ah,
2: certe volte è un po' inquietante perché senti din don din don
0: drin,
2: drin.
0: Sì, certo, tutto preciso. Senti Martina, a che punto è della
3: avete
0: sua vita?
3: Avete toccato un tasto dolente.
0: Sì.
3: A breve vado a vivere da sola e alla veneranda età di 35 anni
0: e già
3: so che mi devo staccare da mia madre, che forse cambierà anche città.
0: Mamma.
3: Tragedia umana,
0: certo.
3: Tant'è che già che ho dormito fuori una notte e lei oggi prende il treno e va via per due notti, ieri sera già piangevo. Quindi figurati, loro sono un passo indietro a me, queste star.
0: Cioè, ah sì, certo. Mi faceva certo i Beckham,
2: le star,
0: da cui
2: esatto, che portano le mamme sul red carpet o nelle tribune d'onore.
0: Esatto. Allora senti, mi sa che chiudiamo con Monica da Roma che ci sta aspettando al telefono. Buongiorno Monica.
4: Buongiorno Vic e Mario.
2: Ciao.
0: Ma ciao.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Senti com'è bella pimpante, perché lei è un'ex ballerina, insegna,
0: sì,
2: danza e teatro ai bambini e heels a uomini e donne. Cosa,
0: sì,
2: significa heels?
4: Tacchi.
2: Immaginavo, ma ballare sui tacchi.
4: Sì, ballare sui tacchi, più che altro anche un portamento da donna, visto,
0: sì,
4: che abbiamo perso un po' di femminilità e quindi ridare un po' questa freschezza camminando sui tacchi. Io a volte vedo delle persone che camminano sui tacchi, mi vengono i brividi.
0: Perché camminano male o perché è pericoloso,
4: no,
0: che poi si fanno male?
4: Camminano male.
0: Va bene.
4: Io dico magari un po' più basso, però
0: camminato meglio questo,
2: certo,
0: tacco.
4: Sì.
2: io devo dire che i tacchi non li riesco più a portare, perché i tacchi 12, cioè, camminavo malissimo.
4: Mari, se tu fai una mia classe riuscirai a camminare sui tacchi, te lo garantisco.
2: Ma allora adesso è la prima volta che sono a Roma, tengo

0: il numero e mi porto un tacco 8.
1: Bravissima.
2: Tacco 8, la giusta misura. Io comunque tutto questo visualizzo della gente che ha tipo delle parallele ai lati alle quali attaccarsi e in mezzo cammina con i tacchi alti. Non so, nella mia fantasia è così.
0: Comunque è giusto che anche voi uomini stiate sui tacchi. Non capisco perché sono richiesti solo alle donne. Pensa che prima li avevano tutti gli uomini. Se tu fossi stato uno alla corte del Re Sole,
2: ma poi sai come ero alto. Ma che cosa me ne fregava?
1: Infatti è vero, gli uomini usavano i tacchi.
2: Io ho sbagliato, Monica, ho sbagliato epoca. Avrei avuto i tacchi, quindi ero più alto.
0: E
2: poi quel parruccone con i boccoli che comunque aiutava. Cioè, non so quanto.
0: Capisci?
2: Ma che scherzi, ero perfetto.
0: Nella prossima vita. Allora, senti, parliamo della tua mamma, perché tu per tanti anni hai lavorato all'estero come ballerina, per cui era un po' più difficoltoso. No, sì. Avere un rapporto.
1: Sì, purtroppo sì. Poi ci siamo riavvicinate perché io comunque sono tornata a Roma.
2: Sì.
1: E quindi è nato, diciamo, questo rapporto da mamma e figlia. Io essendo ballerina, quindi ci tenevo molto al mio aspetto. Lei altrettanto, una persona che ha lavorato nella sua giovinezza nell'ambito sempre teatrale, come acconciature, parrucchiera.
0: È vero.
2: Figurati.
1: E quindi questo connubio ha fatto sì che le nostre, diciamo, visite, quando ci vedevamo, facevamo frescurette, quindi mani, piedi, capelli, tinte. Mia mamma mi ha insegnato a fare la tinta da sola, ecco perché poi oggi quando vado dal parrucchiere mi guarda, si mette le mani nei capelli e dice: ma che hai fatto? E niente,
0: me l'ha detto mamma.
1: Sì, me l'ha detto mamma, sai il piccolo Pimi.
2: Sì, certo, con dei risultati così, così.
1: Poi noi siamo bionde, quindi il biondo è molto difficile, se lo sbagli diventi rosso o verde. Quindi
2: stupendo.
1: Abbiamo sperimentato.
2: Ogni tanto ti perdiamo, forse perché sei sotto quel casco, sai, quello da parrucchiere.
1: Sono vicino al mare.
2: Okay,
1: comunque. Oggi una giornata. Sono a Roma, vicino al mare, a Fregene, quindi qui purtroppo quando
2: non ti preoccupare.
1: Brutto tempo. Un po' la linea.
2: Non ti preoccupare. Prossimo appuntamento dal parrucchiere con la mamma, quando l'avete preso?
1: Non lo so, adesso in questo momento la mia mamma non è molto in salute, quindi appena si rimette organizzeremo
2: un'altra. Dai, va bene, sì, te lo auguriamo quanto prima allora. Un bacio gigante,
0: Monica. Ciao cara.
2: Sì,

0: c'è della musica in questo silenzio. Bossa nostra su Radio DJ, le 8:27 minuti.
1: Gaia, ottima ballerina, e anche la sua mamma, visto che parlavamo di mamme, è una bravissima ballerina.
0: Vedi.
1: Io sfiguro sempre.
0: Sì, ma io e te in generale.
1: Anche papà di Gaia però è un bravissimo ballerino che balla spesso con mio marito. Allora, prima abbiamo parlato di tacchi.
0: Sì.
1: E la Chiara scrive un messaggio che mi fa molto ridere, che dice: io sui tacchi sembro sempre ubriaca. Sembra quando si vedono quei video in cui vogliono fare un trasloco su un ciao, troppa roba.
0: Che poi barcolla.
1: Certo.
0: Vero, io sono sempre preoccupato per quelle caviglie quando vedo che diventa pericoloso.
1: E lì è una sorta di equilibrismo, e proprio di equilibrismi però estremi parliamo adesso. Avrete visto tutte quelle immagini, giravano ieri, no? Di quelle due persone sulla punta dell'Empire State Building.
0: Esatto, che ovviamente è una zona che non si può raggiungere, cioè sull'Empire, che è uno dei simboli, diciamo, della città di New York, di Manhattan quantomeno. Ci si può andare, paghi un bel biglietto e poi con l'ascensore arrivi, e c'è quella zona panoramica che abbiamo visto anche in un milione di film, tipo con Tom Hanks e Meg Ryan.
1: Beh,
0: per dire.
1: Quello,
0: uno.
1: Sì, certo.
0: Esatto, e quella lì è una parte panoramica, ovviamente tutta schermata, con il negozio dentro, tu arrivi, puoi accedere.
1: Ma sono due terrazze panoramiche, una all'86esimo piano e una al 102esimo.
0: Ma quella importante, quella al 102, diciamo.
1: Però, perché è più in alto di tutte.
0: È la più bella. Però diciamo che se tu guardi dall'esterno, cioè dal, che ne so, anche solo da sotto, sulla quinta, guardi l'Empire State Building, vedi che poi di fatto ha una punta, cioè un'antenna che sta sopra. Tutto.
1: Anche da King Kong.
0: Bravissima. Su quell'antenna ovviamente l'accesso non è permesso. Tu immaginati tutti che salgono. Vado a fare un giretto sull'antenna. Non si può.
1: Ma nemmeno sotto minaccia.
0: No,
1: hai
0: ma
1: capito?
0: Certo.
1: Io salirei.
0: Certo. Però diciamo che non è la prima volta che qualcuno ci arriva. Sicuramente nelle ultime ore ci sono andati Angela e Ivan. Chi sono Angela e Ivan? Sono due professionisti, diciamo così, dell'estremo.
1: Cioè dei climber.
0: Sono dei climber che, vabbè, uno se fa il climber nella vita lo può fare sulle pareti rocciose, lo può fare anche sui palazzi.
1: Loro sono specializzati in grattacieli.
0: Tra l'altro senza sicurezza, il che li rende per questo motivo un po' estremi e non
1: terrorizzanti
0: vanno,
1: dal mio punto di vista.
0: No, ma non vanno emulati per nessun motivo. Comunque loro
1: però mica. Certo, non vanno emulati, ma chi è che lo farebbe?
0: Lascia fare che qualche
1: difficile.
0: Pirla per Instagram, ma magari ci pensa anche. Comunque diciamo che loro sono saliti su questa antenna prima di arrivare proprio prima sono arrivati in cima e hanno mostrato questo cartellone
1: che diceva: when the power of love beats the love of power, the world knows peace. Ovvero, quando il potere dell'amore vincerà e supererà l'amore per il potere, il mondo conoscerà la pace. Un bel messaggio.
0: Un bellissimo messaggio. Ma poi subito dopo c'è stato un duplice colpo di scena. Il primo è che sono scesi un pochino, quindi proprio dalla punta dell'antenna sono scesi un po' più in basso, e a quel punto lui, cioè Ivan, si è inginocchiato e ha...
1: Ma dove?
0: Che ne so, sopra la zona panoramica, cioè comunque in uno spazio molto piccolo, ma sono abituati, sono i loro spazi, lascia fare.
1: Ma poi l'ansia, cioè io immagino quelli che fanno la proposta di matrimonio con l'anello, no?
0: Sì, sì.
1: E tipo così, che già è il terrore, oddio l'ho perso, ce l'avevo in tasca, dove l'avevo messo? Invece lì. A 443 metri d'altezza lui ha tirato fuori l'anello.
0: Ma è un professionista, per cui mostra l'anello e fa la dichiarazione d'amore, quindi chiede in sposa. Subito dopo li hanno arrestati. Questo è il secondo colpo di scena, perché
1: per forza però vietà. Insomma, è stato pericoloso solo per loro stessi. Loro erano già stati protagonisti di un documentario di Netflix che
0: Vero.
1: Si chiama Skywalkers e Love Story, quindi se li volete vedere per bene
0: li
1: trovate
0: lì
1: su Netflix.
0: Va bene, qua entriamo nel fantastico mondo delle dichiarazioni d'amore, quelle venute bene, quelle estreme, ma soprattutto quelle venute male. Che sono quelle che ci piacciono.
1: Cosa hai detto, scusa?
0: Non ho capito. Torniamo tra poco.
2: Signor Vittorio, signora Marisa,
3: Bic e Mari tornano dopo la pubblicità.
0: Se amate distinguervi,
1: se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa,
0: se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente,
1: allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
0: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva
1: e vi aspetta Beach Like a DJ a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
0: Venite a provarlo.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio, negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village, ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
16: Grandi Scuole!
17: Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Ma ho bevuto!
18: Piacere, Calzolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
21: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!
22: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
23: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
24: Scopri un'altra
0: dall'altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: New shoes dal 2007, Paolo Nutini alle 8:40 minuti.
2: E quante new shoes deve avere la nostra Analia Venezia, che è in
1: giro, in giro
2: ininterrottamente in questo momento a Genova.
1: Oh, buongiorno Anna.
3: Buongiorno ragazzi, mi sono svegliata a Genova oggi.
1: Com'è?
3: Allora, ho lasciato la birra a tipo, non lo so, a 1:30, l'ultima, adesso sono con un cappuccino.
1: Beh, certo, giusto.
3: Questo, no? Ci stava.
1: Una bevanda giusta all'orario giusto, bene.
3: Non
1: Anna.
3: È il mio orario, lo sappiamo tutti,
2: no.
3: Però
2: ma
3: io
2: che nostro.
3: Volevo
2: essere. No. Brava Anna, infatti io e l'Anna ci siamo scritte ieri notte, tipo a mezzanotte, e nel frattempo io avevo la sveglia alle 5, lei comunque alle 6:30,
3: esatto,
2: tutto bene.
3: Va bene così, però bello, sono felice perché mi godo questa Genova in mattinata,
1: sì.
3: Tra l'altro, vabbè, sono stata ospite ieri sera, sono stata al concerto di Brescia,
1: sì.
3: Marisa, tu lo sapevi,
2: sì.
3: Io amo Brescia, comunque poi ieri c'era tutta una cosa carina, lo chef Visciola che preparava le focaccine, le focaccette,
2: le focaccette,
3: dicono, guai a chiamarle in un altro modo, per carità, genovesi, scusatemi.
2: La mia preferita è tocco e prescinso, scusa, lo dico, e me ne mangerai 12 in questo
3: istante. Certo. Ma io ne ho mangiate tipo non so quante, infatti, vabbè, quelle con l'acciughina, filetto d'acciuga, mozzarellina, meravigliose ragazzi, solo che non è che si può fare sta vita, ecco, quindi basta, adesso non ci pensiamo più.
2: Ma è vero che sei davanti a casa di Olly?
3: Allora, io
2: non si può dire dove,
3: Non si può dire dove, però sì, tra l'altro c'è una bandiera gigante della Genova, perché
2: sì.
3: lui è doriano, però Genova ha la sua bandiera che è bianca e rossa, comunque
1: sì.
3: Non è genuana,
1: sì.
3: Né sandoriana, è genovese, quindi tu vedi questa bandierona e capisci che, perché io ricordavo che lui nel suo studio aveva la stessa bandiera, lo studio,
1: quindi,
3: di registrazione,
1: quindi è per quello che hai capito che è casa sua, o lo sapevi che era proprio lì?
3: Perché io sono ospite dalla mia, io ho fatto l'università a Genova, incredibile, ho anche studiato,
1: sì.
3: Tra l'altro nel frattempo, frequentavo quelli dell'Erasmus senza andare da nessuna parte, però nel frattempo ho frequentato tutte le nazioni.
1: Brava, l'Erasmus veniva da te, sì.
3: Esatto,
1: sì.
3: E quindi la mia amica storica mi ha detto vieni da me, solo che anche lei adesso ha delle figlie che praticamente stalkerano Olly, che con i cani esce sotto casa loro, quindi
1: scusa,
3: non potevo che non vedere.
1: Voglio farti una domanda: quanti anni hanno le figlie della tua amica?
2: Ragazzi, la
3: questo
2: mia
3: è drammatico, questo è drammatico. Comunque hanno tipo 16-17 anni.
1: Quanti anni avete tu e Marisa che fate la stessa cosa?
3: Qualche anno in più, facciamo la stessa cosa sotto casa di Olly. Ci vediamo con le ragazze, gli diciamo ragazze scusate che dobbiamo andare a fare la pipì, perché comunque noi abbiamo anche delle esigenze.
2: Teneteci il posto.
3: Comunque sì, ecco, questo è quanto. Però devo dire che anche il nostro Brescia si è difeso ieri.
1: Com'è andato il concerto?
3: Allora, molto bene. Lui, vabbè, sappiamo che ha questa nuova fidanzata, che è l'Angelica Montini, ufficializziamola.
1: Sì.
3: E ieri c'erano tante Angeliche Montini nel concerto, perché comunque erano tutte, assomigliavano a lei.
1: Ah, ma davvero?
3: Sì, perché comunque un po' così, no? Quindi ti giravi e vedevi delle Angeliche Montini. Però lui è stato a lungo anche con Elisa Maino, che è mora, tutta un'altra cosa.
1: Sì.
3: E a entrambi ha dedicato due canzoni. Una è da Dio, che è questa che adesso sta.
1: Dopo la metteremo.
2: Perché Brescia non solo è molto bello per noi, ma anche, secondo Francesco Guarna dell'ufficio programmazione, che mi dice: è proprio un bel ragazzo, è vero?
1: Bel bagai, come dicono.
3: Se lo dicono loro, è perfetto. Però scusate, ha messo anche Introvabile, ieri sera ha cantato anche Introvabile, che invece era dedicata alla fine della relazione con la sua Elisa,
2: certo.
3: La ex. Quindi ieri era un disastro.
2: Comunque,
3: cioè, ci guardavamo intorno.
2: Diciamo Anna, è prolifico lui, nel senso che appena finito la storia c'è la canzone per la fine della storia, si mette con un'altra pronta.
3: L'ho trovato anche geniale, cioè in qualche modo, perché così noi sappiamo tutto tramite la canzone, cioè
1: giusto.
3: Capisci qual è stata la dinamica, il dramma perché le ha fatte lasciare, capito? Se ascolti Introvabile capisci, da Dio capisci perché si sono innamorati, quindi benissimo, siamo sul pezzo. Intanto lo so che adesso mi dovete cacciare, però vi volevo dire una cosa, che Berrettini si è lasciato,
1: anche
3: Berrettini, lo so, ci spiace, ma comunque è tornato su piazza,
1: ecco.
3: in realtà a me piaceva da morire la ballerina Vanessa, la Vanessa Bellini, erano super carini insieme, però niente, finita. Lui nel frattempo sta già frequentando, mi è partita una sveglia nel frattempo,
2: ma noi non la sentiamo.
1: Sentiamo.
3: Mi state sentendo voi?
2: Sì, benissimo.
1: Sì.
3: ecco, fermato la sveglia. Mi sentite?
2: Sì.
3: Ho bloccato anche voi.
1: No, siamo qua, siamo qua che siamo curiosi di sapere con chi si vede.
3: Esatto, adesso si vede con Peggy Gou, che è una modella, certo, DJ soprattutto.
1: Sì,
3: DJ,
1: come no.
3: Un po' asiatica.
1: Sì.
3: E pare che questo, allora, sapevo che si era lasciato, ma non sapevo che frequentava Peggy Gou, ma i follower, le persone che lo seguono, lo hanno incastrato perché entrambi hanno messo la stessa foto del dolce che stavano mangiando al ristorante. Allo stesso orario,
2: un po' come Holly con la bandiera di Genova,
3: cani.
2: Il dettaglio
1: è quello che ti frega, bisogna stare attenti. Senti, buon rientro, ciao.

0: Il disco nuovo di Bresh su Radio DJ, le 8:48
1: minuti. E nel frattempo
0: minuti.
1: Io e il Vic stavamo chiacchierando e quindi non sappiamo mai perché si è solo innamorati, che è la canzone che ci ha detto Anna per la nuova fidanzata.
0: Sentito solo il finale che è tutto un...
1: Sei bella,
0: però sei strana, però scappi, però fuggi, poi torni, non so, qualcosa del genere. Poi...
1: Comunque sold out anche Bresh.
0: Niente male. Senti, velocemente, siccome prima parlavamo di dichiarazioni e di
1: proposte di
0: d'amore e di matrimonio, abbiamo al telefono Luca da Busto Arsizio che ci aspetta. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno, ciao Vic, ciao.
1: Ciao caro, allora tu non sei da meno, non sei finito diciamo in tutti i reel, in tutte le notizie di ieri, perché la tua proposta è del 2021, però è avvenuta a 3000 metri.
0: Ah però.
2: Esattamente, sì. Praticamente ho proposto alla mia attuale moglie di sposarmi a quell'altezza lì, semplicemente facendo una passeggiata sulle Dolomiti.
0: Sì.
2: Siamo arrivati fino alla cima del Catinaccio, che è poco più di 3000 metri, e dopo una lunga passeggiata di un paio d'ore e una via ferrata da un'ora e mezza circa di durata, siamo arrivati alla cima sotto la croce e gli ho chiesto di sposarmi.
0: Ah, bello!
2: Eravamo con le mani tutte sporche, tutti sudati, tutti stanchi, ma sicuramente felici.
0: Ma certo,
1: bello.
0: Giusto. Lei non se lo aspettava,
1: il Vic,
0: Luca.
1: Ti avrebbe risposto di sì subito.
0: Solo per il fatto di essere a 3000 metri.
2: Quella fatica ci mancava.
0: Ci mancava.
2: No, tra l'altro lei la passeggiata non voleva neanche farla quel giorno perché era molto lunga e faticosa, però le ho detto: "No, ma guarda che ne varrà la pena, sarà senz'altro bellissimo".
0: Infatti tu avevi mandato il messaggio dicendo: "E in effetti ne è valsa la pena, perché vi siete sposati".
2: Direi sì.
0: Certo, te l'ha detto anche lei.
1: Ma tu avevi l'anello?
0: Sì, certo.
2: Portato fino in quota.
0: Certo.
1: Non avevi terrore che cadesse, rotolasse giù?
0: Ogni quanto ti davi una palpata per sentire che l'anello fosse ancora lì in tasca?
2: No, era al sicuro nello zaino.
0: Ah,
2: non c'era problema.
0: Ok, va bene.
2: La cosa divertente è che su ovviamente non c'era nessuno, a parte un tedesco che ci ha fatto una foto.
0: Va bene, almeno quella. Ciao Luca.

0: Sì, Vicky e Mario.
1: Tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ. One Nation,
3: One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
9: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
4: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
3: La Torrente, baciati dal sole del sud.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 9 in punto.
4: Buongiorno dalla redazione di DJ. Pioggia di droni e missili da crociera nella notte su Kiev, presa di mira dall'esercito russo. Il bilancio parla di almeno 13 morti e più di 50 feriti.
5: L'esercito russo inquadra questa nuova ondata di bombardamenti come una rappresaglia agli attacchi di ieri delle forze ucraine su infrastrutture civili di Mosca. Nei giorni scorsi l'aviazione di Kiev aveva intensificato i lanci di droni, in particolare sulle raffinerie russe, provocando una crisi del carburante senza precedenti nel paese.
4: Parlano di progressi positivi i mediatori del Qatar che hanno partecipato ai colloqui indiretti tra statunitensi e iraniani a Doha. Il prossimo round dei negoziati è previsto dopo i funerali dell'ex leader supremo iraniano Ali Khamenei. Ancora stringenti le questioni dei beni iraniani congelati all'estero e della gestione dello stretto di Hormuz.
5: Restiamo in Medio Oriente, hanno perso tutto, ma non la speranza, i bambini di Gaza che hanno raccontato a Save the Children di sognare la pace e la ricostruzione della propria comunità.
4: E intanto emerge che dopo 1000 giorni di guerra sono almeno 21.000 i minori uccisi dalle forze israeliane, senza contare quelli che potrebbero trovarsi sotto le macerie degli edifici distrutti dai bombardamenti.
5: Il numero di bambini e adolescenti sfollati supera gli 800.000, il 96% dei piccoli intervistati percepisce la morte come imminente. Save the Children chiede nuovamente che l'accordo di cessazione il fuoco si trasformi in un cessate il fuoco immediato e definitivo come primo passo per salvare vite umane e porre fine alle gravi violazioni dei diritti dei bambini.
4: Ora in Venezuela non si arrendono i soccorritori che da ore scavano a mani nude nel tentativo di estrarre un uomo che da sotto le macerie, 7 giorni dopo il devastante sisma, ha dato segnali di vita.
5: Le autorità hanno confermato che almeno 2.295 persone hanno perso la vita. Si parla di una media di 400 corpi che giungono ogni giorno all'obitorio della città di La Guaira, ormai ampiamente al collasso. I feriti hanno superato gli 11.000, saturando un sistema sanitario già fragile.
4: L'ambasciata statunitense a Roma ospiterà oggi un ricevimento in vista del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Dopo le tensioni delle scorse settimane tra la premier Meloni e il presidente americano Trump, la presenza della presidente del Consiglio non è ancora confermata.
5: Il governo sarà comunque rappresentato da ministri e sottosegretari, tra cui i titolari di esteri e difesa, Tajani e Crosetto, che ieri hanno partecipato a una riunione con la premier a Palazzo Chigi in vista del vertice della NATO ad Ankara della prossima settimana.
4: Il calcio ai mondiali, vittoria in extremis per il Belgio che, dopo essere stato dominato a lungo dal Senegal, avanti 2-0 fino a pochi minuti dalla fine, acciuffa il pareggio e si impone per 3-2 nei supplementari. Agli ottavi di finale i Diavoli Rossi affronteranno gli Stati Uniti, che hanno battuto la Bosnia per 2-0.
5: Con una doppietta, Kane salva l'Inghilterra che supera in rimonta la Repubblica Democratica del Congo per 2-1 e sfiderà il Messico. Stasera si gioca Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia, domani all'alba Svizzera-Algeria.
4: Infine il tennis. Jannik Sinner batte il portoghese Borges in 3-7 e avanza al terzo turno, dove affronterà l'americano Brooksby. Oggi in campo Sonego, Cobolli, Berrettini, Tyra Grant e Jasmine Paolini.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Altre news tra un'ora.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
14: Conviene al tuo portafogli.
15: E alle nostre vacanze romane.
16: Anche se non siamo a Roma!
13: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
0: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina.
14: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: fine il disco di Sombra alle 9:09, canzone che dà inizio alla nostra ultima
1: 9:09.
0: Le 9:09, cara mia.
1: Come vola il tempo quando ci si diverte.
0: Lascia
1: la
0: fare.
1: La nostra terza ora che affronteremo con lo spirito indomito col quale abbiamo già affrontato le altre due.
0: Le prime due. Come sono andate? Adesso, onestamente, amici che ci state ascoltando fin dalle 7, come sono andate queste?
1: Ma chi è? Neanche mia mamma.
0: No, certo. Così sto fantasticando. Come sono andate queste prime due ore che avete seguito con attenzione? Sono andate bene o no? Ah, forse ce lo dicono alla porta addirittura. Sì, chi è?
2: Ciao Vicamari.
0: Ciao.
2: Che piacere. Parto da Imola adesso per andare a Perugia per lavoro e fare tutto il viaggio in vostra compagnia è veramente una gioia.
1: Ma grazie.
0: Vedi che confermano.
1: Ce la suoniamo e ce la cantiamo da soli.
0: Manco a farla apposta, giuro.
1: Un pochino di forza.
0: Ma chiaro. Allora, senti, però, prima di andare oltre, siccome sono arrivati tanti messaggi degli ascoltatori sulla questione dichiarazioni d'amore, o meglio proposte di matrimonio, ecco che abbiamo fatto una specie di pacchettino.
1: Sì, una selecta di proposte, perché voglio dire, non tutti hanno la creatività e la voglia.
0: No.
1: Di fare una proposta speciale. Comincio con la più brutta, però è andata a buon fine. Dice,
0: sentiamo.
1: Dice: mio marito me lo chiese varie volte, la più bella uscita dal bagno, e lì ci ho pensato, dovremmo sposarci, perché ovviamente aveva vissuto un momento di riflessione.
0: Chiaro, lui era nel bagno.
1: Lui.
0: Certo, noi uomini nel bagno in quei momenti lì,
1: esci.
0: Meglio pensieri proprio. Senti, poi c'è Silvia che ha mandato questo vocale.
3: Ciao ragazzi, a proposito di dichiarazione d'amore, siccome io ho dei capelli piuttosto improbabili, crespi e abbastanza ingestibili, un giorno guardo il mio ex marito con dei bei boccoli, dei bei capelli, e dico: che bei capelli che hai. Lui mi guarda con l'occhio romantico, mi dice: vorrei poter dire la stessa cosa.
0: Certo.
1: Purtroppo non posso.
0: Purtroppo no, e infatti è diventato l'ex marito, nello specifico. Adesso non so se per questo episodio o per altri.
1: Comunque anch'io l'invito.

0: Tra l'altro a mio marito ho chiesto io di sposarmi perché lui si è aspettato lui. Invece altri
1: vorrei
0: si
1: aggiungere, scusa, sul balconcino della radio mentre fumavi, io ero presente alla telefonata, perché gliel'ha chiesto per telefono, fumando.
0: Va bene, però ha funzionato o no?
1: Sì, sì.
0: Allora, è andata meglio all'Antonella che dice: ciao Vic e Mari, mio marito mi ha chiesto di sposarlo alla fine del cammino di Santiago.
1: Ah, bene.
0: Che dici, va bene, però lei dice: si è portato l'anello nello zaino tutto il tempo. E io ero sorpresa della cura che metteva nel non abbandonare mai questo zaino, quando solitamente non si preoccupa mai delle sue cose. Alla fine ho capito il motivo.
1: Vedi,
0: bello, però la proposta è andata benissimo, fatta sugli scogli al calar del sole, guardando l'oceano.
1: Eccezionale. Senti, invece, a proposito sempre di sforzi fisici, no? In qualche modo, qui è un po' lungo il vocale, ma merita perché è un'operazione complicatissima.
2: Beh, allora, una mattina mio marito mi dice: dai, prendi la roba da bici e andiamo. Ho detto: ma dove dobbiamo andare? Tu non ti preoccupare, andiamo. Ho detto: porca miseria, mannaggia a me che quando mi ha chiesto ti piacerebbe avere una bici da corsa, io per fare la figa ho detto sì,
0: certo,
2: perché lui è un ex ciclista.
0: Certo.
2: Ho detto: mi che palle. E niente, mi prendo la sacca della roba da bici e mi porta nella sua palestra.
1: Sì.
2: E, dopodiché mi fa vestire, mi fa cambiare, poi mi vende. Entriamo nella sala spinning, ho detto: ecco, adesso ci siamo, aprirò gli occhi e vedrò la bici da corsa, yuppi! E invece no, mi ha fatto salire su una bici da spinning, c'era il proiettore.
1: Senti,
2: praticamente lui i giorni prima aveva fatto tutto il percorso da Savigliano alla Morra con la GoPro.
0: Sì.
2: E quindi noi abbiamo pedalato sulle vie...
1: Certo.
2: Appunto, qui intorno fino ad arrivare al belvedere della Morra, dove poi il video si fermava e lui poi è sceso e entrambi sudatissimi mi ha chiesto se volevo sposarlo. È stato veramente bello,
0: molto
2: molto
0: bello.
2: E lui è Daniele.
1: Lui è Daniele.
0: Ciao. Ma non me lo puoi mandare, perché anche io e mio marito andiamo spesso al belvedere della Morra. Se mi dà il video che ha utilizzato lui, possiamo ricicciarcelo per noi. Vorrei concludere con un messaggio che toglie tutte le sorprese. Giustamente,
1: sentiamo.
0: Dice: io sto sull'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, dove si è sposato anche Bezos, e tutti i giorni c'è il pellegrinaggio di gente che arriva con gli anelli, fiori, violinisti, fotografi per fare le proposte di matrimonio, solo che è leggermente chiamata. Adesso è difficile che mi dica: senti, ma quella bolletta del gas alla fine
1: Esatto, quella bici da corsa, rifacendoci a prima. Ma siccome in qualche modo noi d'amore abbiamo parlato fino adesso, mettiamo una canzone che forse ricorderete, si chiama proprio Crazy in Love.

0: Allora Mari, niente, succede questo. Passa di qui Federico.
1: Ma che inizio è allora Mari, niente?
0: Ti voglio dire che succede così a volte.
2: È
1: brutto, cioè proprio non è da stendere un tappeto rosso in velluto.
0: Aspetta,
1: sul
0: calma,
1: quale scivolare.
0: Calma, lo facciamo
1: ginocchia.
0: Entrare. Passa di qua, è un nostro amico. C'ha sempre da fare perché è lì al computer, sta scrivendo, deve andare a registrare dei podcast.
1: Tu non sai quante macchine da scriverà nel cervello,
0: ma
1: tra
0: certo,
1: l'altro.
0: Certo, certo. Però siccome un amico, diciamo, che cosa fai nei prossimi 5 minuti? Ma vieni a promuovere il tuo podcast qui da noi.
2: Ma scherzi.
0: Ed ecco Fede Bernocchi che è arrivato. Buongiorno Fede.
2: Ma buongiorno a voi amici, come state?
1: Oh, buongiorno,
0: molto
1: grazie.
0: Bene, molto
1: Fede.
0: Bene.
1: Abbastanza bene, stavo meglio l'anno scorso, secondo me, se proprio devo fare così una classifica. Allora, Fede si presenta, essendo una persona poliedrica che fa tantissime cose, è un autore di fatto, però è un giornalista, però anche professore, fa tantissime cose. Tra queste c'è anche un podcast, ma non solo uno, perché c'è anche l'altro su Epstein, vero?
2: Allora, esatto. Quello su Epstein è di One Podcast, che per sì. Cui giochiamo in casa, Epstein Files, analisi di un sistema, che faccio con Chiara Nardinocchi. Invece ne faccio uno di cui vi vorrei parlare, che
1: grazie.
2: È un podcast totalmente
1: grazie.
2: Indipendente, che faccio sì. Invece con un mio amico, un amico di vecchia data, anche lui radiofonico, anche l'autore, si chiama Francesco Locane,
0: che salutiamo.
1: È un podcast indie,
2: bravissimo, un podcast indie, come se l'avessi fatto Coez, quindi parliamo solo come
0: sì.
2: Coez
0: certo. Intanto come si chiama questo podcast?
2: Si chiama
0: Esistenti,
2: ringrazio per la domanda.
0: Prego.
2: Si chiama Esistenziale, risposte discutibili a domande universali.
0: Ah ok, benissimo.
2: Le domande universali sono le domande che ci facciamo tutti noi almeno una volta nella vita.
0: Sì,
2: tra
0: certo.
2: Cui ti posso dire: perché abbasso il volume della radio quando parcheggio?
0: Questa è un'ottima domanda, in effetti. Sai che a volte noi in questo programma,
2: sì.
0: Al quale stai partecipando tu oggi, abbiamo dato una risposta a questa domanda. Ma semplicemente perché il corpo umano, l'essere umano, il cervello in questo caso, non è capace di fare due cose contemporaneamente. Anche le donne, sì, pare incredibile.
2: È incredibile, ma
0: e
2: vero.
0: Quindi abbassare ti aiuta a concentrarti di più sul parcheggio, che è una manovra che non fai in automatico.
2: È abbastanza complesso. Comunque, sì. Insomma, noi prendiamo delle domande che prima o poi ci siamo fatti tutti nella vita. Tra cui questa: perché non apro un ciringhito in Messico, quella roba lì.
0: Quella non c'è una risposta scientifica.
1: Quella è esistenziale proprio.
0: Bello.
2: E tentiamo
1: è dalla
2: di
1: piadina
2: delle
1: romagnola da esportare, che ci stiamo pensando tutti e poi non lo realizziamo.
2: Esatto.
1: Oppure chi lo fa torna mogio.
2: Torna un po' mogio solitamente.
1: E quindi quella è la controprova che forse non avremmo
0: non funziona,
1: dovuto farlo.
0: Certo. E quindi voi in ogni puntata vi fate una domanda.
2: Noi
0: e
2: facciamo una domanda, che appunto è una domanda esistenziale, universale, e diamo delle risposte molto discutibili.
1: E quanto la tirate in lungo?
2: Dipende. Ah,
1: perché
2: poi
1: siete anche dei giocolieri.
2: Sì,
1: questo.
2: Certo, sì, sì. Che ci piace parlarci addosso, diciamo, certo, di tutto.
1: Come
2: tu. Diciamo una mezz'oretta, 40 minuti.
0: Ah, ce la fa? Una sola domanda?
2: Sì.
1: Allora, proviamo a giocarci adesso, non
0: però,
1: solo noi, ma anche con gli ascoltatori.
0: Ma certo, allora, partiamo con la domanda che vuoi, rispondiamo noi, poi sentiamo magari qualcuno che risponde a sua volta. Abbiamo un paio di minuti, non
2: assolutamente.
0: Abbiamo mezz'ora.
2: Saremo velocissimi. Allora,
0: vabbè.
2: La domanda è una... La domanda, se andate a recuperare, è la puntata numero 8.
0: Sì.
2: Mi sono segnato, ormai siamo alla 60, la domanda.
1: Mamma, che attacca pippe che siete.
0: Ma
1: di professione.
2: Vado pazzo, possiamo parlare. Io. Allora, quando hai ospiti a cena,
0: sì.
2: Metti della musica di sottofondo?
0: Sì.
2: Sì?
0: Io sì.
2: Ok.
0: Cioè, ho già risposto.
2: Però ci sono tutta una serie di.
0: No, chiaro.
1: Io no, perché sto normalmente cucinando.
2: Ok.
1: E quindi, esattamente come dicevamo prima del parcheggio, io ho bisogno di essere molto attenta, perché nel frattempo la gente entra e si è già ubriacata,
2: sì, certo.
1: Si è infilata delle cose in bocca a caso e sta chiacchierando amabilmente, mentre io sono lì che friggo, sforno, faccio, per cui la musica mi confonde.
0: Ti dà fastidio.
1: Quando poi arriviamo tutti a tavola, iniziamo a mangiare, poi qualcuno dice: vabbè, ma la musica fa qualcun altro.
0: Ecco, ma io credo che sia qui la domanda, cioè quale musica a quel punto devi mettere? Perché
2: a quel punto
0: è
2: capito?
0: Uno sbattimento sceglierla.
2: Dipende anche cosa scegli, cioè la scegli in base agli ospiti che hai?
0: Ah,
2: perché no. Quello è abbastanza, oppure che volume
1: io
2: ha.
1: Il mio gusto personale.
0: Anche
1: io
0: il mio
1: caso.
0: Gusto personale. Il volume è un'altra
1: tutto
0: bella
1: soul.
0: Questione. Sai che c'era?
2: Tutto soul, hai capito? Sì. Poi ci sono quelle musiche, per esempio il mio amico Francesco, lui ha detto che ha il disco perfetto. Lui ha sempre solo ed unicamente un disco, che è un disco di musica jazz ispirata ai film di Woody Allen. Per cui qualsiasi cosa dici sembra più intelligente.
1: Cioè...
2: automaticamente diventi un genio, capito? Perché c'è sotto un cezzettino, allora
0: certo.
2: Beh, questo
0: alza
2: è un filosofo.
0: Alza il livello,
1: ovvio.
0: Diciamo. Certo,
1: più
0: certo.
1: Difficile farlo se sotto hai Samurai J, per esempio.
2: Esatto. Io sono molto in difficoltà. Oggi ascoltavo un disco in cuffia e non capivo se stavo ascoltando la musica in cuffia o erano i lavori in strada, cioè per dire la musica che ascolto io.
0: Caspita.
2: Quindi quello sarebbe un po' scomodo da mettere, tipo i Converge a cena. Però allora,
0: certo.
2: A quel punto invece il jazzettino diventa più facile. Però, e qua do la mia risposta discutibile, è che io ho un po' paura di imporre un gusto, capito? Cioè,
0: Io me ne frego invece.
1: Cioè, sai perché? Perché tu non inviti mai nessuno.
0: Esatto, questo va anche detto. Non viene mai nessuno a casa mia, per cui sono sempre da solo con la mia insalatina.
2: Ok.
0: No, no, però quando
1: però viene, hai ragione, io sembra di imporre.
2: Imponi un po' un gusto, hai capito? Magari quelli non hanno voglia. Questo mi è venuto perché una volta un ospite a cena mi ha detto: ma perché c'è sempre musica a casa vostra? E gli ho detto: tutto ti devi fare i fatti tuoi.
0: Esatto.
1: Che non verrai mai più invitato.
0: Perché ti abbiamo invitato, vattene.
2: Però effettivamente poi ci ho pensato. C'è sempre comunque magari qualcuno ha bisogno anche di un po' di silenzio, di concentrazione, anche per, come dire, premiare poi la chiacchiera. Perché sennò poi c'è la musica comunque copre un po' l'imbarazzo.
0: Hai ragione,
2: no? Quando sei zittino c'è la musica.
0: Ma... se posso aggiungere, l'unica vera discriminante è il volume. Il volume fa proprio la differenza. Esatto. Perché diciamo, se la cena è un po' così, che non sta andando benissimo, aiuta il volume alto della canzone. Se invece stai discutendo con i tuoi amici, so, c'è una bella discussione in troppo alto il volume da noia.
2: Esatto.
0: Cioè ti viene proprio da dire abbassa.
2: Abbassa un po'. Solitamente io lo tengo a volume Krakatoa la musica, per cui effettivamente non aiuta molto.
1: Voglio aggiungere un dettaglio. Nel caso invece tu conosca molto bene i tuoi amici e decidi di mettere delle canzoni che tutti amate e tutti sapete, molto brutto cantare mentre si mangia.
2: Molto brutto.
1: Però è quasi impossibile da non fare.
0: Lo so. È vero, hai ragione. Vabbè, vedi che cosa viene fuori. Ecco perché
2: ragazzi,
0: avete fatto 60.
2: Ma per forza.
0: Vabbè, intanto noi aspettiamo le risposte dei nostri ascoltatori. Ricordo il numero 347-342-5220. Ti lasciamo andare, Fede. Poi se ripassi facciamo un'altra domanda la prossima volta.
2: Volentierissimo, grazie. Vabbè. Amici.
1: E se volete godervele, esistenziale, il podcast.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Biagio Antonacci su Radio DJ, le 9:28 minuti, Vichemari fino alle 10 e niente, qui si è scatenato tutto il mondo dei nostri ascoltatori sulla questione musica sì, musica no, a cena.
2: A me piace molto, io per evitare sbattimenti dico Alexa, musica,
1: ah,
2: basta.
1: Certo, e salutiamo
2: tipo
1: tutti.
2: Musica maestro.
1: Tutti gli ascoltatori che a casa ci stanno ascoltando adesso,
2: e
1: gli è partita la musica,
2: certo.
1: Chiaro, è sempre molto bello questo gioco. Poi, fammi sentire, c'è Elena che dice così.
3: Ciao ragazzi, allora io musica mentre si cena o si pranza sempre molto bassa, proprio da sottofondo, di solito metto Radio DJ, così c'è, cioè una radio o comunque una stazione mista che così insomma
1: mista.
3: Può incontrare i gusti di tutti, poi comunque fa da sottofondo, però okay. Dal primo dicembre non ce n'è musica natalizia sempre, quindi i miei parenti e amici lo sanno, dal primo dicembre se no, si entra in casa mia la musica in sottofondo è Jingle Bell.
1: Perfetto, perfetto, sì, giustamente.
2: Tanto ne sappiamo tutti, si può anche cantare a un certo punto.
1: Sì, poi c'è Davide che si è specializzato non tanto in musica ma in fuoco di Netflix.
2: Quello è un classico.
1: Cioè, che poi sarebbe fuoco il camino, no?
2: Sì, il caminetto acceso, sì, che sì. Scalpita e ha tutto un percorso del tempo per cui parte e poi brucia tutto fino a finire.
1: Ah, fino a spegnersi,
2: certo.
1: Perché non arriva quel signore che poi aggiunge a un certo punto
2: no,
1: dell'altra legna.
2: Noi lo utilizziamo per dormire. Perché sai, durante
1: certo.
2: Il periodo delle feste sei normalmente abbastanza frantumato tra tutte le cose che devi fare. Metti quello e
1: concilia.
2: Silenzio.
1: Perché è bellissimo il crepitio.
2: Sì, sì. Però non potrei metterlo mentre mangio perché altrimenti avrei voglia
1: certo.
2: Di mangiare super pesante.
1: E senti, e chiudiamo questo giro di messaggi con un messaggio, un vocale forte. Io te lo dico, è forte. Senti.
4: Se mi invitate me, sappiate che mentre mangio la musica a me mi rompe i coglioni.
2: Certo. Ma non ti invitiamo, tranquillo.
1: Dai a casa tua, sereno, che così la risolviamo.
5: Signor Vittorio, signora Marisa, Vichemari.
6: Tornano dopo la pubblicità.
7: Radio DJ. One Nation, One
8: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
10: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su lexus.it.
0: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. A Jesolo dal 3 al 5 luglio.
6: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
20: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
21: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
22: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: 19:38
1: state ascoltando Radio DJ.
2: Mi
1: sì.
2: mangerei una bella enchilada.
1: Ma guarda, ma sai che anch'io.
2: Ma non voglio dimagrire. E invece finirà così, perché non riusciamo a mangiare, non esiste un momento.
1: Vedi che ha solo dei vantaggi questo orario. Dimagrisci, ti diverti, stai qui al fresco per 3 ore. Che cosa vuoi di più?
2: Avere la playlist giusta.
1: Sì.
2: E chi senz'altro amava tantissimo la musica, quasi fino a diventare per lui un'ossessione, Karl Lagerfeld.
1: Esatto, cioè personaggio famosissimo legato alla moda, ma quello chiaramente lo sanno
2: tutti.
1: È
2: scomparso già nel 2019,
1: sì,
2: sono volati
1: tempo
2: questi
1: fa.
2: Anni.
1: Davvero, perché mi ricordo perfettamente il giorno in cui se n'è andato. Comunque 2019
2: grande collezionista lui anche di ventagli. Infatti mio padre, che anche lui girava sempre col ventaglio, pur essendo diciamo molto meno elegante di Karl Lagerfeld, lo chiamavamo sempre Karl.
1: Aveva quel
2: quando
1: riferimento.
2: Si sventolava.
1: Come capita spesso, personaggi così importanti e come dire significativi, poi nella vita privata avevano tutta una serie di manie, e queste manie possono diventare oggetti, trasformarsi poi in veri e propri oggetti da collezione, e da lì, perché no, anche attraverso Sotheby delle vendite che porteranno un sacco di soldi.
2: Sì, questo è il sesto di una serie di appuntamenti che Sotheby's ha proprio organizzato con gli eredi dell'eredità Lagerfeld, ovviamente per smaltire una serie infinita di oggetti, allora, che nella vita aveva collezionato.
1: Se voi direte ci saranno tipo, non so, dei bozzetti inediti tratteggiati a mano da Karl, sì, ovviamente
2: mille ce ne sono.
1: Ce ne saranno molti altri, però il lato, diciamo, che a noi interessa di più, anche perché stavamo parlando di musica, è questa sua passione appunto nei confronti della musica degli MP3, ma nello specifico degli iPod, che uno dice quanti ne avrà avuti di iPod Karl Lagerfeld,
2: anche perché poi è sempre lo stesso oggetto, no?
1: Sempre
2: poi cambia il design, però non così tanto, non è che dici sai sono
1: certo.
2: Io sono collezionista per esempio di presspapier, di fermacarte,
1: sì,
2: con
1: sì,
2: le murrine
1: sì.
2: Però ognuno è diverso dall'altro,
1: è un mondo diverso,
2: però non so già più dove metterli.
1: Non so più dove sono, lo sai,
2: no,
1: dove
2: certo che lo so, però
1: certo.
2: Non so più dove metterli, non è che
1: certo.
2: Posso comprarne altri.
1: Beh, adesso senza nulla toglierti, probabilmente Carla aveva anche più spazio di te,
2: sì,
1: per collezionare,
2: sì, comunque, leggermente.
1: Gli iPod, certo, c'era il classico, quello iniziale, poi il nano, poi colorati eccetera. Comunque ragazzi, ne aveva 500.
2: Ma dove li tieni 500,
1: non so.
2: iPod?
1: Ma poi per far che?
2: Una stanza tipo vieni a vedere i miei iPod.
1: Guarda, questi sono quelli tutti bianchi, sono tutti quelli da 10 giga, che ne so, adesso non me lo ricordo, no, 4,8 a 15 giga, va bene, insomma, ed era una vera e propria ossessione. 500 esemplari che verranno messi all'asta. Poi se vuoi, però, non è l'unica cosa, perché adesso questo si sposava bene col discorso musica, era fissato coi guanti dalle dita tagliate,
2: sì, tipo vabbè, quello li indossava sempre,
1: sì, esatto, che potrebbero, sai chi tanto, gli edicolanti d'inverno.
2: Però tutti ricamati
1: tutti
2: a mano di perline,
1: più
2: glitter
1: chic. E poi lattine di Coca-Cola,
2: stranissimo. Le lattine di Coca-Cola,
1: cosa che avevo anch'io, perché da piccolino, solo che mi piaceva tenerle integre, non so come dico, ancora dentro la Coca-Cola.
2: Beh, ma credo che tutti le conservino così, no?
1: Però attenzione, dopo un po' caldo freddo la lattina non ce la fa, e a un certo punto tipo 3 insieme sono esplose notte tessi. Sì, a parte che hanno rimbiancato tutto il soffitto della mia cameretta, perché ero bambino. E poi non ti dico togliere tutta quella schifezza appiccicosa. Però
2: ricordo una volta un tubetto di maionese che non funzionava. Schiaccio io, schiacci tu, dai, ma così,
1: trac!
2: Ed è saltata fino al soffitto, e quei soffitti molto alti con le travi, non è mai stata tolta, è rimasta lì.
1: Come un'installazione.
2: Un'installazione,
1: diciamo.
2: Un
1: certo.
2: Desiderio.
1: Ah, che bello. Perché non ci conoscevamo, se no potevi tu venire a vedere l'installazione Coca-Cola,
2: certo,
1: di camera mia, io venire da te a vedere la maionese. Va bene, dai, comunque parlando di musica e di musica del passato, c'è un disco bellissimo che cantava un personaggio che è esattamente come Carl, non c'è più, si chiamava Nick Kamen, e cantava questo disco, Loving You is Sweeter Than Ever.

0: Man su Radio DJ, le 9:46 minuti.
1: Ci ricorda Giovanni che questa canzone nei cori c'è anche Madonna, che era la produttrice dell'album, perché Madonna aveva preso una discreta scuffia come tutte noi per Nick Cayman.
0: Per quelli diciamo un po' più giovani che non se lo ricordano, se googolate diciamo l'era un bel fieu, come
1: bellissimo,
0: dicono qui a Milano, un bellissimo ragazzo. Allora, prima di regalare il premio fedeltà, senti.
2: Ho la mania delle collezioni, in 6 mesi ne comincio una. Mia moglie mi dice no, quella o quella. Allora adesso ho le bottigliette Mignon, i tappi dello spumante, le etichette della frutta.
1: Ma
2: mia moglie mi sgrida perché non c'è troppe. Di Landog
0: va bene, ma l'etichetta della frutta.
1: Ma
0: che
1: da dove le prende? C'è il bollino della banana,
0: sì,
1: non riesco a capire.
0: Della mela mi viene in mente, non è che ce ne sono tantissime. E poi dove li attacchi? Su un quadernetto?
1: Per tipo la raccolta punti del supermercato.
3: Questa settimana in regalo i biglietti per il nuovo tour di Elio e le Storie Tese.
0: Esattamente, 2 biglietti li regaliamo ad Elena di Bergamo, che però adesso si è trasferita in Sardegna e che ci riporta alla questione musica
1: intanto
0: che si mangia. Elena, pronto?
4: Eccomi qua, pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Tu sei di Bergamo, però da 10 anni vivi in Sardegna.
4: Esattamente, nel profondo sud-ovest.
0: A Baku Abis,
4: ridente frazione di Carbonia.
0: Carbonia, un po' chiuso bisognerebbe dirlo, no?
4: Non ne ho la più pallida idea.
0: Ma
4: io,
0: come dopo 10?
4: Io rimango bergamasca inside.
0: Brava, giusto.
1: Infatti si sente, non ti è minimamente venuto l'accento.
0: No.
4: Assolutamente no.
0: No, zero, va bene. Poi la prossima volta ti chiediamo che cosa ti ha portato 10 anni fa ad arrivare lì, perché dobbiamo parlare di musica.
1: Io lo volevo sapere già.
0: Vabbè,
1: adesso
0: dai, senti, allora, che cosa ti ha portato lì, Elena?
4: La Sardegna, il mare, il sole e il caldo. Io e mio marito, 2 bergamaschi doc, siamo impazziti, abbiamo mollato tutto e alla cieca siamo venuti qua.
0: Porca miseria, vedi, bravi. E vi siete trovati bene, perché siete lì da 10 anni, per
4: assolutamente
0: cui...
4: sì.
0: Brava.
4: Molto... mai scelta migliore fu fatta.
1: Ma
0: ottimo,
1: bravissima. Allora torniamo alle cene, perché ovviamente in questi 10 anni avete costruito tutti dei rapporti sociali, gli amici, eccetera. Quindi tu 2 o 3 volte al mese li inviti a cena.
4: Esatto,
0: sì.
4: Esatto.
0: Ok, e la questione musica come l'affrontiamo?
4: La questione musica l'affrontiamo che io sono una psicotica di Radio DJ e non per piaggeria ma per realtà, e la mia televisione sta sempre fissata sul canale di Radio DJ,
0: sì.
4: E quella è la musica che c'è. Di giorno, di sera, con gli amici, da sola, sempre.
0: Bello.
1: Quindi magari ti chiedono: ma stasera che cosa prepari? Diciamo delle specifiche sul menù, ma non sulla musica.
0: Tanto lo
1: perché vanno sul sicuro.
4: Perché sanno già che la musica è quella e non si può cambiare.
0: Brava, bene, siamo contenti. Siamo proprio contenti, Elena. E siamo felici di regalarti il premio fedeltà che arriverà.
1: Te lo meriti a questo punto.
0: Te lo meriti, più, cioè è proprio il concetto: premio fedeltà, più di così. Grazie.
4: Evviva!
0: Ciao,
4: un bacio a voi, grazie.
5: Che mari sentite? Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E finisce così questa canzone bellissima. Abbiamo un minuto, Mari, di saluti finali.
2: Non so cosa dire, perché tu hai ritirato fuori la questione appunto della colazione. Il Vic, che lo sapete tutti, lui mangia soltanto della
1: la bresaola,
2: un pezzetto di grana,
1: non è vero.
2: Il pesto una volta al mese, basta.
1: Tra l'altro,
2: così.
1: Il pesto senza la pasta, a cucchiaiate.
2: A cucchiaiate, leccando la confezione.
1: Certo, certo.
2: E persino lui, abbiamo talmente fame, sì, che persino lui mi fa: ma sai, mangiare una cosina così, del tipo, ma sai, una pizzettina, una focaccia di Recco.
1: Oh, come mi piacerebbe.
2: Mentre
1: una focaccia
2: Menconi,
1: di Recco.
2: Angelino della Mango, erano lì tutti che cantavano
1: Canto d'amore. Io pensavo,
2: ma
1: al profumo,
2: cosa posso morsicare in questo momento?
1: Ah, ma con dentro quel formaggio lì, vabbè, no, niente, dai, dobbiamo salutare.
2: Che della Cresia, prosciuttino cotto con...
1: Dai ragazzi, questo è fatto per voi, per noi domani mattina c'è ancora un'altra...
2: Ma adesso è troppo tardi, perché
1: no,
2: chi ci ascolta
1: no.
2: Quest'ora deve...
1: No, domani siamo sempre qua dalle 7. Se volete,
2: sì,
1: via Massena 2. Ciao, bacio a tutti.
2: Ciao.
3: Andate, partite, andate, divertitevi, visitate
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Elio e le storie tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte. Un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
10: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
9: Dal 7 luglio, Elio e le storie tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
12: Piacere, Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Jerry Calà per Seat, prima.
17: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Libidine coi fiocchi!
18: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
23: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. DJ!
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. È stata una notte di fuoco a Kiev, dove i raid russi hanno causato almeno 13 vittime e più di 50 feriti. Droni e missili hanno colpito la capitale ucraina, danneggiando gravemente edifici residenziali, un hotel e un pronto soccorso. Per l'esercito di Mosca i bombardamenti sono una rappresaglia per gli attacchi sferrati ieri dalle forze ucraine su infrastrutture civili russe.
4: Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò altre sanzioni, ha scritto su X l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas.
3: Qatar e Pakistan, che hanno partecipato ai colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran a Doha, parlano di progressi positivi. Il prossimo round dei negoziati è previsto dopo il funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei. I nodi da sciogliere restano la gestione dello stretto di Hormuz e i beni iraniani congelati all'estero.
4: Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, lo afferma un rapporto di Save the Children, per il quale la cifra reale è probabilmente molto più alta, dato il numero di sepolti sotto le macerie. Il numero di bambini e adolescenti sfollati supera gli 800.000.
3: Dopo l'ordinazione senza mandato pontificio di 4 vescovi lefebriani, poi consacranti e consacrati, è scattata la scomunica late sentenzie, cioè automatica per la Santa Sede. Infatti ieri in Svizzera è stato celebrato un atto di natura scismatica che comporta l'esclusione dalla comunità dei fedeli.
4: L'ultima scomunica papale risale al 1988 e riguardò l'arcivescovo tradizionalista francese Marcel Lefebvre, fondatore della Fraternità San Pio X, e altri 3 vescovi.
3: Un uomo a bordo di uno scooter che non si era fermato all'alto dei carabinieri è morto in un incidente durante l'inseguimento tra Città Sant'Angelo e Silvi in Abruzzo. La sua moto sarebbe finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto dei militari. L'uomo rimasto ucciso è un 43enne di etnia rom, condannato per l'omicidio di un ultra del Pescara nel 2012 e che era in semilibertà.
4: Dopo 2 settimane di afa, il caldo concede una tregua. Ieri al nord vento e temporali hanno portato a un drastico abbassamento delle temperature. Oggi è allerta rossa per il maltempo in gran parte del Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla al centro-sud.
3: A Siena, a causa della pioggia di stamattina che ha reso inagibile la pista di tuffo di Piazza del Campo, è stata annullata la provaccia del Palio della Madonna di Provenzano. La gara, in programma stasera alle 19.30, è in forse.
4: Lo sport e il calcio. Ai mondiali il Belgio, sotto 2-0 con il Senegal, si impone ai supplementari per 3-2 e negli ottavi affronterà gli Stati Uniti, che hanno battuto la Bosnia per 2-0. Vittoria in rimonta anche per l'Inghilterra, che supera la Repubblica Democratica del Congo per 2-1 con una doppietta di Kane, e sfiderà il Messico.
3: Stasera tocca a Spagna e Portogallo, che affrontano rispettivamente Austria e Croazia. Domani all'alba si gioca Svizzera-Algeria.
4: Infine il tennis. A Wimbledon, dopo il successo di Sinner con il portoghese Borges, oggi scendono in campo altri 5 azzurri: Sonego, Cobolli, Berrettini, Tyra Grant e Jasmine Paolini.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione Andrea Sessa e Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
6: Radio DJ,
7: One Nation, One Station.
8: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
10: Le tecnologie spaziali stanno rivoluzionando il settore energetico. Satelliti in orbita bassa, affiancati ad algoritmi di intelligenza artificiale, analizzano dati e immagini ad alta risoluzione per rendere le infrastrutture elettriche sempre più sicure. Le applicazioni per Enel sono diversificate e integrate, dal calcolo dei rischi di inondazioni e incendi per proteggere gli impianti, fino alla connettività nelle aree remote per garantire il controllo delle cabine elettriche idriche anche in emergenza. E c'è di più, i dati satellitari migliorano la gestione delle fonti rinnovabili, previsioni meteorologiche, cioè di sole e vento, più precise, ma anche il monitoraggio delle riserve idriche a lungo termine. La tecnologia moderna è dunque un ponte fra cielo e terra, un'integrazione di dati e connessioni capace di illuminare e proteggere il nostro futuro energetico.
9: In collaborazione con Enel.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
13: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Yeah.
1: Okay. Senza mani.
0: Senza mani.
1: Senza mani. Senza... Tu guidami come se fossi, sì, come se fossi cieco. In realtà no, sono solo sordo in questo momento. No, abbiamo un problema tecnico. Non funziona la cuffia, quindi faccio finta. No, non vi preoccupate. Vi faccio vedere che si può fare.
0: Bravo,
1: anche...
0: bravo, bravo. Si può fare anche col pilota automatico.
1: Ma lo
0: automatico.
1: Puoi fare mentre va la prossima canzone. Non ti preoccupare. Non ho bisogno di questo.
2: Ho una prolunga.
1: Basta che tu abbia la mia voce che esce dal microfono.
0: Ma certo.
1: E allora siamo tranquillissimi.
0: La tua voce pompa nelle casse. Guarda, per solidarietà sto anch'io senza.
1: Ma sì, ma sì, ci fidiamo di voi ragazzi che ascoltate e ragazzi che ci assistete.
0: Sai cosa siamo? Siamo come due quindicenni con la bicicletta in due senza mani, come in una vecchia canzone degli anni 70.
1: In due senza mani, pericolo.
0: Con la bicicletta in due senza mani.
1: Madame con Mama non Mama, stavo pensando che adesso praticamente la Margherita
0: sì.
1: è composta da... Ti ricordi il programma televisivo Mamma non Mamma?
0: Come no,
1: quello con Predolin e Ramona della Bate.
0: Certo.
1: Adesso
0: certo.
1: Predolin è TikTok.
0: Praticamente
1: e Ramona
0: sì,
1: della
0: so.
1: Bate è...
0: Non
1: e
0: lo so,
1: Instagram.
0: Cioè può essere, insomma. Sì. Al no. limite, ti dico, siamo il giorno dopo la messa in onda di Temptation Island,
1: sì.
0: c'è quella roba lì, mamma
1: sì,
0: non
1: sì.
0: mamma.
1: Però la Margherita adesso se c'è è digitale, capito?
0: Sì.
1: Noi abbiamo fatto in tempo a vederla diventare un partito.
0: Bravo.
1: Una pizza.
0: Come no?
1: Una regina.
0: Sì.
1: Un viale.
0: Giusto.
1: Capito? Quanto, che ruolo importante.
0: Una canzone.
1: Una
0: negli
1: canzone
0: anni 70,
1: di Cocciante. Erano i fiori preferiti di mia mamma.
0: Adesso
1: esatto. Mamma
0: esatto.
1: non mamma è il titolo di una canzone di Madame.
0: Certo.
1: Però appunto non si può fare il petalo, no?
0: No,
1: si al massimo si può fare il peto, ma questa
0: bravo,
1: è un'altra cosa.
0: Ma non sulla canzone di Madame,
1: no,
0: per
1: no,
0: carità,
1: non
0: ci
1: permetteremo
0: mai. Mai.
1: Voi l'avete mai fatta sta roba del mamma non
2: il
1: mamma?
2: Sempre. Pensavo il peto.
0: No,
2: il peto, fatto, sì.
0: Sicuramente.
1: Non ve lo fate mancare neanche
0: ma
1: adesso.
0: Ma figuriamoci. No, mamma non mamma, ma è chiaro che si fa sempre, cioè con le prime margherite che arrivano. Ma io credo di averlo fatto, che ne so, anche l'anno, due anni fa, l'ultima
1: nei
0: volta.
1: Nei confronti
0: lo...
1: di tua figlia che non ti vuole
0: ma
1: più
0: così,
1: bene.
0: Generale, mi piace l'idea, mamma non mamma.
2: Io faccio, Matteo, io tu faccio che sei... mamma non mamma con un quadrifoglio, come dice Carl Brave nella sua canzone.
1: Tu che sei lo scienziato del gruppo, pensa
2: minchia.
1: Che ruolo. È possibile che nasca una margherita con un petalo? No, ma lì non è che i petali erano di diverso colore, che stupido. Era la conta che doveva
0: certo.
1: finire pari o dispari.
0: Certo. Chiaro,
1: sì,
0: sì. Chiaro,
1: un po'
0: chiaro.
1: Che non lo faccio. Che
0: però nel caso di Carl Brave finisce sempre con mamma, perché se lo
2: mamma,
0: fa con...
2: Mamma non mamma, mamma non mamma.
0: Non mamma, no, no
2: finisce
0: sempre
2: male.
0: Con mamma, perché sono quattro
1: certo. perché la musica è quattro quarti
0: giusto giusto
1: allora senza mani lanciamo la sigla ci fidiamo
0: vai.

0: Eccoci. Linus, come ti trovi?
1: Guarda, parte più difficile è stata infilare il jack della cuffia nell'apposita fessura.
0: Perché non sei
1: perché
0: più abituato.
1: Che non infili, tolgo i petali alle margherite e non infilo i jack nelle fessure. Però adesso sì.
0: Buongiorno.
1: Questo microfono fa la voce da uomo.
0: Hai visto che roba?
1: Ecco perché vuoi usare questo.
0: Eri

0: abituato. No, figurati, hai io capito, verrei lì.
1: Posso stare sempre qua?
0: Vai, ma vai.
1: A parlare così se parli in questo microfono?
0: Perché è la malattia di Claudio Bisio, l'ha lasciata lì nella spugna. Perché Claudio Bisio, quando viene, va sempre.

0: io ieri ho avuto la fortuna di sintonizzarmi sul 2-0 Belgio-Senegal 2-0
1: 2-0 per il Senegal,
0: 84esimo, 85esimo. Mi sono visto 2-1, ah, però attenzione, attenzione. E adesso la partita potrebbe essere potrebbe essere che si riaperta quella roba lì, poi 2-2, insomma.
1: Comunque
0: bella
1: lo stiamo
0: partita,
1: seguendo con un po' di distrazione, un po' perché gli orari sono complicati, un po' perché i canali che lo che programmano le partite, la Rai ne ha soltanto alcune, DAZN devi averci l'abbonamento e non tutti magari se lo possono permettere. DAZN, hai visto che resta c'è il jingle?
0: No, perché
1: la grande novità dei mondiali, hanno investito Paolo Monesi, gli ha fatto il jingle,
0: perché una delle mie nevrosi è stata disdirlo calcolando quando finiva il campionato.
1: Vabbè. Però insomma, qualche perla ogni tanto c'è,
0: certo.
1: E ieri sera quanto rosicato. Primo, speravo che la Repubblica Democratica del Congo lasciasse a casa l'Inghilterra, così per la soddisfazione.
0: Beh, certo,
1: mors tua vita,
0: vita
1: mea,
0: vita,
1: no?
0: Vita,
1: cioè,
0: certo.
1: Mal comune mezzo Claudio, quella
0: sì,
1: roba lì, insomma.
0: Cioè, ne parlavamo ieri a questi microfoni, abbiamo detto la Mama Africa è diventata smaliziata, purtroppo la giornata di ieri ci ha dato torto,
1: sì,
0: cioè Mama
1: sì,
0: Africa è molto ingenua, è molto ingenua.
1: Ma la maggior parte di queste squadre, diciamo, non riescono a tenere 90 minuti,
0: esatto.
1: Ma di questo parliamo dopo,
0: esatto,
1: nell'apposita rubrica
0: quella
1: il
0: tecnica,
1: mondiale di calcio dopo le 11.
0: Matteo, sei contento?
2: Ma
0: di
2: certo,
0: questo?
2: Io non vedo l'ora che arrivi.
1: Ieri sera ho rosicato tantissimo quando è finita la partita. E non so se l'avete visto,
2: certo. Alla
0: quale partita? Quale partita?
1: Quella dell'Inghilterra, che hanno ribaltato appunto alla fine con due gol meravigliosi di Harry Kane, e tutta la squadra, compresa la panchina, chi mezzo nudo, chi ancora vestito, chi ancora con la tuta,
0: chi cadeva, chi, vabbè,
1: io ho avuto paura. È stato difficile,
0: sì.
1: Sono andati sotto una delle curve che erano tutte piene comunque di tifosi inglesi, e insieme ai tifosi inglesi hanno cantato Wonderwall degli Oasis.

0: chiedevo, alla fine, no, questi sono 25 ragazzi che hanno 25-30 anni grosso modo. Loro si rendevano conto in quel momento che stavano vivendo una cosa di cui si ricorderanno per tutta la vita?
1: No, bastardi. Questa è la risposta. Questa è la risposta.
0: Stronzi viziati.
1: No. Ma no, ma perché, poverini? Ma no, figurati.
0: Meraviglia. Beh,
1: bellissima. Wonderwall, proprio, assolutamente.
0: Sì. Vabbè, dai, a parte questo, buongiorno. Cercherò di far funzionare anche l'altro microfono, però questo devo dire non è
1: non
0: male.
1: Non è male,
0: adesso è cambiato. Era già passato a toni più alti. Mi piaceva di più prima, che sembrava più mirino.
1: Basta parlare così. E questo primo disco?
0: È uno dei nostri.
1: Caspita, ragazzi.
0: Heaven knows, I'm busy.

0: 18, a volte quando si cerca di tradurre il titolo di una canzone o un ritornello o una frase ricorrente, l'errore che si fa, specialmente noi che siamo un po' approssimativi, è di tentare di tradurre in maniera letterale. In realtà questo Heaven Knows I'm Miserable Now andrebbe tradotto in italiano con me tapino.
1: Ah già, me tapino.
0: Me tapino. Tapino. Come cioè, dite, misero, non avete mai sentito questa espressione?
1: Paperino,
0: uno che c'ha meno di 30 anni non l'ha mai aperto.
1: Ma uno che c'ha meno di 30 anni, diciamo, può
0: sta
1: essere.
0: Dormendo
1: che...
0: in questo momento.
1: ci ascolta, ci sta. Comunque sì, me misero,
0: povero
1: me tapino.
0: Povero me, bravissimo. E non a caso spesso questa canzone nei vari reel che girano sui social viene usata per accompagnare le immagini di un povero giovane costretto a fare un lavoro faticosissimo. Che lo costringe ad alzarsi prestissimo la mattina.
1: Mi colpisce sempre i racconti, mi colpiscono i racconti di mia figlia riguardanti il mondo del lavoro. Ma sai che Franco, invento un nome che non esiste più, sta lavorando. Caspita, poverino, si alza la mattina, va a lavorare, va in ufficio, si veste con la giacca e la cravatta.
0: Cazzo,
1: ne parla
0: davvero?
1: Come se parlasse di uno in un campo di concentramento.
0: Sì, forse c'è un po' di sbilanciamento.
1: Esattamente.
0: Sempre col massimo rispetto.
1: Ma per carità,
0: per carità. 20 minuti dopo le 10, il Radio DJ. Tra l'altro la prima parola del titolo della canzone che avete sentito era Heaven, cioè il paradiso. E oggi è una giornata in cui il sacro e il profano in qualche modo si scontrano e si confrontano, no? Perché da una parte è la giornata dello scisma.
1: Sì,
0: dello strappo, come si dice, i lefreviani che sono stati, diciamo, scomunicati, insomma, dalla Chiesa di Roma per non aver rinunciato a quello che loro sostengono, le loro teorie. Ieri c'è stato il loro convegno, insomma, in Svizzera, in una cittadina che si chiama Econ.
2: Poi soprattutto hanno nominato 4 vescovi nuovi senza che il Papa fosse d'accordo.
0: E quindi il Papa gli ha detto non lo fate,
2: non
0: per
2: lo fate,
0: favore.
2: Non è che potete fare di testa vostra.
0: Non mi arrabbio se non lo fate, però non lo fate, non lo fate, non lo fate.
2: L'hanno fatto, si è arrabbiato.
0: Sì.
2: All'inizio ha soltanto minacciato, adesso è arrivata proprio la lettera dove dice adesso siete fuori.
1: Basta, loro non sono più
0: riconosciuti dalla Chiesa centrale, insomma.
1: Okay.
0: Perché loro si rifanno appunto a degli schemi, cioè loro non accettano che nel mondo le cose cambino, capito? È come un ascoltatore di Radio DJ che sente Sal Da Vinci e dice no, io non vi ascolto più.
1: Addirittura.
0: Un integralista, insomma, uno figlio del DJ
2: loro...
0: Time, no?
1: Sì, io voglio solo James Brown is dead.
2: Pensa che loro hanno come, diciamo, disciplina quella di dire la messa in latino,
1: in latino.
2: C'è stato un momento importante nella storia della Chiesa che è stato il Concilio Vaticano II, che è stato un momento in cui hanno cercato di allargare, di modernizzare, di includere, soprattutto perché il marketing lì è importante.
1: E
2: invece loro rimangono duri e puri e quindi tendono un po' a escludersi.
1: Però duri e puri, io vi voglio dire, già a messa sono solo teste bianche. Vediamo un po' di allargare. Oddio,
0: conciliante a proposito di concilio.
1: Bravo, non dico di far fare messa a Tedua, però quasi. Cioè, voglio dire, una bella messa rap, diciamo.
0: No, gli immigrati perché arrivano con il Corano e quindi accelerano la scristianizzazione dell'Europa, l'omosessualità è contraria alla legge di Dio. Questo non è male. Viva la famiglia tradizionale in cui l'uomo è il capo della donna.
1: Perfetto. Santo Padre, qui un lefevriano ce l'abbiamo dentro qua in casa, diciamo.
2: Quindi DJ che

0: Italia scomunicato.
1: Scomunicato, sì, scomunicato.
2: No, c'è il Palio di Siena, che a me poi mi colpisce sempre una cosa, che quando c'è il Palio di Siena è sempre dedicato a una Madonna. In una città dove le Madonne non vengono risparmiate, no?
1: No, cioè, affatto.
2: I senesi hanno, i toscani in generale con la Madonna
0: evocate,
2: hanno un rapporto...
1: Sì, sì. Moltissimo, moltissimo. E ti dirò, è un po' come lo Stock 84, diciamo, nominare l'Altissimo o la Madonna. La tua contrada ha vinto? Festeggia! Madonna, festeggia! La tua squadra non ha vinto? Arrabbiati nominando in vano. Insomma,
2: però mi ricordo così. Sempre che quello di metà agosto è il Palio dell'Assunta, cioè l'assunzione della Madonna. Mm-hmm.
0: Sì, il 15 di agosto.
2: Il 15 di agosto, il Palio di Ferragosto. Però questo è il primo Palio, stasera, sulla 7, con...
1: Pierluigi Bardo, grande qualità! Già foto dei Pisci, già arrivata! Pisci Siena, grandissima qualità! Questo... Camicia macchiata!
0: Questo è un Palio che vale un po' meno dell'altro. E l'ho scoperto andandoci, per una ragione semplicissima: quando uno vince in questo palio, vince il palio, insomma, la contrada felice, ha tempo fino al 15 d'agosto per rallegrarsi,
2: per festeggiare.
0: Poi dopo, certo, se mai dovesse vincere,
2: se tu vinci ad agosto, sei campione fino a luglio
0: per tutta
2: dell'anno
0: la stagione lunghissima.
2: Vale di meno, dura di meno
0: e quindi è meno considerato. Cioè, buono è quello del
2: di agosto. È una bella riflessione, bravo. Questo comunque è il palio della Madonna di Provenzano, che per un attimo ho pensato avesse a che fare con quella categoria di persone molto religiosa che si chiamano mafiosi.
1: Sì, diciamo santini bruciati, sì. Ungiute.
2: In realtà questo Provenzano è Provenzano Salvani, un personaggio di cui si parla anche nella Divina Commedia, un signore di Siena, alla cui Madonna sparò un soldato spagnolo. Davanti alla casa di questo Provenzano Salvani c'era il busto di una Madonna, o meglio una statua della Madonna. Un soldato spagnolo per... sberleffo, insomma, nei confronti di questa divinità, gli sparò con il fucile, la statua esplose, ma rimase soltanto il busto e la testa.
1: Okay.
2: E quindi in onore di questa specie di piccolo miracolo hanno costruito la collegiata di Santa Maria in Provenzano, che è il posto dove si va appena si vince il palio. Il fantino, lo stendardo, tutti i contradaioli vanno alla collegiata di Provenzano per tradizione.
1: Vedo tanta concitazione sul palio, anche quando arrivano, io non ne capisco niente, non so voi se capiate.
0: È una cosa incredibile. Guarda, devi andarci, perché viverla è una cosa allucinante.
1: Ma già quella piazza è bellissima.
0: Ma ci sono delle cose,
2: siamo stati almeno più volte. Sì, sì.
0: Succedono delle cose che sono uniche al mondo. Per esempio, prima parlavamo di chiesa. La chiesa ha dato la dispensa a Siena per accogliere in chiesa gli animali, perché il cavallo viene benedetto, e il cavallo in chiesa normalmente non può entrare.
1: Non credo, certo.
0: E lì invece sì, ovviamente bisogna stare molto attenti perché si imbizzarrisce. Poi, che ne so, il fantino non è un fantino della contrada, viene preso,
2: viene
0: è un mercenario, quindi viene recluso per evitare che abbia contatti
2: che
0: con
2: altri.
0: Anche il cavallo viene guardato a vista per evitare che venga alimentato male
2: quindi
0: danneggiato dai rivali.
2: A tutto l'isterismo che già c'è prima la gara si aggiunge il fatto che i due pali si corrono, uno ai primi di luglio e l'altro a Ferragosto, quindi col caldo.
0: Ma tanto
2: il caldo tinder...
0: e durante il palio è un classico
2: spesso,
0: che piove
2: spesso,
1: oggi
2: non
1: potrebbe
2: credo.
1: Essere sì, sì, centro Italia, quello che abbiamo vissuto noi,
0: classico.
1: Almeno per esempio in Romagna, lo so perché ho guardato.
2: Pierluigi almeno un pochino rinfresca
1: acqua, questa galura, grande qualità, grandi pisci, comunque grandi pisci, mi raccomando, diga Linus.
2: Va bene. Chi è questa? Olivia Rodrigo?
1: Olivia Rodrigo, grande
2: Don
1: talento.
2: Rodrigo, no? Come
1: sì,
2: promessa
1: esatto,
2: sposa.
1: Bravo.

0: Trap Dad.
1: Ogni volta rimango colpito perché puntualmente mi dimentico che questa è la canzone nella quale lei indossa il baby doll.
0: E
1: ne abbiamo ricamato abbastanza, e soprattutto il video è girato a Versailles. Leggevo ieri che Kanye West, che tra i tanti problemi della sua vita c'è anche quello di come spendere tutti i soldi che comunque ha guadagnato.
0: È un casino. Dove li metti?
1: Adesso per festeggiare il compleanno ha affittato la reggia di Versailles. Oh. Sì, avete capito bene. Ha affittato la reggia di Versailles.
2: Ma è strano che sia impossibile affittarla, insomma, che si possa prendere
1: tutto,
2: così.
1: Tutto a un prezzo, tu mi insegni. E quindi lui potrà andare in questo posto meraviglioso e citare il personaggio che l'ha fatta costruire.
2: Si mette il baby doll.
1: Il re Sola. Kanye West, il re Sola.
0: Allora Kanye, c'è il BTP Valore che il 10 luglio sta a Cacedola. Io te lo consiglierei, poi vedi un po' tu.
1: Dicevi sulle febbre,
2: c'è un messaggio interessante.
3: Scusate ragazzi, ma le Lefebvriani sono stati scomunicati nel 1984 ed è dal 1984 che c'è stato lo scisma. L'equivoco nasce intorno al fatto che Ratzinger aveva cercato di ricucire la cosa, che evidentemente ieri si è scucita definitivamente.
0: Siamo nelle mani di lui.
1: Sì, cioè, peraltro a me risultava che 88, si fossero formati nell'88, quindi comunque diciamo che sono almeno 40 anni, ecco, che se la stanno menando.
0: Mettiamola così.
1: Ti piace così?
0: Sì, bravo Linus.
1: Che
0: guarda,
1: se la menano male.
0: Sono robe un po' più grandi di noi. Io sono molto preoccupato perché ti vedo legato a un cappio della cuffia.
1: Io sono preoccupato perché sto famoso amplificatore che è saltato.
0: Sì.
1: Puzza come una carogna.
0: Tanto.
1: Puzza di amplificatore morto. Grazie,
2: sì.
1: Come sei però in ciampo, poi paghi tu.
0: No, certo.
1: Me la paghi cara. Le margherite hanno in genere 21 petali, dice un ascoltatore. Quindi in teoria finisce sempre dispari se parti col...
2: Quindi mama.
1: Mama.
2: Quindi bene.
1: Vedi, sei
2: vedi.
1: La
0: però,
1: precisione di...
0: Bravo, sei bravissimo.
1: Sei la pazienza di arrivare fino alla fine.
0: Primo, secondo, se li strappi veramente uno per volta.
2: Perché vengono
0: sono...
2: insieme.
1: Perché a volte tu vuoi strappare un pelo e ne vengono via due.
0: Due, tre.
1: Magari succede con le sopracciglia.
0: Esattamente.
1: O con altre parti dove ci sono...
0: Toglimi quella bianca, toglimi quella bianca. Per togliere quella bianca...
1: Vogliamo parlare di quanto fa male lo strappo del pelo.
0: Ragazzi.
1: Viene qua.
2: Ne parliamo perché in alcuni casi, dopo una certa età, dei peli diventano tronchi, grossissimi.
1: No, sempre.
2: Ma perché?
0: Perché Shrek.
1: Si spessiscono.
0: Perché l'uomo...
2: Dalle orecchie e dalle sopracciglia.
0: L'uomo si shrekizza.

0: diventa sempre più
1: Shrek. È il corpo umano che si modifica. Le orecchie e il naso si allungano e i peli si irrobustiscono.
0: Esattamente.
1: Ciao ragazzi, vivo a Bruxelles e ogni volta che c'è un torneo di calcio, tipo i mondiali o gli europei, mi rendo conto di quanto i belgi siano compassati e diversi da noi. Ieri sera, appunto, la nazionale del Belgio, che giocava dalle 22 alle 24, diciamo a grandi linee, e che fino a 5 minuti dalla fine perdeva 2-0, insomma ormai era praticamente finita, sono passati da 0-2 a 3-2 e non si è sentito un clacson, un
2: popolo educato da prendere ad esempio.
0: Sì, certo.
1: No, perché in realtà in Belgio queste cose le fanno, ma le fanno per il ciclismo. Sembra impossibile, ma è così.
0: È il loro calcio. DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ. One Nation, One Station. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro.
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
9: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
8: Beh, dovresti proteggerti di più.
10: Corridoio, io uso Max Meyer.
11: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
12: Radio DJ consiglia Pila, è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
16: Jerry Calà per Seat, prima!
17: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Libidine coi fiocchi!
18: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
19: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
20: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
21: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
22: Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
23: L'anno scolastico non è andato bene.

0: Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ, l'estate inizia qui.

0: Jay-Z, Alicia Keys su Radio DJ, Empire State of Mind. Che anno è? Che anno è? Che
1: 2009, anno? È 1-0-9. 1-0-9.
0: 0-9. Sai 0-9. Che adesso si comincia. La Juve ha preso un giocatore dal Genoa, Ekator. Credo che sia 1-0-9.
1: Caspita.
0: O è 0-9 o è 0-8.
1: Sarà
0: come
1: 0-8.
0: Quello che come quello che era un po' del Milan, che era il Catanzaro, che il Milan voleva riprendere e che invece ha scelto di andare
2: bravo,
0: a Como.
2: Bravo, Mattia.

0: liberali.
1: Aveva
0: scelto di andare al Como nonostante, o forse perché, lo ha chiamato Jerry Cardinale in persona.
2: Cardinale.
0: E lo ha convinto ad andare al Como.
2: Bravo, no, l'ho chiamato io, Mattia.
1: Sì, sicuro, Catanzaro.
2: Catanzaro. Okay. Catanzaro è andato al Como. Ho chiamato io, Mattia, vai al Como. Vai che ti fai la Champions.
1: Ma
2: e
1: non
2: c'è
1: essere
2: Fabregas.
1: Così
2: l'abbiamo lasciato andare. Più
0: a proposito di Empire, sicuramente avrete intercettato il video dei due matti che si sono arrampicati in cima all'Empire State.
1: Ti ho pensato quando l'ho visto, Lino si sarà molto indignato per...
0: No, indignato no, sai cos'è? Finché questa cosa rimane un fatto loro, è una stronzata, è molto pericolosa, gli è andata bene che sono sopravvissuti, però finirebbe lì. Il problema è che questa cosa viene vista da adolescenti che hanno ancora il cervello che si deve formare in maniera definitiva, o da gente adulta a cui il cervello non si è mai formato completamente, e tentano di emularli, capito? È lì che diventa veramente pericoloso, perché loro in realtà lo fanno praticamente di mestiere. Loro avevano fatto una serie televisiva che è andata su Netflix, che si chiamava Skywalkers e Love Story. C'è ancora, credo, disponibile. Sono dei ragazzi di origine dell'est, insomma. Si chiamano Angela Nicolau e Ivan Berkus, e queste cose loro le fanno abitualmente. Questa è stata più clamorosa perché il palazzo su cui l'hanno fatto è un palazzo strafamoso, appunto l'Empire State Building. Credo che la punta dell'antenna sia a circa 400 metri da terra.
1: Tantissimo, okay? Ma non è quello, cioè l'altezza c'è, è considerevole, figuriamoci, ma voi dovete immaginarvi proprio un traliccio, cioè la punta è proprio quello spillo. La punta che ha una... Sì. Un piccolissimo, possiamo definirlo, pedana.
0: Sì, no, ne hanno, perché comunque è una zona che viene
1: manutenuta,
0: è un po' come l'antenna della Rai che c'è qui dietro, che adesso hanno smesso anche di usare, ma insomma ogni tanto, periodicamente, c'è qualcuno che deve andarci su, per esempio anche solo per cambiare le luci.
1: Certo.
0: No, perché ci sono le luci che di notte, d'inverno, servono magari per gli elicotteri, per evitare di andare a sbatterci contro, insomma. No? Infatti c'è una ripresa che gira di un elicotterista che gira intorno a loro e si collega con la torre di controllo, e dalla torre di controllo gli chiedono, gli dicono che forse sono i tecnici che sono andati lì a cambiare le luci. No, sono un maschio e una femmina vestiti di nero. Senti,
3: what's all the hoopla going on over there?
4: Two geniuses climb to the top of the Empire State Building, to the top of the spire.
3: Oh, that's awesome. It's not some worker changing a light, is it?
4: Nah, it's a male, female, dressed in black. They had some flag they were waving when they were up at the top.
0: Capito.
4: And he just proposed to her.
0: Perché lui è in ginocchio e sta facendo la proposta di matrimonio a lei. E hanno
5: le riprese, chi l'ha fatte? Questo elicottero?
0: L'elicottero che gli girava intorno proprio. E diceva, ma no, sono male, female, dressed in black, proposed.
5: Perché una telecamera se l'erano portata. Infatti se guardi è lì appesa.
1: Sì.
5: Ma questa inquadratura è provvidenziale, questa molto
0: è
5: migliore della
0: per loro.
5: Sì.
0: Questa qua è una manna dal cielo proprio.
1: Allora, quello che avete sentito è questo. Guarda che ci sono due geni che si sono arrampicati.
0: Sì.
1: Guarda, ma non è che sono, risponderanno.
0: Non è che sono dei tecnici che devono cambiare le luci.
1: Ma va, no, maschio, una femmina.
0: Vestiti di nero,
1: leg, boots.
0: Adesso gli sta facendo la proposta di matrimonio, sta srotolando uno striscione.
1: C'è lì con uno striscione.
3: What's all the hoopla going on over there?
4: Two geniuses climb to the top of the Empire State Building, the top of the spire.
3: Oh, that's awesome. It's not some worker changing a light, is it?
0: Awesome.
4: Nah, it's a male, female, dressed in black. They had some flag they were waving when they were up at the top. Yeah. And he just proposed to her.
0: Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Il messaggio scritto
5: sulla bandiera nera.
0: Proposta di matrimonio.
5: Erano vestiti come Batman e Catwoman.
0: Sì,
5: una cosa
0: del
5: con un po' di orecchie.
1: Sì.
0: Non fatelo a casa, non fatelo sopra.
5: Ma adesso
0: casa,
5: sono in
0: sopra...
5: carcere. Dove sono questi qua?
0: Beh, li avranno arrestati, li avranno preso una multa, li avranno
1: spediti a casa loro. Io non ti riconosco più. Non ti sei tanto indignato. Io ti aspettavo.
5: Non sei lefebriano su questo.
0: Perché da un certo punto di vista mi ha un po' appassionato.
1: Sì,
0: No, ripeto, è una stronzata, però affascinante. Sembra quasi la scena di un film.
1: Okay,
0: insomma.
1: Okay.
0: A proposito del palio e a proposito del fatto che possa piovere questa sera, la giornata è un po' complicata. Stamattina, infatti, è saltata la cosiddetta provaccia.
5: Sì.
0: Perché la piazza è ancora molto bagnata, specialmente la sabbia è bagnata.
5: È scivolosissima.
0: È chiaro,
5: immediatamente
0: chiaro.
5: Diventa impraticabile. Poi i cavalli scivolano con una bellezza.
0: Sempre parlando del palio, Michele da

0: Cesena, un fatto che mi è rimasto in mente è quando la Contrada della Torre ha vinto il Palio nel 2005, dopo 44 anni di digiuno. Parlo con Davide.
1: Esatto, come Davide Sportici.
0: I contradaioli portarono il cavallo al cimitero per far sentire gli zoccoli del cavallo vincitore a quelli che erano morti e non avevano potuto vivere quella gioia.
1: Ragazzi.
0: Vabbè, però no, storia, molto romantico. Sì. Daniela da Cuneo, il messaggio è arrivato 10 minuti fa, un quarto d'ora fa più o meno, poi si è perso in mezzo agli altri, quindi vorrei capire a quale canzone fa riferimento.
1: Esageruman.
0: Sto attraversando in macchina i campi di lavanda in fiore nella meravigliosa piana di Valensole in Provenza. Vi ascolto in streaming. Questa canzone è perfetta per questo paesaggio incredibile, irrorato Smith, di sole, cielo, totale, blu e colori incredibili.
1: Smith.
0: Madame, Smith o Rodrigo?
1: Smith. Cioè, Smith. Totale. Smith.

0: ascoltatore, sempre più gente emula quello che vede sui social e poi tocca a noi del soccorso alpino andare a correre o a recuperarli. A proposito di questo, è vero, assolutamente. Ieri è successa una cosa allucinante, un elisoccorso dalle parti di Belluno doveva atterrare su una piazzola di quelle che loro hanno apposto, dislocate in giro per le montagne per soccorrere qualcun altro, e non hanno potuto atterrare perché sulla piazzola c'erano quattro persone che prendevano il sole e col cazzo che si sono spostati.
1: Sì, con lo specchio, prendevano il sole con lo specchio, come negli anni 80 o come in vacanze di Natale.
0: Andremo a finire?
1: Questi giovani d'oggi.
0: A proposito delle margherite che hanno 21 petali, Anna dice: tutti i fiori hanno i petali di un numero che appartiene alla sequenza di Fibonacci. Magia, allora, della natura. Dicesi sequenza di
2: sequenza
0: Fibonacci.
2: La sequenza di Fibonacci, leggo perché è un principio complicato che va detto con precisione, è una serie numerica in cui ogni numero, eccetto i primi due, è la somma dei due numeri che lo precedono. La successione inizia con 0, 1, poi 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e così avanti fino all'infinito.
0: La natura,
2: la sequenza di Fibonacci dimostra come la matematica sia alla base delle leggi dell'armonia, della crescita e delle proporzioni della natura.
0: Mi è venuto mal di testa, Nicola.
1: Chiara Carse,
0: ogni numero
1: dove sei?
0: È la somma dei due numeri che lo
1: precedenti.
0: Precedono.
1: Bello, bello, bello.
2: 1 più 1, 2
0: fanno 3.
2: Esatto, poi c'è 3, 3 più
0: 3 più 2, 2
2: fa 5,
0: 5 più 3 fa 8, 8 più 5 fa 13, e via
2: 13 più 8 fa 21
0: discorrendo.
2: E vai avanti all'infinito.
1: Va bene, bello.
0: Comunque
1: bello.
0: Scrive Giovanni da Torino, è vero, fa riferimento all'inizio del programma in televisione. Ho notato che ultimamente il gesto di Linus per segnalare di fare partire il disco è diventato più accentuato e sembra un tiro da tre di Michael Jordan.

0: sembra come la ragazza sembra di cui parlavamo ieri.
1: Come si chiama?
2: Sofia
1: Cunningham, qualcosa di questo genere. Sì.
3: Il segno che ha fatto per lanciare gli Smith non mi guardava neanche. Ti dico
1: Era un Olu, bravo. Esatto. No, tra l'altro, a proposito di questi segni, ieri ho visto Shaquille O'Neal. Sai che Shaquille O'Neal fa i DJ set, no? Da parecchi anni.
0: Ah, caspita.
1: E stava facendo un DJ set in un posto molto grande, con tantissima
2: con
1: gente.
2: Con una specie di stadio davanti.
1: Esatto,
2: sì.
1: E doveva essere un campetto, come se fosse l'oratorio di una chiesa, insomma. Sì, sì. E alle spalle, diciamo, alla fine della presunta pista, c'era il tabellone col canestro. Quando si è accorto che c'era il canestro, ma da 30 metri, si è fatto dare una pallina tipo da tennis. Pam!
0: E ha fatto canestro.
2: Non ci credeva neanche lui, infatti
1: più contento
2: è esultato.
1: Sì. Che avrà pensato, minchia, pensa se non mi viene, no? Beh, se non mi veniva, voglio vederti a prenderlo in giro, insomma. Velocissimi, Luca da Mozzate, fedele dagli anni 90, volevo condividere con voi la gioia di avere un medico in famiglia, cioè Nicole.
0: Un medico in famiglia, non è Giulio Scarpati, credo Pandolfi,
2: Nonno
0: Lino
2: Libero,
0: Baffi,
2: Lino
1: nonno
2: Baffi,
1: libero.
0: Lunetta Savino, sì. Non parente.
1: Quindi Luca, adesso sei nonno libero.
2: Margossi Gabboni.
0: Anche, insomma, conosciamo un medico in famiglia.
2: Chi?
0: Perfetto.
2: Si chiama Margossi Gabboni.
1: Come fai a saperlo senza mancarle di
2: Perché
1: rispetto?
2: Perché è la stessa attrice che ha fatto parte di Boris in un ruolo abbastanza
1: che
2: importante.
1: È uno dei tuoi cult movies per eccellenza. Anche se
2: è l'unica serie che ho visto.
1: Va bene, a tra poco.
4: DJ, Roma Italia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station. Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Vieni da MD per una qualità top.
13: Senza spendere una fortuna, Antonella.
14: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provola buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Radio DJ consiglia.
16: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
17: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
16: LP,
17: Coez,
16: Elvis Costello,
17: Mannarino
16: e tanti altri.
17: No Borders Music Festival, il suono della natura.
16: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
18: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale?
15: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
19: Allora, ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
20: Sì! Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
21: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
22: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
23: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
22: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
24: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
25: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
26: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 11 adesso.

0: Camila Cabello, suradi DJ.
1: Bate cabelo! Gil, pensa que isso era o Beto Pacá, Paulo Beto Pacá.
0: Olha, a Camila Cabello é cubana, não parla brasileiro.
1: Não, sentido português. Bate cabelo, parece que tem que falar português, mas...
0: Fra poco c'è il momento dei mondiali.
1: Molto rimonte, rimonte, o beijo,
0: rimontare
1: o beijo.
0: Ti faccio Tardelli.
1: Bravo, esattamente, il badante di Falcao Tardelli.
0: Camila Cabello con una canzone che si intitola Havana, un omaggio alle sue origini appunto cubane, e sempre per la serie attenzione a come traducete dall'inglese all'italiano, sì. Da quale pulpito risponderete voi,
1: tra
0: va
1: l'altro.
0: Bene. Avreste mai detto che Havana fa rima con Atlanta? Ovviamente no. Ma se tu Atlanta la pronunci come la pronunciano gli atlantini...
1: Esattamente, quelli di Bergamo. Alana.
0: Nella canzone, It took me back to East Alana.
1: Alana, Havana. Alana
0: in Georgia giocava ieri sera all'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo. Alcuni messaggi che sono arrivati, aspetta che vi ricordo anche qual è il numero per mandarceli nel caso faceste parte del nutrito plotone di nuovi ascoltatori
1: oggi.
0: Tipo oggi fra le 10 e le 11.
2: 434.000.
0: Porca miseria, hai anche le provenienze?
2: Sì.
0: Qual è la radio da cui sono venuti via in più?
2: Da Radio Kiss Kiss.
0: Davvero?
1: No, purtroppo sì.
0: Ci
1: dispiace molto.
2: Ma solo per questa mezz'ora.
0: Poverina.
2: Anzi, restano per i vitello e poi vanno via.
1: È vero,
0: perché
1: giusto.
0: Perché si entrano male di casa.
1: Giusto,
0: il
1: giusto.
0: Numero è questo.
3: 342-522 1012. Forza, scrivici.
0: Che dice?
4: Buongiorno ragazzi. Shaquille O'Neal si è stupito anche lui, perché chi conosce la sua carriera sa benissimo che era un pessimo tiratore.
0: Di tiri liberi.
4: Tiratore da tre. Penso che abbia fatto le triple in carriera, si contino su una mano.
0: È uno della Virtus.
4: Tirava anche malissimo i tiri liberi. Infatti fu contro di lui che Greg Popovich inventò sta roba di fare il fallo sistematico e mandarlo in lunetta per fermare l'azione degli avversari, e il più delle volte non erano mai due punti perché li sbagliava.
0: Bravo.
4: Hendrik da San Pancrazio a Ravenna.
0: San Pancrazio, grazie Hendrik. Aggiungo una cosa, è talmente vero quello che raccontavi, specialmente la cosa dei tiri liberi, che a un certo punto, quando ancora giocava, diventò testimonial di un'azienda, di una catena di fast food,
1: sì?
0: Taco Bell, no?
1: Sì?
0: Che forse c'è anche da noi ormai, insomma. Il simbolo di Taco Bell è una campana stilizzata, inclinata a 45 gradi.
1: Okay.
0: E nella pubblicità lui, al momento di andare al tiro libero dalla lunetta, piegava la testa come la campana di Taco Bell e di colpo riusciva a fare i tiri liberi.
1: Cioè hanno scherzato sul fatto che lui
0: ha scherzato sul suo difetto.
1: Bello.
0: Beh, insomma,
1: bello,
0: un po' di ironia, ma è molto spiritoso, lui, molto simpatico.
1: Figata, bello.
0: Yes.
1: Cioè tipo come se Baggio facesse il rigore decisivo di USA 94, col segno di poi. Che è una bella idea, ve la regaliamo lì così.
0: Fatto non ce ne siamo accorti.
1: Potrebbe
0: insomma.
1: Essere.
0: La serie di Fibonacci o sequenza di Fibonacci, peraltro è protagonista anche del Codice da Vinci,
2: sì.
0: No?
2: Sì.
1: È un indizio crittografico, rappresenta la chiave per ordinare un anagramma e svelare il nascondiglio del Santo Graal. Si sente che sono parole che mi vengono da cuore.
2: Che hai visto e apprezzato.
1: Sì, bravissimo.
0: Hai letto, proprio, sì, ha letto
1: tutto,
0: il libro,
1: tutto,
0: ha visto
1: tutto,
0: il film.
1: Tutto, il baffometto.
0: La sequenza
1: tutto.
0: Dei Fibonacci, dove ogni numero, come dicevamo prima, è la somma dei due precedenti, si manifesta in natura attraverso spirali elicoidali per motivi di ottimizzazione dello spazio e della luce. Questo schema consente alle piante di disporre foglie, semi e petali senza che si sovrappongano.
2: Per esempio le conchiglie.
0: Guarda, infatti la forma delle chiocciole, così come quella delle galassie, è legata al numero, alla sequenza di Fibonacci. Stefano anche da Vittorio Veneto.
5: Ciao ragazzi, Sergio da Torino.
0: Ancora.
5: Parlate della sequenza di Fibonacci, vabbè,
0: eccolo
5: a Torino
0: qua.
5: Ce l'abbiamo sulla Mole, su tutte le opere di Mario Merz.
0: Vai.
5: In realtà il matematico

0: Dico Toscano, l'ha concettualizzata osservando la riproduzione dei conigli, quindi vedeva che la coppia di conigli continuava a moltiplicarsi con una sequenza che
1: A
0: poi ha
1: più 7.
0: decodificato e ha scoperto che in natura praticamente ha la stessa regola matematica
1: Cioè,
0: di
1: una coppia di
0: sviluppo. Buona
1: conigli.
0: giornata a tutti.
1: Ciao caro, grazie. Una coppia di conigli, quindi fa la prima volta un coniglio, poi ne
2: Sì.
1: fa due, poi ne fa tre, poi ne fa cinque,
2: 5?
1: poi ne fa otto.
2: Davvero
1: Eh beh,
2: così?
1: se la
2: Eh sì,
1: sequenza è quella di
2: sì.
1: Fibonacci.
3: Magari non tutti, perché però la maggior
1: Senti,
3: parte.
1: ma questo Mario Merz che lui ha
3: Mario
1: citato,
3: Merz, conosciuto
1: ti ho visto
3: perché
1: che ti sei eccitato.
3: sì, era amico del mio professore di scultura,
1: Ok,
3: Gilberto Zorio.
1: ma era
3: Sono
1: papà di
3: di
1: Alessia
3: Alessia,
1: Merz?
3: certo.
1: Perché il nostro tipo di
3: No, no.
1: cultura è quello lì, insomma,
3: Però il
1: alla
3: mio
1: fine.
3: professore Gilberto Zorio di scultura, che sono i massimi esponenti dell'arte povera.
1: Chi è adesso? Dio
2: Allora,
1: santo, questa
2: sono
1: tassa da
2: Piero
1: pagare.
3: Ciao
2: Giusto.
3: Gilberto!
1: Non ne
2: Ciao.
1: posso più,
2: No, no, non ce la
1: non
2: faccio
1: ce la
2: più, come
1: faccio più.
2: diceva Magda nel
1: Una tua
2: film.
1: concittadina, anche quella.
2: Naturalmente sì, ha avuto una relazione con Fabio Vercellone, quell'attrice lì. Allora, no,
1: Oh, a
2: volevo dire una
1: settembre ci
2: cosa.
1: sono ancora questi lì?
2: Linus,
1: Chi
2: siamo
1: è?
2: sempre qua, ecco. Volevo dire, noi con la sequenza di Fibonacci, che naturalmente abbiamo tirato fuori noi, io e Fabio Vercellone, abbiamo
1: In
2: vinto.
1: origine, infatti, era Fabio Nacci,
2: Esattamente,
1: giusto?
2: bravo, bravo Lino,
1: Sequenza di Fabio
2: mi ha fatto
1: Nacci.
2: ridere. Allora, volevo dire due cose, prima di tutto riguardanti la puntata di oggi,
1: Sì,
2: prima
1: che
2: di tutto
1: cazzo
2: che
1: ridi?
2: io e Fabio siamo le Febriani.
4: Tappetini, Mimi.
2: Siamo le Febriani, siamo
1: Sì,
2: con
1: siete
2: Borghezio,
1: conservatori,
2: siamo no,
1: conservatori.
2: siamo andati lì in
1: In
2: Svizzera
1: Svizzera.
2: ieri, abbiamo venduto un sacco di tappetini
3: Ma è
2: ieri.
3: stato nominato vescovo?
2: Tu non. No, no, no, no,
1: No, no, no,
2: no. Prima cosa.
1: un parente.
2: Seconda cosa, per la sequenza di Fibonacci che abbiamo appunto depositato noi, abbiamo vinto il Gianduino d'oro. Quindi, che è il premio che si dà tutti gli
1: Il
2: anni a
1: lingottino, mi ha
2: Torino.
1: fatto il
2: Il
1: lingottino.
2: Gianduino d'oro, sai che voi lì a Milano, copiando naturalmente,
1: Sì,
2: avete
1: avete
2: l'Ambrogino,
1: l'Ambrogino.
2: che anche tu in maniera beffarda hai preso.
1: Come l'ho preso, eh?
2: Non lo so,
1: L'avevo
2: l'hai
1: riconosciuto.
2: sicuramente se è un Napoli l'avrai rubato in qualche maniera. Ecco, noi il Gianduino d'oro. Comunque, sono un lefebriano, quindi io non riconosco il Santo Padre, perché sono profondamente
1: Che
2: conservatore.
1: presa di posizione
2: Ah,
1: forte
2: guarda, ne
1: comunque.
2: parlavo ieri col Borghezio e va bene così.

0: persone più o meno. Ritornano fra qualche mese, dopo 2 anni che Radio DJ li sponsorizza, e fanno il concerto al Forum.
1: Al Forum?
0: Sigla dei mondiali, vai. Olè, olè, olè, olè, olè, olè.
2: Giù pesche. Congo ha fatto partire a Spagna, Alemagna, e pesche giù.
0: Sì, ma io non posso tradurre Lukaku 16 sotto, cose senza senso.
2: Lukaku sotto porta, bene, molto bene. Lukaku giocarono bene.
0: È forte questa roba, che lui comunque entra sempre, che mancano 10 minuti, ma riesce a essere decisivo.
2: Determinante. E anche sotto porta determinata. Qualificazione, giù peschi. Raccontando mondiale. Vai avanti tu, basta.
0: Allora, è il mondiale delle canzoni, questo, no? Fino a qualche anno fa non c'era praticamente niente. Poi 4 anni fa in Qatar ci fu l'overdose di Gala. Ricordare. Tutto il tempo.
3: Partito con Seven Nation Army.
0: Seven Nation Army 2006. Sì. Però fino a pochi anni fa al massimo c'era una canzone o poco più. Adesso c'è questa cosa che la FIFA ha chiesto a tutte le squadre: una canzone ufficiale come stacchetto, una canzone ufficiale come sigla. I tifosi poi ne scelgono un'altra, il caso dell'Inghilterra, no? Che non sarebbe una canzone ufficiale, ma tutti i tifosi cantano Wonderwall, e ormai lo cantano anche i giocatori.
1: Sì, quando lì non si dice stacchetto, dice dopo il gol.
0: Quando c'è
1: dopo
0: il gol. Sì, a modo di jingle televisivo.
1: Certo, no, è importante.
0: Però se ci fate caso, se vi capita di imbattervi in una di queste partite, spesso durante il gioco, durante la partita, adesso non ho capito con quale tipo di cadenza, viene fatta sentire una canzone famosissima americana, una canzone che è diventata anche un inno di chiesa in altri paesi, che è Take Me Home, Country Road di John Denver.

0: Portami a casa in West Virginia, che è da dove arrivo. Cantava John Denver negli anni 60-70. Questa canzone, appunto, viene fatta sentire sempre al di là della, credo, della nazionalità delle, delle squadre che stanno giocando. È diventata però anche un inno di chiesa. A me
1: come
0: è successo
1: no?
0: di sentirla in una delle rare occasioni in cui mi sono trovato
1: a San Pietro in Sala. Tu a San Pietro in Sala dal Don Domenico.
0: Sì, che però appunto il testo è cambiato completamente, diventa veramente un inno ecclesiastico, no?
1: Sì.
0: Aspetta, ti faccio sentire prima la versione dello stadio con la gente che la canta, perché ovviamente in America è molto famosa. America è famosa. C'è il suo perché. Adesso vi faccio sentire invece la versione cantata in una parrocchia italiana.
1: Ecco.

0: Anelate.
1: Anelate.
0: Sì, sì.
1: Sarebbe interessante sapere com'è iniziata, chi l'ha trasposta, diciamo, questa canzone e chi ha avuto l'idea, perché in origine appunto non è una canzone di chiesa, insomma. Peraltro grazie per la buona volontà di Nicola, ma abbiamo trovato un solista che ce la canta. Ho il sospetto che non sia tanto made in Italy al 100%, ecco, diciamo è un italiano di nuova generazione.
0: Inoltre il testo è cambiato, non è questo qua, mi pare di capire, no? Quello.

0: Secondo me ogni parrocchia c'è la sua versione.
1: Sì, sì.
0: Può essere.
1: Devo capire se siamo in Sud America o nelle Filippine.
0: Io lo vedo più Filippine.
1: Più Filippine,
2: sì. Signora.
1: Sì, eh? Tengo una per la mañana, io tengo otra
0: per
1: bani. Va bene, finito? Finito,
0: mi piacerebbe tanto che qualcuno ci dicesse chi ha cominciato questa cosa.
1: Giusto,
0: perché non può essere
1: giusto.
0: Che sia nata così casualmente. Magari sono stati le Fevriani.
1: Forse proprio così.
0: Che sono sempre loro. Stiamo guardando un po' quello che succede questa sera. Allora c'è un bel Spagna-Austria alle 21.
1: Spagna!
0: Giocano a Los Angeles. E poi c'è un'altra bella partita, però un po' tardi. All'una di notte c'è Portogallo-Croazia.

0: versione in coppia,
1: yeah.
0: Duo bolognese, due generazioni che si sovrappongono su un argomento che secondo me hanno in comune, cioè il pendolare bolognese che va,
1: certo,
0: a caccia, che va a pesca in riviera.
1: Sì, certo,
0: no, con la motoretta.
1: Sicuramente ai tempi di Luca Carboni era Milano Riccione al 1000 per 1000. Dopo
0: Milano
1: è arrivato
0: Marittima.
1: Sì, e Stradelli Guelfi, anche Marina di Ravenna va molto. Marina
0: per i bolognesi?
1: Un pochino, non so perché.
0: È più un pubblico locale, Marina di Ravenna.
1: Non lo
0: Marina
1: so.
0: Di Ravenna ha il merito di aver inventato i locali sulla spiaggia.
1: È quello.
0: Partito tutto quanto da lì ormai.
1: Diciamo, la dico molto male, la capitaneria di porto, ma davvero mi muovo con circospezione, è stata un po' più di manica larga. Da quelle parti.
0: Sì, no, è che l'edilizia ha permesso di avere una zona che non dava fastidio a nessuno. Cioè la zona dei bar di Marina di Ravenna non ha residenze vicinissime,
1: esatto,
0: e quindi
1: esatto,
0: puoi fare tardi senza dare fastidio a nessuno. Il famoso rigore di Baggio è già stato in una pubblicità, dice Daniele da Salerno. Mm-hmm. La palla in quel caso finiva in rete. Dice: credo fosse un operatore televisivo.

0: radiofonico.
1: Appunto, appunto.
2: Quello, sì, quello che dicevo io, cioè
0: no, l'hanno fatto,
2: trasformare la realtà.
0: Esattamente. No? Alice, buongiorno ragazzi, io devo al famoso rigore di Baggio del 94 la mia prima volta. Uglia. Quella pseudo tristezza e il fatto di non essere riusciti a far festa nella casa di campagna dove ci eravamo ritrovati tutti ha fatto sì che anche per me in qualche modo fosse una notte dimenticata.
2: Uglia.
0: Perché evidentemente c'era qualcuno inconsolabile
2: e lì l'ha buttata in rete.
3: Che il rigore
2: palla.
3: l'ha segnato,
2: la palla è andata in rete, diciamo.
0: È un ricordo romantico.
2: Ma è un ricordo romantico.
0: Pur avendo tinte calcistiche.
2: Per carità, per
0: allora
2: carità.
0: Non siamo ancora riusciti ad arrivare insomma al bandolo della matassa. Ci prova Silvia dicendo: sono i gruppi di fede cattolici che quando compongono i canti di chiesa a volte si usano come base melodie famose. Sì. Non si sa se la SIAE poi interviene o meno.
2: No, la SIAE chiudo.
0: Secondo te, Alex, l'avvocato di Noah Kahan otterrebbe qualcosa anche qui?
3: Lui è un po'
0: in codice.
3: Lui
0: questa.
3: Sì.
0: Aggiunge Silvia: esiste anche un Padre Nostro cantato con la melodia di Sound of Silence,
2: ma non
0: di
2: proprio,
0: Simon e Garfunkel.
2: Non Padre Nostro che sei nei cieli, si è certificato.
0: Ah, pure le parole hanno cambiato.
2: Eh sì,
0: e quindi è un'altra cosa completamente.
2: È rivolta al Padre Nostro,
0: hello,
2: cioè al Dio.
0: My old friend, quella
2: sì,
0: roba lì.
2: Certo, non è Padre Nostro che sei nei cieli. No, no, non è così.
0: Com'è che è?
2: Ce l'hai?
4: Padre Nostro tu che sai.
2: Tu che sai.
4: Beh. In chi ama la verità.
0: È come se avessero ritradotto.

0: soldi c'è il bancomat.
1: Dove mi porto i soldi? Quando vado mi porto i soldi. Beh, sì, per forza. Però hanno anche.
0: Ti porti un introvabile da 500?
1: No, ma là mi porto 5 euro. Però hanno anche il Satispay, se non sbaglio.
0: Qualcosa
1: addirittura
0: del genere,
1: il Satispay. No, no, Satispay, non Revolut, non dirlo con questo sarcasmetto.
0: Satispay è QR code. Satispay è QR code. Ho capito questa cosa ieri, l'ho capito, dopo 10 anni.
1: Sì, sì, sì. Ma come al solito, le robe piemontesi ti entrano da un orecchio e ti escono dall'altro.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
8: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
9: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
13: Radio DJ consiglia.
14: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
15: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
14: LP,
15: Coez,
14: Elvis Costello,
15: Mannarino
14: e tanti altri.
15: No Borders Music Festival, il suono della natura.
14: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
16: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: È

0: veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Radio DJ c'è. Sempre e ovunque. Anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: La canzone, anzi la trasmissione, è una puntata, è un'edizione questa di DJ sì. Che in Italia che continua a entrare e uscire fra il sacro e il profano. Siamo partiti dicendo questo, sì. No? Il sacro profano, diciamo, sovrapposto del Palio di Siena, no?
1: Certo.
0: Dove le due dimensioni si accoppiano quasi, lo scisma lefebriano.
1: Sì, ma anche la sequenza di Fibonacci che è alla base del codice da Vinci, che comunque Leonardo da Vinci ha fatto il Cenacolo.
0: Ci siamo trovati a parlare poi dopo anche del come si chiama, dei canti di chiesa, no? Perché
1: sì.
0: Una canzone che viene cantata negli stadi americani per questo mondiale, Take Me Home Country Road, c'è in realtà in tutte le chiese durante le varie messe
1: sì.
0: italiane. E ci siamo trovati con Dracula,
1: che è
0: esattamente un
1: anticristo,
0: il maligno,
2: quasi un demone.
1: Sì, sì. E anche ti dirò, abbiamo prima parlato di rima tra Havana e Atlanta, qui
0: sì.
1: c'è un'altra rima interessante tra Spectacular
0: e Dracula.
1: Dracula.
0: E dipende da come, perché la R non la fai sentire,
1: esattamente,
0: morbidisci. Dracula non l'ha ancora fatto Favino,
2: no.
0: Però secondo me ce l'ha in canna,
1: l'ha fatto Aldo Baglio. Sono il conte Dracula.
0: No, perché su tutti i giornali oggi c'è l'annuncio, evidentemente lo hanno rilasciato ieri sera,
1: sì.
0: la notizia,
1: sì.
0: che verrà girato un film sulla storia di Sergio Marchionne, il manager che in qualche modo ha risollevato le sorti del gruppo Fiat una ventina d'anni fa, è scomparso prematuramente, no? Grande tabagista, purtroppo morto credo per un cancro ai polmoni proprio.
1: Sì, sì.
0: Aveva forse neanche 60 anni quando,
1: sì,
0: quando
1: sì.
0: se n'è andato. Beh, insomma, la parte di Sergio Marchionne verrà affidata a Pier Francesco Favina, che nel suo curriculum c'ha Tommaso Buscetta,
1: assolutamente,
0: okay,
1: sì.
0: Gino Bartali,
1: sì.
0: l'anarchico Pinelli,
1: certo.
0: Clay Regazzoni, Craxi
1: è il più clamoroso.
0: Craxi. Cristoforo Colombo, anche una piccola parte
1: una notte al museo. Certo, giusto.
0: Per cui questa cosa del travestimento è fondamentale, che poi veramente negli articoli sui giornali c'è la foto di Marchionne e la foto di Favino, uno di fianco all'altro, le facce, uno di qua e uno di là. Veramente la somiglianza fisicamente è
2: impressionante.
0: È inesistente.
2: Non ci sono. Di base, però poi dopo probabilmente.
0: Poi, per cui dovrà sottoporsi a delle sedute di trucco abbastanza impegnative. Tanto per cominciare, campione mondiale di capelli Favino,
1: sì,
0: e Marchionne,
1: sì.
0: era stempiato. Insomma,
1: sì,
0: no?
1: Però se pensi a Bettino Craxi, cioè lui ha fatto Bettino Craxi,
0: puoi fare tutto.
1: Cioè, veramente, puoi fare qualsiasi cosa. Quindi.
0: Che poi aveva un accento strano, Marchionne. Proprio il classico accento di un italiano che ha vissuto all'estero, che fai un po' fatica a capire quali fossero le sue origini regionali.
2: Lui sì, originale dove era?
0: Non mi ricordo.
2: Mi
0: secondo
2: sa
0: me
2: abruzzese,
0: era abruzzese.
2: Sì, di Chieti.
0: Nella mia testa era abruzzese.
2: Da quelle parti
0: sì.
2: lì.
1: Beh, comunque Pier Francesco Favino su queste cose è bravissimo.
0: No, per carità, la garanzia.
1: Però
0: è anche una cosa strana, no? Che il cinema italiano non sappia inventarsi delle sceneggiature ex novo, no? E sia costretto, tra virgolette, a fare le biografie
1: sì.
0: dei personaggi
1: diciamo,
0: famosi. Ma questa è una riflessione
1: purtroppo,
0: che lascia il tempo che trova. Non piove.
1: Ieri è un po' piovuto. Comunque lo fa di rado, penso a Perfetti Sconosciuti, per esempio. Cioè l'ultima volta, ma sarà 5 anni fa, forse 7 anni fa. Cioè,
0: che c'è un film di successo,
1: che c'è un guizzo,
0: verranno fatti 50 film all'anno.
1: Comunque
0: in ogni caso la notizia era questa, che Favino farà Sergio Marchionne. Il film si chiamerà Falcon e il titolo fa riferimento, ieri parlavamo di Elefantino.
2: Sì.
0: Il presidente della FIFA
1: sì.
0: che per seguire lo svolgimento dei campionati in questo momento ogni giorno prende almeno 2 o 3 voli personali ovviamente per andare a vedere le varie partite
1: privati.

0: non personali,
1: sì,
0: cioè li paga la FIFA, privati. Non,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: lui.
1: Vabbè, come che in ogni caso non sì. di linea. E la stessa cosa faceva Marchionne, che si spostava tantissimo a bordo del suo Falcon. Falcon 30 o 50, adesso non lo so, ma immagino fosse il 50, che è quello con la gittata più
0: ok,
1: più
0: l'aereo
1: importante.
0: Privato. E faceva privato. Anche voli intercontinentali. Con
1: sì, sì, sì,
0: il
1: Falcon assolutamente.
0: Ok, cioè. Perfetto, perfetto. Diciamo non una cosa economicissima, ecco, soprattutto sul volo intercontinentale.
1: No, però se sei a capo di un'azienda internazionale che,
0: certo.
1: che ha interessi un po' dappertutto, fa parte insomma del suo lavoro. Vabbè.
0: Naturalmente.
1: Stavo guardando, Rod Stewart è in Italia, e questa è una buona notizia,
0: sì.
1: perché è in tournée da un po' di tempo, Rod Stewart, che credo abbia superato gli 80 anni o li ha fatti da poco.
0: Bene.
1: Portati benissimo, ma sono sempre 80,
0: sì.
1: e insomma stare su un palco e andare in giro è impegnativo, però in questa tournée ha già avuto un paio di step. No? Di occasioni in cui non stava tanto bene, qualche okay. data è saltata.
0: Cioè di step intendi dire di sì, di buchi,
1: di concerti
0: di...
1: saltati, aia. Perché non stava abbastanza
0: aia. Aia.
2: 81.
1: E stasera suona in Italia, ma non mi ricordo se è a Bassano del Cognac o a Bassano del Whisky o a Bassano dell'Amaro.
0: Sai che cos'è? Allora Linus, come ci insegna Gue Pechegno, è a Bassano del Beverage.
1: Deve essere lì.
0: Bassano del Beverage.
1: Bassano del Tequila.
0: Vai, solo nel Beverage, quindi è Bassano del Beverage.
1: Bassano del Grappa, yeah. questa sera in concerto Rod Stewart. È un po' fuori mano, altrimenti andrei a vederlo. Me lo sono perso quando ha suonato qua un paio d'anni fa per un eccesso di pigrizia, e chissà se avrò l'occasione per recuperare.

0: classico della musica soul degli anni 70, ricantato da un cantante con un'anima musicale fortissima, Rod Stewart, che è rimasto sempre molto spiritoso e anche nelle cose che pubblica è molto divertente, perché ha l'abbigliamento di uno che insomma c'ha una certa, sì, e vuole stare comodo,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: ha sempre delle tutine dell'Adidas rigorosamente, non so se ha un contratto o meno, e forse gliele fanno anche su misura, no? Con dei colori anche abbastanza tirati, però
1: sì,
0: tutto molto coordinato, scarpa, pantalone, giacchino e cappelli. I capelli saranno suoi, quelli veri?
2: Beh,
1: io credo di sì ancora,
0: di sì,
1: perché credo
0: non c'è mai
1: sì
0: stato un momento di crisi.
1: Non ho mai visto crisi, cioè sicuramente c'è un gran lavoro di parrucchiere, però è leggermente spennacchiatino rispetto a un tempo.
2: Queste... No, sono suoi.
1: Però sono suoi,
0: sono
1: suoi, sì, sì,
0: sempre pettinato come la povera Solange.
1: Sì, naturalmente.
2: Con
1: sì
2: i capelli un po' sparati.
0: Un po'
2: sì
0: sparati, sì, che andava sì tanto. Sì, sì. Sai che a un certo punto negli anni 80, credo, per una volta li ho avuti anch'io, qualcosa di questo genere.
2: Così?
0: Beh, non così sparati, però si usava tanto.
2: Ma
0: no,
2: pure capelli... biondastro, tipo?
0: No, li ho avuti biondi per una scommessa, ma è durato un mese.
2: Neri però, neri io... sparati.
0: Sì, vabbè, che cazzo vuoi?
1: Fa bene a chiedere,
0: no?
1: Fa bene, non reagire. Linus, stacci.
2: Stacci,
1: addosso a Linus, tutti addosso a Linus. Botte!
0: No, perché c'erano i New Romantic, che avevano i capelli tutti un po' così, no? I Duran Duran, come ci avevano i capelli?
1: I post-punk avevano i capelli così.
0: Eppure io li ho avuti così, che... li avevo tanti e li pettinavo.
2: Bravo,
0: capito? Sai quanti ne avevo?
1: Tanti! In una ricostruzione della latitanza di Vallanzasca, Vallanzasca, per non farsi beccare,
0: c'era
1: ha fatto
0: la parrucca...
1: una pettinatura un po' così post-punk, tinto e sparato in aria.
0: Bene.
1: E sparato in aria.
0: Michela, sì, non invidio Favino per quando dovrà girare quel film. Marchionne fumava 100 sigarette al giorno, è chiaro che su set si usano sigarette che non hanno il tabacco dentro, però comunque c'è sempre carta che brucia, un po' di fastidio sicuramente,
1: sì,
0: te lo può portare. Bello il messaggio di Sabrina da Corbetta, un caro amico giornalista di economia racconta sempre che Marchionne aveva l'abitudine, il vizio forse, di parlare a bassissima voce. Spesso, dopo i famosi meeting di Cernobbio, tutti i giornalisti di economia, prima di mandare i loro pezzi,
1: sì,
0: in redazione,
1: sì,
0: si consultavano e confrontavano. Tu cosa hai scritto? Cosa ha detto?
2: Tu cosa hai capito?
0: Cosa hai capito? Ha detto?
1: Sì, sì.
0: Ci sono quelli che fanno questo.
1: Perfettamente, fa il mio amico Fabio Di Iorio, che insomma,
0: fenomenale
1: tanto,
0: era
1: no?
0: Perché
1: quella è la cosa, niente, no? Ciao Fabio, ti saluto, lo sa Fabio di avere questo che finisce un po' incalando e non si capisce niente.
0: Niente.
1: Eh?
0: Perché poi ci sono quelli che invece ti completano la frase.
1: Sì.
0: Fenomenale era l'imitazione di Marchionne che faceva Crozza, vero.
1: Sì,
0: anche se ormai
1: vero,
0: sono passati tanti anni.
1: Vero.
0: E tra quelli che ha fatto, che faceva Favino, che ha interpretato nel suo ruolo, nei suoi film, ha fatto anche D'Artagnan, anche se D'Artagnan è una figura più simbolica, quindi
1: sì,
0: però comunque è un travestimento anche quello.
1: Sì, il suo era quasi comico, direi.
0: Sì,
1: quasi
0: sì,
1: comico,
0: era molto insomma, da ridere.
1: Esatto.
0: Sì, se vuoi venire a vedere Rod Stewart, prendi l'elicottero, un'ora sei a Bassano. Diciamo,
1: il tuo elicottero personale,
0: sì,
1: dice.
0: Sì, ma guarda, lo prenderei anche, ma stasera esco in bicicletta.
1: Ma scusami, non puoi...
0: Alle 7 usciamo.
1: Ma guarda che le giornate si stanno accorciando.
0: Ho capito, ma mi piace molto questo
1: bello,
0: fotomontaggio.
1: Bello,
0: grazie
1: questo...
0: al
1: Rod Stewart fatto come con la faccia di Linus. Non male, sì.
0: Mi piace questa idea.
2: Non è male.
1: Bello. Non puoi andarci in bici?
0: Notturna.
1: In bici a Bassano del Grappo, parti adesso.
0: Quanti chilometri sono a Bassano del Grappo? Saranno
1: 200.
0: Guarda che a partire adesso ci arriverei anche. 250 forse.
1: 250, vabbè, come la Milano-Sanremo, diciamo, da quelle parti lì. Senza salite.
0: 250,
1: però.
0: 20 km all'ora contando le soste, ci vogliono 10 ore.
1: No, niente. Lasciamo stare.
0: Che cazzo? Perché,
1: beh, giusto.
0: Però se me lo dicevi ieri.
1: Potevi farlo.
0: Se me lo dicevi prima.
1: Se

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce su Radio DJ. Mi sono occupato di riprese video per anni, scrive un ascoltatore, e ho lavorato a moltissimi eventi, cioè sai, conferenze, convegni,
1: quindi,
0: riunioni.
1: Diciamo che se Gue Pequeño è nel beverage,
0: sì,
1: questo ascoltatore, ascoltatrice è nello shooting, Matteo?
2: Possiamo... Sì.
0: Bah,
1: è nello shooting.
0: Eventi, eventi.
2: Nelle...
0: Cosa
2: sì.
0: fai tu? Ma mi occupo di eventi.
1: Eventi. Eventing,
0: è un eventing,
1: okay.
0: E riunioni del gruppo Fiat nel periodo da quando Marchionne è arrivato nel gruppo fino a quando è mancato, quindi, tipo una quindicina d'anni. Un'altra cosa che amava, dice che non tutti sanno, per evitare che le persone in sala si rilassassero troppo o addirittura si addormentassero, faceva impostare il condizionatore con temperature glaciali.
1: Ed ecco spiegato il maglioncino,
2: maglioncino a tutte le stagioni,
1: quindi sì. Lui problemi zero, capito?
0: A proposito di Favino, giustamente Eugenia dice, ha fatto anche Che Guevara in una puntata della serie Call My Agent, dove faceva molto ridere perché ovviamente era la presa in giro di se stesso e di tutti i personaggi che ha dovuto interpretare,
1: esatto.
0: Tra i quali abbiamo dimenticato anche il comandante Totaro, quello del sommergibile.
2: Quello sì,
1: sì?
2: Se
1: sì,
2: vuoi
1: sì,
2: li
1: sì,
2: faccio
1: sì,
2: sentire.
3: Ciao ragazzi, avete scordato che Favino ha fatto anche Salvatore Todaro, comandante di sommergibili nel film Il Comandante. Ciao Stefano Torino.
1: Ciao Stefano Torino. Cosa bella di Che Guevara in Call My Agent è che Favino viveva in una tenda, parlava solo
0: per entrare
1: nella parte, parlava solo in spagnolo e parlava di socialismo reale, di comunismo, insomma
0: sì,
1: era
0: sì.
1: Che Guevara.
0: Il capo anziano in ferie, dice Manu, da un centro revisioni del Comasco.
1: Ok.
0: Cos'è un centro revisione? Cioè dove porti la macchina a fare la revisione per poterla continuare a usare?
1: Sì, sì.
0: Il capo anziano è in ferie.
1: Okay.
0: E finalmente, ed è tutta settimana che vi ascolto dall'ufficio.
1: Oh.
0: Il capo giovane, quindi il suo sostituto, e i clienti approvano molto.
1: Oh.
0: Grazie e buona giornata.
1: Ciao, ciao Comaschi.
0: Dovete
1: ciao.
0: Fare una revisione anche della vostra struttura organizzativa. Capovecchio
1: sì.
0: via.
1: Capovecchio via, però capovecchio magari via. È sua la melunera lì.
0: E sai chi lo dice? Il capovecchio.
1: Esatto, ma il capovecchio. Vecchio rimane ancora un po'.
0: Va bene, grazie a tutti, grazie per le buone abitudini, cattive o belle che siano. Noi ci risentiamo domani.
1: Adesso naturalmente.

0: Naturalmente stanno per arrivare su queste frequenze Nicola Vitiello dalla Barona e Gianluca Vitiello da Napoli. Ma così volevo dire.
1: Chiedergli qualcosa?
0: No, però avevamo 30 secondi.
1: Hanno fatto una macumba e paura che.
0: No, perché se no.
2: No, non è più in Barona, Nicola Vitiello.
0: Lo so, però.
1: Nicola Vitiello sta a Udine praticamente.
0: Originario della Barona. Era per prendere del tempo. Perché
1: allora, Udine è Gianluca.
0: È Gianluca.
1: Nicola è a Parma ormai.
0: Esattamente. Poi tutto a schiena
1: a schiena
0: e con i profumi che fa la fanno.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg e paghi a tasso zero.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
8: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
9: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. A Jesolo dal 3 al 5 luglio.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
14: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
16: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.

0: con Waterstick.
1: Waterstick, dall'Angelica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: È mezzogiorno adesso. DJ!
4: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie dopo il massiccio attacco notturno russo su Kiev che ha causato, secondo l'ultimo bilancio, almeno 17 vittime e decine di feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alto commissario per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha annunciato che oggi proporrà nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, ha detto, solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo. Dopo l'ordinazione senza mandato pontificio di 4 vescovi lefebriani, per consacranti e consacrati della fraternità San Pio X è scattata la scomunica late sentenzie, cioè automatica per la Santa Sede. Infatti, ieri in Svizzera è stato celebrato un atto di natura scismatica che comporta l'esclusione dalla comunità dei fedeli. L'ultima scomunica papale risale al 1988 e riguardò 4 vescovi ordinati illecitamente da Monsignor Lefebvre. Qatar e Pakistan, che hanno partecipato ai colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran a Doha, parlano di progressi positivi. Il prossimo round dei negoziati è previsto dopo i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. I nodi da sciogliere restano la gestione dello stretto di Hormuz e i beni iraniani congelati all'estero. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, lo afferma un rapporto di Save the Children, per il quale la cifra reale è probabilmente molto più alta, dato il numero di sepolti sotto le macerie. Oltre 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati e 245.000 sono a rischio o colpiti da malnutrizione. In Venezuela le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto. Si tratta di una guardia giurata rimasta intrappolata nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava a Catialamar, una zona costiera vicino alla Guaira, quasi del tutto distrutta dal sisma. Dopo 2 settimane di afa, il caldo concede una tregua. Ieri al nord vento e temporali hanno portato a un drastico abbassamento delle temperature. Oggi è allerta rossa per il maltempo in parte del Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla al centro-sud. A Siena, a causa della pioggia che ha reso inagibile la pista di tuffo di Piazza del Campo, è stata annullata la provaccia di stamattina del Palio della Madonna di Provenzano. La gara di stasera è in forse. Siamo allo sport, il calcio e i mondiali. Il Belgio, sotto 2-0 con il Senegal, si impone ai supplementari 3-2 e negli ottavi affronterà gli Stati Uniti, che hanno battuto la Bosnia 2-0. Vittoria in rimonta anche per l'Inghilterra, che supera la Repubblica Democratica del Congo 2-1 con una doppietta di Kane e sfiderà il Messico. Stasera tocca Spagna e Portogallo, che affrontano rispettivamente Austria e Croazia. Domani all'alba si gioca Svizzera-Algeria.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
1: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Radio DJ.

0: Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: Radio DJ. Keep listening.
1: Chi siete?
3: Siamo due... DJ.
4: Bravi. Sarà dura ascoltarvi a mezzogiorno, ma intanto avete guadagnato...

0: Ma che bella, ma che bella! Se avessi quella fortuna alla Gianluca Vitiello di tipo 20 anni fa, che dice alla radio voglio andare a vedere i Radiohead, e non soltanto trova il biglietto ma trova anche una bella compagnia e ce lo porta.
1: E quello mi portò.
0: Vorrei, se avessi quella fortuna, dire che mi piacerebbe andare a vedere Bruno Mars fra un paio di settimane a San Siro.
1: Sì, sì,
0: arriva
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Due date, ma quella fortuna non c'è.
1: No Nicola, no, però potrei farlo io, che quella fortuna invece ce l'ho.
0: Che ce
1: dicendo
0: l'hai?
1: Io e Nicola,
0: c'hai pure la luna in cancro.
1: Allora io e Nicola vorremmo andare a vedere il concerto di Bruno
0: che
1: Mars
0: figata,
1: a San Siro.
0: Ma sta canzone, ma l'hai sentita? Che
1: ora
0: bella.
1: Tutto questo affetto che ci dimostrate da tanti anni,
0: vi vogliamo bene, se eravate con me quando è nato mio figlio, eravate con me quando stavo all'ospedale,
1: siete come due di famiglia.
0: Bene,
1: di famiglia
0: che vi chiedono un biglietto
1: al concerto di Bruno Mars. Cioè nel a un certo punto devi pure dare qualcosa.
0: Gianlu, non sono riuscito ad andare a vedere Ultimo, figurati se
1: devi accampare. Allora Nicola, tu ti devi portare la macchinetta di quella con la quale abbiamo la fortuna ogni tanto di trasmettere da posti diversi del mondo, lì dove sono accampati tutti i fan di Ultimo, e forse bello, lì bello, potevi bello. Entrare in quel modo.
0: Va bene, era Bruno Mars che ha fatto una canzone pazzesca da un disco altrettanto straordinario che si chiama The Romantic. Non sembrava, se vi ricordate lo stile, questa Oh My Soul, non sembrava uno che preferirebbe morire piuttosto che perdere quest'amore. Stando ad una recente notizia, secondo me Bruno Mars e il suo team di produttori,
1: ok,
0: ha tenuto conto di questa notizia matematica che parla proprio di amore vero. Ne parliamo, sì, nella puntata di giovedì 2 luglio. Parleremo di amore vero e avremo anche

0: la programmazione che ha messo una canzone d'amore.
1: Sì.
0: Volevate un argomento leggero, mettevate Club Tropicana degli UM. Sì. No, eravamo già pronti con Bruno Mars, che ha colto una coincidenza temporale e tematica. Ci sono dei dati che riguardano proprio questo, che confermano quello che dice Bruno Mars: love is hard to find, cioè è difficile trovare l'amore. E perché? Probabilità del 3-5%. Ci sono dei modelli statistici, dei modelli comportamentali che dicono che trovare il vero amore, inteso proprio come totale, la compatibilità e che duri a lungo termine, oscilla proprio tra il 3% e il 5%.
1: Quindi è bassissimo.
0: Altro che ago nel pagliaio.
1: Sì.
0: È difficilissimo.
1: Aghetto.
0: Si definisce amore vero, non basta l'attrazione, si devono allineare tante cose. La geografia, per esempio. Il mondo è tanto grande e magari quella perfetta compatibilità ce l'hai una che sta in Cina.
1: Sì. E tu devi fare un viaggio fino in Cina per vedere se la riesci a conoscere.
0: E la devi trovare nei giorni giusti. I valori, gli obiettivi, la visione della vita, i desideri futuri. Il background, la progettualità, tu ce l'hai in un modo, lei ce l'ha in un altro.
1: Esatto. E allora eravamo due persone giuste, ma non nel momento giusto.
0: Quello è il timing, quello viene detto timing, dai matematici, il timing. Incontri la persona perfetta nel momento sbagliato.
1: La persona perfetta nel momento sbagliato. No, è vero. Quindi stai dicendo, Nicola, che anche le statistiche confermano che quelli che non trovano la ciorta, cioè la suerte, la sorte intesa come l'anima gemella, la persona giusta, non sono altro che purtroppo caso da statistica,
0: ma che riguarda la stragrande maggioranza delle persone, perché quelli invece fortunati rientrano in quel famoso 3-5%, se volete stare a sentire la matematica.
1: Ora, senza buttare paranoia, però quanti se lo tengono a fianco o se la tengono a fianco per la paura di rimanere soli e di diventare, tra virgolette, un dato statistico, cioè che stai da solo e che non è facile trovare un'altra persona e quindi un po' sta in quelle relazioni nelle quali per certi aspetti
0: credo
1: un po' ti accontenti.
0: Credo tristemente la maggior parte delle persone, ma chi siamo noi per giudicare?
1: No, infatti guitti, abbiamo chiamato la Cecchini.
0: Guitti radiofonici all'ora di pranzo che ringraziano per la linea Linus e Nicola che li hanno preceduti.
1: Con rispetto e con le nostre facce sotto i vostri piedi.
0: Come sempre. Va bene, tiriamoci un po' su,
1: perché
0: se stiamo a guardare questi dati statistici veramente ci spaventiamo. E chi ti tira meglio su di una Jerry Halliwell?

0: altro che Temptation, già quando vennero le Spice Girl in radio, sì, a metà degli anni 90, proprio tutte e cinque, quando proprio il primo se non il secondo singolo, lì veramente grande Tentazione, ma proprio la primavera, quando apri le finestre c'è la primavera, c'erano le cinque Spice Girl, compresa Jerry, che poverina non se la sta passando tanto bene.
1: Cioè?
0: Non lo so, sai, con lei hanno licenziato il marito.
1: Ok.
0: Vabbè, ha preso la buona uscita.
1: Insomma, il marito?
0: Sì.
1: Vabbè, se magari sei un super manager.
0: Sì, era. Aveva un ruolo molto importante in un team racing di un noto energy drink.
1: Ok.
0: Sì, cioè, l'ha mandata a casa. Proprio lì in 4-4 sì, a quelle posizioni lì, duri.
1: Sì, sì, ti chiamano. Un minuto prima sei in riunione, sì, un minuto dopo sei fuori. Però.
0: Gli hanno
1: dato
0: 100 milioni di
1: esatto,
0: 100 milioni di buona uscita.
1: 100 milioni di dollari!
0: Hanno fatto dei conti, visti i guai, purtroppo i brutti rapporti con le ex Spice Girl di Jerry Halliwell, le hanno fatti i conti in tasca, il suo patrimonio è di 40 milioni unito a quello del marito, 480 milioni, perché il marito ne ha 4,40 e lei 40 milioni di dollari.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Poverina, è un po' triste, un po' triste.
1: Sì, vabbè, oh,
0: compra un bilocale a Milano
1: che più o meno con quei soldi là lo compri.
0: Va bene, ancora matematica, ancora amore vero. Ho scoperto oggi che cos'è l'equazione di Drake, che non è il cantante canadese,
1: no.
0: Viene usata dagli astronomi per calcolare la probabilità di trovare gli alieni nella galassia. C'è un'equazione, e con questa equazione che cosa ha fatto un grosso matematico? Ha messo dentro i suoi filtri personali per trovare l'amore vero. Dice, ma vediamo, secondo il calcolo della probabilità, io ti metto quanti anni ho, la scuola che ho fatto,
1: okay,
0: dove mi trovo, nel suo caso era nel centro di Londra, e tutti i canoni dell'attrazione reciproca, cioè a me piace così, mi piace così, così, così, mi piace biondo, gli occhi azzurri, ha calcolato che per lui che vive a Londra, in tutto il Regno Unito, tutta l'Inghilterra, per lui c'erano 26 donne compatibili nel Regno Unito. Nel Regno Unito,
1: non so poche, ma il Regno Unito è proprio grosso.
0: Per il calcolo delle probabilità, lui dice: oh, è matematico, mi fido, buono, state lì con la calcolatrice, quello che c'è scritto dico. La probabilità di trovare la donna ideale per lui era dello 0,00034%.
1: L'ha trovata?
0: E poi lui infatti ha ironizzato, visto che aveva usato l'equazione di Drake, che era più facile trovare gli alieni.
1: In Pretty Woman direbbero quella gran culo di Cenerentola. Sai che a un certo punto c'è Julia Roberts con l'altra attrice, insomma, che fa l'amica della protagonista, e dice: no, dimmi una volta in cui quelle come noi, loro fanno le prostitute, insomma, il film lo conosciamo tutti, una volta che a noi ci è svoltato la vita, dimmene una che era come noi, che non c'aveva niente, che faceva i nostri lavori così.

0: quella gran culo di Cenerentola.
1: Margherita, ho incontrato mio marito nel 96 in un paesino della Sicilia. Colpo di fulmine per me. Io 19 anni, lui 22. Però era quella cosa che dicevate voi, il timing era sbagliato. Lui è volato a Londra, dopo 24 anni ci siamo ritrovati in Lombardia e adesso siamo sposati da 3. Lui è l'uomo della mia vita. È lui la perfetta metà della mela.
2: Bravo,
0: bravo.
1: Poi ne dirà qualcosa di più la dottoressa Cecchini, invece sempre parlando d'amore. Tra poco andiamo anche in Cina, che c'è una bella notizia che ieri il nostro

0: Salute. Tu come stai oggi? Come ti senti?
1: So.
0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio DJ alle 12.22. Buongiorno, oggi parliamo d'amore fino a quando arriva la Cecchini e poi nel nostro memoriello gastronomico ci dedicheremo proprio alla Lombardia. Dopo aver iniziato, ma basta, non la faccio più sta roba di andare a memoria, con la Valle d'Aosta lunedì. Sì,
1: il Piemonte
0: martedì, la Liguria mercoledì.
1: E oggi la Lombardia.
0: E oggi la Lombardia.
1: Le quattro le abbiamo fatte.
0: E man mano scendiamo. 20 puntate a quest'ora, 20 regioni, le tocchiamo tutte. Intanto i vostri messaggi al 347-342-5220, ancora su Amore tra le cicale, il nostro Luca. Senti.
2: Ragazzi, buongiorno. Ma nell'amore, come tanti altri aspetti della vita, bisogna cercare di uscire dal proprio copione familiare.
0: Bravo,
2: nel
0: bravo.
2: Senso delle cose che si è visto in famiglia e che continuano a ripetersi.
0: Sono d'accordo.
2: E così, insomma, bisogna proprio fare un cambio di orizzonte e poi metterci tutto l'impegno possibile. Ciao ragazzi, vi voglio bene, Luca da Verona.
1: Ciao Luca. Luca c'ha ragione, però è un po' come la dieta, no? Che la teoria la sappiamo. Cioè, non mangiare questo ti fa male, gli zuccheri così. Però poi è difficile, quando non fai un percorso, cambiare, no, il format che hai visto a casa quando sei cresciuto, insomma, non è così semplice da soli.
0: Sì.
1: È un po' più semplice quando invece qualcuno ti accompagna in questo cambiamento, che insomma che deve smuovere prima delle cose, no? Prima di poter accedere al cambiamento.
0: Chiara, sarò banale, ma il segreto della longevità del mio rapporto sta secondo me nell'essere cresciuti insieme e io metto lui al primo posto, lui mette me al primo posto. Bravi, bene, bene. Vediamo.
1: Allora.
0: Viviana.
3: Ragazzi, è estremamente consolatorio quello che mi state dicendo, cioè io che ho una vita che mi faccio le pare pensando di essere quella sbagliata, quella con veramente molti tarli in testa per cui non trovo mai l'amore, in realtà sono semplicemente sfigata e faccio parte della statistica, della maggioranza.
0: Sì.
3: Beh. Ora sto molto meglio.
0: Allora, a cosa fa riferimento la nostra ascoltatrice? Così se avete acceso adesso non vi sentite esclusi, che secondo la matematica trovare il vero amore è talmente difficile che ci riesce solo il 3 o il 5% delle persone.
1: Ma esatto, esatto. E molto spesso quell'amore è giusto per noi, chissà dove abita.
0: Esatto.
1: Cioè non è che se tu stai a Milano, sta a Milano.
0: Sì, perché sono molte le variabili, tra cui anche la geografia.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Allora, senti, in Cina. Anzi, non c'è tempo, la facciamo fra poco la Cina.
1: Va bene.
0: No, però effettivamente con... queste relazioni un po' messe così e con poca certezza, questo accordo che fanno in Cina quando si stanno per mettere insieme può essere interessante e presto arriverà anche da noi.
1: Il TFR?
0: No, è più

0: Vitiello, state con noi fino alle 2, vi facciamo il caffè con la moka. E ieri quando mi chiedevano della curcuma, visto che anche a Summer Camp
1: sì, l'hanno detto.
0: Sì, e poi mi hanno infamato per non conoscere
1: la cucumella.
0: Non è che non la conosco, non l'ho mai fatto con la curcuma.
1: Cucumella.
0: No, non l'ho mai fatto.
1: La curcuma è un'altra cosa.
0: L'ho vista, ma non l'ho fatto.
1: Sì,
0: la moka tradizionale.
1: No, perché c'è un procedimento un pochino diverso, basta, punto.
0: Ne parliamo dopo. Allora, sentite questa e traducetela. Break up,
1: cioè nel senso rottura.
0: Okay. Fi.
1: La tassa di rottura, laddove quella rottura è riferita a un rapporto.
0: Okay.
1: Quindi trattamento di fine rapporto, si direbbe,
0: sì,
1: diciamo nell'ambito lavorativo, ma qui nell'ambito sentimentale.
0: Per capirla, visto che tra poco chiederemo a voi, la tassa di lasciamento, cioè la tassa di rottura lo fanno in Cina, accordo privato tra due persone che si lasciano, cioè uno dei due paga all'altro una sorta di risarcimento perché si sono lasciati. Non è una legge, non è un diritto automatico, ma alcuni tribunali hanno cominciato a riconoscerlo quando quel documento viene firmato volontariamente da tutti e due,
1: entrambe le parti.
0: Prima di mettersi insieme si firma un contratto che stabilisce quanto vale

0: la relazione se finisce.
1: Ok.
0: Ok. È come un'assicurazione sentimentale. Adesso è ovvio che...
1: Sì, fa un po' sorridere, però.
0: Fa sorridere, ti mette un po' di malinconia, però poi, se ci pensi, ti viene la domanda seria: ma è così strano dare un valore economico al tempo che investi in una storia? Cioè, a tutti gli anni passati insieme, i sacrifici fatti, alle cose a cui magari hai rinunciato. Magari, cioè, classico stereotipo è uno dei due che rinuncia alla carriera per crescere i figli.
1: Certo.
0: La maggior parte dei casi è la donna, ma non è sempre così. Forse questa è una visione antica.
1: Sì.
0: Ci sono anche degli uomini che, certo, per, certo, fare i papà rinunciano a parte della loro carriera. Però, se devi firmare un contratto prima di innamorarti, non vi sembra che c'è qualcosa che non torni?
1: Sì, comunque c'è un approccio di sfiducia, sì, perché già pensi che ti potresti lasciare, che questo ovviamente è sempre sottinteso. Dopodiché però questo contratto che si firma, Nico, dovrebbe crescere il valore economico, restando nell'ambito di questa cosa cinese, con gli anni che passano, perché se ti lasci dopo un anno è una cosa.
0: Io credo che
1: che è così, no? È a crescere,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: se ti lasci dopo 15 anni, 16 anni, 17 anni, cioè insomma.
0: Però forse, sai, non è che parti già col piede sbagliato perché non ci credi, ma forse semplicemente ti guardi intorno e sai che la vita va, purtroppo la vita,
1: sì,
0: va,
1: se lo stanno, sì, facendo in Cina probabilmente perché c'è un problema di relazioni che non durano.
0: Però no, il bello dell'amore è anche irragionevole, un po' di follia, ti butti dentro senza stare a calcolare il ritorno e quanto durerà. Cioè, quello, certo, che ti dicono quando magari incontri l'amore tardi e tu dici cavolo, potevo incontrare prima, dice no, ma sei fortunato ad averla incontrata. Non stare a pensare a quello, se fosse facile, cioè non pensare alla mucca verde. Non pensare alla mucca.
1: No.
0: Ci stai pensando.
1: l'ho proprio vista.
0: Questa tassa di lasciamento trasforma i sentimenti in una clausola, in un contratto, e vi spaventa di più l'idea di firmare una tassa di lasciamento o l'idea di non averne bisogno? Boh, fate voi. Tanto prima o poi arriva in Italia, quindi cominciate a pensarci e a dirci voi che ne farete. Con sole o con l'ombrello, restate con noi su Radio DJ. A luglio come vitiello.
2: Radio DJ. One nation, one station. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
10: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
11: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci!
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate inizia qui.
10: Vitiello, solo su Radio DJ. Sabrina.

0: Madonna e gli amici della Warner per comunicare al mondo che stava uscendo e che esce domani Confession 2, il disco nuovo di Madonna, in questo caso con Sabrina Carpenter. La canzone era Bring Your Love. C'è questo fatto dei manifesti virali,
1: sì.
0: Gli ultimi che sono comparsi a Milano, purtroppo è una tecnica di guerriglia marketing,
1: esatto,
0: che ha toccato le principali capitali del mondo, quindi io mi rendo conto che in questo momento a Parma di questo poster non sanno niente.
1: Sì, anche a Udine.
0: Anche a Udine non lo sanno.
1: Creatore annunziata.
0: Io credo che anche a Napoli non ci sia.
1: Neanche a Napoli.
0: Io
1: no,
0: ho letto
1: forse no.
0: I poster di Confession 2 nelle varianti, perché sono diverse le varianti, sono a Milano, Parigi, Londra, New York.
1: Ok.
0: Ok. L'ultimo in ordine di tempo ricorda il simbolo della Trinacria. Cioè, ma Madonna è messa lì in una forma,
1: sì,
0: strana. Da lontano, dici, ma hanno aperto una pasticceria siciliana. Da lontano, ce n'è qua davanti.
1: Una buonissima.
0: I curvoni del carcere di San Vittore,
1: esatto,
0: lì di fronte, c'è esposto il poster di Madonna Trinacria.
1: Ma non c'è la pasticceria, purtroppo, c'è solo lei.
0: E io ho detto,
1: poteva essere una Madonna di pasticceria siciliana, e c'è solo Madonna.
0: Ma che qua vicino, già lì vicino c'è il giappugliese.
1: Sì.
0: Giuro, è tutto vero.
1: Giapponese, tutto vero. Pugliese,
0: giapponese,
1: cross, pugliese. E questo mix.
0: Vuoi vedere, hanno aperto una pasticceria siciliana? No, era Madonna per il disco nuovo, per il disco nuovo. Tutto vero, eh? Allora, abbiamo sentito e scoperto oggi che in Cina, se stai allacciando una relazione, hai la possibilità di far firmare all'altro e firmare tu stesso una tariffa di lasciamento. Se ti lasci, paghi, ok?
1: Ok.
0: Tante persone si sono espresse, anche il nostro amico Alex.
2: Ciao Vitielli.
0: Ciao Alex.
1: Ciao Alex.
2: Secondo me, da una parte potrebbe essere anche uno stimolo ad affrontare i problemi, perché ormai con una facilità estrema ci si prende, ci si lascia al primo inghippo per non affrontare appunto il problema con mille scuse.
0: È un buon
2: e
0: punto
2: questo
0: di vista.
2: Magari potrebbe essere una scusa perché c'è un risvolto economico. Ciao da Alex Cap.
0: Grazie Ale.
1: No, Alex potrebbe, cioè ha ragione in un certo senso, no? Si è sempre detto, quando li vuoi punire, puniscili nel portafoglio. Perché secondo me, se uno poi sa che deve dare una fee, no? Abbiamo detto, questa tassa di rottura di storia d'amore, una cosa del cinese, stiamo parlando da qualche minuto, forse, non lo so, ci mette più impegno, si impegna di più, è più sincero, perché sa che se non lo fa il rapporto potrebbe rompersi, e ci rimette pure dei soldi.
0: È diverso il parere di Chiara, dice, ormai non c'è rimasto più niente a cui non si voglia attribuire un valore economico. Da un rapporto ricevi un bagaglio di vita, come si dice, o si vince o si impara, perché comunque anche un rapporto che si chiude ti insegna molto, probabilmente a viverti meglio quello successivo, però non è così facile,
1: sì,
0: ovviamente, mi rendo conto. E poi c'è Alice che non sembra cinese, ma quell'accordo in parte lo ha già firmato.
3: Ciao Vitello, io col mio ex fidanzato, quando abbiamo preso il cane, gli ho fatto firmare un foglio, ma così scritto a mano da me, dove diceva che qualunque cosa sarebbe successa tra noi, il cane sarebbe rimasto a me. E per fortuna gliel'ho fatto firmare, perché poi ha provato a chiedermelo, ma voglio dire, ormai avevi firmato. E quindi io e il mio cane siamo felicemente con un altro fidanzato.
0: Ciao Alice.
1: Che anche quella è un tema, diciamo.
0: Tassa di lasciamento, che tristezza, ma che piacere pranzare con voi. Gabri da Fermo, e poi c'è Mila.
4: Buongiorno Vitiello. Che
0: Mila. E che voce è Mila? Non mi sembra Mila.
1: Però Mila, no, potrebbe essere un
0: pseudonimo,
1: nome,
0: sì,
1: no, anche un nome straniero.
4: Sì. Buongiorno Vitiello, che bello sentirvi. Ma
0: grazie,
4: se
0: Mila.
4: Ci fosse stata questa tassa in Italia sulle relazioni finite, io credo, ma poco poco, una villetta in Sardegna potevo comprarmi.
1: Anch'io,
4: quante volte mi hanno spezzato il cuore.
0: Dispiace.
1: No, ma poi, cioè, chi è che paga? Perché questa cosa qua non è tanto chiarita. Cioè, due persone si lasciano, ma chi paga chi? Perché quando ci si lascia di comune accordo, a quel punto secondo me nessuno paga nessuno.
0: Ma ad agosto vado in Cina, mi informo.
1: Non ti informare solo sulla medicina cinese, informati pure sui fatti. Cioè,
0: no, adesso te l'ho detto, già mi incomincio a sfottere.
1: Sai che il lavoro nostro è questo,
0: dai,
1: il magazzinare.
0: Fammelo dire al volo. Ho scoperto che ci sono dei posti in Cina dove, se ti tastano il polso, loro ti chiedono di fare tre cose fondamentalmente.
1: Sì.
0: Allora, arrivare lì di prima mattina,
1: come
0: non mangiare, non lavare i denti, non lavarti.
1: Non lavarti.
0: E tastandoti il polso, adesso sta parlando di una cosa seria,

0: La tassa di lasciamento è una cazzata che speriamo non prenda piede qua in Italia.
1: Però in Cina c'è, in Cina c'è.
0: Però quello che sto per dire, probabilmente lo racconterò male, fa parte della millenaria tradizionale medicina cinese.
1: Esatto.
0: Tastandoti il polso riescono a diagnosticarti decine e decine di problemi, nella speranza che non mi diagnostichino nemmeno uno.
1: Certo, certo.
0: Però questo è quello che ti viene chiesto. Non lavarti i denti perché dalla lingua, non lavarti tu, non fare la doccia perché dall'odore che emana il tuo corpo si capisce molto, ma principalmente è la tastazione del tuo polso che li porta a capire se c'è un problema nel tuo corpo.
1: Sì, sì,
0: interessante,
1: sì. Molto interessante. Ricordo una cosa che non c'entra, perché però quel famoso dottore cinese che tanti anni fa, Nicola, eravamo seduti a un tavolino e lui era seduto con un signore italiano e dice: volete assaggiare quello che stiamo mangiando?
0: Sì, molto carini, in condivisione.
1: È strano, no? Che uno vicino a te ti dice: vuoi assaggiare questo? Vuoi assaggiare quella? Ma noi no, assaggiate, è buono, eccetera, eccetera. Quindi noi cominciamo a parlare, scopriamo che questo è un agopunturista cinese che aveva lo studio in San Babila, quindi in una delle zone più belle di Milano, più importanti. Tutto a posto, noi un po' straniti dall'atteggiamento veramente che inconsueto.
0: Sì, e continuiamo a parlare.
1: Tramete.
0: Loro
1: basta.
0: Mangiano al loro tavolo,
1: ogni
0: noi
1: tanto,
0: abbiamo assaggiato
1: sì,
0: dal loro piatto.
1: Okay. Quando noi ce ne andiamo a pagare il conto che era stato già saldato dall'agopunturista cinese.
0: Beh,
1: era molto, tutto scritto.
0: Sì, sì, ma ho scoperto quest'altra cosa: che i piatti in Cina sono in totale condivisione.
1: Sì,
0: cioè, non c'è io prendo.
1: Quindi
0: il
1: fatto che lui volesse farci assaggiare
0: sì,
1: i quei piatti
0: loro,
1: fa parte della
0: cultura.
1: Della loro
0: okay. Cultura. Va bene, continuiamo a parlarne tra poco, però, va bene? Wow, scritti puliti! Che sorpresa!

0: Tranello Absolute degli iscritti politti su Radio DJ alle 12.50. Siete a pranzo con i Vitiello. Grazie. Dopo vi facciamo il caffè con la moca. E già si sono mischiati gli ingredienti prima di arrivare al caffè, perché parlavamo del fatto che in Cina, se firmi un documento e lo fanno tutti e due in una coppia, potresti essere risarcito se vieni lasciato. La tassa di risarcimento. Non stiamo dicendo che lo facciano tutti, ma diciamo che i tribunali hanno cominciato a riconoscere questa forma di accordo preventivo. Detto questo, abbiamo parlato anche della medicina tradizionale cinese e qualcosa che arriva sempre dall'Asia.
1: Sì, allora, messaggio di Mary. Ciao ragazzi, io a Singapore ho fatto un trattamento di medicina cinese. Ti danno prima una bevanda da bere la sera e la mattina e poi ti fanno l'agopuntura. A me hanno tolto per sempre le vertigini.
2: Le vertigini?
1: Le vertigini.
0: Cioè la... Le vertigini, cioè
1: i giramenti di testa.
0: Ah, i giramenti di testa, no, pensa alle vertigini.
1: Soffro di vertigini.
0: Non
1: però
0: guarda...
1: qua sono le vertigini, credo, non legate all'altezza, ma proprio a una sensazione che hai sempre.
0: Senti, una domanda che faccio ad alta voce, cioè una cosa che mi frulla nella testa da qualche giorno, ma c'è un turismo medico, no? Un turismo medico...
1: I denti in Croazia.
0: I denti nell'Europa dell'Est.
1: Il trapianto di capelli in Turchia.
0: Sì, una serie di cose. Turismo medico, oppure questi check-up che vengono fatti in Asia.
1: Una volta il cambio sesso in Brasile.
0: Sì, credo ancora.
1: Sì, ancora. Il mio amico Pinkai stando lì.
0: In Marocco da sempre Casablanca. Però parliamo proprio di quelli che magari approfittano di un viaggio, a me viene in mente, in Asia, per fare un check-up completo. Sembra che siano molto rapidi e piuttosto economici, se fai il raffronto con i prezzi che abbiamo qui. Farlo però quando vai in vacanza, quel tipo di check-up, non ti manda in paranoia?
1: Beh,
0: che se
1: sì.
0: Vai al primo giorno ti trovano, metti, ma non dico cose grosse, ci mancherebbe,
1: no.
0: Cioè il colesterolo, ma tu come mangi tutti gli altri? Le altre 2-3 settimane che devi stare in vacanza?
1: No, immagina il dottore cinese che ti dice: guaglio, tu stai inguaiato. E sei al secondo giorno di vacanza, te ne devi fare altri 15.
2: Te lo dice così.
1: Cioè, guaglio, tu stai inguaiato, esatto. Che è proprio cinese, sì. Slang, diciamo
0: tu
1: così.
0: Tu stai inguaiato
1: e tu devi fare 20 giorni così. Dopodiché poi c'è un'altra cosa, che comunque quando tu fai questi check-up, questi controlli random, anche quando stai benissimo, un po' di sbattimento ce l'hai sempre. Pensare di partire da qua con... il costume da mare, tutte le cose,
0: sì.
1: E questo fardello dell'ansia che devi andare, devi mettere il cane, tirano il sangue.
0: Sono d'accordo.
1: E soprattutto comunque in un posto che non è casa, cioè non è casa tua, cioè in Cina è un altro
0: però
1: mondo.
0: Però guardate che non sto parlando di cose o fissazioni personali, queste cose, adesso i numeri non ce li ho sotto mano, ma sono molto molto diffuse. C'è gente che unisce quel tipo di medicina preventiva, perché di questo stiamo parlando, e stiamo anche parlando di una cosa importante, legata magari ad un viaggio oltreoceano, in questo caso stiamo parlando dell'Asia, ma magari ecco, in America non lo farei perché sono molto molto più costosi.
1: Sì.
0: In Asia, buona parte dell'Asia, ci sono ottimi ospedali, parliamo sia della Thailandia o parliamo della Cina, perché sono realtà che abbiamo conosciuto, e riesci ad unire un viaggio con il controllo preventivo.
1: Ma anche più banalmente, se vai a Seoul fai uno di questi trattamenti, però tutto legato alla bellezza.
0: E quella è un'altra cosa.
1: Però anche lì, Nico, ti fanno, prima di farti, cioè non so, le punture, non è il Botox, prima di farti il trattamento loro ti fanno un check-up della pelle, ma è una roba pazzesca.
0: Esatto, ma perché comunque in qualche modo mettendoti le mani addosso
1: devono sapere che cosa vanno a fare.
0: Come sei messo. Bene.

0: Ciao Vitiello.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
5: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
4: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
16: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
15: La Torrente, baciati dal sole del sud.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: A Radio DJ sono le 13.

0: Respect Your Mother, Dance No More, il nuovo di Harry Styles su Radio DJ, caldo anche per lui che l'altro giorno corre a Centro Palco, questo palco
1: incredibile,
0: enorme.
1: Incredibile.
0: Intanto dietro i suoi musicisti
1: suonano,
0: corre, abbraccia il suo pubblico, corre, a un certo punto è il momento di cantare, no? E lui dovrebbe essere pronto, poi si allenano anche prima perché sanno che devono magari fare queste
1: corse. Beh sì, fanno grandissima preparazione, assolutamente.
0: Ed è il suo momento perché i musicisti hanno finito l'intro della canzone e deve cantare.
1: Ok?
0: Lui si è scordato il microfono. Si è scordato il microfono, quindi prende svarione senza microfono, poi ha dovuto bere, si è buttato
1: Harry
0: sul palco.
1: È talmente figo.
0: Ma ci sta un po' di stanchezza.
1: Sì, no, ci sta un po' di stanchezza, poi un tour anche è proprio atletica, ma è talmente figo che può fare tutto. Comunque per me è al terzo posto della mia speciale classifica. Parafrasando una vecchia canzone, ti vorrei anche se fossi un gay. Canzone di Masini di tanti anni fa.
0: Masini ieri era dal mio amico ad Asti, dal mio amico Paride, l'assessore alla cultura.
1: Grande,
0: che porterà
1: Marco.
0: Morrissey sul palco di Asti. Ci
1: potevamo
0: vediamo
1: andare,
0: lì.
1: Scusami, no, niente. Ognuno di noi ha una classifica del ti vorrei anche se fossi gay. Cioè è Adam Levine, Maroon 5, Jude Law attore, terzo posto lui, Harry Styles.
0: Adesso tu mi prenderai per il culo, ma nella mia classifica ti vorrei anche se fossi un gay, giuro, chiedetelo a chi mi conosce. Io metto Alex
1: Farolfi. Lo so.
0: È quella tipologia di uomo che a me piace.
1: Io Alex se non si offende lo metto per quarto.
0: Gianluca, guarda che si offende per la quarta posizione, si offende.
1: E io mo che lo becco qua sotto le due,
2: mettilo sul podio,
1: quello ci pute in faccia.
0: Allora chiedetelo anche a chi mi conosce fuori dalla radio. Io quando si fa sto ragionamento, ti vorrei anche se fossi un gay, io metto dentro Alex Farolfi. Cioè mi piace la tipologia proprio di
1: io adesso uomo. Adesso devo dire non voglio scombinare il programma, ma non possiamo fare 5 quei minuti.
0: No,
1: ti vorrei,
0: lo stai scombinando.
1: Ti vorrei anche se fossi un gay.
0: Stai scombinando il programma.
1: Un programma fatto al millimetro dove non puoi sgarrare. È una roba pazza. Manco la radio svizzera fa questo programma qua.
0: Ci sentiamo tra poco.
1: 5 minuti di ti vorrei anche se fossi un gay. Per favore,
3: radio,
1: scombinateci.
3: DJ. One
4: station. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: guarda, meno male che non ti hanno dato seguito, non ti hanno dato ascolto.
1: Aspetta che mi arrivano. Sono passati 6 secondi della speciale.
0: Perché non ho detto il numero di telefono.
1: 347-342-5220 per partecipare alla estemporanea rubrica di questa mattina. Ti vorrei, anche se fosse un gay.
0: In cosa consiste? Sei allora, una donna, ti piacciono gli uomini, dici almeno 3 donne con le quali andresti.
1: Esatto, che ti fanno mettere la tua eterosessualità o anche no, okay, in discussione.
0: Sei un uomo, ti piacciono le donne, però di almeno 3 nomi.
1: Se un uomo, ti piacciono gli uomini, di almeno 3 donne con le quali comunque andresti. Se una donna ti piacciono le donne, quella roba lì. Dura massimo 5 minuti e la speciale classifica del ti vorrei anche se fosse
0: io
1: un gay.
0: Io dire che avevamo cominciato con la matematica, il 5% della popolazione che riesce a trovare l'amore perfetto, la medicina tradizionale cinese. Ma degli argomenti. Adesso c'è anche la Cecchini, abbiamo la dottoressa Cecchini. Adesso ti vorrei anche se fossi un gay.
1: Io chiedo pure la Cecchini.
0: Serenella, io vi amo tantissimo, se non ci foste bisognerebbe inventarmi. Chi mi farebbe ridere, piangere ed emozionare?
1: Grazie Sere, sei molto gentile. Dici i tuoi nomi adesso.
0: Va bene, in questo siamo inciampati. Tra poco la dottoressa Cecchini ci salverà.

0: pianista dei Clean Bandit piaceva molto. Erano i Clean Bandit su Radio DJ con Ready alle 13.12. Buongiorno da Vitiello, grazie
1: buongiorno.
0: Per essere rimasti a pranzo con noi. Tra poco anche il memoriello gastronomico dedicato alla Lombardia. Alla Lombardia. Ma adesso l'estemporanea rubrica...
1: Ti vorrei anche se fossi un gay. Cioè, tre nomi che vi fanno mettere in discussione la vostra scelta sessuale, al di là se uno è etero, gay, quello che è, non è importante.
0: Ti hanno dato retta e sono arrivati tanti messaggi.
1: Ma lo sapevo.
2: Io cambierei il mio orientamento per Elettra Lamborghini. La trovo veramente bella, simpatica e l'amo.
0: Come darti torto?
2: Io cambierei.
0: Ok, Elettra Lamborghini, poi Antonietta.
3: Ragazzi, tre nomi di donne che se ti vorrei anche se fossi un gay non ne ho, ma una in particolare la metto in primo posto, è Marisa Laurito.
0: L'ho rivista
3: pochi giorni fa in televisione ed è sempre una bomba.
0: Va bene, grazie Antonietta. Oh, tutte donne,
1: no, perché gli uomini devono sempre fare cioè all'uomo
0: io ho detto Alex Farolfi.
1: Sì, no, io ho detto tre, cioè voglio dire, però sai che gli uomini sono sempre un po' più strani.
0: Natalie Portman, secondo Maria Grazia. Natalie Portman, lei è solo lei. Sharon da Bologna invece andrebbe con Emma Watson, con Charlize Theron, e non sta pensando alla terza, ci sta pensando, non le viene al momento. Io, donna etero, e Silvia con Skin, la mia eterosessualità traballerebbe.
1: Sì, è una bellissima donna, se ti piace quel genere è una bellissima donna.
0: Anne.
4: Ti vorrei anche se fossi un guy, primo posto Kate Blanchett, secondo posto Lady Gaga.
1: Ok.
4: Terzo posto, aiuto, non ero pronta, non saprei che dire, ma probabilmente vi lancio lì una Billie Eilish.
1: Eh beh,
0: Billie.

0: la vostra Paola da
1: Bergamo.
0: Linda
1: Evangelista. Sono tutte donne che rispondono.
2: Sì, oh, ma perché gli uomini hanno questa reticenza?
3: Allora, sono Sonia della provincia di Padova.
1: Ciao Sonia.
3: Eterosessuale. Se dovessi scegliere due nomi di donne con cui andrei, beh, una fa parte del passato ed è Grace Kelly.
1: Ok.
3: E, mentre per quanto riguarda adesso, direi Monica Bellucci. Ciao.
1: Te ne manca una, Sonia.
2: Vabbè, però già due così posso andare bene.
1: Addormentati e vedi nei tuoi sogni chi incontri o hai incontrato, perché a volte è solo i sogni che ti sono i sogni che ti ingannano. Che strano, un argomento così difficoltoso e ancora nessuno che ha rotto le balle. Niente.
2: No.
1: Come
2: no,
1: sta
2: no,
1: cambiando no. Il mondo, Giallo?
2: Non lo so. Speriamo di sì.
1: Leggeri, senza nessuno che si offende. Ma che bello. D'altra parte cosa stiamo dicendo?
2: No, è semplicemente bellezze che ti fanno mettere in discussione.
1: Dai, che abbiamo un uomo. Scusami, un uomo, Paolo, 53 anni, gli piace Eros, gli piace Alex Del Piero e gli piace Linus. L'ordine è indifferente. Allora Linus lo mettiamo al primo posto. Vi metto in contatto, c'ho il suo numero privato. Tranquillo, Paolo. Ci

0: Partenope su Radio DJ. Adesso tiriamo dentro anche la Cecchini in questo gioco. Quali sono le persone che mettono in dubbio la vostra eterosessualità? Ovviamente tra i personaggi famosi, ammesso che ce ne siano. Sentiamo questa risposta interessante.
1: Simona D'Ammassa il Cozzile?
0: No, volevo lui. Dopo Simona.
2: Io, che sono gay, diventerei etero per Charlize Theron, per Kate Blanchett.
0: Come darti torto.
2: Per aspetta, la terza chi può essere? Boh,
0: ok, pensaci un po', poi lei.
1: Simona D'Ammassa. Ciao Simo. I miei tre nomi sono: al primo posto la mitica e unica Grace Kelly, al secondo posto la meravigliosa Margot Robbie e al terzo posto Marilyn Monroe.
0: Ok, grazie, tiriamo dentro la Cecchini in questa cosa, poi le chiediamo altro. Ciao Ombretta, la dottoressa Cecchini al telefono.
3: Stiamo molto bene.
0: Giallo ha deciso di far saltare in aria il programma con questa rubrica Ti vorrei anche se fossi un gay.
4: Sì,
0: ecco,
4: sì.
0: Ombretta, cosa metterebbe in discussione la tua eterosessualità? Quale donna? Diciamone una, dai, al volo.
4: Una che ti viene. Piace
5: allora,
4: proprio.
5: Io ho una convinzione che adesso un po' vi stupirà rispetto a questo, mi fate una domanda.

0: da personale. Allora, io credo che ci si innamori non tanto di una persona perché appartiene a un altro sesso, ma ti innamori della persona, quindi ci sta che uno si potrebbe innamorare anche di una persona dello stesso sesso, perché se non fosse per il condizionamento sociale che noi abbiamo, pensaci bene, sì, capita che tu magari con un amico del tuo stesso sesso ti senti quell'intesa, quella complicità, quell'intimità, e ci sarebbe che magari ti innamori o ti innamoreresti se tu non avessi dietro il retropensiero che è dello stesso sesso.
1: No, in realtà no, mi è tornata in mente una cosa che pensavo tanti e tanti anni fa, almeno due decenni fa, quindi sono passati 20 anni, del come mai io con il tato non abbia mai convissuto. Cioè io col tato ci avrei convissuto, ecco. Però,
0: esatto, tu, probabilmente per un fatto culturale, perché magari non c'è l'attrazione sessuale, però non è molto diverso. Infatti Jung diceva che l'amicizia non è altro che un rapporto di coppia in cui il sesso è sublimato, cioè l'ha trasformato in altro, quindi non è tanto diverso, se ci pensi. Poi certo il rapporto magari sessuale con una persona dello stesso sesso può non piacerti, può non interessarti, però questa è un'altra cosa. Ma te la posso fare io una domanda?
1: A Gianluca dici?
2: No, no, falla di Nicola.
1: Dai, ti rispondiamo tutti e due, dai. Dimmi.
0: Tutti e due. Sì. Ma secondo te, se la tua fidanzata ti tradisse con una donna, sentiresti il tradimento grave tanto quanto se ti tradisse con un uomo?
1: No, lo so, io non lo sentirei.
2: Sarebbe comunque un tradimento, però forse un po' meno, come, perché comunque c'è quell'aspetto sessuale.
0: Sarebbe un po' meno ferito.
2: Sì, meno ferito.
1: Scusami Ombretta, non eravamo preparati, volevamo chiederti dei programmi televisivi tossici. Dopo, infatti, la domanda la facciamo. Secondo me, chi ti risponde a questa domanda affermativamente coltiva in sé il sogno che prima o poi
0: che
1: ti mettano in mezzo, secondo me sì.
0: No, io credo che invece in realtà non ci sia il tema della competizione.
1: Sono assolutamente d'accordo,
2: se la fidanzata ti tradisce con un'altra donna, effettivamente la competizione con un'altra donna non c'è. Se ti tradisce con un uomo, ovviamente scatta in automatico.
1: È interessante questa domanda.
0: Però potremmo chiederlo anche agli ascoltatori.
1: Vedrai che adesso rispondono.
2: Che stanno già scrivendo.
1: Intanto, allora, io metterei un disco, però ti vorrei fare già la domanda per la quale ti avevamo chiamato, a parte che poi noi dopo 30 puntate di podcast, voglio dire, non c'è bisogno neanche di prepararci gli argomenti con la dottoressa Cecchini, che vi inviterei a seguire su Instagram per i consigli che da anni dispensa. Noi l'abbiamo intercettata anni fa proprio grazie a dei momenti di bisogno e grazie alla sua comunicazione molto rapida ed efficace. Quindi Ombretta Cecchini sui social, dottoressa Ombretta Cecchini, e la domanda è questa: programmi televisivi dove vengono mostrate delle relazioni tossiche spesso vengono vissuti come un'esperienza familiare. Prendiamo la pizza tutti insieme e ci guardiamo questo spettacolo, dove chiaramente, magari in prima serata, vengono messe in mezzo tutte le variabili dell'amore tossico, quindi il possesso, la gelosia, la rabbia, ecco, il tradimento, tutte queste cose qua, con magari alla presenza di ragazzini di 12 anni, 13 anni, 14 anni. La domanda che ti faremo, ma intanto mettiamo anche un disco, è proprio... Che effetto può avere sulla testa di questi ragazzini che si vedono bombardati
2: da questi, quello che oggi i ragazzi nello slang chiamano il malessere, no?
1: Esatto.
2: Cioè la persona, l'amore tossico al maschile o al femminile viene detto il malessere, il mio malessere. E quindi, insomma, è quella roba lì fondamentalmente. È giusto farlo vedere il malessere come prototipo proprio di comportamento? Questa è la domanda.
1: Va bene, dottoressa Ombretta Cecchini, resta con noi che troppo ne parliamo. Intanto andiamo a guardare i tuoi messaggi sulla domanda che ci hai fatto. Prima però ci sono gli U2.

0: al telefono c'è la dottoressa Cecchini con la domanda. Ombretta, dottoressa, è giusto vivere gli eventi televisivi in cui vengono raccontate relazioni sentimentali estreme, tossiche, gelosia e anche una forma di violenza alla presenza dei ragazzi più giovani che abbiamo in casa, che magari non hanno ancora le idee chiare su come vivere le relazioni nella maniera corretta e non traumatica?
1: Allora, secondo me è una bella domanda, un'ottima domanda, perché è come dire, si fa vedere la guerra ai bambini se c'è un adulto che poi spiega quello che succede. E quindi se c'è accanto un adulto che spiega che quel comportamento può essere poco funzionale alla coppia, magari sì, mentre lì c'è la spettacolarizzazione della cosa. E quindi questo, il rischio è che il bambino venga intrigato da certe dinamiche piuttosto che difendersene, anche perché non ci sono poi dall'altra parte trasmissioni che insegnano invece come costruire una relazione. Ti dico una cosa molto semplice che mi colpisce sempre ogni volta che capita, è che non ci crederete, ma la diseducazione maggiore i ragazzi oggi ce l'hanno nel sesso, cioè non sanno nulla. Io ricevo ragazzi giovanissimi che non hanno la più pallida idea di come approcciare fisicamente una donna, quindi lo praticano il sesso ma non lo sanno fare.
0: E parli di sedicenni, quindicenni, quanti
1: ma
0: anni?
1: Guarda, anche 21-22.
2: Perché hanno
1: convinzioni totalmente sbagliate, quindi soffrono tutti di ansia da prestazione. Ti sto facendo un esempio veloce e pratico per far capire bene, ma perché si confrontano con un modello che non esiste. La stessa cosa accade per gli altri aspetti, tipo che ne so, il tradimento piuttosto che la conquista, piuttosto su come nasce un amore, piuttosto sul coinvolgimento che sul coinvolgimento iniziale, perché quello che, siccome le persone giustamente vogliono emozionarsi nel guardarsi la trasmissione, si fonda tutto sull'emozione forte e poi le persone sono portate a credere che nel rapporto di coppia quello deve esistere, mentre invece di fatto l'amore, lo sappiamo, è qualcosa di più caldo.
0: Ma

0: Conta anche quanto la pornografia abbia dato una percezione alterata della realtà, parlando sempre dei giovani, quello a cui facevi riferimento.
1: Assolutamente, perché i ragazzini oggi imparano l'intimità attraverso la pornografia e non è la stessa cosa. Quindi tanto non sanno più che cosa significa intimità e credono che sia la stessa cosa, confondono il rapporto sessuale con la genitalità, quindi diventa tutto l'orgasmo, sembra che tutto sia finalizzato a quello e non esiste più la scoperta del corpo e la condivisione di momenti belli. E questo è un vero problema, un problema importante, perché mai come in quest'ultimo periodo io seguo come sessuologa ragazzi giovani, molti più ragazzi giovani che persone adulte.
2: Ombretta, quando qualche volta sentiamo parlare, no, anche in televisione, talk show così, di quella cosa che ci vorrebbe una materia proprio a scuola, no, che possa insegnare l'educazione sentimentale, che è quella sesso-affettiva, qualcuno non la vuole, ci stai confermando
1: perché,
2: che in realtà ce n'è tanto bisogno.
1: Perché imparano da soli, fanno da autodidatta, no? Quindi è dall'amico, imparano e quindi confondono la pornografia, ma questo uomini e donne, confondono la pornografia con la sessualità e diventa l'atto sessuale qualcosa che è finalizzato all'orgasmo. No, è molto di più, cioè non è, quella è la fase finale del rapporto, c'è l'incontro del corpo, c'è l'esplorazione, c'è la conoscenza, c'è l'autoconoscenza, c'è il gioco. E sono tutte dimensioni che pian piano si stanno perdendo perché è tutto molto veloce, è tutto molto precoce e soprattutto è tutto mediato da internet. Vabbè, non voglio fare la parte polemica perché non è questa la sede, però sappiamo quello che accade e questa credo che sia la cosa peggiore. Quindi se a questo ci aggiungiamo anche tutto un aspetto relazionale, che è quello che poi vediamo in TV e sappiamo che non è vero, la disinformazione diventa totale, è veramente un rischio per i ragazzi.
0: Tutto molto chiaro, grazie dottoressa Cecchini. Veramente stiamo scappando, ma gli ascoltatori, tra i tanti messaggi, no, che solleciti con i tuoi interventi, dicono che non hai risposto alla domanda,
2: alla prima,
0: la donna con la quale traballerebbe la tua eterosessualità, ma noi ti solleviamo dall'imbarazzo e ti salutiamo, la dottoressa Ombretta Cecchini al telefono.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao,
2: grazie Ombra.
1: Ciao.
3: Radio DJ One Nation One Station. Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
12: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
13: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
15: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
14: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
15: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99 e con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl vale davvero.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da €4,100, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da €4,100.

0: Dito nella piaga su Radio DJ alle 13:40. Sentiamo Katia.
1: Ma voi non avete idea di quanto io sia felice che uscendo dal lavoro ci siate voi. Grazie, grazie, grazie. Un bacio, Katia da Valenza.
0: A Valenza, Valenza, avrei detto con quella R un po' Parma o Fidenza. A Fidenza è ancora più forte. La R è più forte. Più
2: però
0: forte.
2: Chissà quanti sono innamorati di quella R.
0: Molto bella.
2: Cioè la R moscia che magari qualcuno disturba, qualcuno no.
0: Sì, sì.
2: Però in realtà ha sempre il suo fascino.
0: Ma ha detto Valenza?
2: Sì.
0: Ma sai che forse ti tiro dentro e andiamo a fare una cosa a Valenza in un festival che si chiama PEM?
2: PEM?
0: Sì, PEM a Valenza.
2: PEM?
0: Sì, prima passiamo ad Asti, però PEM è più verso fine agosto.
2: Ok.
0: Quindi tieniti bene il numero di Katia che sì. Andiamo a salutarla. Ci
2: vediamo dove dobbiamo andare a mangiare a Valenza.
0: Cioè, dai, prima parlavamo di una cosa molto
2: sì,
0: seria.
2: Due cose importanti.
0: Ci sono programmi tossici magari se guardati, parlando di relazioni, sentimenti e come si reagisce alle delusioni sentimentali, soprattutto se guardati insieme agli adolescenti. La dottoressa Cecchini ha risposto che
2: sì, ci vorrebbero proprio dei corsi, no? Quasi una materia di educazione sentimentale, educazione socio-affettiva nelle scuole, perché è molto importante.
0: Ci scrive Roberto: in merito alla sessualità e l'affettività nelle scuole, sono membro di un consiglio di istituto di scuole elementari e medie. Ci siamo battuti perché il progetto potesse partire, trovando ostacoli invalicabili nel preside che non voleva assumersi la responsabilità di trattare questi temi all'interno della scuola. Poi aggiunge la sua Roberto. E poi c'è Federica con un messaggio un po' lungo che ci permetteremo di editare, ce ne scuserai, però siamo arrivati quasi in rampa di lancio alla fine.
2: Sì, sì, sì, sì,
0: e
2: sì,
0: abbiamo
2: sì.
0: Il memoriello gastronomico che ci alleggerisce sinceramente dal momento che saremo in Lombardia.
3: Cari Mitiello, spero vivamente che mi ascoltiate perché oggi state affrontando argomenti per me caldi. Mi dispiace, non sono d'accordo sul creare un momento di lezione di affettività o sessuologia nelle scuole, perché okay. Questo dovrebbe nascere a casa.
0: Vero.
3: Questa cosa dovrebbe nascere nel luogo di comfort, nel luogo di sicurezza emotiva e o fisica del bambino o della bambina.
0: Federica, hai ragione, però tante sì. Volte i genitori sono formati per dare questo tipo di
2: esatto,
0: educazione.
2: Anche i genitori avrebbero bisogno probabilmente di essere anche supportati.
0: Laddove se fossimo genitori ci inseriremmo in quelle liste di persone non pronte e non preparate, ecco, assolutamente.
2: Sì, sì, sì. Noi figli non ce li abbiamo, ma ci rendiamo conto della difficoltà, per cui non è così scontato che un genitore sappia insegnare bene questo tipo di cose.
0: Mi scuso con Federica per aver tagliato il messaggio, in realtà era molto più lungo e probabilmente
2: articolato,
0: articolava sì. il suo pensiero, però veramente non ce la facciamo, ma perché adesso c'è il memoriello.

proposito di educazione per i giovanissimi, questa la insegnano nelle scuole d'inglese. Fuck It di Himon su Radio DJ ed è subito 2004. Alle 13.45 noi di sera, quando nel nostro programma serale, giusto un invito a far cadere le maschere sociali, usiamo un'altra canzoncina che più o meno dice la stessa cosa. Ti andrebbe di risentirla questa? I don't

0: fregarsene, a fregarsene, a pensare meno. Va bene, Memoriello, eccolo.
1: Il Memoriello, l'almanacco gastronomico dei Vitiello.
0: Oggi dedicato alla Lombardia, la Lombardia, il motore produttivo d'Italia, tra moda, economia, città d'arte, città radiofonica, laghi, l'industria, è una tradizione culinaria profondamente legata al territorio della quale vi parlerà il mio amico e socio Gianluca Vitiello.
2: Il piatto simbolo che abbiamo scelto è il celebre risotto alla milanese con osso duro. Cioè proprio oggi,
0: finalmente,
2: proprio allora, innanzitutto
0: il mio piatto preferito,
2: il suo piatto preferito, e si capisce chi ha fatto sto memoriello. Ma proprio oggi,
0: cosa c'entro io, l'ha fatto Marta.
2: Ma proprio oggi, che verso le 11:30 a Radio DJ, a microfoni spenti, si è aperta una croce.
0: Sì.
2: Perché ieri sera questo celebre risotto alla milanese senza ossobuco è stato pagato 70 euro.
0: Cioè, due risotti 70 euro.
2: Guarda, senza ossobuco?
0: Senza ossobuco. No, con l'ossobuco era 28 a testa.
2: Quindi,
0: giuro.
2: 28 e 28, 56.
0: 28, sì, più il coperto, più un bicchiere di vino, più tutto il resto, aggiungi tutto. Però due risotti, Milano, 70 euro.
2: Sì. Però se avete 70 euro, il risotto milanese è il piatto celebre. Perfetto per questo clima rovente su Milano e sul resto dell'Italia. Il risotto viene preparato con riso carnaroli o arborio, brodo, burro, vino bianco e zafferano, che gli danno il caratteristico colore dorato. Ad accompagnarlo c'è appunto l'ossobuco di vitello, cotto lentamente con verdure, vino e brodo fino a diventare tenerissimo. Il tocco finale è spesso la gremolada, un trito di prezzemolo, aglio e scorza di limone.
0: Cominciamo con queste variazioni.
2: Che rende il piatto ancora più profumato e costoso, direi io.
0: Il nostro esperto di vino, Francesco Quarna, annuisce sulla gremolada.
3: Sì, è fondamentale la gremolada perché rinfresca e sgrassa.
0: Sì, ma con quell'aglio anche.
3: Sì, ma
0: no, meno male che ieri non me l'hanno messo, se cioè, no già le 70
2: 75.
0: euro.
3: Capito.
0: Sì, cioè. Ma che vino abbiniamo a questo risotto?
3: Allora, a me piace andare sempre per prossimità, quindi abbinerei un vino di Milano. Sì, perché a Milano fanno il vino, okay? Non esattamente a Milano, nella città di Milano, ma in un paese in provincia di Milano, che è una sorta di enclave, si chiama San Colombano all'Ambro, dove
0: bello,
3: fanno un vino molto bello su questa collina che sbuca dalla pianura.
2: E che non ci dobbiamo andare a bere un bicchiere
0: di vino? Ci vado in moto oggi.
2: Io vengo con lo scooter.
3: È strano perché sta proprio al centro della provincia di Lodi, ma è tecnicamente Milano.
0: E come si chiama quel vino?
3: Si chiama proprio San Colombano.
0: San Colombano. Io continuerò a bere, accompagnare il mio risotto con un vino Quarna, ma
2: sì, per dire 70 euro non devi aggiungere il vino che viene regalato. Questo è il motivo di questo intervento del giorno. Eccolo.
0: Grazie Francesco Quarna. Grazie.

0: famiglia, Adriano, 13:52 a pranzo con il vitiello, dopo il risotto, l'osso buco e il vino San Colombano. Adesso ci sta il caffè prima dei nostri amici di Ciao Belli. Mi fa molto ridere il messaggio di sì. Tony da Ercolano. Dai, in lingua giallo va.
1: Sì, allora Tony giustamente dice: ragazzi, vi siete sempre bevuti il vino di Gragnano, ma bello e buono il vino di Milano. Francesco, come si chiama? Tony, Tony d'Ercolano.
0: Tony, ciao,
1: Tony,
0: grazie,
1: siamo
0: Tony.
1: Cresciuti col caprettone, cioè col vino caprettone, roba di Gragnano, roba di Vesuvio.
0: Gragnano mi piace molto.
1: Il vino di Gragnano, sì, sì, sì.
0: Buono. Comunque ci arriviamo alla Campania, per il momento stiamo facendo il nostro viaggio d'Italia con il memoriello gastronomico sul finale di A Pranzo con i Vitiello, siamo arrivati alla Lombardia. Domani il Trentino Alto Adige, grazie a Marco Lo Monaco che è anche predatore. Sì. Hai detto una cosa molto bella sulle entrate di Radio DJ. Spiega cosa sono, per ringraziare ancora Francesco Quattro.
1: No, siccome tanti ci scrivono, no, che apprezzano che Francesco entri così all'improvviso e suggerisca il vino, e grazie Fra che lo fai in questi giorni, proprio l'entrata di qualcuno mentre i due speaker stanno parlando, io ho sempre pensato che fosse una delle cose proprio
0: una
1: che caratteristica. Questa radio, che quando l'ascoltavo molti anni fa, appunto da ascoltare, mentre c'era qualcuno in onda, entrava una volta, entrava Fiorello, una volta entrava Alberto, una volta Giovanotti, eccetera eccetera.
0: L'abbiamo raccontata tante volte, eravamo attenti da ascoltatori anche a questi piccoli rumori che si sentono quando c'è un'estemporanea. E arriva qua.
1: Sì, capito? Perché quella è tutta l'immaginazione, la roba lì.
0: Certo.
1: Quindi
0: certo.
1: Fra, grazie per i suggerimenti, diciamo,

0: legati al vino, ma soprattutto per entrare e per farci riconnettere con quella immaginazione, con quell'immaginario molto bello.
1: Domani finisce la prima settimana di A Pranzo con i Vitiello, questa settimana durata 22 giorni.
0: E... anche 23 o 24.
1: E ringraziamo come sempre Simone Paleari in regia e Marco Lo Monaco in redazione. Dai Vitiello, buona giornata, arriva, ciao,
0: ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Col sole o
2: con l'ombrello. Un abbraccio. A luglio con il Vitiello.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ma da quanto siamo su quest'isola?
9: Ho perso il conto.
8: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
9: Stappiamola.
8: Allora, che c'è scritto?
9: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
8: Allora l'aperitivo è salvo.
9: L'aperitivo sì, ma noi?
8: No, non pensiamoci adesso.
7: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ. Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
17: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
18: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: Shakira, Burna Boy, appunto, Dai Dai su Radio DJ.
1: I nostri amici, prima della
2: ragazzi,
1: sigla.
2: Ciao, un ciao. Ricordo.
0: Vai.
2: E che dice così: vai. Chi se ne frega?
1: Ah, sì, bella questa.
2: Il se mago alla strega.
1: Sì.
2: Vado nel bosco.
0: Sì, no.
2: Pip.
0: Ecco,
2: ciao,
0: bravo.
2: Angelo, sono Tropea.
1: Va bene, Tropea, bellissima.
0: Bellissima.
1: Vai, viva la Calabria. Manda.

0: Radio, DJ. One Nation, One
1: Station. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.

0: bel pisellone.
1: Ah, adesso ho capito.
2: Emanuela, dove sei?
0: Non l'avevo riconosciuto.
3: La voce di Simone Riva ha inaugurato un giovedì scoppiettante a Ciao Belli.
0: Ciao Simone.
3: Ma il weekend è appena iniziato e noi siamo pronti a prenderlo d'assalto. In questa prima puntata di luglio mescoleremo i nostri migliori colpi di giornalismo a una storia decisamente fuori dal comune.
0: Cioè?
3: In studio ci sarà Miss Elignà, una mistress sì. che ci aprirà le porte del suo mondo, okay. rivelando le origini del suo affascinante
0: no,
3: e inedito percorso da dominatrice.
4: Allora, siamo qui con...
0: Buongiorno.
5: Miss Elignat.
4: Tu sei una mistress, vero?
5: Sì, mistress pro dom.
4: Come è iniziato questo percorso?
5: C'è? Il mio vero e proprio lavoro da circa 7 anni. Ma in realtà la mia prima esperienza è avvenuta quando avevo circa 17-18 anni. Cosa mi è successo? Ero in un locale, io indossavo degli anfibi. Mi è stata fatta una proposta del tipo: guarda, ti offro di drink tutta la sera, in cambio tu mi devi calpestare. E io, cosa vuol dire? Io mi sdraio lì, passo il bancone e tu mi cammini sopra. Ho detto, perché no? Subito!
3: E per il nostro focus sul pianeta ci sposteremo in Calabria. Insieme al nostro amico Ultimo partiremo per una vera e propria missione di fact-checking. È arrivata la segnalazione di alcuni squali avvistati sotto costa. Si tratta di un allarme fondato o dell'ennesima bufala? Seguiteci per scoprire la verità.
6: Ragazzi, buongiorno. Come tutti sapete, ieri, nella giornata di ieri, in Calabria c'è stato un avvistamento di squalo. Praticamente noi eravamo là a 20 metri dalla riva. Vedete un bello squalo femmina, lo squalo dell'Oceano Atlantico.
0: Sì,
6: è venuto qua in Calabria perché qualcuno ha buttato dall'imbarcazione salami, formaggi. Abbiamo visto di tutto e di più. Perché questi, le stofanti danno cibo agli squali, avete capito? Si sono innamorati della sardella, dell'anduia. E ora hanno cominciato a venire qua perché hanno visto bello tutta la tavola parata, diciamo noi, tutta la tavola imbandita. E quindi non ci possiamo fare nemmeno il bagno più. State attenti perché siamo tutti in pericolo, ragazzi.
3: E poi l'estate si accende con le grandi serie. Siete pronti per il primo episodio di 081 Comedy? La giovane protagonista ha organizzato la cena perfetta per presentare il suo ragazzo ai genitori. Le aspettative si scontreranno presto con la realtà.
7: Lui è Christopher.
8: Buonasera.
9: Hai visto chi è?
7: E me frequentate la stessa scuola?
8: Sì, ma io non ci vado mai.
7: Papà, non iniziare, ci stiamo frequentando.
9: Invece frequenta la scuola.
7: Come sono belli questi tatuaggi.
8: Grazie, questi li ho pagati 1000 euro, questi invece 2000.
9: In 2000 visto tenne 3000 euro in coppia braccio. E a stand ten crescere in da sacco.
7: Lui ha tantissimi tatuaggi sul corpo.
8: Perché voi sul corpo non avete mai avuto niente?
9: Ha già avuto un fuoco che sta andando.

0: 1983, le Bananarama con Cruz Summer, che pensa, io ascoltavo in macchina mentre facevo le guide per la patente.
1: Ciao Angelo, ma lo sapevi che le Bananarama, sì, quelle di Cruz Summer che state trasmettendo,
0: certo,
1: si chiamano così perché sono le antesignane delle influencer nostrane?
0: Ah, quelle... che bello, oh, che bello. Ah. Belli 344 037 00 50 Belli diventano sempre più emozionanti, sì, le partite del mondiale.
2: Io ieri ho cercato di guardare quelle degli Stati Uniti perché mi sono addormentato.
0: Io ho visto il Belgio, grande, grande. Ah, adesso arriva un nuovo episodio della serie dedicata al mondo delle consegne. Allora, tutti sul furgone.
3: Vai, Donovan, via!

0: Terminato il turno di consegne, sì. Donovan parcheggia il furgone in una radura isolata nel verde. È il suo piccolo rifugio per la pausa. Prepara un picnic improvvisato e si concede qualche minuto di relax, certo. Approfittando del telefono aziendale per sbrigare qualche faccenda personale in totale pace.
1: Rimanendo in linea per 4 secondi, darai il tuo consenso ad usufruire del servizio.
2: Partita. Aurora 219, ciao.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, buongiorno. Che voce squillante, chi sei?
3: Sono Donovan, faccio le consegne.
2: Donovan.
3: Sì, signora.
4: Ciao,
2: Donovan.
4: Buongiorno.
2: Sì. Donovan.
3: Sì. E niente, sono in pausa e mi piace sentire qualcuno perché io ho poche amiche.
2: Sì. E poche amiche? Come mai una bella voce così e poche amiche, Donovan?
3: Perché io sono timido con le ragazze, sì, e non riesco mai a chiedere di uscire. E quando lo faccio è già arrivato un altro a fregarmi il posto.
2: Vedi. Tu sei un corriere, hai detto?
3: Sì.
2: Come mai le ragazze non ti vogliono?
3: Adesso è una settimana che mi sento con Alessia, una ragazza che ho conosciuto su TikTok, no? Lei vende i vogatori per fare ginnastica, li conosci?
2: Sì.
3: Io ne ho comprato uno e quando è arrivato a casa non funzionavano, allora l'ho chiamata e siccome anche il secondo vogatore che mi ha spedito a casa non funzionava, siamo diventati amici.
2: Che bello,
4: caso fortuna.
2: Dimmi.
3: Io nel sesso c'ho anche un desiderio proibito che non riesco a confessarla a nessuno.
2: Dillo Aurora, quel desiderio proibito.
3: No, mi piace quando le ragazze nel sesso mi danno dell'analfabeta.
2: Che ti danno dell'analfabeta?
3: Sì.
2: Cioè, ti piace che ti dicano che sei analfabeta?
3: Analfabeta mi fa andare fuori di testa.
2: Ti fa andare fuori di testa?
3: Sì.
2: Allora ti chiamo.

0: Non c'è preso il gusto adesso. Adesso parte.
1: Ti piace, ti rende felice analfabeta.
0: Sì, sì, sì.
2: Sì, sì, mi provoca.
1: Cosa ti provoca?
2: Non lo so perché, però mi piace.
1: Ti piace tanto proprio.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè, più te lo dicono e più sei contento.
0: Dove sta andando, signora?
2: Sì.
1: Sono contenta che sei contenta. Allora, sono quindi Torino. Sei un grandissimo analfabeta, va bene così?
2: Sì. Va bene.
1: Sì, io direi ti piace che qua. Ti dicono analfabeta, vero?
2: Sì, sì.
1: Allora sei un grandissimo analfabeta, non si capisce niente quando parli.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, sì. Aspetta un attimo. Perché... Aspetta che
1: sì.
2: Può aspettare un secondo perché devo chiudere il furgoncino.
1: Sì, chiudi il furgoncino.
0: Aspetti,
1: Sì, Donovan, chiudi il furgoncino. Analfabeta. Sì.
0: Beh, giusto, ci stava, qui ci stava.
3: Marco, mi devo chiudere un attimo,
0: Il
3: tu
0: collega.
3: Sei, carica tutto te.
2: Eccomi, aspetta un attimo. Pronto?
1: Sì, sono Aurora.
2: Ho mandato il mio collega a scaricare lui.
1: Sì. Bravo. Lui non è analfabeta come te.
2: No.
1: Lui si capisce quando parla, via.
2: Sì,
1: analfabeta, quando chiami Aurora 219 ti dirà subito analfabeta.
0: Pronto,
1: Donovan analfabeta, che non si capisce.
0: Sì, meglio specificare il nome.
2: Ogni tanto mi da ridere. Sì, sì.
1: Bellissima, è una bellissima risata.
2: Grazie, grazie. Aspetti un attimo. Possiamo rallentiamo un attimo perché mi sta
0: mandato su
2: sta prendendo bene.
1: Ti sta prendendo bene perché ti do dell'analfabeta, no? Giusto?
2: Sì.
1: E cosa fai? Ma stai lavorando, scusa.
2: Sì, sono in pausa nel furgone.
0: Sta scaricando.
2: Aspetti un attimo, possiamo fare una gag che io entro a casa sua e le dico buongiorno signora.
0: Sì.
1: Sì.
2: E lei capisce subito che sono
0: un analfabeta.
1: Sì, l'analfabeta.
2: Aspetta un attimo. Buongiorno signora, sono Donovan.
1: Buongiorno Donovan, lei è un grandissimo analfabeta.
0: Che carica.
1: Non si capisce niente quando parla.
0: Calma signora, calma.
1: Non si capisce niente quando parla, Donovan.
2: È vero.
1: Dica, mi dica. Come mai è venuto da me? Mi dica.
2: Perché dovevo consegnare una roba.
0: Sì, un pacco.
1: Cosa mi deve consegnare? Un alfabeto?
2: Un libro.
0: Vocabolario.
1: Un libro di cosa? Di come saper parlare? Non si capisce niente quando parla. Donovan, è un analfabeta. Non capisco. Donovan, io mi chiamo Aurora 219, lo sai che ti faccio star bene, perché sei un analfabeta, mi piacciono analfabeti come te che non si capisce niente quando parlano. Io non...
0: Ogni tanto
1: tutta
0: la promo.
1: Ma che bella risata, sei piacevolissimo. E cosa fai adesso?

0: Samurai J, bravissimo flamenco paranoia, questa è la sua nuova.
1: Vai la Cicco, tra poco ci colleghiamo con la vita in diretta, non sono ancora pronti, qualche amico.
2: Cioè ragazzi, Aurora, a parte che deve avere 90 anni.
3: Ferrari, ad Alfa Beta.
0: Va bene.
2: Mannaggia voi, siete dei maledetti. Maledetti, io per poco vado a sbattere con l'autobus per ridere.
0: Ad Alfa Beta.
2: Comunque Donovan...

0: Marino, titolo.
1: Questa pedala, eh.
2: Minchia che pedalata.
3: Ciao, un amico. Non mi importa se
4: cantano già Samurai J.
3: Vuoi solo un te.
1: Sì, mi piace, è piaciuta tanto.
3: Lo voglio darti me.
0: Noi andiamo alla vita in diretta.
1: Vai.
5: Un saluto a tutti coloro che oggi alle 17 saranno sintonizzati su Rai 1 per La Vita in Diretta. Certo. Io sono qua in costume da bagno e ciabattoni e poi 10 minuti prima del programma andrò in sala costumi a vestirmi come un impiegato delle Poste. Ma veniamo ai servizi di oggi.
0: Vai.
5: Grande esclusiva alle 17.10 quando saremo a casa della signora Antonia Malimbo che ha trovato 50.000 euro in contanti in una confezione di sottaceti e poi tutti a Pescara per una notizia di cronaca piuttosto singolare che riguarda un vigile del fuoco.
6: Un'attività alternativa è molto più fiorente di quella principale, ovvero quella del vigile del fuoco, che gli garantiva guadagni e un'autorevolezza tale da potersi permettere, indossando la divisa, di minacciare i suoi clienti. Un pompiere, 51 anni, molto conosciuto nel pescarese, in particolare nell'area vestina, da tempo ormai si era trasformato in un pusher professionista.
5: Bene, il servizio completo lo seguirete più tardi alla Vita in Diretta, che oggi cambia sponsor. E saluto gli amici dell'acqua minerale Resegone, che dopo 20 anni torna ad essere la nostra acqua minerale ufficiale. Prego regia.
7: Acqua minerali Resegoni, la prima acqua minerali sitanti. Con acqua minerali Resegoni avrai sempre bussetti dopo ogni bevuto. Barché contene sala di cucina. Corre nel supermercato e compra acqua minerale Resegoni. La prima acqua minerale salata. E sbarli anche tu, Resegoni.
8: Ciao belli.
9: Radio DJ. One nation, one
10: station. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Salone, hai visto cucina?
12: Ringiovanita.
11: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
12: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
13: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
15: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
16: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
15: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
16: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
17: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
16: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
17: MD, buon viaggio Italia!
18: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
21: Radio DJ consiglia Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2720

0: metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: dal Diavolo Veste Prada 2 qua su Radio DJ.
1: 14.34, questa sera il mondiale si accende perché giocano sia la Spagna che il Portogallo.
0: E la Svizzera quando è che gioca?
1: Anche stasera.
0: Ah, c'è la Svizzera stasera, mi ricordavo
1: anche la Croazia.
0: Giovedì.
1: Allora andiamo subito a Toronto, dove sono 5 ore indietro, 14.34, meno 5.
0: È mattina.
1: Ah, ok, vai, andiamo.
2: Un saluto a tutti, vi giunga da Toronto in Canada.
0: Sì.
2: Sono qui per seguire la partita Portogallo-Croazia.
0: Benissimo.
2: Che si gioca questa sera.
0: Sì.
2: O forse si è già giocata.
0: Ah, no,
2: vi dico
0: no,
2: così
0: no,
2: perché.
0: No.

0: io sono qui a spese della Rai perché sono amico di Alessandro Antinelli, che eravamo in classe insieme alle elementari. Alessandro mi deve tanto perché in seconda elementare gli ho salvato la vita, che si era mangiato un pacchetto di patatine senza aprirlo e si stava soffocando. Sono stato io che gli ho dato 4 pugni nella schiena per far uscire il pacchetto di patatine, e poi, visto che coi pugni il sacchetto di patatine non usciva, ho preso il mio righello dalla cartella e gli ho fatto leva sul sacchetto di patatine per farlo uscire. Da quel giorno Alessandro Antinelli mi deve la vita e per questo mi ha mandato a seguire i mondiali con vitto, alloggio e 30.000 euro a partita. E prima di dirvi le formazioni che le ho prese dalla Gazzetta dello Sport, vi presento la mia collega Simona Rosini, che si trova anche lei qui a Miami con me. Anzi, prima vi faccio il pronostico di questa partita dedicato a chi scommette tanti soldi. Puntate tranquilli sulla Croazia, che vincerà con 2 gol di scarto. Questo me l'ha detto mio cognato Alvis, che lui di lavoro è sensitivo. E 10 anni fa ha previsto la nascita di Patrick Bellinger e ha anche previsto che Tower Beans riusciva a ottenere un mutuo a tasso variabile per comprarsi un capannone. Poi ha previsto anche che Renato Maddaloni abbassava il chilometraggio alla sua Audi prima di darla dentro per prendere una macchina nuova. Se volete vado avanti con le previsioni.
1: Simona,
2: grazie Nino, un saluto a tutti da Toronto, un particolare a mio marito Robby.
1: Ciao
2: Robby. Ora ti devo salutare subito perché stamattina ho chiuso la trattativa con il presidente Lotito. Aspettiamo oggi l'ufficialità, Robby. Robby, entro sera sarai un calciatore della Lazio e finalmente potremo cambiare vita, Robby. Aspetta solo un attimo che mi assicuro che le cose vadano avanti.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Senta, io sono Simona Rosini. È la Lazio Store?
3: Sì.
2: Senta, guardi, io avrei bisogno di una maglietta di un calciatore per fare un regalo. Le avete tutte le magliette o solo di quelle dei più famosi?
3: No, le magliette ce le abbiamo, poi si fa la stampa, non è che ci abbiamo le magliette di calciatori.
2: Sì, no, le spiego, perché a me servirebbe la maglietta di Roberto Ferrari, che è un nuovo acquisto.
3: Roberto?
2: Ferrari.
3: Sì.
2: Cioè, lui doveva andare all'Inter, ma poi in questi giorni la Lazio l'ha convinto a venire nella capitale. E volevo sapere se avevate già la maglietta.
3: Ma no, c'è la maglietta della Lazio normale, ma non so chi è Roberto Ferrari.
2: Non lo conosce Roberto? Lui è il suo soprannome, lui giocava nella San Benedettese e lo chiamavano Porcherigno.
3: Non lo conosco.
2: C'era... Le spiego, magari non è ancora ufficiale la trattativa, è per quello che magari ancora non ce la vede allora la maglietta.
3: No.
2: Infatti, se vengo di persona quando mi trasferisco a Roma, che dice?
3: Va bene.
2: Ecco, allora vengo lì perché io adesso sto in America a seguire il mondiale, tutto pagato da mio marito Robby, che quello, pur di non avermi a casa, mi ha pagato pure il viaggio, mi ha pagato per quello. Senta, posso farle una domanda indiscreta? Se un marito ci tiene a mandarti in viaggio fuori dal continente, secondo te può essere che ha intenzione di divertirsi con le altre donne?
3: Ma sicuramente.
1: Ma cosa dice? No. Non è così.
2: Dice che è questo allora. Adesso che ci penso, spero che il mio marito Robby non sia imbrigato anche lui in quei cili di calciatori che non si comportano bene.
3: Ma quelli sono i calciatori, non ti preoccupare.
2: Lei è fidanzato?
3: No, lascia perdere.
2: Ah, sì, dice.

0: magari.
1: La musica, la playa, l'estate, il caldo, la naspi, l'estate, il caldo, la naspi.
2: Adesso sappiamo che cos'è.
3: Adesso anch'io so cos'è la naspi.
4: Finalmente ho comprato casa. Speriamo che i vicini non ascoltano Despacito.
2: Ciao.
3: Bravo.
5: Roberto, sì. Stasera gioca la Svizzera, ma Porcherinho titolare o panchina?
2: Mi sa panchina. Con chi gioca la Svizzera? Fisso. Con chi gioca?
3: Con la Turchia, se non sbaglio.
2: Ah, con la Spagna forse, la Turchia no. Non c'è neanche.
6: Aia, pronostico.
3: Sai che non lo so.
6: Su Portogallo-Croazia.
2: Vince il Portogallo.
6: Grande il Porcherinho alla Lazio, il nuovo Immobile di nome di fatto.
2: Ciao, ciao, ciao, la Lazio è fortissima quest'anno, sta facendo un bel mercato. Ed ora parliamo di una guru che è, di una gru che è stata piazzata male dagli addetti ai lavori e ha fatto un bel casino.
3: Ok.
2: E per il retroscena TV un assistente di Paolo Belli racconta un episodio surreale, una barzelletta raccontata con una pistola appoggiata sul tavolo.
3: Alla faccia.
2: A chiudere in bellezza, Red Ronnie dedica una recensione al nuovo film di Steven Spielberg.

0: concordo con lei.
1: Da Sesta Rete TV, la gru che non ha preso le misure. La crew di Paolo Belli e il barzellettiere. Da Il Badante, la signora sincera. Da Fuori di Cabello, Gio Bastiani c'è lo zaino di Pechino Ex. Red Ronnie e gli spettatori distratti.
2: Devo ancora andare a vedere il film.
3: La gru che non ha preso le misure.
4: Non ha fatto i conti con la gru di cui era dotato, il conducente del mezzo pesante che suo malgrado ha mandato in tilt la circolazione sulla tangenziale di Catania. Percorreva l'arteria in direzione del capoluogo etneo quando nei pressi della zona industriale, senza rendersi conto del fatto che la gru non fosse adeguatamente ripiegata, è partita una sequenza di impatti a catena. Il mezzo, infatti, ha prima urtato un cartellone stradale con le indicazioni per Catania e per l'aeroporto. Porto. Nonostante il colpo, ha proseguito la sua marcia senza fermarsi. Pochi metri dopo, il secondo impatto, un pannello luminoso centrato in pieno. A quel punto lo stop forzato, il mezzo è rimasto infatti incastrato nella struttura, bloccando completamente la carreggiata. Nel giro di pochi minuti la tangenziale è andata in tilt, con code chilometriche e traffico paralizzato lungo l'intero tratto interessato.
3: La crew di Paolo Belli e il barzellettiere.
5: E una sera, finito uno spettacolo, succede che eravamo, Paolo era a capo tavola, io ero accanto a lui, e un signore tutto vestito di nero arrivò al tavolo e si sedette vicino a noi, ma nessuno aveva idea di chi fosse. Per cui io parlavo con Paolo, commentavamo la serata, e lui ogni tanto interveniva e diceva: ragazzi, ma ve la ricordate quella del portiere? Dice al più all'altro: tiri tu, e quello tra l'allero alla terza, quarta, quinta volta che lui incalzava con delle barzellette e delle freddure improponibili. Questo tipo apre la giacca, tira fuori una pistola e la mette sul tavolo. Paolo se ne accorge e mi fa: ridi. Io: scusa? Ridi, devi ridere, cazzo. Ha avuto una barzelletta tremenda, tutto il tavolo a ridere.
2: E te credo.
5: Un'altra. Questo si alzò, aprì la giacca, prese la pistola, la posò, si alzò e se ne andò.
3: La signora sincera.
6: Una domanda retorica. Lei prima di sposarsi non ha mai potuto dormire con suo marito?
2: Siamo dal Badante.
7: Veramente mi sono sposata incinta e non c'era bisogno di andare a letto. Perché devo nascondere le cose?
2: Ma certo.
7: Ma l'ho detto, devi essere sincera. Io sono sincera. Tanto ho detto, a 94 anni non mi vergogno più di quello che ho fatto. Anzi, ero giovane e ho fatto.
6: Ma si deve vergognare chi ruba, mica chi fa l'amore.
3: Gio Bastiani c'è lo zaino di Pechino Express.
8: Nel zaino avevo carta igienica, spazzolino per i denti, un cuscino gonfiabile e delle mutande, basta.
9: Quante mutande hai portato?
8: Uno.
9: Ok.
8: Il cambio, perché lì in India almeno il sole è caldo.
9: E certo.
8: In mezz'ora sì.
9: Sono asciutte.
8: Sono asciutti, allora.
9: E quindi come andava in giro senza mutande?
8: No, un paio addosso, un paio in zaino.
2: A due.
8: E fai il cambio.
9: E fai il cambio, sì.
8: Un paio a due use. Allora con due mutande.
9: Quattro giorni. Ok,
2: non approfondiamo.
3: Red Ronnie e gli spettatori distratti.
10: Vai. Red, che i capelli più corti stretti ancora meglio. Sì, più corti di questo, dato ieri. Dove si può vedere il film Disclosure? Il film Disclosure, dove si può vedere?
2: Sì, al cinema.
10: Cioè. Che domande uguale sono? Cinema. Ragazzi, state rincoglionendo.
2: È caldo.
10: Ormai siete abituati che andate su internet e pretendete di trovare tutto.
2: Sì.
10: Ricordo che c'era un periodo, adesso non ho smesso, un periodo in cui dicevano: Red, che cazzo aspetti a pubblicare l'intervista con... E dicevo: hai fatta tu? Hai comprato tu la telecamera? Hai pagato tu il viaggio a Londra? No. Hai fatto tu il montaggio?
2: No.
10: Hai fatto tu la traduzione?
2: Niente.
10: No. E allora? Che cazzo vuoi?
2: Vai, Red! Ogni tanto
0: il nostro eroe! Concordo con...

0: ci piace tantissimo,
1: bellissimo, bellissimo.
2: L'ho ballata tutta
1: dell'estate.
2: Per chiudere, velocissimi, abbiamo poco tempo, un saluto ad un amico.
3: Vai. Un salutone a tutti dal vostro Mago Forest.
2: Oh, buongiorno, Mago.
3: Ma non siete ancora in vacanza?
0: No, tra un mesetto.
3: Siete ancora lì a tirare il carro?
0: Insomma, beh.
3: Io mi trovo nelle Eolie.
0: Beato,
3: in una villetta in affitto che mi sono preso per scrivere il mio prossimo spettacolo.
0: In che isola delle Eolie si trova?
3: Sono a Salina. Salina.
0: Ah, okay, bella,
3: me
0: bella,
3: ne sto
0: bella.
3: Una mesata qua in solitudine a tirar fuori battute.
0: Bene.
3: Ma la settimana scorsa io stavo a Vulcano, non so se vi ricordate.
0: Okay.
3: Sì, in un'altra villetta, ma dove pagavo 8.000 euro la settimana l'affitto. Poi quando il mio commercialista mi ha detto che non potevo scaricarmi l'affitto dalle tasse, l'ho lasciata e sono venuto qui a Salina.
0: Dove
3: faccio questa vacanza lavoro?
2: Pomeriggio a scrivere.
3: No, la chiamo vacanza lavoro perché invece di pagare l'affitto devo dare la tinteggiatura in tutte le stanze della villetta.
2: Okay. Di battute.
3: Sì, per quando arriveranno i proprietari ad agosto.
2: Ma già prodotto qualcosa?
3: Io sono qua a scrivere.
2: Dai.
3: Allora, ci sono due amici che fanno una passeggiata in campagna e notano un pozzo e vogliono vedere quanto è profondo. Allora uno dei due prende una grossa pietra, la butta nel pozzo e dopo qualche secondo si sente splash e uno dei due dice: accidenti, è davvero profondo. Dopo un attimo sentono uno scalpitio di zoccoli e vedono una capra a tutta velocità che si avvicina al pozzo e ci si butta dentro di testa. Allora uno dei due dice: ammazza che sete smisurata, doveva avere questa capra per buttarsi nel pozzo. Dopo un attimo arriva un pastore e chiede ai due: scusate, avete visto una capra? E loro: sì, aveva tanta sete e per bere si è buttata nel pozzo. E il pastore: ma com'è possibile? L'avevo legata a una pietra enorme.
2: Buone vacanze.
3: Ciao.
2: Sta lì per tranquillo.
4: Ascoltaci su DJ.
5: DJ One Nation One Station. Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
11: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Jerry Calà per Seat, prima...
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
18: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
19: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
20: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
21: E alle nostre vacanze romane.
22: Anche se non siamo a Roma!
20: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: era l'altra del mini LP, insomma, con cui si presentava per la prima volta da solista il buon David Lee Roth. Qui in questo caso una cover dei Beach Boys piuttosto riuscita, insomma.
1: Bellissimo, sì, bellissimo video anche, tra l'altro.
0: Sì, dai, insomma, riuscito, tanta passione, tanta passione. Lui ha sempre messo tanta passione.
1: Però sono al mare, scusa. Cioè,
0: tra l'altro anche lui piace molto la montagna.
1: Lo so che scala lui, bravo.
0: Sì, è scalatore. Sì, sì.
2: Però comunque poi anche una capatina in spiaggia la fai, buona compagnia.
0: Vabbè, ragazzi, si chiama California Girls, cioè è vero che in California ci sono anche le montagne.
1: La Sierra Nevada in California?
0: Sì, però voglio dire, la cover dei Beach Boys.
2: On the beach per forza.
0: Ah, una piccola curiosità, nei cori di questa versione di California Girls c'è anche un grande cantante molto popolare negli anni Ottanta, che in quel caso faceva i cori, un po' come Robert Smith, che è andato sul nuovo dei Rolling Stones. In questa di David Lee Roth c'è Christopher Cross, che per la cronaca è quello che canta il tema di Arturo,
2: tra l'altro.
0: Lui ha una voce incredibile da solo, ma anche se lo butti in un coro ti fa far bella figura.
2: Così, quindi fa molto coro la sua voce.
0: C'è una frase in cui he asks for a little book.
2: Esatto, alla California Girl ci dice proprio: c'è da fare un book, ma al piccolo ce lo devi fare piccolo.
1: Ragazzi, a proposito di spiaggia,
3: questa è proprio una canzone da spiaggia, e se siete in spiaggia sentite gridare palla e non la vedete, probabilmente vi sta uscendo dal costume.
2: Perché sai che ci sono i costumi con la mutandina integrata con la rete, ma poi ci sono quelli più da surfista, che siccome richiederebbe lo slip
0: lì prima che escono le cosiddette ciliegie, no? Perché ci ho messo un'oretta e mezza, ma l'altra mattina DJ Chiamentari era quello.
2: Sì, le ciliegie, sì.
0: Ricordi
2: sì,
0: che dicevano, no, sì, ciliegie, sì. No, non ne parla. Poi dopo un'ora e mezza ho detto, vuoi vedere che...
1: Capito.
0: No, ma il costume da surf al massimo arriva, del pelo pubico prima.
2: No, ma non avendo la mutandina, se tu

0: ti siedi, passa un po', diciamo, dalla coscia.
1: Allora,
0: si vede, si
1: se hai
0: vedere.
1: Due ciliegie così, che arrivano
2: i
1: duroni,
2: ginocchio, duroni di vignola.
0: Ricordati che il costume da surfista un tempo era bello lungo, tipo quasi fino al ginocchio.
1: Era corto,
0: adesso si sta accorciando, quindi la wallera esce.
3: Ma poi
0: più facilmente.
3: C'è anche quella variante tipicamente degli adolescenti, cioè che mettono le mutande sotto il costume. Io non capisco che microclima si va a creare lì sotto per asciugarsi.
1: Lo fanno più che altro che poi quando si bagna si inzuppa. No? Sì. È vero che bisogna inzuppare, soprattutto.
0: Però non in quel modo.
3: Non si asciuga.
0: Ma secondo me è perché vogliono far vedere l'elastico col marchio che esce fuori.
1: Col marchio uomo.
2: Prenditi solo un elastico e basta.
0: Dimensione uomo.
1: Tutto è pronto, nuova puntata di Summer Camp. Ci sentiamo tra poco qui su DJ
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.

0: al fatto che non aveva più casa. Vuoi, mare,
1: montagna, città. Mamma mia, oggi Fede. Ci trovi qua.
2: L'ospite di oggi.
3: Tra l'altro Fede Russo ti è prestato a farmi la parte del toscano.
4: Sì, grande, grande.
5: Vero che interpretasti un toscano generico, no?
4: Interpretai un toscano generico, sì, un po' tipo quello lì, non so se avete presente quella pubblicità, la Gioconda è prosciutto, se l'hai mangiato tutto.
5: Vabbè,
4: è un toscano generico, non è... Cioè, oddio, sarebbe Di Vinci nella pubblicità. Cioè,
6: la Gioconda è il prosciutto, se l'hai mangiato tutto.
5: Vabbè, però tu parli la lingua originale, cioè sì, non sei improvvisato, diciamo.
4: Madrelingua, dai.
2: Avevi il pizzetto anche lì quando hai fatto il toscano.
7: Ragazzi, a proposito di toscano, ho sentito che hanno rinviato la provaccia a Siena.
4: La provaccia, quella di Siena, sì, sì, sì.
7: Cioè,
4: la provaccia per il palio, perché provaccia. Domani c'è il palio.
5: Scusa, sai cosa ho scoperto invece?
4: Oggi c'è il palio, che domani?
5: Stamattina a DJ Chiama Italia parlavano della sequenza di Fibonacci, no? Questa sequenza matematica presente in natura.
7: Mi fumo ancora il cervello, guarda.
5: Vabbè, è quella che molti hanno imparato a conoscere grazie al codice da Vinci. Chi frequenta Torino e ha visto tante volte quella sequenza di numeri sulla stupenda mole antonelliana sa di che cosa stiamo parlando. Però Fibonacci, questo no, ma era toscano.
4: Perché forse era Fiboni, ma per gli amici Fibonacci. sì, ricorda anche molto Fulminacci.
7: Esatto. Torniamo a parlare di costumi, ragazzi.
8: La mutanda bagnata sotto il costume mantiene la pugliu nera bella fresca.
4: No, umida, non fresca, sono due cose diverse.
7: Roba dei funghi.
5: E poi soprattutto salata, no? Perché se fai il bagno al mare, poi dopo ti rimane tutto il sale, no?
7: Comunque Nunzia dice che il costume con il finto elastico della mutanda c'è già, capito? Quindi voi potete
5: Li fanno già così.
7: No, scusa.
4: Sì. Bello.
9: Ragazzi, dimmi se calarate. Io ho lavorato in un ufficio cambi, non so se vi può interessare, ma i dollari australiani, proprio in vista dei surfisti, sono fatti in un materiale
5: è vero,
9: indistruttibile. Cioè, se voi provate a romperli con le mani, aspettate, non ce la fate.
5: Sono plasticosi.
9: Anche se li bagnate, non si sfaldano come tutte le altre banconote.
7: Sono dei dollaracci.
4: Ci puoi fare il bagno.
5: È vero, è vero, perché insomma, tendenzialmente, al di là del ragazzo surfista, anche l'australiano che lavora in

0: banca e abita vicino a Bondi Beach, in pausa pranzo un bagnetto se la fa.
1: I soldi in saccoccia perché se no non li ritrovi.
2: Invece volete sentire questo bell'aneddoto dalla Puglia, ragazzi?
0: Sì,
2: è un po' lungo questo vocale, non si sente benissimo, però evoca. Sentite.
3: Ricordo quando ero ragazzino, anzi bambino, che parecchi abitavano a piano strada e i nonni di una volta siedevano su quelle sedie di legno a un lato della spalliera, quindi non poggiando la schiena alla spalliera, e indossavano questi mutandoni con un'apertura già frontale notevole, ma dove inevitabilmente spallavano sempre a sinistra.
1: Sì, a sinistra spallavano, perché ovviamente se tu
4: ricordo
1: sei sul
4: mio
1: lato
4: nonno
1: della
4: di
1: sedia,
4: trani,
1: ecco, vedi.
4: Aveva quelle
2: cos'è
4: mutande?
2: La spalliera, sì. Scusate, la spalliera cosa sarebbe?
4: Così, la sedia messa
1: no,
4: così.
1: No, cioè, esatto. Hai fatto spaventare, ma hai fatto.
2: Tra l'altro ti si vede una palla. Hai spallato lì.
4: Ho aperto troppo le gambe, raga.
2: Ha fatto la spaccata. Roberto Bolle.
1: Ti metti lo schienale della sedia da un lato?
4: No, davanti.
1: Davanti. Ok,
4: così,
1: sì,
4: con
1: sì,
4: quei mutandoni bianchi.
1: Come i duri nei film, quelli che sei presente durante l'interrogatorio, quello che ti fa l'interrogatorio. Vediamo se questo ti fa tornare la memoria.
0: Occhio, anche ragazzi, non fate cose estreme, dai.
2: Metti lo schienale davanti.
0: Io sono qui ancora oggi e domani, non la voglio chiudere bene. No, tra l'altro quando Aladin ha detto adesso, no, ho aperto le gambe troppo velocemente, mi è tornata in mente la faccenda del calciatore, no, Mascherano, che tra l'altro che nel suo cognome aveva anche, insomma, incluso diciamo la parte del corpo che si ruppe,
1: che poi è stata mascherata, perché
0: e poi mi è tornato in mente anche Charlie Sheen, perché comunque il calciatore quando si fa male cosa fanno? Arrivano quelli col ghiaccio.
1: Il ghiaccio dove l'hanno messo Mascherano?
0: Gli hanno fatto la Charlie Sheen,
1: tra l'altro. Finale dei mondiali, non una partitina così, ti sta guardando tutto il mondo, fai una spaccata e purtroppo ti infortuni proprio lì, dove fa rima.
0: È vero che c'è rivalità tra queste due cantanti un po' neo country, ho sentito dire questa cosa,
1: tra Stella Lefty e?
0: E quella che ha il cognome del
2: Ella Langley,
0: come
2: Ella
0: il paese Langley. Dove c'è la CIA, no?
1: Non lo che so, sono rivali?
0: Tirate un po' i capelli virtualmente.
1: Ah, sì.
0: Non lo so.
1: Lotta nel fango.
0: A me piacciono tutte e due. Oggi è il turno di Stella Lefty qui a Summer Camp.

0: La canzone si chiama Boston, qualcuno lo chiama New Country perché insomma ricorda sonorità appunto classiche, però sì, insomma fatto ad è alla fine dai country,
1: da country, sì,
0: insomma, no, quelle sono un po' le sonorità. A me sta

0: magari con i pratini proprio quelli perfetti, super curati, con le
1: più
0: piscine,
1: più Reggia di Versailles,
0: sì,
1: diciamo,
0: il cortile della Reggia,
1: più campo da golf,
2: sì, l'esatto contrario di questo vocale, ragazzi.
1: Sentiamo.
0: Forse lo
3: io
0: sentiamo.
3: Su 30 sedenti me ne sono levati 33, però la fatina l'ho pagata.
0: Non so, sì, chi ha pagato la fatina di Stella Lefty, probabilmente il papà, che comunque sappiamo, no, essere un...
1: Ho capito, ma già a 19-20 anni, secondo me, ha i suoi tenuti, sì, bene, no?
0: Si parla molto dei suoi denti perché mettono allegria, perché lei non chiude mai la bocca, anche quando fa la M, to me, però non chiude mai la bocca, i denti si vedono sempre, denti,
4: sì,
0: impeccabili.
4: Boxer da mare con... i finti, le finte mutande, insomma, il finto elastico sotto esistono già, ma diciamo la verità, fanno cagare. Sì. Il cazzo, direi.
2: Vabbè. Oi, cos'è che ha detto?
0: No, no, basta.
1: Var.
0: No, no, che var? No, no, con la mano davanti però, così vieni espulso.
1: Si può ancora fare la var, perché veramente adesso non si può, ragazzi, più neanche mettere la mano davanti alla bocca.
2: Le scuole sono finite da un mese,
1: ma
2: ragazzi,
1: cosa è diventato il calcio, ragazzi? Che adesso... metti,
0: no,
1: la mano davanti,
0: espulso,
1: alla bocca.
0: Non puoi perché significa,
1: oh, guarda,
0: che stai dicendo delle,
1: guarda,
0: cose scomode.
1: Guarda cosa sto facendo.
0: Brutto quando quello che riceve l'insulto con la mano davanti alla bocca dice: mano davanti alla bocca, buttalo fuori. Fa la spia,
1: no, ma poi fa la spia, neanche mi ha tirato una gomitata, no, nel sottobosco.
0: Bruttissimo.
1: Cioè ha parlato con la mano davanti, quindi mandalo via, mamma.
0: Comunque
1: mia.
0: Quarna sarebbe espulso al primo minuto con la roba della mano davanti alla bocca.
2: Oh, ragazzi, a proposito di sottobosco, risentiamo, sì, il vocale. Dai.
4: Quinto elastico sotto esistono già, ma diciamo la verità, fanno cagare il cazzo.
0: Avevo capito, allora l'ha voluto aggiungere per rafforzare.
2: Ripeto, le scuole sono finite ormai da un mese, ci ascoltano un sacco di bambini, basta parolacce.
1: Cioè, sai cosa mi ricorda un po' questo capo? Ci ho creduto un po' due o tre volte negli anni 10, la camicia da cui spunta fuori il cappuccio della felpa, ma sotto non c'è la felpa. Sai che si usava un po' grunge, sì, diciamo, un po' vagamente, no? Sì, associata un po' al mondo di Seattle, un po' a tutta quell'ondata musicale, camicia a scacchi di flanella messa sopra, sì, la felpa, e che poi ti tiri su il cappuccio. Però, sì, effettivamente faceva un po' troppo spessore. Allora molti hanno pensato di fare queste camicie che avevano già il cappuccio. Anche in un calendario anni 90 di Radio DJ, dove c'erano le nostre foto, io ho una camicia che ho usato in diversi servizi fotografici dell'epoca. È una camicia a scacchi, un po' di flanellosa, blu e nero e azzurrino.
2: Secondo me era dell'anno 1994.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: ci sta. È un calendario che è stato fortunato,
2: sì,
1: per,
2: sì, sì.
1: Era per
2: all'interno,
1: noi,
2: della DJ compilation di quell'anno.
1: Esatto. E la mia firma è Nicky col punto esclamativo, e sotto c'è scritto Rock the Nation.
2: Sì, me lo ricordo, ce l'avevo appeso nel mio studiolo di cartone in cameretta.
1: Giusto, cioè, certo, anche il calendario era di cartone.
0: Era lì che segnava.
1: Integrato, sì, diciamo. Esatto.
0: Te ne dico un'altra, anche la maglietta con la finta maglietta sotto. Che tu hai magari, sì, una maglietta a maniche corte, andava maglietta a maniche corte sopra
1: anche
0: quella manica lunga.
2: È tornata, ragazzi.
0: È tornata.
2: Non so se vi ricordate il nostro amico.
1: Due o tre anni che è tornata. I Fountains DC l'hanno fatta tornare.
2: E anche Carlo Pastore, che ce l'aveva quando, sì, è venuto.
1: È vero,
2: quindi,
1: è vero.
2: È di moda.
1: Però lui mette quella vera a maniche lunghe, sì, sotto,
0: esatto,
1: e una t-shirt sopra.
0: E invece, esatto, quella finta c'ha solo le maniche cucite, come se ce ne fosse un'altra sotto.
1: Più leggera, dai, per l'estate. Per stare lungo, ma anche d'estate, no? Perché no?

0: di oggi, partito con la nuova dei pinguini, la linea direi che torna subito al centro messaggi.
1: È arrivata prontamente la foto del calendario con cui, su cui c'era la foto
0: quello
1: di...
0: della mia felpa, sì, camicia,
1: sì.
0: Però...
1: era, aspetta che guardo, 1994,
0: quindi avevi ragione, mia, tu, ragazzi, avevi ragione tu, certo, cioè,
1: agosto 94.
2: È inutile che fai finta, beh, di non essere più aziendalista,
0: ma perché il calendario usciva sempre ad agosto, perché poi ti faceva un po' anno scolastico, perché poi il vero anno inizia a settembre.
2: Vero,
0: dai,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, è come i diari, i nuovi diari, tutto, sì, l'anno vero.
3: Così c'è anche quella che sembra che hai tutte le braccia tatuate, poi quando ti avvicini invece è perché i genitori non gli hanno fatto fare i tatuaggi.
1: Sì, cioè una t-shirt, no, con le braccia tatuate.
2: Perché una t-shirt a volte sono proprio delle semplici maniche e basta, che sono fatte come dello stesso materiale delle calze.
1: Guarda Dino come schifato.
2: E ci sono,
0: ah,
2: sempre
0: tipo
2: i finti tatuaggi.
0: Quei,
2: sì,
0: denari,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì,
0: no?
2: Bravo, esatto.
4: Ciao,
2: esatto.
4: Mi tolgo le calze. Ve lo ricordate Sheldon di Big Bang Theory? Anche lui aveva sempre la t-shirt a maniche corte con sotto la maglia a maniche lunghe. Che figo,
2: è vero, è vero. Uno dei personaggi, uno dei personaggi di Big Bang Theory, della sitcom,
1: quello che
2: Big
1: diceva Bazinga, è lui, può essere,
0: io quello so di Big Bang Theory,
2: sì, sono impreparato, serve, ma sì.
0: Comunque è incredibile che abbia avuto successo, la serie è molto carina, no, ma sì, con un titolo così complicato Bazinga. Per noi, no, no, avrebbero dovuto chiamarla Bazinga in italiano, Bazinga. Cioè Bazinga, avrebbero potuto, poi ha avuto successo lo stesso, sì. Big Bang Theory, cioè,
2: sì,
0: insomma,
2: allora, è come How I Met Your
1: Mamma
2: Mother,
1: mia,
2: è facilissimo,
0: sì, però sì, secondo me Big Bang sì, Theory è più un
2: è più bello, come dice Matteo Curti, era addirittura un suo status How I Met Mamat.
0: Bello,
2: diciamo, una mezza traduzione.
5: Io nel 1985 e 86, all'età di 16-17 anni, mettevo la t-shirt, quella bianca classica, sotto e sopra una canottiera colorata tinta unita, nera, rosso, gialla, verde
2: sopra,
5: e mi sentivo molto figo, in realtà mi prendevano per il culo e adesso penso che facevano bene.
2: Allora, è una moda che non ha preso, ci sono quelli che
0: mai, non, lanciare... non c'è mai stato un momento
2: lanciare una moda, ma nessuno
1: c'era, anche
2: coglie.
1: Quella cosa della cravatta sulla polo che girava spesso, ah, sì, anche in questi studi, sì.
0: Beh, Nicola, girava spesso Nicola, Nicola, l'unico al mondo che ha,
1: ci ha provato per un po', però
2: vero,
1: non
2: Nicola,
1: ha preso piede, sì, sì.
2: È vero, sto pensando, però è tanti anni fa, sì. Forse parlando di una ventina di anni fa. Chissà che non torni, perché la moda è ciclica.
0: Gli sarebbe il colmo che tu molli, cioè, e poi decolla
2: vent'anni, cioè, dopo.
0: Diciamo che era una cosa forse un po' troppo special, non so.

0: so che devo abbassare il volume, ma no, non si può. Comunque, ve la ricordate? Era la pubblicità di un gelato negli anni 90. Io ero all'elementare e ho detto: cavolo, questa musica mi piace tanto. Da quel momento in poi, sempre stato un amante dello ska.
1: Che gelato era?
2: Non lo so, forse è lo stesso di cui stanno girando lo spot qua nel rettilario della Fosca, no?
1: Sì. Stanno girando uno spot nel rettilario.
3: Perché la spiaggia costava troppo nel budget. Hanno detto, il creativo ha detto: aspetta, conosco io un posto in cui il caldo è lo stesso.
1: Non c'entrava con la nazionale di Bob Jamaica?
2: Secondo me sì.
1: No, ma sai che secondo me è l'altra degli special. Oh, è Stop Messing.
3: Sì, quella è quella nazionale di Bob, vero?
2: No, sì, me la ricordo anch'io per un gelato. Adesso recuperiamo l'informazione.
1: Dai, secondo me è quella che recuperiamo il gelato, non l'informazione.
4: Secondo me è quella che dice che sei un santo. San.
1: Cioè?
5: Sam.
1: Patrignano.
2: Di Empoli?
5: San Montana, San...
1: Ah, vabbè, si può dire San Montana, ragazzi.
4: Che ne so.
1: Toscano, il gelato toscano, bello.
3: Gelataccio.
1: Il gelato.
5: San Montana, sì, ragazzi.
1: Beh, dal nome certo non lo diresti.
4: Anche questo.
1: Conto San Montanacci, cioè.
5: No, no.
4: C'ha dentro un po' di ciccia nel gelato.
5: È toscano, è toscano.
1: Va bene, approfittiamo del giro di chitarra degli specials, poi facciamo tutti gli approfondimenti del caso. Intanto vi ricordiamo il nostro numero di telefono. 347

0: a parlare di mutande.
1: Ragazzi, io avevo un amico che non portava le mutande e il giorno in cui praticamente è andato in coma etilico, accompagnato dalla sua sorella all'ospedale, lei lo ha dovuto spogliare accorgendosi in quel momento che non portava le mutande. Davanti a tutti, nel dramma, c'è stata una risata pazzesca.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! C'è qualcuno?
14: Piacere, Calciolone.
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
18: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
19: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: it's a gift. Right? Certo, avevi ragione. Cioè, certo. Summer Camp, parlava ovviamente del Summer Camp, che è un regalo, diciamo, dell'universo. MGK a volte può essere piuma, a volte può essere ferro. Questa volta è stato piuma, insomma, un po' più un MGK un po' più leggero, sì, sì, per sì, l'estate, qui insieme a Wiz Khalifa, che per la cronaca. Sometimes we get
1: esatto,
0: è quello lì, il Wiz,
2: i vitiello, sì, i
1: black and yellow, esatto, black and yellow. E indossa la maglia quella con i tatuaggi in questo video.
0: Ma va,
2: secondo me sono veri.
1: Dici
2: però
1: che sono veri,
2: mi sa di sì. Vabbè.
3: Io vorrei sapere Erlend dei Kings of Convenience cosa, che costume indossa per andare in spiaggia in Sicilia.
4: Scusa, noi io a Ortigia porto sempre pantaloncini di Haaland della Norvegia, numero 9.
0: Sì, perché secondo me poca spiaggia sta seguendo i mondiali.
4: Tutti io sempre davanti ai mondiali. Ora sono in Mongolia, è tutto vero. Sono in Mongolia e anche nei campi dispersi della Mongolia. Io c'ho il VPN e mi guardo la partita su DAZN.
0: Si è fatto dare due dritte dal mister.
4: Della Norvegia. Pezzotto. Mi guardo la partita della Norvegia e poi alla fine faccio.
1: Come si chiama Norvegia?
4: Viking Row. La prossima partita è contro il Brasile. Man. E Carletto Ancelotti mi fa un po' mi preoccupa, però a tutti gli amici brasiliani gli faccio dei scherzi. E ad Anitta, la cantante Anitta, sì, l'ho chiamata, certo. Pronto Anitta? Gli ho detto così per fare clima.
0: I tribalista li hai chiamati?
4: Ho chiamato i tribalista, sono detto Erlend, è dal 2003 che non ti sentiamo. Gli ho detto perché mi piace fare un po' di burla pre-partita. E faccio grigliata per Brasile Norvegia con
0: una picagna con un po' di picagna del giorno prima.
4: Che ci metto un po' di picagna del giorno prima che ha fumicato.
1: Vabbè, dalla Sicilia di Erlend alla Sardegna di Tea.
5: Ciao ragazzi, sono Tea e sono in Sardegna con mio papà e mio fratello e oggi siamo andati a Baiacchia, però c'era troppo vento, quindi siamo scappati. Com'è il tempo lì?
1: Qui?
5: E a voi dove piace andare in vacanza?
1: Domanda, bella.
0: Ringrazio per la domanda. Allora, a me piace molto il mare, cioè a me piace molto la città e il mare.
1: Sì.
0: Se poi c'è una città al mare, metto due cose in uno, insomma.
2: È proprio mare.
0: Diciamo
2: mare,
0: che
2: mare.
0: Mi piace molto il mare proprio di Chia. Mi dispiace anche che oggi ci sia vento.
1: A me piacciono i semi di Chia.
2: A te piacciono i semi di Chia e la montagna.
0: Però lasciali a mollo mezz'ora. Bravo, se non ti spigionano
1: nel kefir oppure nello yogurt greco.
2: Me lo dicevano anche ieri. E ho detto, me lo dicevano anche ieri sta cosa dei semi di Chia. Non so perché. Detto, lo so perché
0: in via del Cashmirino.
1: Si parlava d'altro.
2: Si parla proprio dei semi di Chia. Come prima, cioè non ti chiedono nemmeno come stai. Ti chiedono i semi di Chia.
0: Ho basti i semi di Chia.
1: Comunque la nostra ascoltatrice Tea ci ha chiesto che tempo c'è a Milano e dobbiamo dire, non abbiamo risposto.
0: Beh, è migliorato moltissimo, ragazzi.
2: Bello,
0: moltissimo.
2: C'è una temperatura migliore.
0: Cioè, dopo la puntata di ieri, che è stata comunque, dai, una bella puntata, sì, mi sembra che proprio sia svoltato. Dai, è cambiato il clima. Sì. Ma non con come cambiava nella canzone Tapparella degli Ieri, le storie tese. Ecco.
2: Non perché qualcuno ha fatto un vento.
0: Esatto.
2: C'è stato vento,
0: ma un altro tipo di vento.
1: Mettiamo
0: della
1: musica adatta a questo clima, ragazzi.
0: Dai, da bordo piscina. Bravo, sì, una cosa da bordo piscina.
2: Da poolside.
0: Allora, tra le altre cose, la band che suoniamo. Adesso
1: sono due DJ produttori.
0: In due DJ produttori che mandano le mail durante i DJ set. No, sai che no.
1: Sì, devi lavorare.
6: Le frecciatine,
1: devi lavorare.
0: Beh, dai, allora ci sono quelli bravi come DJ Aladdin, però ci sono anche quelli che muovono i volumini, ma non fanno niente.
2: Sì, c'hanno il computer, vanno su Facebook.
0: Sì,
1: se hanno 55 anni, sì, se no, sì, cioè.
0: Vabbè, comunque, questo duo di produttori si fa chiamare proprio Poolside, quindi bordo piscina. Chissà che il loro sound non sia proprio, cioè non venga proprio da lì.
2: Apritivo. Stai a vedere, ora parte una roba irlandese tipo Enya
0: Celtica. Tipo,
2: stai a vedere,
0: vediamo. Allora,
2: stai a vedere. Perché l'ascoltiamo per la prima volta.
0: Ecco a voi i bordo piscina con Bedroom Eyes. Sentiamo.

0: bellissima giornata in quel di Milano, è rimasta una bellissima giornata, sì. Quindi insomma questa canzone ha lasciato, come dire,
1: il lo tempo stesso che ha.
0: Beh, è uguale a tre, sì, minuti,
1: è vero,
0: fa,
1: è vero, però insomma male,
0: si fa sì, infatti, sì, dico,
1: avevamo appena detto che il tempo ci piace,
0: no,
1: come
0: ma poi
1: adesso
0: si fa ascoltare lì bordo piscina, vuoi, sì, un aperitivo magari anche con gli occhi chiusi dopo il bagno, se che ti asciughi al sole,
2: scivolare sul bordo piscina,
1: ma però se non sei a bordo piscina,
3: beh, ma questa te la porta, no? ti porta. Questo ti serve, porta, la musica.
1: Hai ragione, hai ragione.
3: Poi cosa volete? L'anticiclone africano di nuovo?
1: No,
3: meglio che
1: no,
3: non cambi
1: no, così,
3: va
1: poolside.
3: Bene così, o no?
1: Va bene, va bene.
4: Allora, a Milano si sta benissimo stasera perché andrò al Castello Sforzesco per l'evento. Vabbè, a questo punto spero di incontrare anche il direttore della rassegna.
0: Eh beh, il direttore è sempre lì,
1: sempre, sempre lì, vestito tra l'altro da quel costume Sforzeschi dell'epoca. Frankie Energy, ragazzi, c'è Frankie Energy stasera, che ha fatto tra l'altro come teaser un video, credo con l'intelligenza artificiale, non so se l'avete visto,
0: no,
1: in cui lui arriva a cavallo al castello.
3: No. Al castello,
1: scusa. È veramente bellissimo, il trailer più bello che abbia mai visto.
0: Beh, una due giorni interessante perché c'è stasera Frankie Energy e poi domani invece una selezione di musicisti bravissimi,
1: è vero,
0: dell'area milanese che interpreterà il grande capolavoro dei Beatles, chiamato
1: Beatles.
0: Revolver, che è quel gruppo
1: Beatles,
0: che non ci viene mai
1: ecco,
0: in mente.
1: No. È a quattro giorni che ci pensavamo, i Beatles.
0: E fra non molto a Summer Camp ci viene a trovare Luca De Gennaro, certo, per noi il Dege, che sì, un po' ci viene un po' anche un po' ha creato questa iniziativa.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, esatto. Lui racconterà, la band suonerà Revolver e tutto questo succederà domani al castello.
0: E fra poco sarà con noi. Dai, una canzone che potrebbe cambiare il clima, perché questo è il segno, l'ha lasciato

0: Natale ha rinfrescato, la temperatura si è abbassata, la musica di Cosmo ti rinfresca sempre, e poi le immagini del carnevale che notoriamente si svolge appunto in quel periodo del carnevale nostro, no? Febbraio, marzo, e a Ivrea poi la sera, insomma, c'è anche un certo freschino.
1: Sì.
0: Io mi sento, non so, rigenerato anch'io, dopo questo filo.
2: 3, 4, 7, 5, 2, 0.
1: A proposito di Ivrea, perché,
0: no, che poi dice il numero sbagliato. Questo è il nostro amico Matteo.
2: Grazie,
0: di Ivrea.
2: Matteo. Sì, sì. 3, 4, 7, 5, 2, 2, 0.
1: No, c'è da dire che gliel'abbiamo perdonata, sì. In 5 anni.
0: Mamma mia.
1: È un messaggio che continuiamo.
0: Non la facciamo pesare per niente.
3: Sì. Scusate, invece, il carnevale di Notting Hill, quello di Londra, quando è? Ad agosto, secondo me.
0: Sai che? Esatto, perché il carnevale giamaicano, quello, no? Dove la principale protagonista è la comunità giamaicana. Poi a tutti piace la Giamaica, quindi insomma festeggiano un po' tutti.
3: Sì, sabato 29 agosto.
1: Sabato 29 agosto, il compleanno della Fiorentina, 100 anni della Fiorentina. Vabbè, niente. Sì, andate a
0: Mamma mia, cifra tonda.
1: Cifra tonda, sì.
0: Sei a presentare, a fare qualcosa?
3: Mi sa di sì. Parliamo di musica, ragazzi.
4: Ho sentito solo stamattina la Jam con i Blu Vertigo, con colpevolissimo ritardo, ma che spettacolo, meravigliosi, bellissimi.
3: Ah, sono ancora tanti messaggi di complimenti.
0: Sempre bello, dai, quando si fa, bello il momento musicale, ma bella proprio la chiacchiera, un momento di grande radio,
1: completamente improvvisato
0: secondo
1: quel
0: me.
1: Momento lo sottolineiamo,
0: no,
1: sempre.
0: Beh, l'abbiamo provata prima,
1: sì,
0: no? Ti ricordi che c'era qua Morgan, che abbiamo accordato l'ukulele, la chitarra insieme,
1: sì, prova, insomma,
0: è anche una canzone che conosciamo dall'88, ecco.
3: Però, per trovare quella performance basta mettere su Google Blu Vertigo Radio DJ e ci arrivate.
1: Ah, proprio su Google.
0: Anche perché come Blu Vertigo è difficile sbagliare con un'altra intervista. Ci sono degli artisti che ci sono venuti a trovare più volte, no? Che ne so, Willy Peyote, da quando c'è Summer Camp sarà venuto 4 volte. Quindi se cerchi Willy Peyote Radio DJ
1: devi mettere anche la data giusta, almeno l'anno.
0: Però Blu Vertigo di adesso un po' la reunion, quindi fresca sicuramente sarà stata già, come si dice,
1: indicizzata. Sai chi non è mai venuto a trovarci?
0: Ma come riempie la bocca?
1: Non è mai venuto a trovarci a Summer Camp.
0: Mai verrà, mai verrà.
1: Come mai verrà?
0: Mai,
1: è tardi. Un po' di ottimismo.
0: Se viene, va da Linus.
1: Ma metti caso ormai che quella settimana è in vacanza, che a volte
0: Linus
1: succede,
0: e ce la prendiamo
3: come
0: noi.
3: Come Niall Horan, vi ricordate? Che
0: a volte arriva
1: e ti lascia però un disco con scritto a Linus e Nicola, se glielo potete dare voi.
0: Esatto.

0: ragazzi, c'è classe in questo pop. Olivia Dino ormai una superstar, devo dire. C'è stato un summercampista in particolar modo che in tempi non sospetti ci parlava molto bene e ci consigliava di tenere d'occhio questa giovane cantante. Il summercampista è Joe, che incontriamo spesso ai concerti e che così proprio con col cuore gigante ha deciso di riempire la cambusa di Summer Camp.
1: Senza un motivo, forse ha sentito, diciamo, che la cambusa ogni tanto scarseggia. Ci ha mandato ben due casse di Franciacorta. Joe, ti vogliamo bene, grazie.
0: Grazie, siamo a posto. Trasparenza, diciamo.
1: Sì, esatto.
0: Centro messaggi.
2: Un caffè con le bollicine, ragazzi.
0: Trasparenza con le bolle.
1: Andiamo avanti tutto il mese.
2: Torniamo a parlare del carnevale di Notting Hill.
3: Ciao Summer Camp. Sono stato al carnevale di Notting Hill nel 2019, siamo andati con un mio amico e da buoni polentoni veneti siamo andati con il maglioncino e la camicetta, dico solo questo, ci hanno guardato malissimo, ombrello da passeggio e quelli che si spaccavano sotto la pioggia, una roba folle, Notting Hill, carnevale, mamma mia.
2: Grazie.
3: Sebastiano, provincia di Treviso.
1: Ciao Sebastiano.
0: Vabbè, ma una volta poteva capitare che comunque andavi a Londra a fine agosto, inizio settembre.
2: Ma anche in Italia si metteva il maglioncino alla sera d'estate.
0: Un po' freschino,
2: Sì, maglioncino sulle spalle.
0: Torneremo a metterci, a me manca tanto pure quel maglioncino lì, proprio hanno dato una bella autoradio in mano.
1: È proprio il tuo, sì. Un bel pantalone rosa salmone ti voglio regalare.
2: Scarpe da barca,
0: mocassino senza calze. La mia bella autoradio, il mio bel maglioncino colore cru e via.
4: Volete, vado io,
0: vai,
4: pubblicità!
0: Vai.

0: summer camp.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte. Un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
7: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
6: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
12: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
11: La Torrente, baciati dal sole del sud.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: E vi dico questo. Quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
16: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
17: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, un litro e mezzo, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Wasted dall'album di prossima uscita, uscirà lo stesso giorno del nuovo album dei Rolling Stones. Vabbè,
1: beh, venerdì così, non questo, quello dopo, il 10
0: luglio. L'album si chiama Million Dollar Babe. Volevo chiedere a Francesco, che è più sul pezzo da questo punto di vista,
2: sì, certo,
0: se Anna è ancora una baddie.
2: Beh, sicuramente siamo tutte vere baddie. Io, mia figlia, tutte.
0: Ah, ok. Cioè, no. Sì, sai, sì, magari sì, nel frattempo che ne so.
1: Io penso a una baddie, penso prima di tutto a te, Francesco.
2: Certo,
1: poi, e poi arrivano tutti gli altri a rimorchio. Sì, però sì, sì, sì, il mio primo pensiero.
2: Sia una vera baddies che una Harry's, come le fan di Harry
0: certo,
2: Styles.
0: Certo, di Harry Styles.
1: Su una Harry's.
0: Che attenzione, che è stranissimo, perché Harry, cioè il nome di Harry Styles, assomiglia tanto a Harry.
2: Anche okay, vabbè, ma anche quello comunque.
0: Che
1: sì, sì, vabbè, è vero,
0: tante
1: vuol dire un'altra cosa.
0: Beh,
1: sì,
0: vuol dire
1: sì,
0: peloso, sì. Vuol dire peloso.
3: Sì. Ciao, sono Gianluca Vitello. Anche io sono un Harris, non nel senso di peloso, nel senso di Harry Styles, mi piace tantissimo. Non so se avete sentito oggi in onda, ho detto proprio che se fossi che mi piace negli uomini, lui sarebbe il mio preferito. Io proprio ci dicessi proprio, ma ti pulisse fa?
2: Fusse che fusse.
3: Io ci dicisse. Pulisse fa? Un libro piccolo. Harry Styles. Si fusse. Ti facesse un libro piccolo. Ti facesse.
4: Dai.
5: Ciao Summer Cap. Mia moglie non crede che mi mandate i messaggi in diretta. E qui accanto a me potete dirgli che l'amo tanto. Ciao da Francesco, il papà di Raffaele.
0: Grazie. Francesco, però tutti, cioè, lei... comunque di fianco.
1: Beh, però
0: no?
1: Dai, 3, 2, 1, tutti, come detto.
0: No,
1: l'hai lì di
2: ma
1: fianco.
2: Più che altro Raffaele, che fine ha fatto che non lo sentiamo più?
0: Ma beh, sta a scuola, sta facendo party hard.
1: Ma certo,
2: quella voce che ha poi adesso.
1: In Puglia,
0: mi
1: adesso
0: è diventato un baddie, cioè, anche Raffaele.
2: Ah, può essere, sì, perché no.
6: Ciao Summer Camp, sto sfrecciando in bicicletta verso l'ospedale a fare il vaccino per le punture di zecca. Mi raccomando, è pericolosissima, se andate in montagna fatelo.
2: Sì,
6: fatelo.
2: È vero, grande diffusione di zecche in questo
1: montagna,
2: periodo
1: peraltro.
2: In zona collinare, sì, e la puntura è pericolosa, quindi state attenti.
0: Mamma ragazzi, cioè veramente siamo in un'era che se dici la parola vaccino, ma poi tra l'altro associata alla parola zecche,
2: sì,
0: sui social, cioè è proprio come buttare
2: sì,
0: e creare.
2: E io prendo le indicazioni del Ministero della Salute, che raccomanda la vaccinazione contro questa meningoencefalite da zecche per chi risiede o lavora in aree boschive endemiche,
0: certo,
2: in particolare nel nord-est Italia. E lo dico io che frequento la montagna.
0: Ciao. Certo, okay, certo, giusto, certo, certo.
2: Finito.
0: No, sai che spesso, diciamo anche in maniera derogatoria, no, il termine zecche viene associato a tutta una serie di... Quello volevo dire, no? Che sono parole che dividono, no? Che
2: sì,
0: creano un
2: certo
0: gran casino, ma per
2: a
0: me fai benissimo.
2: Dividere, capito,
0: ma,
2: così.
0: Ma io sono più per unire,
2: no,
0: diciamo.
2: Io
0: però
2: il centro
0: quando
2: messaggi,
0: ci vuole.
2: Questa è la diavolina per il centro messaggi. Li accende, capito? Per aumentare l'interazione.
0: L'engagement.
2: Sì, è così.
1: Sentite, vabbè, engagement.
0: Engagement. C'è da fare la canzone circa così.
1: Appunto, appunto. E quindi ci sono i bastoni fra le ruote. Oggi li lasci e non te ne... Cioè,
7: vai
1: oggi,
7: via anche oggi.
1: Non è che te ne vai.
0: No, no.

0: Se ci rimane con noi,
1: si sta così bene qua.
2: Ti volevamo dire che poi ieri ce la siamo cavata dopo il tuo bastone fra le ruote.
3: Senti, ma glielo fai vedere a tua figlia il fotomontaggio di te che sei tutto in versione baddie con il guanto bianco
2: sai chi sembri?
3: E le unghie lunghe.
2: In questo mashup tra te e Anna sei Conchita Wurst.
1: Esatto,
2: la grande Conchita Wurst.
3: Idea, è vero, Eurovision.
1: Bene, grazie.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
3: e alle nostre vacanze romane,
4: anche se non siamo a Roma.
2: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Ah, volevo fare un po' di mandolino.
1: Ci però, stava,
2: ci stava il mandolino.
0: No, perché mi veniva in mente quella cosa che ci ha raccontato proprio Patti Smith, ospite di DJ Chiama Italia, in cui nella sua tournée italiana era passata anche da Napoli, è stata invitata dalla società calcio, no, di Napoli a vedere la partita allo stadio.
2: Sì, a Maradona allo stadio.
0: E gli hanno messo questa cannone in tutto lo stadio, tutti cantavano, però mi sembra di ricordare che avessero messo non l'originale ma un remix un po' più con la cassa,
3: sì,
0: ma ci sta.
3: Sì, la versione dei Bliss Team.
0: Ok. Beh, un po' più da stare, dai.
4: Sì, sì, sì. Poi fanno fare le canzoni, è incredibile. È incredibile, questa mi porta proprio a quei pomeriggi lunghissimi di quando eri ragazzetto davanti il bar che riecheggiava il jukebox con questa canzone dentro. Che bei tempi.
3: Come era quella dei Bliss Team comunque.
0: No, può essere. No, questa era Patti Smith, People of the Power, che è un messaggio bellissimo. Chissà se è ancora così, poi potenzialmente sì, no? Adesso sembra che il power ce l'abbiano i miliardari, i triliardari, insomma, quel gruppo sempre più ristretto di persone, insomma, che tira un po' i fili. Secondo me noi ce l'abbiamo ancora sempre la possibilità di mandarli a casa e dovremmo riscoprire il messaggio di questa canzone, no?
3: Sì, ed era il nostro bastone fra le ruote.
0: Guarda, scusa, io mi ero fatto prendere qui da tutta la filosofia.
1: Queste sono cose serie, ma dai, torniamo. No, questo era il modo che ha Francesco di mandare a casa noi prima di fare la canzone in circa così. Ma anche oggi non
3: ce l'ho ancora il power, ragazzi.
1: No,
3: sotto forma di bastone fra le ruote.
1: Anche oggi non ci riuscirai perché vogliamo fare gli auguri a Michelle Branch. Che voi direte chi è Michelle Branch? Da non confondere con il brunch, che è l'incrocio tra la colazione e il pranzo. Michelle Branch è una musicista che ha fatto questo singolo nei primi anni 2000, che era anche colonna sonora di un famoso spot. Quindi adesso che noi ve lo facciamo,
0: allora,
1: ve lo ricorderete.
0: Era lo spot di una compagnia che si occupava di connettere, sì, diciamo, le persone e di arrivare un po' dappertutto. Sì, sì, sì. Manco a farla apposta, questa canzone si chiama proprio Dappertutto.
1: Esatto.
0: Cioè non in italiano ma in inglese.
1: Guarda, torna tutto.
0: E faceva all'incirca...

0: quando ridete nelle, all'incirca così, sembrate i ragazzini nella cameretta al pomeriggio fatti d'erba. Ridono.
1: C'è una cosa che mi fa impazzire quando scoppiate a ridere sulla canzone all'incirca così. Oddio.
2: Non capita tutti i giorni.
3: Abbiamo sfiorato però. La Adele.
4: Che figura che ci fate fare con il Dege, che è già arrivato, ma dopo questa esibizione, secondo me se ne va.
3: Se ne vuole già andare,
2: si ci conosce Beatles. Da 30 anni, va bene, dai, ci sta. No, è che a un certo punto abbiamo fatto il sembrava Goganga. Gaber.
3: La metrica, ragazzi.
5: Grandi ragazzi, anche oggi Adele volteggiava
2: lo spirito di Adele.

0: Per me è una delle più belle canzoni italiane del momento. La nuova di Maria Antonietta e Colombre si chiama Senza Vestiti. Mi è piaciuto moltissimo il post di Colombre l'altro giorno. Grande fan di Mac De Marco, che suonava a Milano. Bello. Avrebbe voluto tanto vederlo, però giustamente quando si è un musicista e si suona, la priorità va sempre al concerto che devi fare tu, non a quello che vuoi vedere. Quindi ha provato, vado lì, vado a Milano, poi dopo rientro, insomma alla fine non entrava e quindi ha dovuto rinunciare al concerto.
1: FOMO.
0: Sì, ma ha postato le foto di un concerto di qualche anno fa in cui Colombre da solo, ai tempi, sai che Colombre e Maria Antonietta fanno cose anche soliste,
2: sì,
0: insomma,
2: certo.
0: È un po' la relativa novità.
2: L'ultimo album insieme.
0: Il disco insieme, Colombre aveva aperto Mac De Marco e a quanto pare poi c'è stata anche una certa sinergia, no? Mi è piaciuto molto il racconto, dice lui tutto sudato, che smonta la sua pedaliera, i pedali da chitarra, sì. Questo è Colombre, e arriva Mac De Marco con la sua, con grande nonchalance, la star della serata, era già una star all'epoca.

0: epoca. Anche molto bello il racconto, recuperatelo sull'Instagram.
1: Anche Mac DeMarco era particolarmente sudato durante il suo concerto qua a Milano.
2: Sì, vabbè, perché era vestito anche in maniera
1: sì,
2: un po'.
1: Sì, sì, aveva una bella camicione tipo di velluto.
2: Insomma,
1: un po' troppo
2: non era
1: per agosto.
0: Secondo me, cioè, quando vai a suonare in questo periodo, cioè è inutile fare quei discorsi, mi metto quella roba lì perché sto tanto comunque sarai un bagno di sudore. A sto punto prediligiamo lo stile, no? Vestiamoci come vogliamo, no? Quindi ha fatto bene il Mac.
3: Io sto preparando la valigia per portare dei ragazzi adolescenti, quindi con l'ormone a palla, 2 settimane a Londra, sperando che non facciano casini. Auguratemi buona fortuna.
2: Ciao, con l'ormone a palla a Londra.
0: Sì, sì. Ma no, ma tanto no. A Londra poi non è che vedi chissà che, che fomenta l'ormone.
2: C'è vita a Londra? Cioè, come funziona la sera a Londra in questo periodo?
0: No.
2: C'è vita.
0: Ah, guarda che belli qui, Colombre e Mac DeMarco che fanno il classico gesto, quello che poi è diventato
1: italiano, sì. E si vede anche il primo, l'archetipo, diciamo così, del cappellino debole.
2: Il primo cappellino debole. Appena lanciato Mac DeMarco e poi insomma sarebbe stata ripresa un po' da tutti.

0: Team. Sì, sì. Anche questo è un altro grande classico che a tanti nel mondo è arrivato remixato da Junkie XL. Poi insomma la voce, dai, sembra piuttosto
1: dalla voce
0: non,
1: quella,
0: non ha tantissimo bisogno di presentazioni, però di veramente grande musica in quest'ora di Summer Camp, perché più avanti regaliamo i biglietti verso la fine, no, al Premio Fedeltà,
1: sì,
0: regaliamo i biglietti per il tour à la carte degli Yellow Storetese. Abbiamo appena ascoltato Elvis, fra poco parliamo di Beatles, boh, non lo so, ragazzi, se volete buttare in campo un Michael Jackson e un James Brown, non
1: come
0: so.
1: Siamo messi oggi, bene o no?
0: La pagheremo da qualche parte,
1: poi,
0: o come,
1: ragazzi,
0: o come l'impressione
1: ultima
0: domani,
1: puntata con Nicky, no, domani vedrai.
0: No, dai, sì, sì, fatemi la Taylor Made, dai, che poi non no, sono neanche qui a
1: sai
0: compleanno.
1: Chi la paga? Pago io, dal lunedì la pago io, non ti preoccupare,
2: vai, tranquillo, della notte che arriva
1: tutto insieme, mi arrivano tutti i conti da lunedì fino al 24 luglio, fino al 24 luglio qua ce n'è di conti in sospeso da saldare.
0: Ci sentiamo tra poco insieme a Luca De Gennaro per parlare di Revolver, come album dei Beatles,
1: sì, ma anche come spettacolo che ci sarà domani.
0: No, infatti
3: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
11: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri,
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
19: Radio DJ consiglia.
8: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
2: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
8: LP,
2: Coez,
8: Elvis Costello,
2: Mannarino
8: e tanti altri.
2: No Borders Music Festival, il suono della natura.
8: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
22: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
23: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
22: Ti aspettiamo.
21: MD, buona spesa Italia.
24: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.
25: On Radio DJ.
26: On a summer camp night.

0: dici?
1: A così? Sì, a così. Buttiamo un'altra grande band in campo.
2: Questa è dedicata a Luca.
3: Esatto. Quasi un filotto tra il nuovo di Levante e i Queen.
1: Beh, siamo in pochi ad arrivare nel DJ Building in bicicletta. Sì. E tra quei pochi c'è anche il nostro Luca De Gennaro. Sì, o no? O no?
4: Certo, è ecologico.
1: Sì, insomma, certo. Ma anche pratico poi tutto certo, sommato. Se uno anche ha un po' quella sprezzante del pericolo.
4: Sai, sì. La nuova frontiera è la bicicletta sulla metropolitana. Perché
1: però attenzione che soltanto in certi orari.
4: Soltanto in certi orari.
1: A volte vedo qualcuno che me lo fa nell'ora di punta e dico no, tu non si può fare. Con questa bicicletta stai
2: ed
1: rubando.
2: È l'ultima carrozza.
4: L'ultima carrozza della linea Lilla, esatto. La linea delle 5,
2: tutte,
4: si può fare. C'è anche addirittura la cintura per la cintura di sicurezza per mettere in sicurezza la.
1: Sì, meglio stare o testa o coda.
5: Attenzione,
1: diciamo.
5: Ragazzi, aggiornamento in metropolitana a Milano: è sempre consentito portare la bici.
1: Allora, cioè, non ci sono più le fasce orarie?
5: Non più. Solo sui tram.
4: Quindi se lo fai nell'ora di punta,
1: sui tram è assolutamente vietato sempre.
5: In alcuni tram, tipo il 4, il 7, il 31,
1: non è vero.
5: Sì, così dire.
1: Ma no, scusate, lunedì, per me questa è una novità.
5: Da lunedì, venerdì, prima delle 7, dopo le 20. Mentre sabato e domenica sempre puoi portare.
1: Ma
5: ok, bella, tram bassi, diciamo. Non
3: al credo. Castello domani. Sì, domani sera. Sì, domani sera
4: ci vado in bici.
3: Con la bici. Sì, non sì, con sì. Il cavallo come sì. Frankie Energy stasera,
4: l'ho
3: ma
4: visto,
3: con la bici. Comunque,
4: l'ho visto che Frankie
3: mezzi ecologici. Sì, sì, sì.
1: Però non fino al backstage come fa Matteo.
4: Dentro il castello devi portare la bici a piedi.
3: Esatto. Però puoi.
4: Sì, sì, puoi.
3: Puoi accompagnare fino al backstage come qualcuno
4: già
3: fa
4: fatto.
3: Ovviamente già
1: allora
3: fatto, sì.
1: Che cosa succede nella splendida cornice del Castello Sforzesco di
3: grazie
1: Milano?
3: Grazie per aver aggiunto splendida cornice perché
1: beh,
3: ci
1: ma
3: sta
1: perché
3: proprio,
1: lo è ragazzi
3: ci sta
1: cioè, vedere questi concerti sì. Questi incontri all'interno del cortile,
3: cortile
1: veramente
3: delle
1: dove,
3: armi si chiama
1: dove
3: non
1: bazzicava
3: armi, si chiama così
1: dove bazzicava Leonardo da Vinci gli Sforza
4: sì, sì,
1: insomma,
4: gli
1: Sforza, dove certo. Leonardo suonava la lira domani sera verranno suonati
4: anzi come abbiamo detto con Vittorio Cosma se volete cercare il wifi è Sforza
1: ah certo, certo. La password del
3: la
1: wifi
3: password, esatto. Così. Sì perché vabbè, il Dege torna dopo 10 giorni sul palco perché già c'è stato per Capital Jam
4: sì,
3: e
4: sì,
3: torni
4: infatti.
3: Per raccontare questo album seminale
4: totalmente seminale della scena.
3: Dei Beatles 66 2026 quanti anni
4: sono?
3: Sono
4: esattamente 80. 60 anni
1: 60, ah, 60, 60, è vero
4: anzi, anzi posso dire siamo quasi al giorno perché uscì il 5 agosto
1: vero,
4: del 66
1: sì.
4: L'album Revolver che diciamo la sfida di domani sera è quella di portare dal vivo un album che fu creato per non essere mai eseguito dal vivo nel senso vero. Che i Beatles avevano appena deciso di smettere per sempre di fare i concerti
3: sì.
4: Cosa che una decisione folle se ci pensi no? Adesso esso.
1: Sì, perché dicevano che comunque la parte musicale veniva un po' snobbata, no?
4: Soprattutto perché la tecnologia, che è sempre quella che guida la creatività, no? Questo lo sappiamo, non era ancora arrivata al punto di poter far ascoltare la musica che veniva dal palco a tutta la gente che sempre più numerosa
1: certo.
4: Andava a sentire i concerti. Cioè i Beatles facevano i concerti negli stadi americani
3: sì.
4: Con gli stessi 4 amplificatori che usavano al Cavern Club di Liverpool, per cui loro
1: no,
4: non si
1: ma più che
4: sentivano.
1: Altro l'impianto che diffondeva la loro musica era l'impianto che diceva le formazioni della squadra di calcio cioè
3: non telefonica la cosa
4: domani lo faremo anche vedere questa cosa insomma ci sarà tutto un
3: sì,
4: racconto
3: l'impianto però sarà ottimo domani
4: l'impianto
3: diciamo,
4: è ottimo
3: cioè, quello non
4: però
3: verrà riprodotto
4: si vedono loro sul palco dello Shea Stadium uno dei più famosi concerti della storia che si guardano ridendo diciamo,
3: sì.
4: Che cacchio ci stiamo a fare qua
1: potremmo fare qualsiasi cosa che tutti
4: certo.
1: Urlerebbero
4: quindi decidono di non fare più concerti e si ritrovano in questo momento meraviglioso nel 66 quindi immaginatevi Swinging London cioè il momento più creativo della storia probabilmente ad assorbire tutti questi stimoli culturali, artistici che venivano dall'India, dalla California,
3: sì.
4: Dagli hippie e viene fuori un album assolutamente rivoluzionario dal punto di vista degli strumenti musicali, dell'ispirazione, della composizione, degli argomenti che dicono nelle canzoni, insomma è un disco
3: sì, è il primo in cui si inizia anche a usare un po' di sostanzine diciamo c'è un po' di psichedelia ecco.
4: Sì, la psichedelia avevano cominciato a usarla prima perché erano andati in America. Però effettivamente dentro Revolver c'è una canzone in particolare.
3: She Said, esattamente.
4: Dove c'è la cosa di Peter Fonda che gli aveva fatto provare gli acidi, diciamo.
1: Beh, allora, per esempio, c'è una canzone che tra l'altro è la canzone dei Beatles da cui attinsero Noel Gallagher e i Chemical Brothers, no, per la loro collaborazione. Bello. Che è evidente, quasi spudoratamente, no,
4: ispirata
1: a Tomorrow Never Knows. In Tomorrow Never Knows, stiamo parlando del 1966, c'è una sorta, forse è il primo campionamento della storia. Cioè, hai presente quando nel rap tu senti una canzone che fa poi questo tu è ripetuto tante volte, no? Cioè, è lo stesso
4: loopato,
1: non è un batterista che lo suona per tutta la canzone, è loopato. Con Tomorrow Never Knows loro presero questi nastri, li facevano girare, facevano un giro completo del nastro affinché questa parte di batteria si ripetesse. Cioè, adesso detta così sembra un rimedio artigianale, ma era veramente
4: rivoluzionario. Non l'avevano inventata loro, nel senso che anche quelli erano stimoli. Cioè, c'erano artisti di musica classica contemporanea come Caroline Stockhausen, come John Cage, che loro ascoltavano.
1: Certo.
4: Cioè, John e soprattutto John e Paul andavano ai concerti,
1: ma quella si può definire musica concreta?
4: Anche sì, se
1: a me piace un casino. Che musica ascolti? Piace? Ma guarda, musica concreta.
4: Musique concrete, bello dirlo alla francese.
5: Troppo alti in questo intervento.
4: Siamo alti, sì, torniamo
0: oggi
4: bassi.
0: Oggi Leonardo suonerebbe l'euro.
5: Ecco,
3: esatto. Non la lira.
5: Dai,
3: giusto.
5: Oggi
3: l'euro suonerebbe.
2: Siamo passati da Guido Bagatta che arriva in studio direttamente in macchina a Luca De Gennaro che gira in bici. Che svolta.
3: Svolta ecologica finalmente. Sì.
1: Con Guido parliamo della biciotta. Qui parliamo di Revolver dei Beatles.
3: Che questo è il giorno anche in cui si. Cioè, di solito comunque, si Bagatta,
4: grande estimatore di classic rock.
1: Sì, certo.
4: Io vedo sempre i concerti tipo gli America.
3: Dei Beatles, perché l'anno scorso al Castello c'è stato invece il 60° anniversario del concerto dei Beatles, a Milano. Lui è arrivato con la sua maglietta dei Beatles.
4: Speriamo
3: ha una maglietta per ogni
4: domani.
3: Occasione, quindi magari anche domani.
1: Comunque, la band che domani interpreterà i classici di Revolver, li conosco tutti personalmente, quindi mi piacerebbe garantire per loro, sono tutti bravissimi. Nick Fornabaio, che ha appena fatto i concerti con la Superluna, SOS Palestina, insomma, il concerto.
4: Sì, batterista, Nick.
1: Batterista, sì. Suo fratello Lorenzo, sono una coppia di brothers bravissimi. C'è Filippo, che è il bassista di Lucio Corsi ed è uno specialista proprio in Paul McCartneyismo, non saprei.
4: Certo, Filippo Caretti.
1: Come dire, c'è Ale Grazia. Ognuno si prende un Beatle. E quindi chi fa John, chi fa Paul, chi fa George e chi fa Ringo. E poi in più ci saranno degli altri musicisti.
4: Appunto, hai detto Ale Grazian, ci sarà Alberto Bazzoli alle tastiere, l'abbiamo visto con i Baustelle. Poi c'è Enrico Gabrielli,
1: Jolly,
4: che suona tutti gli strumenti del mondo.
3: Sì, ha suonato anche con Rosalia, ti dico.
4: Anche con J. Harvey, per esempio. E poi c'è questo fantastico Leo Vertunni che suona il sitar. A trovarne uno che suona il sitar.
3: Sì, lui è presente in Revolver.
1: Ma scusate, non potevate mettere le basi?
4: Come si fa adesso?
3: Tu pensa che vivo dal vivo.
4: Ale Grazian, che è quello che appunto diciamo il capobanda, a un certo punto talmente non voleva
1: Pignolo.
4: Infatti c'è anche un quartetto d'archi.
1: Certo,
4: per fare Eleanor Rigby, naturalmente. Che si chiama Quartetto Ghedini. Ma a un certo punto erano talmente fissati sul fatto di fare tutto davvero senza campionamenti che anche il momento di rumorismo che c'è nell'album.
1: Ah, me l'hanno detto.
4: Sì, vogliono ricostruirlo con bacinella d'acqua, sassi che si scontrano tra di loro. Cioè, tutto vero deve essere. Ma ragazzi, sarà uno spettacolo fantastico.
3: Domani, 3 luglio, al Castello Sforzesco di Milano.
1: Direttore presenza.
3: Il direttore no, non c'è perché è a suonare con la sua band da un'altra parte. Lo so.
4: Tra l'altro
3: so,
4: posso dire, noi siamo così generica, siamo contro i sold out. Per cui domani sera non sarà sold out.
3: Ancora c'è tempo, che i biglietti sono ancora disponibili. Sono disponibili volendo anche in cassa.
4: Esatto, per cui comunque anche se venite anche in cassa si può comprare un biglietto. E siamo anche contro il caro biglietti, perché i biglietti per domani sera costano 20 più 3 di prevendita. Con 23 euro ti vedi uno spettacolo della Madonna.
3: Se avete sognato di sentire Revolver dal vivo, non vi è mai capitato perché i Beatles hanno deciso di no, domani è l'occasione.
1: Tra l'altro i 3 euro di prevendita, se lo compri in cassa manco li paghi. tanti tolti.
4: E ti vedi una bellissima serata con grande musica.
1: Tu naturalmente sei sul palco a spiegare, interrompi ogni tanto.
4: Io sono quello che fa il racconto della storia, nel senso che racconto un po' il contesto, senza disturbare troppo, perché voglio che la musica sia protagonista.
3: Ognuno fa un Beatle, il Dege fa il Dege. Il Dege per raccontare, insomma.
4: E la cosa bella è che diciamo che abbiamo pensato che gli interventi parlati sono ogni fine facciata, perché è un disco. Prima facciata io parlo, poi giriamo il disco e rifacciamo la seconda versione.
1: Bellissimo. Buon concerto, grazie Luca. Dai, Luca De Gennaro. Ciao, Luca.

0: questa settimana in regalo i biglietti per il nuovo tour di Elio e le Storie Tese.
1: Che oggi niente di meno se ne vanno fino a Bari i biglietti, ma perché ci sono
2: niente di meno?
1: Eh beh, il concerto in tutta Italia, non è che è un'esclusiva di Milano e di Biella, Elio e Storie Tese. Colleghiamoci con Bari, al telefono con noi c'è Roberta.
2: Ciao Roberta!
1: Buongiorno, benvenuta.
3: Allora, grazie.
1: Senti, qui vedo tante tag che riguardano la tua biografia. In ogni caso, che cos'è Key Account?
3: Allora,
1: che sembra pure un po' pugliese, poi detto
2: cioè,
1: così.
2: Cioè, non è key nel senso key?
1: Key account.
3: Allora, spieghiamo. No, allora, sì, io praticamente mi occupo della rete vendite. Quindi è così. Allora, per dirla un po' più facilmente, adesso si usano tutti questi termini un po' così, e quindi in realtà sono un sales developer, capito? Adesso ci sono tutti questi termini un po'
1: questi
3: particolari.
1: Questi inglesismi.
3: Mi occupo della rete vendite.
2: La rete vendite, come direbbe che cosa allora? La rete vendite.
3: È come quello che vendeva gli aspirapolveri, esatto.
2: Sì, no, lui lo fa, il personal trainer, cos'è? La ginnastica. Il film fa così, sì, fa molto ridere.
1: Esatto. Allora, non riesco a capire se tu sei la key account, o meglio, la rete vendita di prodotti per animali o di ritiri yoga.
3: No. Allora sto preparando la valigia, sì. Perché finalmente mi vado a ritirare,
1: è giusto,
2: ritiro yoga.
3: Beh, vado a un ritiro yoga, che Austuni. Sempre, più che altro ad Ostuni,
2: sì.
3: Sembra un ritiro del disagio, perché hanno fatto, sapete, c'è il gruppo chat mamme, è il gruppo chat del disagio yoga 2026,
1: okay.
3: Dove ci sono solo donne, c'è cioè soltanto un povero Cristo, cioè un ragazzo, sì. Che ha deciso di partecipare a questo gruppo. E dall'altro giorno, praticamente, chi deve portarsi le lenzuola perché non dorme nelle lenzuola della stanza che gli devono dare? E non si sa perché, ha paura delle piattole, probabilmente. Alla scabbia piace questo elemento. E vabbè, punto numero uno. E vabbè. Quella si deve portare il cuscino, perché non dorme senza
1: il suo, certo.
2: Sì.
3: Poi vabbè, forse c'è qualcuno che si porterà pure qualche altra cosa e non lo sappiamo, se si sentono rumori la notte.
1: Tu dici certo delle buone vibrazioni, come dire, no?
3: Delle vibrazioni, sì. Good vibe.
2: Che ci possono, yoga.
1: Ci possono pure stare, poi quando uno stacca alla fine,
3: esatto,
1: insomma, d'altronde è un ritiro.
3: E quindi è dall'altro giorno e io mi porto gli asciugamani e quella si deve portare. Poi non si possono usare i bagnoschiumi, quelli, capito, così con i parabeni, perché il coso è tutto biodegradato.
2: Cioè, i parabeni, è vero, ci sono
3: parabeni,
1: vabbè, ma è anche perché deve ancora iniziare il ritiro. Sicuramente dopo una prima sessione di yoga intenso, secondo me, tutto si ammorbidisce.
2: Sì.
1: Dai, quello è, no?
2: Poi ti stanchi in modo da dormire anche su cuscini non tuoi.
1: Beh, senti, in bocca al lupo, Roberta, dove li vai a vedere ieri? Qual è il concerto tuo? Lanusei? No, aspetta.
3: No. Forse a Venezia.
1: A Venezia.
2: Vabbè,
1: da Bari mi sembra.
2: Ma sì, sempre sull'Adriatico.
1: Sempre sull'Adriatico.
2: È dietro l'angolo.
1: Buon ritiro.

0: ragazzi, che bellezza, con anche l'originale, no? Perché cioè, qui c'è anche il con Patrick Hernandez, sì, quello di Born to be Alive,
1: è lui,
0: che poi,
1: Patrick
0: insomma,
1: Hernandez
0: è
1: certo,
0: sicuramente l'ispirazione per certo, Born to be, sì, Abramo, sì, sì, sì. Che bella questa settimana in cui si chiude sempre con una canzone degli Eli, cominciata dal concertozzo e finirà domani con gli ultimi biglietti.
1: Quindi c'è ancora domani, c'è ancora,
0: yes,
1: domani,
0: yes,
1: dai,
0: che
2: molto apprezzata
0: domani.
2: Anche la telefonata con la nostra amica di Bari,
0: che ridi,
3: questa simpatia, l'ascolterei parlare per un bel po'.
2: Sta ancora parlando comunque. Guarda, abbiamo abbassato il volume,
1: per questioni di tempo
2: parlando.
1: Roberta, ti abbiamo dovuto salutare, ma saremmo stati a parlare con te fino a,
0: sì,
1: stasera,
0: sì,
1: veramente,
0: anche
1: veramente.
0: La canzone degli Eli l'abbiamo un po' dovuta segare perché dai, è il tempo, sì, di salutarvi, sì, e dare la linea alla pubblicità, e poi a Pinocchio noi ci rivedremo
1: domani.
0: Lo sentiremo, insomma, a seconda del vostro media
1: o tutte
0: preferito,
1: due, se state
0: due.
4: Come me la mangi adesso,
0: raga?
4: Una bella rosetta, sì, mortadella, dai, e auricchio,
0: anche
4: anzi
0: no,
4: provolone piccante.
1: Ma al castello c'è la rosetta con la mortadella.
5: Io stasera vengo, la voglio trovare
1: prima del concerto, sì, sì, sì.
5: Siamo.
0: Ciao a tutti, ciao, buona serata.
6: Summer Camp.
7: Movie Time.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Radio, DJ.
14: One Nation, One Station.
15: Jerry Calà per Seat, prima!
16: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
17: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Allora, ci siete? Siete caldi?
2: Sì!
19: Avete sete?
2: Sì!
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Sì!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 17. DJ!
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. In apertura una notizia dal Venezuela: l'uomo di 43 anni che era stato individuato ancora in vita sotto le macerie a 8 giorni dal violento terremoto che ha causato più di 2000 vittime è stato estratto vivo e portato in salvo. L'uomo era sotto le macerie di un parcheggio di un centro commerciale nella città di La Guaira. Solo la notte scorsa i soccorritori erano riusciti a stabilire un contatto visivo con lui, che nonostante tutto è in discrete condizioni. Le dimensioni della tragedia venezuelana potrebbero però ancora aumentare. Si stima che manchino una appello ancora 50.000 persone. Intanto oggi il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha annunciato la dichiarazione dello stato di emergenza della durata di 6 mesi per intervento all'estero per aiutare proprio il Venezuela. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato 3 milioni di euro di fondi. È salito ad almeno 18 morti il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte su Kiev. Si scava ancora tra le macerie di un edificio residenziale a più piani, parzialmente crollato. Le autorità ucraine parlano di almeno 80 persone rimaste ferite e hanno descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. La cronaca: una donna di 34 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanove Marche, in provincia di Macerata. L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. I sospetti della polizia si sono subito incentrati sulla compagna della vittima, che è stata arrestata, poi interrogata, e che avrebbe ammesso di aver agito per difendersi. Un quad è precipitato in una zona impervia in provincia di Imperia. Nell'incidente sarebbero morte 3 persone. Ancora in corso l'operazione di soccorso, a cui partecipa anche un elicottero dei vigili del fuoco. Il presidente della provincia di Terni, Stefano Bandecchi, sarebbe indagato per corruzione in un'indagine sull'affidamento di alcuni lavori pubblici per la sistemazione di una strada nell'Orvietano. Nella stessa inchiesta sono coinvolti 2 pubblici ufficiali e un imprenditore. Per lo sport diamo uno sguardo ai risultati dei tennisti e delle tenniste italiane impegnati oggi a Wimbledon. Lorenzo Sonego pochi minuti fa si è qualificato per il terzo turno, eliminando al quinto set il canadese Diallo. Questi i parziali: 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2. Sono invece iniziati da poco i match tra Matteo Berrettini e il francese Fils e tra il Flavio Cobolli e l'australiano Duckworth. Tra le donne niente da fare per Tyra Grant, sconfitta al secondo turno in 2 set dalla ceca Obotskova. Alle 18.30 scenderà in campo invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
10: Le tecnologie spaziali stanno rivoluzionando il settore energetico. Satelliti in orbita bassa, affiancati ad algoritmi di intelligenza artificiale, analizzano dati e immagini ad alta risoluzione per rendere le infrastrutture elettriche sempre più sicure. Le applicazioni per Enel sono diversificate e integrate, dal calcolo dei rischi di inondazioni e incendi per proteggere gli impianti, fino alla connettività nelle aree remote per garantire il controllo delle cabine elettriche anche in emergenza. E c'è di più: i dati satellitari migliorano la gestione delle fonti rinnovabili, previsioni meteorologiche, cioè di sole e vento, più precise, ma anche il monitoraggio delle riserve idriche a lungo termine. La tecnologia moderna è dunque un ponte fra cielo e terra, un'integrazione di dati e connessioni capace di illuminare e proteggere il nostro futuro energetico.
9: In collaborazione con Enel.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.
16: Pinocchio!
17: Salita del volo con destino alla

0: Manu Chao.
1: Ma tanto?
0: Sì. Come mai? C'è più perché... a Manu Chao che a Karol G.
1: Sì, ma perché io con... cioè Manu Chao sono stata sua fan tantissimo nei primi, gli ultimi anni delle superiori.
2: Ma gli vogliamo bene come Lenny Kravitz o come un fratello?
1: No, come un fratello. Tra l'altro io appena entrata in radio ho avuto l'onore di incontrarlo nei corridoi, per cui ero emozionatissima.
0: E cosa ti ha detto?
1: Niente, no, io non gli ho detto nulla, l'ho solo guardato. Forse gli ho chiesto un autografo, forse. E allora adesso stavo guardando che fine ha fatto, perché lui ogni tanto fa queste collaborazioni dove fa il suo.
0: Sì, ma penso sia
1: torna.
0: Qua nel piazzale della Ceringhita.
1: È nel piazzale, ma se ne torna subito a Barcellona perché gestisce un locale che si chiama il Mariachi.
0: Ma il Mariachi è gemellato con la Ceringhita,
2: Barcellona.
0: Qui secondo me lui oggi è tutto il pomeriggio in Ceringhita.
1: E ha portato un gruppo di suoi amici con cui sta organizzando una partitina a calcetto. Se qualcuno vuol giocare...
0: A 5?
1: A 6.
0: Ok.
2: Perché in quartiere da lui si fa così.
1: Sì, sì.
2: Lui è un
1: sì.
2: ragazzo
1: cerca
2: semplice.
1: Cerca gente, manca il portiere nella squadra sua, vedete voi.
0: Vabbè, cosa facciamo? Entriamo a sto
1: sì,
0: punto.
1: Dai.
0: Così almeno...

0: ci siamo un botto. Buonasera da Jeggiolo, Diego, la Vale, Stefanino, che non fa il bagno,
1: no,
0: perché lui è salentino, il bagno non lo fa. Riposo per tutto l'aspetto tecnico. E da Milano invece Filippo, la Marta, Manuel.
1: E che esagerazione!
0: Quanti ne siamo!
2: E poi tutti voi che state entrando nella ciringhita.
0: Certo, benvenuti. La Prassi è laureata, ha preso dunque, aspetta che ha portato dei ciupiti di tequila.
1: Brava.
0: E sì, si è laureata per la terza volta.
2: Mamma mia, sei sicura?
0: Ah, complimenti.
2: Ascolti questo programma?
0: Sì, ma per noia. Come ieri ci dicevano, vi detestavo, adesso non posso fare a meno di voi, e gente che ci ascolta invece dice continuo a sentirvi ma vi detesto. E vabbè ragazzi, è così, ce n'è un po' per tutti. Tra l'altro non vogliamo spoilerare, però è ripassato a trovarci Mattia, un bambino che è in vacanza, credo, qua in zona, e si è proposto per fare geografia insieme.
1: Ottimo.
0: Oggi. Anche perché lui i compiti di geografia li ha già finiti.
2: Ne ha fatti
0: per
2: subito.
0: Più tardi ci dà una mano. Beh. Senti Vale, io volevo partire con la moda, poi, se ti va.
1: Sì, volentieri.
0: Perché
1: volentieri.
0: Mi piace quando in ciringhita parliamo di moda.
1: Sì,
0: perché
1: adesso...
0: sempre cose brutte propone la Vale.
1: Tra l'altro, oggi ho proprio un bel purpurì. Un bel bouquet. Cose da avere.
0: Sì.
1: Assolutamente quest'estate.
0: La gente è preoccupatissima che tu abbia comprato un altro costume malizioso.
1: Oggi non
0: ha comprato. Hai messo qualche costume nuovo?
1: No, neanche.
0: Ma quindi li compri e non li usi?
1: Oggi non sono stata al mare, ma stamattina faceva freschino a Jesolo, quindi sono stata male.
0: L'anzianità compra dei costumi da scostumata e poi stamattina faceva freschino.
2: Ma poi era vestita come tipo in gita in montagna con la camicia di jeans.
1: Caspita, alle 6 del mattino era freschino in spiaggia.
2: Va bene.
0: Quando conti di metterlo quel costume?
1: Domani.
0: Io mi alzo apposta, Valentina.
1: Domani.
0: Okay.
1: Va bene.
0: Va bene, allora ragazzi, tutti dentro. Io direi andiamo già al palco centrale perché c'è Stevie Wonder. Per cui io direi possiamo cominciare. La ciringhita si attiva subito con grandissima classe.

0: tutti i gusti. Sì. Nicchie di nicchie di nicchie, laboratori, cos'altro?
1: Chi vuole fa, chi non vuole non fa, chi vuole sì, beve, chi non vuole sì, mangia, chi cioè veramente.
0: Ce n'è proprio. E poi la Vale all'improvviso con la moda.
2: Sì, sì, bancarella con tutti gli oggetti.
0: Hai fatto una bancarella sì, oggi?
2: Con tutti gli oggetti che bisogna avere in quest'estate 2026.
1: Bisogna.
2: Bisogna. Allora, innanzitutto dovete immaginarvi qualsiasi accessorio in formato maxi. Occhiali giganti, borse giganti, orecchini giganti, collane giganti, collane così grandi in metallo che vi coprono il busto. Cioè collane che diventano top. Immaginatevele. Vale. Vedetele, eccole.
0: Ecco, ci rinuncio, guarda. Tutta la lista fino qui proprio no. No,
1: no, ma
0: no,
1: dai.
0: No. Però va bene.
2: Quindi, appunto, una cosa è il top prezioso, il top di metallo, ma anche il top
0: lo
2: di legno.
0: Vale?
2: Il top scomodo, no. No,
0: il top scomodo, cioè ragazzi,
1: questo è il concetto.
2: Un po' sì. Altra cosa irrinunciabile sono le novelty bag, ossia delle borse dalla forma insolita, volutamente strana, che rompe gli schemi tradizionali, borsa a forma di pesce, di elefante.
0: Ma scusami, questa notizia di che anno è?
2: No, è di quest'anno.
1: No, perché noi siamo in onda da tanti anni e tante volte le ruote girano.
2: Gira, la moda, ma guarda che la moda è così.
0: Gira
2: la
0: ruota proprio.
2: La moda è così, sì, la moda sì, torna.
0: Ma torna tutti gli anni uguale.
1: A volte,
0: però,
1: a volte è come una maledizione.
2: Miniature scultoree, silhouette surreali, proporzioni esasperate o ridotte al minimo. Mi spiace aver buttato a un certo punto della mia vita la borsa a forma di pesce. Perché quest'estate
0: sei fuori.
2: A un certo punto me ne
1: ci
2: sono liberata.
0: Ma perché era sfondata?
2: Ma non era neanche sfondata. Io poi quando faccio decluttering ci do dentro.
0: Tutti
2: e
0: la roba che ti piace.
1: Quando la Vale cambia identità, che cambia viaggio, quello prima lo ripudia.
0: Sì, cioè, vero. Poi però le risale.
2: Adesso mi era risalita. Perché certo, quella era bella, bella,
0: quella
2: bella.
0: Era molto bellina. Cioè,
1: busto di legno, borsa a forma di pesce.
2: Ad animale,
1: poi
2: bikini. Bikini, allora il bikini scopro oggi va
0: dopo averne comprati 8 negli ultimi 3 giorni.
2: Va con scollo a U, cioè come i bikini che ho avuto fino all'anno scorso.
1: Che hai buttato?
2: Che non ho più.
1: No.
2: Sì, che non ho
0: cioè,
2: più.
0: Quali?
2: E quelli che
0: a
2: sembrano.
0: Canotta?
2: Esatto. Va lo scollo a canotta, che mi dicono anche essere molto più elegante di quelli che ho comprato io.
0: No, non ci credo.
2: Sì. E in più, ripensandoci, è anche più adatto alle mie nuove forme. Però ormai che faccio?
1: Niente.
2: Cioè, non posso.
0: No, vale. Io a parte non vedo l'ora che tu ti metti quello lì, streaming sì.
2: Cioè, che quando arriva lo metto.
1: Sì, ti prego.
2: No. Quello no, proprio
0: è un gioco.
1: Avete presente Madre Natura, quella che scendeva dalle scale del programma di Bonolis?
0: Cioè, no, ti prego, scusami. Allora, Filippo, da Milano dovresti trovare base Madre Natura. Prova a vedere se la trovi, che facciamo la discesa della Vale. Guarda se c'è in Dalet.
2: Eccola.
1: La Vale che arriva in spiaggia domani.
0: E con le braccia aperte.
2: Vai, alzala.
0: No, vabbè. Con Gino davanti.
2: Che non hai detto il pezzo sopra, è il,
0: no,
2: pezzo,
0: il pezzo
2: sotto.
0: Sotto.
2: No,
0: sì, che è streaming sì.
2: Ma non dietro, davanti. Oddio, sto male.
1: Un guscio d'arachide.
0: Oddio, no, però tu prima di uscire fatti vedere.
2: Sì, sì, sì, passo per le stanze.
0: No, ti prego.
2: O vengo a colazione.
0: Allora la base la mettiamo di te che entra al buffet.
1: Sì, hai
0: capito? Sì.
1: Stupendo.
0: Oddio, che
2: oddio, una visione meravigliosa. Vicino a quei vassoi di affettati, la Vale che arriva.
1: Passa, sì.
2: Ma prendo, poi io prendo pomodoro, tacchino e un po' di uova strapazzate. E arrivo da voi.
0: Oddio, che sono.

0: 23 Radio DJ alla Ciringhita. Adesso c'è il momento di consegnare un premio. Andiamo.
1: Questa settimana in regalo la Special Box Sun 68.
0: Allora, il premio lo consegniamo a Lara da Gavirate, che dovrebbe essere provincia di Varese, se non sbaglio, giusto Lara?
2: Giustissimo, ciao,
0: ciao bella, ciao.
3: Ciao. Ciao,
0: ce l'abbiamo al telefono, benvenuta in Ciringhita tesoro. Allora,
2: grazie,
0: lei
2: grazie mille.
0: Sta lei portando un cucciolo di pipistrello, su cui adesso poi ci racconterai esattamente che cosa è successo.
2: La dinamica.
0: Sì, c'è stata una dinamica a casa tua?
2: Sì, quasi, in piccino. Fuori,
0: allora, dove,
2: finestra,
0: dove l'hai trovato?
2: Allora, la dinamica vera e propria è che purtroppo ho una sopravvicina di casa poco carina e gentile verso gli animali. Ognuno ha quello che si merita, il vicino che si merita. E niente, è successo che ha visto questo nido di pipistrelli e ha deciso con la scopa di buttarli giù.
3: No!
2: Sì. Io ho sentito, io ero in casa perché lavoro da casa, il computer con le finestre aperte, sento sbattere, allora mi affaccio e vedo che stava sbattendo le persiane. E allora esco e vedo intanto qualche pipistrellino purtroppo che dalla caduta non
3: no,
2: ce l'ha fatta.
3: No, non è vero.
2: Sì. E poi invece uno che probabilmente è caduto sull'erba e non sull'asfalto, chiamiamolo così,
0: era
2: lorisco,
0: sì,
2: bello attivo, e quindi l'ho tirato su.
0: E lo sta portando adesso a Ro, giusto? Dove, che cosa
2: sì,
0: c'è a Ro?
2: Al CRAS, un cinema per trovare chi effettivamente fa queste cose, perché non siamo
0: sì,
2: mai
0: perché
2: preparati
0: poi, esatto, perché lei poi l'ha trovato, si è fatto una gran cultura sui pipistrelli,
3: certo, poi chi
0: ha
3: se
0: trovato
3: ne
0: il CRAS vicino a Ro e adesso sta andando.
3: Cari.
4: Sì, CRAS è Centro di Recupero Animali Selvatici.
2: Bravissima.
0: Okay.
3: Che,
2: lui,
3: che poi
2: esatto,
3: animale selvatico non sarebbe mai stato, l'abbiamo trasformato noi in selvatico, ma era a casa sua perché
2: sì,
3: è delle zone, cioè
0: sì,
3: non so come
2: sì,
3: dire,
2: sì,
3: fa parte.
2: È domiciliato.
3: Capito?
0: Domiciliato,
2: sì,
0: salutiamo
2: sì,
0: la vicina. Ascolta, noi ti facciamo con grande piacere un bel regalo.
3: Sì, la special box estiva.
2: Grazie.
3: Di Sun 68 che contiene una beach bag, il telomare, il cappello da baseball.
0: Ok? Lara, grazie, brava.
2: Ma
0: ti facciamo compagnia con la ciringhia fino alle 19, fa in tempo andare e tornare a Gavirate.
2: Assolutamente
0: okay?
2: Sì, assolutamente.
3: Facci sapere.
0: Ciao bella.
2: D'accordo, grazie ragazzi.

0: abbraccio, ciao ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
17: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Jesolo dal 3 al 5 luglio.
21: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
22: Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
23: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
24: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
25: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
26: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
27: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
26: Questo finché non passi a Eolo.
28: E allora tutto diventa più... Ah,
26: perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
29: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
30: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
31: Grandi Scuole!
32: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi.

0: Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. Pinocchio, su Radio DJ. One Nation, One Station. Pinocchio!
1: Allora ragazzi, qui è Ciringhita, proprio quella proprio come piace a noi, un po' ignorante.
2: Sì.
1: Per cui sono le 17:32, è arrivato il momento. Vale, butta su un bikini.
3: Sì.
1: Andiamo in sala latinoamericano.
3: Olè.

0: se ci stava e come se ci stava. 17:36 Radio DJ, benvenuti, benvenute, questa è la Ciringhita. Ogni giorno ci concediamo queste due ore in un luogo della mente dove tutto è possibile, dove le temperature sono a misura di ognuno, di ognuna. Si può bere una cosa, si fanno delle chiacchiere, si possono schiacciare dei pisolini. Vi ricordo per esempio c'è tutto un partorienti crew,
1: sì.
0: Tutto un gruppo di donne incinta all'ultimo mese che chiedono: ma in Ciringhita se bevo il gin tonic si può?
1: Sì, sì, certo,
0: puoi mangiare che non hai effetti collaterali,
1: crudo, sì, alcolici, sì. Tutto
0: c'è proprio, sì. Un angolo con tutte le cose che le donne incinte non possono mangiare che in Ciringhita si può,
1: sì.
0: Perché è fantasia.
1: C'è anche la reunion di quelli e quelle che recuperano uccellini caduti da,
0: no,
2: ragazzi, siete tanti,
0: è un da fare là fuori, tu pensi che la gente stia magari tergiversando,
2: no.
0: Sta salvando pipistrelli,
2: sì. È un continuo andare in macchina verso dei centri di salvataggio, sì. Di uccellini,
0: allora, poi
2: pulcini,
0: di crescerli col succo di frutta, farli diventare grandi, poi liberarli,
2: more.
0: Fotografarli appoggiati su dei pezzi di Scottex, mandare foto a noi. Siete amorosissimi,
1: amorosi, sì. Veramente.
0: E soprattutto molto impegnati con i pipistrelli. Allora, visto che vi piace il mondo animale, noi tutti i giorni abbiamo deciso di regalarci delle piccole experience proprio di viaggio di fantasia.
2: Sì, certo.
0: Ci piace oggi l'idea di fare una sorta di safari a piedi nella foresta, ok?
2: Oh, che bello.
0: Per cui, grazie al nostro ranger Filippo, lui ci guiderà nella savana, per cui cominciamo a mettere... C'è la giungla, mettiamo.
1: Ricordiamo che la giungla copre il 2% della superficie terrestre, ma ospita la metà della specie animale e vegetale del pianeta.
2: Della specie.
0: Quindi, ragazzi,
1: è bella folta.
0: Tra l'altro, mettetevi gli zanzare.
2: Sì.
0: Quello però naturale, perché sennò andiamo a infestare la giungla
2: con
0: un macello. Però se pungono qui sono.
1: Sì.
0: Ok.
1: È fresco,
0: Ah, no, si sta abbastanza bene.
2: Sono delle felci alte più di me.
0: Sì, rimaniamo tutti in fila però,
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì, ognuno con la mano sulla spalla di quello davanti.
0: È
2: esagerata.
1: No,
2: madre,
1: sta venendo un po' paura, no?
0: Beh, insomma, io immagino che vedremo degli animali.
2: Okay. Stai davanti
0: vedremo
2: a me.
0: Degli animali.
2: Stai davanti a me, Vale.
0: Siamo tutti vicini, vicine, non fate casino.
1: Non tirate fuori mangiare dalle tasche.
0: No, ma no, ma nessuno deve avere niente in tasca,
1: okay.
0: No.
1: Arca.
2: Dov'è?
0: È dietro di noi.
1: No. Che angoscia, il leone.
2: È andato.
0: Non bello male. Però, madonna.
2: È grande.
0: Oddio, cos'è il giaguaro?
2: Forse non lo voglio sapere.
0: No, infatti, tirate dritto.
1: Ha le fusa, però.
0: Sì, io non lo accarezzerei.
2: No,
0: perché
2: no,
0: guarda,
2: no,
0: c'ha
2: no.
0: Degli unghioli.
2: No.
0: Però bello il safari,
2: sì.
0: A piedi,
2: no,
0: eh.
2: No, sì, sì. No.
0: Ma che cos'è, ragazzi?
2: Ma questo è un elefante.
1: È l'elefantino?
0: No, non lo so.
2: Oh no.
0: Sì, sì. Ma forse era il piccolo con la mamma?
2: Sì.
1: Che carino.
2: Fatto la cacca qua.
1: Sono quelli che hai conosciuto tu, Pina.
0: Quali?
2: Quelli a Pechino Express.
0: No, era uno solo, molto arrabbiato.
1: Ecco le scimmie.
0: Toglietevi gli occhiali perché vi rubano.
2: Andate da lei.
0: Sì,
2: da madre natura.
0: Dai. Andate da madre natura. Scimmie.
2: No.
1: Dai. Un serpentino a sonagli, dai.
2: Ragazzi, siete fortunati, ho portato il flauto. Lo posso ipnotizzare.
0: Sei pizzeraio? Adoro, Diego, bravo. Mi piace quando esci di casa col flauto.
2: Sì.
0: La gatta nuda?
3: E che specie di bestia?
0: La gatta nuda, non la sapeva.
1: È un uccello?
2: No.
4: È la volpe?
2: No. Quelli che non vediamo non li conosciamo, ma.
4: Ragazzi, così,
2: così,
4: eh.
2: Sì, comunque.
4: Comunque ce n'è un continuo.
2: Sì.
4: Sono soddisfatta di questa passeggiata, dai,
2: sì.
4: Va bene.
2: Molta sete adesso.
4: E perché ridi?
1: Perché siamo pieni di gente qua.
2: Cioè, giungla è animata.

0: pieno di animali.
1: La giungla, Vale. Perché noi adesso siamo stanchi a piedi, abbiamo lasciato le borracce e la ciringhita. Facciamo che stiamo già un po' tornando indietro.
2: Sì, era un anello breve, dai.
1: Guarda, adesso non facciamo male a fare queste cose.
2: Infatti.
1: Stiamo tornando.
2: Torniamo nella giungla di città.
1: Sì, dai, torniamo nella giungla di città.

0: Radio DJ, Vale, se ti va ci mettiamo tutti qui dove ci sono le amache, in questa situazione un po' caribe.
1: Sì.
0: E ci fai un pieno di gossip.
1: Sì, sì, sì, certo, volentieri. Partendo da una bella storia che ha raccontato Madonna, che ricordiamo essere in promozione, quindi va ovunque.
0: No, non si tiene un ceccio in bocca.
1: Però racconta tutto di sé.
2: Mi piace che chiama un sacco di collaboratori, mi piace che fa un sacco di racconti.
1: Sì,
2: è
1: ha fatto
2: momento.
1: Un raccontone lungo e
0: dettagliato
1: direttamente da casa sua, mostrando alcuni angoli di casa, compresa la camera da letto. In camera da letto, sul lettone c'è un peluscione gigante col quale dice dorme da almeno un paio d'anni. Da
0: che,
1: quando?
0: Che peluche è?
2: Carmelo.
1: Oh, no, è un polipo, un polpo, un octopus.
2: Come quello di Gina.
1: Bravo! Ha lo stesso peluche di Gina, identico. Infatti abbiamo messo sull'account Instagram Pinocchio DJ, la Marta ha fatto il collage tra Madonna col suo peluche e Gina con la versione un po' ridotta dello stesso
0: non
1: peluche.
0: Non ci sto credendo.
2: Dale,
1: sì, tra l'altro io l'ho preso all'aeroporto di Bari, non so dove l'abbia preso la sorella di Madonna, perché questo peluche ha una storia anche abbastanza toccante. Vi ricordate che Madonna nel 2023 è stata molto male, ha avuto una sorta di setticemia, ha rischiato la vita, è stata in terapia intensiva per lungo tempo. Quando si è ripresa, quando è tornata cosciente, aveva con sé, aveva a curarla un'infermiera, Olivia, che dice le ha dato tantissima forza. Quando poi è stata dimessa dall'ospedale, la sorella di Madonna le ha regalato questo octopus in formato gigante, e che lei ha voluto chiamare Octavia, un po' ispirandosi a Olivia e però facendo la crasi qua. E vabbè, com'è come non è, lei ci dorme insieme e anche la mia Ginona. Ma dovete vedervi la foto che ha fatto Marta, dovete andare nelle storie di
0: su Pinocchio DJ, che è un account straordinario.
2: Abbiamo le camere attigue con la Vale e abbiamo i terrazzini. La Gina mi ha visto dal terrazzino
0: oggi
2: l'altro giorno.
0: Cos'è che aveva?
1: Le scappava la cacca o voleva giocare con la pallina, non mi
2: comunque
1: ricordo.
2: Mi ha visto nel terrazzino, è tornata dentro, è uscita per portarmi il suo peluche.

0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ma con te è abbastanza affettuosa.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, sì, si è presa una cotta.
1: Però no, si è presa una cotta.
0: Una cottarella, ma anche io.
2: Allora, abbiamo il nome e anche il cognome del wedding planner del matrimonio del secolo, quello di Taylor Swift e Travis Kelce, che ormai avverrà tra un paio di giorni, cioè stiamo contando le ore.
1: Domani comincia, no? Avevi detto.
2: Domani è il 3? Sì, domani comincia. Domani comincia con
1: la... Cosa fai? Stai sveglia stanotte?
2: Vediamo, vediamo. Lui è Mark Sid ed è un famoso wedding planner, ma nell'ambiente di quelli che contano tanti, cioè di quelli che hanno tantissimi soldi, perché per esempio ha un sito internet nel quale non c'è il suo portfolio, cioè non ti mostrerà mai cosa ha realizzato, ma chi ha tanti soldi lo sa cosa ha fatto. Per esempio, lui a un certo punto, per il matrimonio del produttore di Taylor Swift, ha voluto realizzare una serra partendo da zero, all'interno della quale ha celebrato tutti i festeggiamenti.
0: Ha voluto, gliel'avrà chiesto.
2: No, è lui il genio creativo.
0: Ah, lui ha la carta
2: bianca. Questo caso, in questo caso invece pare che Taylor e Travis vogliano mettere becco su tutto. Così dicono.
0: Ormai avranno già messo, perché è tutto pronto.
2: Sì, sì, ormai è tutto pronto. È tutto... TMZ, un sito abbastanza di riferimento per noi dell'ambiente, ha tutta una serie.
1: L'ambiente gossip, non è l'ambiente mondo animale.
2: No, no, noi dell'ambiente. Ha realizzato tutta una serie di video di gente che sta portando dentro il Madison Square Garden la qualunque.
1: Ah, stupendo.
2: Sì, sì.
1: Alberi, dicevi?
2: Alberi e macchine, non si capisce, perché comunque sono tutti oggetti giganteschi, ma rivestiti di cielo.
0: Faranno degli angoli, anziché le isole dei sapori faranno tematiche,
2: sì,
0: forse.
2: Sì, sì, secondo me ricreano proprio una città, una piccola città.
0: Solo di ricchi,
1: questo?
0: Pensa, una città, sì, solo di ricchi, è un progetto di molti.
2: Kanye West ha festeggiato il suo compleanno alla Reggia di Versailles. Era un sogno che aveva fin da quando stava con Kim Kardashian. Lui avrebbe voluto sposarsi lì, poi dopo non ce l'hanno fatta, non gli hanno dato i permessi. Se gli è rimasto qua sul pomo d'Adamo, adesso ha fatto 49 anni ed è riuscito a ottenere le sale della Reggia di Versailles per una festicciola tra 20 amici, perché quelli gli sono rimasti.
0: Ragazzi,
1: ma sì,
0: a settembre...
1: poi vai a capire se sono suoi amici, appunto, o comparse, perché deve essere simpatico come un calcio in pancia.
0: Ragazzi, scusami, io a settembre faccio 50, non prendo la Reggia di Versailles, ve lo dico.
1: Non lo so, Diego, se tu te la senti, ci vestiamo poi tutti da Lady Oscar nel caso.
0: No, secondo me ci vestiamo da Lady Oscar e stiamo a Selvino.
1: Secondo me, mi piace molto l'idea, la trovo anche più, so come dirti, fattibile.
0: Più consona.
2: Rimanendo a Parigi per un attimo, salutiamo Siri Vannavari, che è la principessa della Thailandia, che sta incantando la Francia con la sua...
1: Solo per dire Siri Vannavari.
0: Siri Vanna?
1: Siri Vannavari, tra l'altro, incantatrice. Adesso tieni lì, gossip avanzati, sì, perché è arrivato il momento di una che non è più ormai tanto nei gossip, ma è nei nostri cuori proprio in prima linea. Lei non fa il soundcheck, lei fa la prova ventilatori, per cui... Ci spostiamo, vediamo, ecco, se vanno.
0: Sì, va. È enorme, sì, il ventilatore, enorme.
1: Senti che roba. Un motore di un aereo. Perfetto, quindi se i motori vanno, se i ventilatori vanno, lei è pronta al palco centrale della Ciringhita e canta live solo per noi. Bella Mariah.
3: Woo! When I went to this school, this song was popular and I remade it for my new album, Rainbow. And it is called Against All Odds.

0: La Ciringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
18: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
17: La Torrente, baciati dal sole del sud.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 18. DJ!
4: Edizione flash delle news di Radio DJ, risponderemo nel modo giusto, lo ha detto poco fa il presidente ucraino Zelensky, dopo che nella notte almeno 21 persone sono morte a Kiev, colpite da un massiccio attacco russo. Secondo le autorità ucraine, quello di questa notte è stato il bombardamento più violento sulla capitale dall'inizio della guerra. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare gli alleati della NATO, denunciando quella che ha definito la ridicola differenza di spesa con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, ha detto il tycoon, spendono di gran lunga più di qualsiasi altro paese per la NATO senza trarne alcun vantaggio. E settimana prossima ad Ankara, in Turchia, in programma il vertice dell'Alleanza Atlantica. In Venezuela è stato tratto in salvo l'uomo individuato ancora in vita sotto le macerie a 8 giorni dal terremoto che ha ucciso più di 2000 persone. Il 43enne si trovava nel parcheggio di un centro commerciale e, secondo i soccorritori, nonostante tutto le sue condizioni sono discrete. Le partite di stasera al mondiale, sempre per i 16esimi di finale, sono Spagna-Austria alle 21 e Portogallo-Croazia all'1 di notte. Domani mattina all'alba sarà il turno di Svizzera-Algeria. A Wimbledon Lorenzo Sonego si è qualificato per il terzo turno dopo aver sconfitto in 5-7 il canadese Diallo. In campo in questi minuti anche Coboli e Berrettini. In serata giocherà anche Jasmine Paolini, eliminata invece Tyra Grant.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo tra un'ora.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ.
6: Pinocchio!

0: tra l'altro bussando coi piedi,
1: è vero,
0: un'eleganza e una grazia senza precedenti. È tornato a trovarci Mattia, grazie Mattia.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao. Mattia è venuto con il vino per
0: sì,
3: le zie.
0: Sì, per le zie è venuto a darci una mano a fare i compiti, sì. Quindi campanella.
3: Allora, andiamo a pagina 86.
0: Sì, volevo solo ricordare che in Ciringhita tutti i giorni Diego ci tedia con questa roba dei compiti. Per fortuna è venuto Mattia, che è bravissimo. Geografia, gli ha già finiti i compiti di geografia, vero?
2: Sì, sì.
0: Hai fatto, mi ricordi che classe hai fatto? Che sono un po'
2: Ho appena fatto la quarta. Elementare, eh?
3: Elementare ha già fatto molti compiti, perché se ne fanno almeno uno al giorno. Ma cominciamo oggi.
0: Ho anche offerto delle patatine e ho detto no grazie, perché ha già mangiato un gelato. Cioè è tipo un bambino, bravo, perfetto.
1: Ha anche obbligato la mamma a non bere alcolici per il prossimo mese,
0: sì. Vero?
1: Sì.
3: E ha anche detto che la mamma non è tanto brava in inglese.
0: è proprio un bambino adatto alla Ciringhita,
3: sì. Sì. Allora, perfetto. Oggi facciamo geografia, ragazze, sì. Io leggo la domanda con 3 risposte possibili e poi Mattia mi dice la risposta e la spiegazione.
1: Ma è sempre okay. Gara?
3: Certo.
1: Ok.
3: Allora, se navighiamo al largo dell'Oceano Pacifico, come si chiama la più profonda depressione oceanica conosciuta sulla Terra, che scende a quasi 11.000 metri sotto il livello del mare? Fossa delle Marianne, Fossa di Giava, Dorsale Medio Atlantica?
0: Fossa delle Marianne.
2: La risposta è giusta, Fossa delle Marianne.
0: Oh.
2: Situata nell'Oceano Pacifico nord-occidentale, il suo punto più profondo è l'abisso Challenger, tocca gli 11 km sotto il livello del mare.
0: Wow! E intanto facciamo
3: 3 punti per uno, bravissime.
0: Ok, vai.
3: Allora,
0: bravo Mattia, benissimo così.
3: Seconda, qual è il fiume più lungo d'Europa, che nasce nel rialto del Valdai in Russia e si getta nel Mar Caspio?
0: Madonna,
3: dopo un percorso
0: Diego,
3: di oltre 300...
0: Difficilissime, dai!
3: È il sussidiario dell'estate. Danubio, Volga, Reno.
1: Danubio.
0: Mi ridici l'inizio della domanda?
3: Qual è il fiume più lungo d'Europa?
0: Allora Danubio anch'io.
3: Purtroppo solo 2 punti, perché la risposta giusta è...
2: Volga. Il Volga è il fiume più lungo del continente europeo per la lunghezza portata d'acqua ed è interamente situato in territorio russo.
0: Ok,
3: benissimo.
0: Quindi 2 punti, siamo 5 pari, vale?
3: Sì. Ce n'è un'altra e poi c'è il Jolly.
1: Ok.
3: Allora, come viene chiamato quel particolare vento periodico stagionale che soffia nell'Oceano Indiano, invertendo la propria direzione tra estate e inverno e condizionando drasticamente il clima dell'Asia meridionale?
0: Guarda, Diego, sei
1: tremendo.
0: Antipatia.
3: Aliseo. Monsone o scirocco?
0: Monsone.
2: E la risposta è giusta.
0: Monsone.
2: I monsoni soffiano dal mare verso terra in estate, portando piogge torrenziali, e da terra verso il mare in inverno, portando clima secco.
0: Vedi?
1: Però spiegate da Mattia, si capiscono.
3: Sì, com'è? Sì, ma sarà molto più bravo di me.
0: Bellissimo, è molto gentile.
1: Allora, l'ultima, chi risponde a questa ha vinto.
3: Sì, chi risponde a questa ha vinto.
1: E calma. Chi risponde prima delle 3 scelte ha stravinto.
3: No,
1: e l'altro
3: la
1: proprio deve stare muto.
0: No, infatti,
3: regola...
0: lasciala fare. Guarda,
3: allora,
0: tanto domani voglio vederla con quel costume.
3: Questo è difficile. Se ti trovi a 0 gradi di latitudine.
1: Sì.
3: E 0 gradi
0: ma
3: di
0: sì,
3: longitudine.
0: Cosa? Sì, che cosa?
3: Allora.
0: Cioè, fa finta di sapere.
1: Dai,
3: se
1: capito?
3: Ti trovi,
0: sì.
3: Guarda che parla con il dito
0: sì,
3: che
0: sei
3: pensa.
0: Sei falsa.
1: Hai detto 0
3: gradi di latitudine. Sì. Vuol dire che ha sbirciato?
1: No.
3: 0 gradi di latitudine e 0 gradi di longitudine.
1: Ok.
3: Dove ti trovi? A. Polo Nord. B. Golfo di Guinea. C. Isola di Zante.
0: Isola di Zante.
1: Polo. Dark Polo.
0: Brava.
3: Ragazzi,
0: è
3: 0 punti tutte e 2. Perché...
2: Sì, perché la risposta giusta era il Golfo di Guinea. Nell'Oceano Atlantico, a circa 600 chilometri dalle coste dell'Africa occidentale. Ghana.
0: Vabbè.
3: C'è un'altra piccola spiegazione. Vai,
0: quindi
3: Mattia.
0: Abbiamo perso malamente tutte e 2.
2: Allora, motivo grafico. Questo punto è l'intersezione tra l'equatore, che misura 0 di latitudine, e il meridiano di Greenwich, e misura 0 di longitudine.
0: Madonna, vedi? Mattia, che bravo!
1: Bravo!
0: Bravo. Ma tu non puoi venire anche domani, magari?
2: Se riesco, sì, vengo.
0: Tipo oggi, come è stata la tua giornata? Sei andato al mare stamattina?
2: No, sono stato in piscina.
0: Stamattina, che ora ti sei svegliato?
3: 8.
2: Alle 8.
0: Ok, fatto colazione?
2: Sì, ho fatto colazione, poi mi sono un po' riposato perché mi devo riprendere. Sono andato in piscina.
0: Bravo, no, è vero, perché i bambini si riposano mai, invece è importante.
3: Piscina, nuoti tanto o fai più tuffi?
2: No, i tuffi proprio non...
3: No.
2: No, più che altro che non ce li fanno fare, perché c'è qualche persona che se no lo dice a tutti.
1: Tipo Diego. Tu sei uno che sei proprio in tuffa.
0: Mentre io e la Vale siamo proprio le classiche di tuffa bomba. Tuffa bomba vicino a Diego per dargli fastidio. Poi dopo hai mangiato e poi dopo sei venuto qua?
2: No. Aspetta.
0: Ma sei andato anche al mare un po', no?
2: No, al mare... Qualche giorno fa, sì, oggi no.
0: Oggi era pieno di meduse, perché c'è stata la mareggiata e c'erano delle meduse grosse così a riva nella sabbia, enormi, per cui meglio, ho fatto bene andare in piscina. Dai, domani se non ti devi riposare e hai voglia di venire, che cosa abbiamo domani?
3: Ragazzi, domani grande sorpresa, il sussidiario di quest'anno ha una materia in più. Religione.
0: Non ci credo. Sì. Dai, ti prego, vieni, ti prego, Mattia.
2: Se riesco,
0: fai il possibile, dai, ok?
3: Liberati
0: grazie
3: nell'agenda.
0: Intanto per essere stato con noi. Grazie mille.
2: Di niente, grazie.

0: Ah ragazzi, che proprio che clima da ceringhita. A noi ci salva la pelle quel Mattia, non vedo l'ora, c'è domani perché torna.
1: Sì.
0: 18 e 16, facciamo un po' di... ci mettiamo, secondo me, in un posto con dei divanetti dove possiamo fare anche delle dimostrazioni pratiche di economia domestica in ciringhita.
2: Che vi faccio io?
1: No,
2: non so perché. Non so perché. Cioè, vi do tre trucchi per pulire
0: le cose.
2: Pulire cose. Partendo da forse l'oggetto più sporco che ognuno di noi ha in casa o che trova all'interno di una camera d'hotel.
0: Il telecomando.
2: Bravissima, è bravissimo. Ma anche tastiere. Anche le tastiere del computer. Serve la stessa roba per pulirle, cioè lo slime. Lo slime avete presente? Sì. Se ci avete giocato da piccoli.
0: Dove lo trovi?
2: Te lo fai.
1: Lo sapevo che arrivava lì. Lo fai con i detersivi.
2: No, lo fai con

0: amido di mais e acqua. È semplicissimo. Prendi l'amido di mais
1: che trovi in tutte le case di, no, di vacanza.
2: A me, perché okay, guarda, il limite della radio è uno solo, soprattutto perché poi ha mille pregi, tipo poter fare delle ciringhite e ognuno si immagina quello che vuole,
1: certo, sì,
2: ma ti perdi come muove le mani la Vale quando spiega queste cose, che fa degli arpioni, dei piccoli,
0: cioè,

0: che aggiungi mano a mano, perché non so dirvi quanto, né dell'uno né dell'altro, deve crearsi quella sostanza lì, un po' appiccicosetta, non troppo bagnata ma neanche troppo asciutta, se no comprate lo slime, i bambini giocheranno ancora con questo slime.
1: Però cambia il tono.
0: No, dico comprate quello.
2: Una salviettina modificata, cioè,
3: una volta
2: col
3: che
2: disinfettante
3: fa un tema che mi interessa.
0: No, allora la salviettina fa bene, va bene, ma non va a pulire tra un tasto e l'altro in profondità come una sostanza tipo lo slime, che è un po' appiccicosa e riesce a entrare negli anfratti.
3: Cioè, comunque anche l'aria compressa,
0: Sì,
3: i Regaz, secondo me, Stefanino mi dirà se ho ragione, però, l'aria compressa per le tastiere, per queste robe qui si usa, no?
2: Però non disinfetta, Pina.
3: Manco lo slime,
0: no,
3: disinfetta,
0: lo slime.
3: Diego. Cioè, poi fatto dalla Vale, proprio.
0: No,
3: cioè, non so come dire.
0: Zanzariere piene di polvere?
3: Come?
0: Zanzariere piene di polvere?
3: No, è il mio interno, ma neanche tanto pieno di polvere, pieni di pollini, dei progepiatti, dei pioppi.
0: Allora, sì, i progepappi?
2: I pioppini.
0: Allora, il trucco per evitare di smontarle è utilizzare i rulli adesivi, quelli che utilizzi per levare.
3: Ma io ce le ho i peli settate. Cioè, hai capito, quelle che poi le chiudi e le apri, ok, scorrevoli, per cui non puoi fare quella cosa lì. Ho dovuto comprare un mini aspirapolvere che soffia l'aria invece che tirare. Mi lasciate nel mio brodino,
2: che sbatti.
3: Però intanto le zanzariere sempre sono nere, sono sempre come nuove. Da fuori
0: credo.
3: La gente passa e applaude.
0: Ci credo.
3: Sento dei fischi fuori. Ehi, bambola! Che diavolo di zanzariere!
0: Chiudo con le guarnizioni del frigorifero, perché uno pulisce il frigorifero ma magari si dimentica le guarnizioni.
2: Nervoso,
3: che
2: ansia. Perché son fatte che se premi troppo si rompono e si aprono.
3: Perché poi la gomma tende, no?
2: A smollarsi, però hanno delle fessure profonde dove entra di tutto.
0: Sì, carta di credito, magari vecchia, non quella che, cioè, non quella ancora funzionante.
2: La chiave dell'hotel.
0: Cioè, una tesserina. Passi la tesserina. Okay.
3: Con cosa?
0: Ma con niente, tiri su lo sporco e basta, ti accontenti. Hai già le zanzariere pulite.
3: Che pressa pochissimo, che modo cialtrone e tirato via che hai di fare le cose.

0: 18:22. Allora io propongo una cosa adesso.
1: Cosa?
0: Che ancora non abbiamo fatto quest'anno in Ciringhita, ma che negli anni passati ha avuto un successo incredibile.
2: Sì.
0: I balli in linea.
2: Oh.
0: Allora c'è di là la sala con tutti i texani, quindi ci mettiamo tutti gli stivali texani.
2: Sì. Ok.
0: Ok. I cappelli da cowboy.
1: Ci sto.
0: Ok.

0: Ok, impariamo i passi, perché non è che in Ciringhita facciamo le cose così.
1: No, no, certo.
0: No, nel senso, sì, abbiamo tutti i look, ma soprattutto abbiamo Dolly Parton con le sue amiche e facciamo 9

0: La Ciringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 €. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 €. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
9: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
10: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
9: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
11: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
12: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
11: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
12: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
13: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio DJ consiglia. Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva. A piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
21: Fai leva sui miei desideri, eh?
20: Veramente faccio leva sull'IVA.
21: Leva sull'IVA?
20: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
21: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
20: Ce li leva?
21: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
20: Leva l'IVA.
21: E i pensieri.
20: Solo a luglio, solo da
22: Iperceramica.
23: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 €. Scopri di più su Conad.it.
0: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
2: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle, tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. A Jesolo dal 3 al 5 luglio.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
24: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane, solo su Radio DJ.

0: posso fare un messaggio, lanciare un messaggio alla nazione? Stop alle foto dei piccoli pipistrelli.
1: Sì, no. Oggi è una giornata. Scusa, hai fatto bene a dirlo. Quello di cui abbiamo avuto notizia proprio in apertura di puntata, sì. Lara, che ha vinto il premio Fedeltà, aveva trovato un piccolo ma un piccolissimo di pipistrello, lo stava portando al centro recupero animali selvatici. Dice: è stato consegnato, è in buone mani, gli fanno una flebo e inizieranno ad alimentarlo. E pensano che per inizio di agosto sarà in grado di volare.
0: Sopravvissuto a una strage del nido,
1: sì,
0: tra l'altro
1: della vicina di casa della Lara.
0: Sì, sì. È piccolo, c'è cioè un cucciolo di pipistrello, è piccolo. Pensa com'è piccolo.
1: È grande come una falange ed è aperto, sì, tipo con l'arrosto.
0: Pensa
1: amore,
0: com'è piccolo l'ago della flebo, come deve essere,
2: sì, microscopico.
1: Sì. Sì. Vabbè, dai, Diego, vai, tocca a te, alla sì. Ciringhita si fa sport.
0: Non facciamo sport oggi, ragazzi e ragazze, oggi seguiamo l'allenamento segreto di Jennifer Lopez, che le ha garantito alla sua età quel telaio.
3: Sì, c'ha anche due soldi in più di noi, eh.
1: Quanti anni ha lei?
3: 200.
0: No, 200 no, però ne ha un bel po'.
2: Età J-Lo, sparate...
0: 57.
1: Papà!
2: Meno.
1: Ma vai.
2: 56.
0: Con quel telaio.
3: Alla mia età. Maledetta.
0: No.
3: Guarda, boccaccia
0: no.
3: mia, stati zitta.
0: Vale.
3: Boccaccia mia.
2: Allora, i suoi segreti di giovinezza, ci dice ChatGPT. Disciplina ferrea, niente vizi e igiene del sonno.
3: Crepa. Cioè non c'ho niente di
0: vale,
3: tutto questo, soprattutto
0: alzare.
3: L'igiene del sonno.
0: Vale, ti devi alzare e far ginnastica.
2: Dai,
0: sì.
2: Sto bevendo lo spritz.
0: Dai, allora, ti ho messo lì due cartoncini di acqua di Jesolo con cui potrai fare i pesi.
2: Da seduta. Okay.
0: Il primo che devi fare è tonificare le spalle, perché se c'è una che ha detto queste braccia quest'anno sono un po' meno
2: io,
0: allora devi mettere devi tenere i gomiti un po' più alti,
2: okay,
0: esatto, non troppo aperti, esatto, e con
3: le tette, vale, però
0: sexy. L'acqua in mano,
3: insomma.
0: Tiri su,
3: sexy,
2: sì.
3: Decido io per te.
2: Evviva.
0: Tira su. No, piano le braccia, tira su, esatto. Stendile bene. Molto, stendi le braccia, però, vale.
2: Sto stendendo le braccia. Oh.
0: Non troppo in avanti, ma proprio in alto. Benissimo. Adesso a questo movimento uniremo anche lo squat e faremo
2: allora
0: un thruster.
3: Quindi, Madonna,
0: dai,
3: vale la voglia.
0: Prima lo squat, scendi, giù e poi su e le braccia. Di nuovo. Ne fai 800.
2: No, dai.
3: Perché lei fa questo.
0: Lo so.
3: Cioè, è la disciplina che ci manca a noi.
0: Esatto.
2: Fermami,
0: fermati.
3: La voglia e l'igiene mentale.
0: Un'altra cosa, non lasciarli quelli. Un'altra cosa che puoi fare è piegarti in avanti, a gambe un po' divaricate.
2: Sì.
0: Sì, tieni le mani, diciamo, lungo i fianchi. Esatto. Porta le braccia indietro e poi piega le ginocchia.
3: È mortale,

0: piega le ginocchia, sì, piega le ginocchia, scusami. Piega i gomiti anche.
1: Ok.
0: Ok, e a 90 gradi.
1: Sì.
0: A 90 gradi. E da qui tiri sui gomiti.
1: Per sempre per le braccia.
0: Questi sono i tricipiti di Jennifer Lopez.
1: Ok.
0: Cara la mia Valentina.
2: Vale.
0: E per chiudere questa sessione di ginnastica, quella di Jennifer Lopez, bisogna fare la candela. Quindi no, dobbiamo andare a terra.
1: Dai, pantaloni bianchi.
0: E vale, però
2: e allora.

0: l'altro è un'anima latina, eh?
1: Anche secondo me, anche secondo me.
2: Dai.
1: Tra l'altro
2: tu
1: confermano che i balli latinoamericani sono il massimo per rimanere in forma.
2: Molto sì.
0: E che noi non facciamo. Ma dai, ma dai. Se non in Ciringhita, per cui perfetto. 18 e 41, di che cosa vogliamo parlare?
1: Allora, adesso diamo una serie di indicazioni. Metti che...
0: Ma non hai voglia, si vede dalla
1: no,
0: faccia.
1: No, perché so che è una notizia controversa. Lo so che è controversa. Comunque, metti che andate al mare, non avete messo la protezione.
2: Aia.
1: Com'è, come non è, vi siete scottati e scottate. Dici, torno a casa, mi pigli, vado in farmacia e prendo una crema
2: sì.
1: antiscottatura.
2: Ottimo.
1: Che comunque lenisce, no?
0: Perfetto.
1: Non
0: no.
1: lo fai? Ma
0: perché sei una bestia.
1: Apri il frigo e dici no. come mi posso curare no. con le cose no. che ho a casa.
0: Io vale no.
2: no.
1: Però può succedere.
2: L'ambito
0: allora
2: di
0: solo se la farmacia è chiusa.
1: Metti che la farmacia è chiusa.
2: L'amido di prima con cui ho fatto lo slime per pulire il telecomando.
0: Allora, sai dove puoi mettertelo l'amido e lo slime.
2: Basta che me lo dici e io lo faccio.
1: L'amido di mais no. Ma per esempio la farina d'avena potrebbe essere molto utile per fare un bagno decongestionante, cioè prima di mettere il cibo addosso alle scottature ti fai un bagno o con aceto o con bicarbonato.
2: Un bagno con aceto
1: o con farina d'avena.
0: Ma pensa alla farina d'avena nei tubi.
2: No, ma poi
0: di scarico che ti fa lo slime.
2: Io ho l'ape d'avena.
1: Esci da lì, dalla vasca, ti asciughi e poi scegli tra yogurt bianco e intero applicato in dosi generose sulle zone da trattare,
2: quindi 9-10 kg che naturalmente avevo già, no?
1: Cetriolo, l'avevamo già detto, cetrioli a fette, sì. Così come le patate, la nostra com'è che dice la signora? Vabbè. Le patate, miele
2: cosa
1: già
2: fai
1: più
2: con la patata?
1: Miele già più sbatti perché appiccica, però potresti unirlo allo yogurt che
0: già
1: appiccica
0: che
1: un filo meno e ha delle
2: certo.
1: foglie di sambuco
2: che tutti noi
0: che
2: abbiamo.
0: Hai il frigo pieno.
1: Allora, metti in infusione altrimenti alcuni fiori di camomilla in olio riscaldato a bagnomaria per circa 2 ore.
0: Ma secondo te tu ti sei bruciato?
2: Sei tutto ossionato. Non riesci a
0: scaldi l'olio a bagnomaria per 2 ore. Nel frattempo hai dato di matto, hai dato poco a casa.
2: Sì, hai allucinazioni.
0: Le allucinazioni.
1: Tenero ce l'avrai in
2: sì,
1: casa.
2: Ce l'ho.
1: Ok, ti metti quello. Oppure delle fette di cipolla. O chiudo con la nostra amatissima buccia di banana. Allora. Ma fa, però la buccia di banana fa.
2: Ma dici devi sfregarla?
1: No, l'appoggi e basta. Dice, come
0: lato?
1: Lo so, lo provo. No, dal lato quello che conserva la banana, cioè non quello esterno, quello interno. L'ho provata, dici? No, non l'ho provata.
0: Però
1: lo
0: ci
1: farò?
0: Vuoi credere?
1: No.
2: No.
0: Ti brucerai?
1: Sì.

0: intanto stasera non ceniamo in hotel, usciamo a cena stasera. Non l'abbiamo scelto tra i piatti proposti per la giornata.
1: Che tra l'altro c'era roba buona.
0: Sì, Pierbaglia avrebbe preso due primi.
2: Stasera che abbiamo prenotato in un altro posto, hanno proposto.
0: No, stasera portiamo a cena un'amica di Jesolo, la Gabri, e andiamo a cena. Io volevo mangiare le cozze stasera.
2: Per questo, sì. Chissà se mancheremo, perché poi ovviamente tutti i giorni...

0: a fianco i tavoli con le stesse persone.
1: È quella coppia di indiani là di fianco che sono sempre molto interessati a che cosa mangiamo noi.
2: Sì, sì. E molto amici di Gina.
1: Siamo fatto amicizia
2: con lei.
0: La signora anziana che è da sola in vacanza, che vuole stare da sola al tavolo, che io vorrei tanto intervistare stasera, chissà se le mancheremo.
1: Ma figurati. Non c'è quella brutta tavola di Brot.
2: Guarda che a me mi guarda brutta, mi guarda male, ragazzi.
1: Non fronte... me lo dovevi dire.
2: Mi guarda male.
1: Non me lo dovevi dire.
0: Dai.
1: Voglio proprio vederla domani con la base della dei Madre Natura quando entra in costume.
0: Quel bikini piccolo.
2: Ecco, signora. Guardi questo bikini.
0: Dai, la signora anziana.
1: No,
0: povera.
1: Te lo giuro, crepo. Ti prego, lo puoi fare. Porto io la cassa, la metto a chiodo.
0: Io
1: vieni giù il primo piano.
0: Temo che
1: la metto a pallettoni e tu entri biotta col micro bikini.
0: Temo che la signora sappia rispondere a tono.
1: Sì.
0: E sotto abbia un bikini ancora
1: bene,
0: più succinto.
1: Va bene, però noi questa piccola soddisfazione ce la vogliamo prendere.
0: Ma certo.
1: Comunque stasera quindi mangiamo fuori, poi domani vi diciamo cosa abbiamo mangiato, perché ormai questo è.
2: Scegliere
1: cosa mangiare.
2: Pensate che un tempo
1: rock and roll. Guarda come siamo finite.
2: Male.
1: Domattina cosa facciamo? 7 o 6? Voi alle 5:15.
2: Allora noi
1: 6
2: perché
1: ballo.
2: 5:15 ci chiamano.
1: Io e Nico stamattina alle 7 ci siamo trovati bene per andare a camminare.
2: Ma fate bene, ma andate alle 7 voi che potete, che non avete figli.
0: Io ragazzi vi dico, perché mi è piaciuto correre, che c'è il fresco alla mattina.
1: Allora sai cosa ti dico, Diego?
0: Cosa volete?
1: Sei più dei nostri.
0: Fai
1: domattina colazione.
0: Se non la smettete, ragazze, prima o poi questa pentola scoppia.
1: Sai lui chi ci gira contro? La signora anziana del refettorio.
0: Sì, me la faccio amica e poi
1: la
0: uso
1: contro,
0: contro di
1: noi, armata. E fai bene.
3: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.

0: È un'altra serata meravigliosa di Ciringhita. Vi aspettiamo ancora domani da Jesolo. Grazie, buona serata.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: Elio e le storie tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte. Un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
12: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
11: Dal 7 luglio, Elio e le storie tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
13: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
14: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
15: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua SMEG, e paghi a tasso zero.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
5: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono quasi le 19. DJ!
2: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. La Premier Giorgia Meloni è intervenuta poco fa al congresso nazionale della UIL che si è tenuto a Padova. Uno dei temi affrontati dalla Presidente del Consiglio è quello dei salari. Lo stipendio giusto è una vittoria di tutti i lavoratori, ha detto Meloni, spiegando che il netto in busta paga è aumentato per milioni di persone. Meloni ha inoltre definito una sconfitta per tutti le morti sul lavoro. In precedenza il segretario Pierpaolo Bombardieri aveva chiesto al governo di fermare quella che ha definito la deriva delle addizionali che colpiscono soltanto i dipendenti e i pensionati. La Premier, come detto, è a Padova e non sarà presente quindi stasera al ricevimento in occasione della festa d'indipendenza americana nell'ambasciata di Roma a Villa Taverna. Dopo lo strappo con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Meloni aveva però chiesto ai suoi ministri di non boicottare l'evento e di ripristinare le relazioni diplomatiche con Washington. Ci saranno quindi numerosi esponenti del governo a partire dai due vice premier Tajani e Salvini. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump oggi è tornato ad attaccare gli alleati della NATO. Spendiamo di gran lunga più di qualsiasi altro paese per proteggere i nostri alleati senza trarne alcun vantaggio, ha detto Tycoon. Settimana prossima ad Ankara in Turchia in programma il vertice dell'Alleanza Atlantica. In Venezuela è stato tratto in salvo l'uomo individuato ancora in vita sotto le macerie a 8 giorni dal terremoto che ha ucciso più di 2000 persone. Le dimensioni della tragedia venezuelana potrebbero ancora aumentare, si stima che manchino all'appello ancora 50.000 persone. Al Mondiale di calcio prosegue il programma dei sedicesimi di finale. Stasera alle 21 la Spagna affronta l'Austria, all'1 di notte andrà in scena Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. A Wimbledon Lorenzo Sonego si è qualificato oggi per il terzo turno dopo aver sconfitto il canadese Diallo in 5 set, 3 dei quali finiti al tie-break. Matteo Berrettini conduce 2-7-1 sul francese Fils ed è in campo in questi minuti anche Flavio Cobolli contro l'australiano Duckworth. Tra le donne stasera Jasmine Paolini al secondo turno sfiderà la svizzera Golubic, è stata invece eliminata nel pomeriggio Tyra Grant che ha perso in 2 set contro la ceca Bouskova.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo tra un'ora.
0: Radio DJ, One Nation, One
4: Station. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio parte

0: partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle, tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. A Jesolo dal 3 al 5 luglio.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Allora, ci siete? Siete caldi?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Allora?
1: Ma chi è questo qua? Chi è che ha detto allora?
5: È uno nuovo.
1: Chi è questo nuovo?
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio.
1: Ma fai con comodo.
2: Il programma che oggi, in occasione della giornata mondiale degli UFO, andrà in onda tutto sgranato.
1: Bello.
2: Con il fuoco che si vede e non si vede. Oggi è giovedì 2 luglio 2026. Continua la nostra caccia ai santi minori, quelli di serie B, quelli che si sono fermati al bootcamp, per capirci.
1: Ma come?
2: Oggi cerchiamo Santa Monegonda e San Processo. Sono due nomi.
1: Ma come
2: proprio.
1: Processo?
2: Monegonda e Processo. Esiste San Processo. Se qualcuno di voi si chiama Processo, intanto auguri, perché è il vostro onomastico. E poi segnalatecelo al 347-342-5220. Come al solito, fa fede il documento. Vai.
1: Ovvio.
2: Con i titoli di oggi, Chiara.
1: Decreto caccia, nuove concessioni ai cacciatori che dalla prossima stagione venatoria potranno sparare anche dentro al Senato.
2: Posso dire, ai canarini in gabbia, quello.
1: Sì.
2: Perché no? Inchiesta escort, il difensore dell'Inter bastoni vicino al trasferimento all'FC San Vittore.
1: Ma
2: si scherza, ancora presto, siamo garantisti.
1: Religione, i lefevriani ordinano 4 nuovi vescovi e 2-4 stagioni. Stupida questa battuta.
2: Però
1: sapevo
2: che avrebbe fatto ridere.
1: A me
2: fanno
1: ridere questo.
2: Terni, il sindaco Bandecchi. Oh, veniamo nella mia città. Terni, il sindaco Bandecchi indagato per irregolarità sui lavori stradali. Avrebbe costretto le aziende locali a usare al posto dei passaggi a livello il suo pene.
1: Allora.
2: Ma lui è così. Lui è così. È uno entusiasta,
1: allora,
2: diciamo, della vita.
1: Milano cade dal quarto piano a 5 anni, ma si salva grazie alle corde per stendere i panni. Per fortuna ora il bimbo sta bene ed è perfettamente asciutto.
2: Possiamo ritirarlo.
1: Oh, vai.
2: È ora. Cybercrimine, in Italia violate ogni giorno 167 carte di credito. 167, che coincidenza, è anche il numero scritto dietro la carta di Paganelli.
5: No.
2: Pensate. Al CCC, com'è che si chiama quel codice lì?
1: CCV.
2: CCV, non me lo ricordo.
1: Fatevi un pensierino. Belluno, turisti prendono il sole nudi sulla piazzola dell'elicottero e ritardano un soccorso. Spiega il pilota, non siamo potuti atterrare perché in quel momento sulla piazzola c'era già un altro elicottero.
2: Quello del turista che lo stava facendo per impressionare la tipa.
1: La sua amata.
2: Stati Uniti, suora arrestata mentre va a messa dall'ICE.
1: What?
2: E poi si scusa per l'equivoco causato probabilmente dai baffoni alla messicana della suora.
1: Dai, ma insomma... Libri, esce oggi il nuovo dizionario italiano Temptation Island. E Temptation Island italiano soprattutto, mi viene da dire.
2: Scusa, questa mi ha fatto ridere. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Oggi abbiamo messo un pezzone, posso dirlo?
1: Addirittura.
2: Pezzone, potete concentrarvi sul titolo e non sugli artisti,
1: no.
2: Ammesso che vi ricordiate chi è questo che canta questo disco con il quale vi diamo il benvenuto a Chiacchiericcio.

0: Guarda, prova a indovinare.
1: Vai.
0: La notizia che è uscita sui bidet in America. Stanno facendo uno studio sui bidet e la domanda è: ma le mani si sporcano facendosi il bidet?
1: Eh beh, avremmo messo James Brown allora.
2: Dai!
1: Non certo The Color Inside dei Typical featuring Josh. Peraltro Typical ci fanno notare che si chiamano così. Intanto parliamo,
2: fatto cascare tutto.
1: Niente, fa niente. Parliamo di una canzone del 1995, Typical, perché i membri del gruppo erano Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea. Per cui Typical. Stavo pensando che se dovessimo prendere le iniziali dei nostri cognomi sarebbero Galeazzi, Lancia, Paganelli, Galapa. Ti prego, dimmi già da che fai Gosling di cognome.
2: Coletti.
1: Niente. Vabbè, Galapacol però. Non è Galapagos, ma quasi quasi. Comunque no, non è per i bidet che abbiamo scelto The Color Inside ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio, appunto, con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Giada e
2: ciao.
1: Brava. E in regia c'è Francesco Pagax Paganelli.
3: Ciao, buonasera.
1: Bravissimi.
2: Improvvisamente educato.
1: Bravissimi. Perché The Color Inside? Perché c'è una notizia che riguarda il cibo, le cose che mangiamo, per chi non sapesse cos'è il cibo. E
2: è
1: che...
2: stato bene a specificarlo.
1: E sono stato preso dalla Savinite. E che però è, come dire, attuale, attualissima.
2: Sì, è molto attuale e riguarda anche i colori, quindi i colori che ingeriamo, i coloranti che sono presenti in tantissimi cibi. Ci sono alcune aziende che nell'ultimo periodo hanno iniziato a promuovere l'eliminazione dei coloranti artificiali dai loro prodotti. In particolare parliamo di aziende che producono merendine, dolciumi, cose che di solito sono colorate. Non so se vogliamo fare i nomi.
1: Sono potenziali investitori?
2: Spero di sì.
1: Allora facci capire senza dire il marchio, facci capire il prodotto senza dire il marchio.
2: Allora, una è, vabbè, credo la più grande azienda del settore. Parlo di aziende internazionali.
1: I prodotti,
2: questa è molto famosa per tante cose, tipo? Però ce n'è, allora, ce n'è un'altra che è famosissima per un dolciume.
1: Sì.
2: Che è composto, di solito è in un sacchettino,
1: sì,
2: con dentro tante sferette,
1: sì,
2: che hanno tanti colori.
1: Ok, ce l'abbia le Smarties, insomma.
2: No, no, non le Smarties,
1: no.
2: Le altre.
1: E quali sono le altre?
2: Le M&M's.
1: Ah, le M&M's.
2: Vabbè, vedi, bisogna dirlo alla fine.
1: Fra M&M's c'hanno dentro l'arachide.
2: Cioè, sì, no, varie, ci sono varie versioni. C'è dentro l'arachide,
1: okay. Mentre le Smarties
2: hanno
1: c'hanno
2: solo il
1: cioccolato
2: dentro.
1: Effettivamente sono di tanti colori. Quindi entrambe le aziende, sia che M&M's,
2: sia la Mars che la Nestlé, perché sono proprio grandi, enormi aziende che fanno questo, tra le altre cose, hanno dichiarato che entro la fine dell'anno o poco più

0: elimineranno i coloranti artificiali.
1: Ok, lasciando solo quelli naturali.
0: Esatto.
1: Per capirci, sì, io sono affascinato da questa cosa che ho scoperto recentemente.
0: Sì.
1: I coloranti in Italia iniziano tutti per E

0: consumo c'è tutto l'elenco con le varie indicazioni rispetto all'utilizzo, dove, se può dare problemi ad alcune persone o meno. Perché, che cosa è successo?
1: Sì.
0: Non so se sai che negli Stati Uniti c'è un ministro della salute un po' particolare.
1: Robert Kennedy.
0: Esatto, che si chiama Robert Kennedy Jr. Tra le varie campagne che fa rispetto alla salute,
1: è smetterla di pippare cocaina dai water, esatto. Perché ricordiamo che lui disse: io ho fatto anche questo.
0: Esatto. E ha iniziato a, insomma, parlare del fatto che sarebbe meglio che negli alimenti ci fossero solo i coloranti naturali, perché quelli artificiali fanno male.
1: Della sana chemofobia, esatto. La paura della chimica.
0: Cosa che ovviamente non è vera. In Europa in particolare ci sono dei controlli per cui fanno veramente studi costantemente rispetto a quello che mangiamo, e quindi si può stare tranquilli. Ovvio che poi le cose magari
1: cambiano,
0: gli studi si affinano,
1: certo,
0: si possono,
1: per esempio,
0: possono
1: ci sono
0: cambiare.
1: Degli esempi di coloranti che sono stati sul mercato per un po'
0: e poi sono stati ritirati.
1: O penso comunque... alla E152, quello
0: sì.
1: Nero, lo vedo perché lo sto guardando qui adesso.
0: Sì, anche altri coloranti che ad esempio si è data l'indicazione di evitare di darne troppo ai bambini perché rendono iperattivi. Le aziende hanno detto: sai che c'è, non usiamolo proprio, usiamo qualcos'altro. Mm-hmm. Altro modo.
1: Quindi
0: si trova.
1: Si abbandonano quelli artificiali per passare a quelli naturali, diciamo.
0: Sì, esatto.
1: Diciamo così. Tuo colorante preferito?
0: Allora, a me da piccola dicevano che le cose col colorante blu erano quelle pericolose, però erano le mie preferite.
1: E qui è certo, perché era il fascino del proibito.
0: Certo.
1: E quindi quale prendevi? Quelle marroni, tipo?
0: No, dicevano di mangiare di quelle caramelle lì che dicevamo prima. Quelle marroni andavano bene perché non avevano il colorante, perché era il colore del cioccolato. Invece
1: certo.
0: Quelle blu erano pericolose. E invece io volevo mangiarle tutte.
1: Qua, se ti do un pacchetto di quelle caramelline
0: sì.
1: colorate, quali sono le prime che punti?
0: Giallo.
1: Giallo, paga.
2: Verde.
1: Bene. A me vanno bene tutte.
0: A me van bene.
1: Va bene tutto. Comunque, questa è la notizia. Fra un attimo, al 347-342-5220, su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme.

0: Ciao Chiacchierici, io lavoro in una gelateria. Allora, vero che noi siamo i primi a avere un'attenzione all'utilizzo dei coloranti.
1: Sì.
0: Per esempio, non facciamo le torte con la panna nera, perché richiederebbe talmente tanto colorante da far risultare tutto molto amaro.
1: Perché che idea è?
0: Però la tendenza assurda è l'opposta, ovvero le torte con una precisa sfumatura di colore, perché deve essere quella, perché io ho l'abito fatto in quel modo.
1: Ah, certo.
0: Quindi due facce della stessa medaglia.
1: Certo.
0: E comunque patteggio anche io per le caramelle azzurre. Ciao, novella da Brescia.
1: Ma c'è qualcuno che ci segnala, stiamo parlando di coloranti, siamo partiti dalla notizia per cui molte aziende toglieranno i coloranti artificiali,
2: per andando

0: Andando verso quelli naturali. Molti ci segnalano di essere in grado di riconoscere le Smarties o le M&M's cioè da occhi chiusi, riconoscerne il colore.
1: Senti.
0: Ma è una leggenda metropolitana. Dovremmo fare un test a doppio cieco, cioè.
1: Allora, non è presente oggi con noi, ma Agnese sostiene questa cosa.
0: Di saper riconoscere.
1: Noi abbiamo fatto il test con lei, se non ricordo.
0: Aveva funzionato?
2: No, una su due.
1: Una su due.
0: Amici del CICAP, fate uno studio su questa cosa. Siamo molto, molto curiosi. Però questo ci permette di fare chiacchiericcio su una cosa, perché la sospensione del colorante, ripeto, artificiale, non naturale, ne potremmo parlare di quello che cambia, ma lasciamo stare, farà contenta mia mamma,
1: sì.
0: Che i coloranti sono stati uno dei suoi terrori, e ci ha educato dicendo no, quella cosa no perché c'ha i coloranti, no, quella cosa c'ha troppi coloranti.
1: Coloranti di qualsiasi tipo.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
0: quando
1: non importa
0: c'erano i coloranti,
1: se viene dalla carota o se
0: era
1: viene...
0: il terrore. Allora, io figlio di genitori ansiosi,
1: sì.
0: Sono stato cresciuto con diversi allarmi.
1: Sì.
0: Non tanto di persone terze, ma di male, sì. Che potevi provocarti da solo, tipo i coloranti,
1: sì.
0: Tipo esempio classico. Classico, le tre ore da aspettare dopo mangiato. Io sono stato cresciuto con l'idea che se toccavi l'acqua con il piede appena mangiato, pam, morivi secco come una fulminata.
1: Ma davvero?
0: Sì, sì, sì.
3: Anche io.
0: Sì.
1: Ma veramente?
3: Sì.
0: Io lo chiamo il terrorismo a fin di bene, per carità, dei genitori. E secondo me ognuno ha questa esperienza. Ha avuto una madre o un padre che gli ha fatto del terrorismo verso una particolare cosa, che siano i coloranti, le merendine. Chiara, ti viene in mente qualcosa?
1: Allora, io non ricordo forme di terrorismo alimentare, fortunatamente. Sempre mangiato abbastanza qualsiasi cosa colorata, soprattutto.
0: Sì.
1: Io ricordo un po' dei rumori aspecifici di ansia quando facevo le cose tipo sta attento, così ogni volta che facevo qualcosa
0: generici,
1: così,
0: con il risultato che adesso
1: io ho ansia per tutto.
0: Ah, bene, perfetto.
1: Sì,
0: perfetto.
1: Così.
3: Guardare la TV troppo vicina. Per mio padre dovevo stare tipo 5 metri distante dalla TV.
1: È vero.
0: Mia
1: anche
0: mamma costante. Non stare così vicino allo schermo.
1: Sì, sì.
0: Vieni via dallo schermo. Pagax.
2: Non potevo bere le cose frizzanti, le bibite gasate.
1: Oh,
2: perché?
1: Attenzione.
2: Perché sono zuccherate, fanno male.
1: Ah, okay.
0: Che non ha tutti i torti.
2: No, infatti, sì, anche merendine.
0: Con moderazione.
2: Tutte queste cose qua. Oggi io non bevo più le cose frizzanti. Non le ho mai bevute. Solo se c'è l'alcol dentro le bevo.
1: Ah, quindi quello fa bene.
0: Hai trovato la via per farti del bene.
1: Però
0: insomma.
1: Scusa, io non ho capito una cosa. L'acqua frizzante la bevi? Cioè non è un problema di bolle?
2: Sì, lo è.
1: Ah, ma per i tuoi genitori il problema erano anche le bolle?
2: No, ma di conseguenza lo sono diventato per me.
1: Però effettivamente le bolle non fanno bene.
0: Mia nonna scrive: Stefano mi diceva che se avessi messo la faccia davanti al ventilatore mi sarebbero scoppiate le vene.
1: Ma in che senso?
0: Quindi non potevi fare quel gioco bellissimo che si fa davanti al ventilatore di parlare
1: la voce del robot.
0: E avere la voce del robot. Non bere mai l'acqua, diceva mia mamma. Ce lo scrive Andrea. Non bere mai l'acqua dopo la banana.
1: Perché? Non bere l'acqua.
0: Ma perché
1: dopo
0: fa male?
2: Un po' di mal di pancia, no? Non avete...
0: Ma no, credo che sia terrorismo genitoriale.
1: Beh, come l'arancia dopo una certa ora la sera non la puoi mangiare.
2: Guarda
1: perché ti fa acidità.
0: Quello però credo sia vero.
1: Non lo so,
0: vedi che siamo cresciuti con una serie di luoghi comuni genitoriali. Allora, facciamo così.
1: Sì.
0: Questa puntata è dedicata al terrorismo genitoriale, cioè a quelle cose che mamma o papà ci hanno detto che forse non hanno fondamento scientifico, ma alle quali tutto sommato abbiamo creduto e ci piace
1: comunque
0: ancora credere.
1: Siamo ancora vivi.
0: Esatto, quindi
1: forse...
0: alla fine grazie, è andata così.

0: Altra cosa, se mi prendevo una scheggia nel dito, dovevo farmela togliere subito, perché altrimenti entrava in circolo nei vasi sanguigni e arrivava al cuore.
1: Questa cosa l'ho sentita anch'io, non ha nessun fondamento scientifico.
2: Però che bisogna toglierla subito, sì.
1: Vabbè, immagino per l'infezione, non perché risalga il cuore. Non
2: ma
1: è
2: non
1: il
2: si sa mai,
1: gu-
2: no. No, non è una canoa.
1: No. Ci state inondando di, di terrorismo genitoriale. Sì. Non dormire sotto i noci.
2: Perché ti cadono le noci in testa?
1: Hai sentito? Non fare la pipì sul fuoco.
3: Sul fuoco.
2: Perché risale.
1: Ma
2: non lo so.
1: Come con l'arco.
2: Brucia. Sì.
1: E Chris ci scrive: sono cresciuto con i miei genitori che mi hanno detto che se avessi messo il sale sui cibi mi sarebbe venuto un ombelico enorme. Ma perché?
2: Ristagno, è la ritenzione idrica.
1: Ho scoperto a 18 anni che era una cagata. Chissà però 18. Da dove nasce.
2: Secondo
1: questa...
2: me sono i genitori che devono inventarsi un modo per smettere di farti fare una roba.
1: Sì.
2: E dicono:
1: e quindi si inventa. Perché alla fine il mangiare troppo salato è pericoloso per la pressione. E quindi per educarti dicono: arriva l'uomo nero. Cioè
2: esatto,
1: si inventano una
2: leggenda. Mostri sotto al letto. No, ti viene l'ombelico enorme.
1: Però allora toccarsi che diventi cieco. Perché vogliono vietare di toccarti? Per motivi
2: quella
1: religiosi.
2: Quella è la moralità.
1: Senso di colpa. Stanno arrivando un sacco di messaggi, ma li ascoltiamo dopo la pausa.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
10: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
11: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
12: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
11: La Torrente, baciati dal sole del sud.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
18: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
19: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
3: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina.
20: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
21: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
22: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
23: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
24: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
25: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.
26: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Garrix ed Ed Sheeran alle 19.38 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, ma non solo. Perché allora andiamo con ordine. Stavamo parlando prima della pausa del fatto che molte aziende stanno cambiando e spostandosi dai coloranti artificiali a quelli naturali.
1: Sì, da perché lì... ci sono un po' di voci messe in giro,
0: voci
1: con poco fondamento scientifico sulla loro pericolosità.
0: Da lì siamo finiti a parlare di quel terrorismo psicologico, sì, e spesso alimentare, che ti facevano i genitori,
1: sì,
0: tipo non mangiare, non fare il bagno 3 ore dopo mangiato,
1: sì,
0: oppure, per citare Marianna al 347-342-5220, non prendete le medicine con l'acqua frizzante. Ma perché?
1: Ma perché?
0: Perché? Chi lo sa? Comunque, siccome tra poco dovremo andare a cena con un amico, questi sono fatti nostri, ma
1: sì,
0: questa amica era qui fuori, ci aspettava e ha detto: ma io me ne ricordo benissimo 3 che mi dicevano i miei genitori. E siccome questo amico è incidentalmente appena stato da Jimmy Fallon,
1: sì,
0: noi abbiamo detto:
1: ma non ne ha parlato,
0: non ne ha parlato abbastanza,
1: di queste cose.
0: Vieni dentro con noi. Ciao Francesco De Carlo.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ciao, bentornato, benvenuto. Anzi, bentornato in onda su DJ, ieri dal trio,
2: sì,
0: poco,
2: sì, ma
0: poco
2: fa. Ormai abito qui.
1: Sempre qua, cara.
0: Poco fa sei anche in giro con il libro I Malviventi, ma basta marchette.
2: Sì, okay. Basta.
0: Quali sono queste 2 o 3 cose,
2: allora,
0: che ti dicevano i genitori?
2: Mi dicevano non mangiare i semi del cocombero. Come,
0: certo,
2: si chiama in,
0: sì,
2: italiano,
0: sì, dell'anguria,
2: l'anguria. Dell'anguria, perché sennò ti si tappa, cioè non fai, cioè ti si chiude proprio.
0: Ah, ti si chiude. No, invece a me dicevano che ti nascevano le piante nella pancia.
2: Vedi?
0: No, e a te invece ti si tappava l'ano.
2: Ti si tappava completamente. Okay.
1: Ma cioè si creava un ingorgo o ne bastava uno?
0: Avevi un ano molto molto molto piccolo.
1: Minuscolo.
2: Poi mi dicevano che in un famoso cioccolato spalmabile,
1: sì,
2: non diciamo,
1: sì,
2: ci sta, vabbè, noi abbiamo detto la marca, quindi
1: no,
2: sembra,
1: no,
2: cioè, le unghie dei cinghiali.
1: Ma perché? Ma le unghie dei cinghiali?
0: Ma perché?
2: Perché ne andavo ghiotto.
1: Basta con queste unghie dei cinghiali.
2: Esatto. E
0: poi?
2: L'ultimo che è inquietante, i lupini, come si chiamano?
0: Sì, i lupini. Adesso
1: come
0: tu pensi,
1: dite voi italiani, lupini.
0: Pensi che a Roma ci avete una lingua tutta vostra,
1: i
0: no?
1: Little, ecco, wolves.
0: Esatto.
2: I little wolf,
0: sì,
2: ci facevano la pipì i vecchi.
0: Ma perché?
1: Ma aspetta, ma passo, quelli al bar?
2: Sì.
1: Ah, okay, però...
2: è vero.
1: No, no, allora, quello che so io è che ti dicono di evitare di prenderli al bar, quelli insomma scoperti, perché la gente va al bagno, fa la pipì e non si lava le mani.
0: Ah, e quindi questo è
1: poi...
0: stato riassunto, incepisciano i vecchi.
2: Perché gli anziani, scusa,
1: esatto,
2: non, cioè, non ha
1: perché
2: senso.
0: Perché no? Commentiamo insieme questi dei nostri ascoltatori.
1: Vai.
0: Raffaella, io non potevo mangiare gli hamburger già pronti nei ristoranti, mm-hmm, perché? Perché mio padre macellaio sapeva che non li facevano bene.
1: Ah, e vabbè,
0: non
1: però...
0: me li faceva mangiare da nessuna
1: però...
0: parte. Ancora oggi mai mangiato un hamburger fuori casa. Elisa dice: mia mamma non voleva che mangiassi il fondo della banana, quello che ha il puntino nero.
1: Ah, ok, proprio la punta finale.
0: Perché sarei rimasta paralizzata. Così, crack, secca.
1: Però non capisco neanche l'utilità di dire questa cosa. Cioè non è tipo perché ti fa male, ma è proprio una cosa.
0: No, però c'era
1: un terrore,
0: una leggenda
1: generico
0: sui ragni, su qualcosa che aveva
1: sui
0: a che
1: ragni
0: fare con i ragni nelle banane. Sì, una roba del genere. Okay. Francesco scrive: zia iperansiosa vigilava durante le festicciole a casa con i compagni di classe, si sconvolse vedendo qualcuno che mischiava aranciata e Coca-Cola. Intervenne urlando: è veleno! È veleno!
1: Ma dai!
0: Ma perché?
2: Beh, come il vino bianco, il vino rosso, no? Di non che mischiare, che ti,
1: sì,
2: gira la testa.
0: Sì, ma solo per mantenerne la qualità. E poi mi piace...
1: Lei è degustatrice di Coca-Cola.
0: Mia mamma, dice Nick da Bologna, diceva che se avessi fatto la comunione senza confessarmi mi sarei pietrificato davanti all'altare. Come se il prete,
1: vabbè,
0: fosse Medusa all'improvviso,
1: certo,
0: così. Francesco, rimani qui perché tra un attimo facciamo il mondialiccio insieme. Se non sai cos'è, spieghiamo noi.

0: Ciao Roberto da Divisa.
1: Ciao.
0: La storia delle banane sarebbe perché in teoria in quella parte dove c'è il cosino nero c'è un batterio che può causare una malattia che paralizza ed è una bufala.
1: Ah, ok. Poi in un altro messaggio spiegava che gliel'avevano spiegato che fosse una bufala i suoi figli.
2: Ma come?
1: Da pochissimo.
2: Non si può più dire niente ai giovani perché vanno a cercare.
1: E ti smentiscono le leggende metropolitane. Però siamo all'ultimo intervento di Chiacchiericcio e c'è lì un paese, una nazione immobile a sapere chi è che si aggiudicherà, o meglio, chi è che passerà il turno del mondialicci.

0: Vorrei sapere da Francesco De Carlo, che è qui per caso, se ti è piaciuta o no questa sigla.
1: Seconda solo a quella di Nannini e Bennato, Notti Magiche.
0: Che cos'è il mondialiccio? Abbiamo preso una canzone, la canzone più rappresentativa per ognuna delle 48 squadre che partecipano al campionato di calcio mondiale maschile, e le abbiamo fatte sfidare tra loro. Siamo ai gironi, agli scontri a eliminazione diretta, e Chiara sta per fare il sorteggio per scoprire quale due squadre si scontreranno stasera. Ieri sera, volevo dire, si sono scontrate Uruguay e Croazia, e ha vinto a sorpresa l'Uruguay con la comparsita contro la Croazia di Sandy Mar e People from Ibiza, perché lui è croato, ok?
1: E chi vota? Chi decide?
0: Il pubblico,
2: il
0: ovviamente.
2: Pubblico, il
0: 347-342-5220. Francesco, puoi votare anche tu, okay, sentiti libero. Sì. Allora, dici, Chiara, quali sono le due squadre che si sfidano stasera?
2: La prima squadra è il Messico con Cielito Lindo.
0: Una delle favorite per la vittoria finale.
3: Canta y no llores, porque cantando se arregla.
2: Mamma mia, adesso cosa esce?
0: Dipende.
2: Ho paura.
0: Dipende. Quindi Messico con Cielito Lindo sfiderà
2: l'Olanda con Better Off Alone. Aia. Difficile.
0: È il DJ è olandese. L'altra è ovviamente una canzone tipica del Messico.
2: Sì.
0: Messico contro Olanda. Ragazzi, è dura perché siamo su DJ, eh.
1: È come dire, se

0: Francesco, cominciamo dal tuo voto.
1: Sì.
0: Vale uno il tuo voto, quindi sì, non sei Alessandro Borghese che rovescia, ribalta o conferma. No, no, vale uno come tutti gli altri.
2: Beh,
0: ma
2: non posso non votare. Posso dirlo?
0: Sì.
1: Vai.
2: Celito Lindo.
0: Messico.
2: Messico.
0: Okay, 1-0 per il Messico. Pagax.
3: Anch'io Celito Lindo.
0: Messico 2-0.
1: Anche io Messico.
0: Giada 3-0. Chiara.
1: Io sono combattutissima.
0: Lo so.
1: Sono combattutissima.
0: Sì, devo mettere
1: tu,
0: il disco. Quindi
1: tu.
0: Io Olanda 3-1.
1: No, è Messico
0: 4-1. Ma adesso 347-342-5220 per i vostri voti. E poi insieme stabiliamo chi tra Olanda e Messico passerà questo turno del mondialismo.

0: Forse è stato il duello più combattuto nella storia del mondialiccio.
1: Sì,
0: non ricordo una partita o un girone così di ferro. Stiamo parlando di Messico-Olanda, la sfida che abbiamo affrontato stasera nel mondialiccio, cioè la competizione fra le canzoni più rappresentative per ogni nazione del mondiale. Avevamo Messico, Cielito Lindo.
1: Dai.
0: Contro l'Olanda.
1: Comunque che cambio, cioè.
0: Uno shock.
1: Uno shock.
0: Signori, non so come dirvelo. Vi dico che è finita praticamente 52% dei voti a 48% dei voti. Ma
2: già che fa 100 è una grande cosa.
0: Ma
1: che bravo coi conti.
0: Ma ha vinto il Messico.
1: Olè!
0: Quindi il Messico raggiunge l'Uruguay, mazza quanto Sud America, nel prossimo turno. Domani non ci sarà il mondialiccio perché domani ci sono gli amori di Dio, quindi lunedì tornerà il mondialiccio. Volevamo ringraziare al volo Francesco De Carlo che si trovava qui a passare perché andiamo a cena insieme e abbiamo detto tirati dentro ed eccoti qua. E basta, non veni più a DJ ormai, stai sempre qua. Da chi devi andare ancora?
2: Domani mattina vado da Cattedra.
0: Che è in ferie per fortuna, quindi lo devi raggiungere chissà dove. Grazie mille a Giada in redazione.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Francesco Pagax Paganelli.
3: Ma grazie, ciao, buonasera.
0: Vuoi aggiungere qualcos'altro? Grazie mille Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo WAD. Noi ci risentiamo domani. Abbiamo ancora 30 secondi. Vuoi fare pubblicità al tuo libro, Francesco De Carlo?
2: Al tour europeo a questo punto.
1: Vai,
0: 30 secondi.
2: Ho lanciato il tour, vado in Europa, che bello. Londra, Brussels. Come si dice fuori Roma?
0: Non sai più parlare.
2: Come si dice fuori Roma? Berlino, Barcellona, Berlino. Insomma tutta Europa. È il mio primo tour europeo, sono felicissimo.
0: Seguitelo, bello. Andatelo a vedere perché fa molto ridere, oltre che essere un caro amico. Adesso basta, per 2 anni non viene più a DJ.
1: Basta.
0: Ci sentiamo domani, linea WAD. Ciao.
1: Ciao. Radio DJ
4: One Nation One Station. Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Moro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
17: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
16: Beh, dovresti proteggerti di più.
17: Corridoio, io uso Max Meyer.
18: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
19: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime alla pelle.

0: Aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20. DJ! Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione: una pioggia di 70 missili e 500 droni si è abbattuta la notte scorsa su Kiev e tutte le principali città ucraine in quello che le autorità definiscono il peggior attacco dall'inizio della guerra. Almeno 21 morti, 85 feriti. Nella capitale è stato colpito anche un pronto soccorso. Il presidente Zelensky è rientrato precipitosamente in patria dall'Irlanda e promette che l'Ucraina risponderà. Il Cremlino, dopo i recenti raid su Mosca, però non si ferma. Continueremo ad aumentare la pressione su Kiev, dice un portavoce del governo russo. Intanto, mentre l'Unione Europea annuncia nuove sanzioni per Mosca, la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio del Nord Stream nel 2022. La Premier Giorgia Meloni è intervenuta nel pomeriggio al congresso della UIL che si è aperto a Padova. La Presidente del Consiglio ha difeso l'operato del governo in tema di occupazione. Meloni quindi non prenderà parte al ricevimento nell'ambasciata americana a Villa Taverna a Roma in occasione delle celebrazioni per il 4 di luglio. Dopo lo sgradevole attacco nei suoi confronti da parte del Presidente Trump, Meloni aveva però chiesto ai suoi ministri di non boicottare l'evento e di ripristinare le relazioni diplomatiche con Washington. Ci saranno quindi numerosi esponenti del suo governo, a partire dai due vice premier Tajani e Salvini. Un salvataggio che ha del miracoloso è quello che è successo oggi in Venezuela. 8 giorni dal terremoto che ha ucciso più di 2.000 persone, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un grande magazzino. Il bilancio delle vittime del sisma è però destinato ad aumentare. Si stima che manchino all'appello ancora 50.000 persone. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4 miliardi e 125 milioni di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Al centro del caso le condizioni imposte dalla Big Tech americana ai produttori di smartphone Android. La sentenza è una grande vittoria per l'Europa, dicono le associazioni dei consumatori. Al Mondiale di calcio prosegue il programma dei sedicesimi di finale. Stasera alle 21 la Spagna affronta l'Austria, all'1 di notte andrà in scena Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. A Wimbledon Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli si sono tutti e tre qualificati per il terzo turno dopo aver sconfitto rispettivamente il canadese Diallo, il francese Fils e l'australiano Duckworth. Tra le donne in serata Jasmine Paolini sfida la svizzera Golubic per il secondo turno. È stata invece eliminata nel pomeriggio Tyra Grant.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In serata fenomeni in esaurimento, salvo per qualcuno che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del basso Tirreno. Domani mattina il sole tornerà a dominare la scena ovunque. Da segnalare qualche disturbo al sud su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, sole ovunque, con qualche rovescio sul basso Tirreno. Le notizie di il meteo.it tornano domani mattina.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Da Paolo Menegatti, una buona serata a tutti.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
8: Radio DJ.
9: Go, go, go, go, go, inizia One.
8: Radio DJ, One Nation, One Station.
10: Meno male che ci sei te alla radio.
11: Però quest'estate mi sa che almeno ho capito una cosa importante, e cioè le cose brutte, ma anche quelle brutte, se non sei da solo, fanno meno.

0: canzone molto piacevole con un videoclip molto raffinato. Sono i Jungle.
1: Riproduco Say What to Love.
0: Grazie.
2: Radio DJ.
3: Radio DJ. Radio
0: DJ.

0: insomma, ha fatto tanti salti nella sua vita. È stata anche parlamentare, ma protagonista di un certo cinema, Ilona Staller.
1: Ah, così, benissimo.
0: Beh, insomma, saltava.
1: Sì.
0: Allora, in questa stanza sì. Siamo tutti di generazioni un po' differenti, ma credo

0: Che nessuno abbia mai visto un film di Ilona Staller, detta anche Cicciolina. Field Vibe? No, eh?
1: Tu il tuo algoritmo non te la propone.
0: Beh, comunque sono altri tempi, cioè siamo ai tempi delle videocassette lì. Perché abbiamo iniziato citando Ilona Staller? Perché fu eletta oggi, del 1987.
1: Oggi nell'87 partecipò alla sua prima, diciamo, seduta in Parlamento.
0: Cioè entrò in Parlamento oggi Cicciolina.
1: Alla Camera dei Deputati.
0: Che comunque è un evento politico italiano degno di nota. Il Partito dell'Amore.
1: Certo.
0: Ora non so, siccome in queste sere estive più che mai vorremmo insomma ricavare degli angolini della puntata in cui il passato viene raccontato ai presenti, nessuno di noi ha vissuto e nessuno di noi ricorda il valore che aveva e che ha avuto, se ce l'ha avuto, vedere una pornostar al Parlamento italiano, no?
1: No, io non c'ero.
0: Non è mai successo altre volte, credo.
1: Credo di no.
0: Malena si era avvicinata alla politica, ma non era entrata in Parlamento.
1: Che io sappia.
0: E il vuoto è per tutte le battute che non faremo. Perché a Malena, tra l'altro, è una nostra amica. Tra l'altro, no?
2: Sì, che domanda certo. Intelligente che hai fatto, vuoto.
0: No, allora la domanda la potremmo fare adesso. Cioè, chi ci racconta com'è stato quella volta? Tipo il 2 luglio dell'87, vedere Ilona Staller nel Parlamento. Chi ci racconta il passato? Chi racconta il passato ai presenti?
2: 347-342-5220.
0: E questa è andata.
1: E questa l'abbiamo fatta.
0: Intanto ciao, benvenuti alla gang. Tra le altre cose degne di nota c'è da dire che e poi
1: finita.
0: Comunque
1: sì.
0: Ci sono cose
1: abbiamo
0: degne di
1: tutto.
0: Nota è l'unica nota, quantomeno è la nota di partenza, che poi verrà seguita da una canzone che altro non è che un insieme di note. La canzone più shazamata di Ibiza, ne parlavamo qualche sera fa in questo periodo, e che si chiama La Graziosa.
3: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: il gigante Elvis Crespo con Che Vedo. Si chiama La Graziosa, Graziosa, Graziosa.
1: Hey baby.
0: Eh sì, canzone graziosa. Abbiamo citato questo momento della politica italiana che fu a tutti gli effetti grazioso.
2: Comunque. È particolare, direi.
0: Eh sì, il passato raccontato ai presenti attraverso gli ascoltatori. Ilona Staller, che oggi dell'87 entrò nel Parlamento.
3: Guarda, io mi ricordo solo che insomma era arrivata in Parlamento Ilona Staller con un vestitino un po' trasparente, insomma non proprio sobrio e comunque tutti i TG ne avevano parlato, cioè tutti i TG, c'erano solo le reti Rai.
0: Beh no, nell'87 c'era anche Mediaset, credo. Vabbè, comunque insomma era la notizia del giorno, oggi dell'87, l'amore, no? Il partito dell'amore è la notizia del giorno, ma noi ieri sera in tempo reale ve l'abbiamo raccontata, e poi oggi telegiornali, giornali, magazine, social sono stati invasi dalle immagini della coppia formata da Angela Nicolau e Ivan Kuznetsov che hanno raggiunto l'apice, la punta dell'Empire State Building per poi darsi un bacio, per poi fare la proposta di matrimonio. Tra l'altro su di loro c'è anche un documentario su Netflix che si chiama Skywalkers, una storia d'amore. Quindi comunque c'è un collegamento di amore.
2: No, perché loro vanno dappertutto.
0: Sì, sì, loro salgono, sì, sono degli Skywalkers. E infatti anche la frase che hanno esposto sulla bandiera, ne parlavamo ieri sera, quando il potere dell'amore batte l'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Molto bello. Ora, se fossimo facili, diremmo agli ascoltatori, e voi lì su quella bandiera che cosa avreste scritto?
2: Al 157esimo piano.
0: Sì, a 400 e passa metri di altezza. Cioè, se ti va, scrivi la tua frase simbolo. Jingle!
2: Ecco.
0: Era tutto per questo.
2: Scritto,
0: eh?
2: La tua frase simbolo.
0: Yo. Lo ricordiamo per chi si è sintonizzato solo adesso. Noi siamo in grado di produrre jingle per qualsiasi cosa.
2: Sì, sì. Seduta stante.
0: E quindi quell'immagine, la bandiera, Empire State Building, oggi è stato anche una base meme, come si dice nel gergo social, e tutti i più grandi brand lo hanno customizzato a proprio favore. Prego, una lista di meme, cioè immaginate questa coppia all'apice dell'Empire State Building, sulla bandiera non più la frase che vi ho letto prima, ma frasi tipo
2: i cocktail non dovrebbero essere principalmente ghiaccio.
0: Che comunque fa ridere, perché ti immagini il contesto. Sei lì, sei andato fino lì per dire questa frase qua.
2: Poi, lava i tuoi diavolo di pennelli per il trucco. Qua mi sento male io perché
0: non li lavate voi i pennelli?
2: No, non dire voi, io.
0: Ah, già.
4: Sì,
0: già.
4: Io sì, una volta al mese. Dovrebbe fare un po'.
0: Sotto l'acqua si lavano?
4: Sì, col sapone. Okay. Di Marsiglia.
0: Ok, figo. Poi, next.
2: Io mai fatto. Poi, il mio conto corrente non sopravviverà quest'estate.
0: Yeah.
2: I tacchi non dovrebbero far male. Smettiamola di normalizzare chi salta la colazione.
0: Ci sta.
2: Vediamo la tua ricrescita da qua. Prenota un appuntamento dal parrucchiere subito.
0: Puoi questo comprare... forse è il più bello in assoluto.
2: Vero. Puoi comprare vestiti alla moda, ma non puoi comprarti lo stile.
0: Eh sì.
2: E poi vabbè, i toscani hanno devastato questo paese. Una citazione di Boris.
0: Yeah.
2: Ryanair ha fatto questo post scrivendo: pagherei il supplemento solo per sedermi vicino a te. Che sarebbe una dichiarazione d'amore stupenda.
0: Ci sta. Non so se sui social di... Cos'è? Ah, ogni tanto mi parte l'intelligenza artificiale. Vabbè, è così. No, perché tipo scrivi la tua frase simbolo, la giriamo anche agli ascoltatori, nel senso di la frase anche un po' simbolo di questa giornata, di questo periodo storico, di quest'estate. Vediamo che cosa succede. La-

0: Isopaz. C'è un bel po' di Pino Daniele in questo pezzo, citato da Serena Brancale, che anche qui da noi, ma lo ha detto più volte, insomma, per lei Pino Daniele, come per molti altri, immagino anche i Colors, è un artista fondamentale di formazione, prodotta dai nostri amici Merck & Cremont. Che poi tutti amici.
1: E poi
0: ti rubano.
1: Infatti.
0: Yeah, yeah, show to the beat, show. And you don't stop.

0: C'è molto Napoli in questo pezzo, partendo poi era Napoli. Immagina quella scena, Napoli, quartieri spagnoli, le signore sui balconi, che vengono chiamate, l'ho imparato da un video dei Jackal, sì, le vrenzole. Le vrenzole sono,
1: ah, sono loro?
0: Le signore sui balconi.
1: Ah, io non pensavo.
0: Che si parlano da un balcone all'altro, magari si cantano anche, non lo so, però... non so se...
2: Avete sentito?
0: Di quella signora... su un balcone, non a Napoli ma
1: Boccadasse.
0: A Genova, Boccadasse,
1: sì, che è un
0: cosa
1: borgo
0: è successo?
1: Di Genova.
0: Cosa è successo?
1: Allora, c'era un evento in spiaggia e c'era della musica. La signora che abitava, cioè abita tuttora perché penso sia ancora fra noi, sopra la spiaggia dove si teneva questo evento, che era l'evento di un run club, uh-huh, si è affacciata per guardare un po' giù i ragazzi cosa stavano facendo. C'era della musica e i ragazzi da giù le dicono: signora, qual è la sua canzone preferita? E lei dice: Maledetta primavera. E così tutta la gente che era in spiaggia ha iniziato a serenare.
0: Bellissimo.
1: La signora cantando le Maledetta primavera.
0: Effetto serenata.
1: Esatto.
0: Che poi è anche un po' la dinamica della cara vecchia dedica che si faceva anche,
1: esatto,
0: alla radio, no?
1: Cioè sì, lei la richiesta.
0: La richiesta. Questa è proprio bella.
1: Cioè, lo so.
0: È quasi più bella dello striscione dell'Empire State Building, che però stiamo immaginando con delle frasi suggerite dagli ascoltatori, tipo:
3: io sullo striscione in cima all'Empire State Building c'era scritto Mike Cifoio a son cima, tirami giù.
0: Molto bello. Stiamo su queste frasi simbolo, ma anche canzoni simbolo e anche tipo dediche, se vuoi. Cioè, come funziona? Noi potremmo essere quella gente sotto,
1: sì,
0: e l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ha voglia di interagire con noi potrebbe essere la signora su.
1: Sì, uno richiede una canzone che vuole dedicare a qualcuno e purtroppo qualcuno gliela canterà.
0: E che saremo
1: qualcuno,
0: noi.
1: Sì.
0: Quindi dedica una canzone a chi vuoi tu. Jingle!
4: Dedica una canzone.
1: Programma per bambini.
0: Ma...
1: e adesso contiamo fino a 10.
0: E come funziona? Uno dice: vorrei dedicare questa canzone a questa persona e noi la cantiamo. Perfetto. 347-342-5220. Jingle! No, qui non c'è.
1: No.
0: Lady Gaga.

0: Dici che sto usando troppe U in questa puntata?
1: Vabbè, finiranno.
0: Vedi, adesso Runway, Lady Gaga con Doechii.
2: Va tutto alla grande.
0: Eh sì, comunque l'immagine, quello che poi oggi è diventato ultra virale, la coppia che sale su un Empire State Building. Senti, sento profumo di classifiche di fine anno, cioè tipo che sicuramente sarà tra i momenti più forti del 2026.
1: Ah, certo. Best of.
0: Ma mai forte quanto il momento dedica una canzone a chi vuoi tu. Jingle.
1: Dedica una canzone a chi vuoi tu. Tutti insieme, bambini.
0: Ciucciua, ciucciua, ciucciua, wa wa. E allora, per la canzone, noi ci stiamo ispirando chiaramente a questo ennesimo episodio virale. Genova, signora sul balcone, gente in spiaggia, chiede alla signora quale canzone le piace, Maledetta Primavera, e parte il coro. Sentiamo gli ascoltatori, qui abbiamo bisogno anche di...
3: Ciao la lavagna.
0: Che canta, quantomeno. Okay. Partiamo da lui,
4: ciao,
0: vai.
4: Ciao, sono Alessandro de Milano, vorrei dedicare questa canzone alla mia ragazza Elisa.
0: Vai.
4: L'emozione non ha voce.
0: 3, 2, 1.
5: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
6: Gang.
5: E mi manca già un po' il respiro. Senza di lei c'è troppa luce.
0: Vabbè, è così. Cioè,
1: vabbè,
0: vi prendete.
1: È così che si lasciarono.
0: Esatto, è così, è così. Devo salutare Paola Folli, vocal coach. Anche
1: che ha fatto un ottimo lavoro.
0: No, che per il secondo anno consecutivo le dico: oh, Paola, quest'estate vengo a fare il corso di canto. Mi sa che non ci riuscirò.
1: No, va bene.
0: Va bene così, sì. Dici. Sentiamo Antonio.
7: Ragazzi, me la dedicate All Love Me a
0: certo.
7: Me e mia moglie, quella di John Legend.
0: 3, 2, 1, let's go.
5: All of me loves all of you. Your markers and all.
1: Sono l'altra strofa.
0: Conosciamo la parola.
5: Imperfections. You're all of me. Give my all to you, even when I'm losing, I'm winning.
0: Dai, ci stiamo avvicinando. Intanto ci dicono che la Vrenzola non è la signora sui balconi, ma una donna dei modi volgari, sfacciati e
1: niente,
0: poco raffinati.
1: Non ne imbrocchiamo una.
0: Beh, no, nel senso, l'abbiamo imbroccata, ci sembrava un po' sgradevole dire noi che quelle
1: allora
0: signore.
1: Allora abbiamo detto che era una signora al
0: detto,
1: balcone.
0: È una signora al balcone che parla.
8: Bellissimo, Waddy, io vorrei dedicare la canzone di Sal Da Vinci per sempre sì alla
0: ma
8: mia
0: certo.
8: Futura sposa Federica. Grazie.
0: Futura sposa. 1, 2, 3, let's go.

0: Ancora.
1: Insieme con la mano sul petto, io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, così.

0: One Gang Soul.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Yeah, uno c'è!
18: Facciamo amicizia!
17: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
22: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: One Nation, One Station.

0: I mondiali di calcio, chissà se anche oggi stanno giocando o si sono presi un giorno, così un giorno per fare dei giri.
1: Non credo.
0: No, anche oggi giocano. Dici.
2: E poi vi sto ascoltando a reti unificate, dalla radio e dallo streaming.
0: A tutto insieme.
1: Tutto?
2: Sì, sì, cioè proprio tipo. Ma mi sto sentendo da qualunque parte.
0: Bello, grazie, grazie. Chissà se viene tracciato come un triplo ascolto.
1: Cioè, lei in cucina
0: qua.
1: Dalla radio sente una cosa, vai in sala su YouTube e arriva che stiamo ancora dicendo una cosa.
0: Molto bello.
3: Ciao, Wad.
0: Ciao.
3: Siamo in macchina con mia mamma che stiamo ascoltando Sei Wad.
0: Che stile.
4: Ciao, Wad, che voce che hai.
0: Grazie, thank you. Stasera ci stiamo ispirando sia alla coppia salita sull'Empire State Building, ma anche alla signora di Genova a cui hanno serenato una canzone, ok?
1: Se per innamorarmi ancora.

0: Allora, ispirati da questo, un po' come fosse anche un falò estivo, non il falò del confronto di Temptation Island,
1: sì,
0: ma il
1: gli
0: falò
1: scout.
0: Gli scout che cantano, un momento, dedica una canzone a chi vuoi, tu, jingle.
2: Dedica una canzone a chi vuoi, tu.
1: L'ha cambiato,
0: sì. Questa storia di avere un jingle per ogni cosa, per ogni cosa. Allora, pronti alle dediche degli ascoltatori, vai.
3: Ciao, vorrei dedicare Viva la mamma di Bennato alla mia mamma.
0: Certo.
3: Grazie.
0: In scioltezza, il coro dell'Antoniano qui composto da Giaggia, Kendrick, un po' Phil e un po' io sono quello che stona più forte. 1, 2, 3, dedica.
4: Viva la mamma, affezionata a quella donna un po' lunga. Contiene, vabbè, ricco.
0: Cioè,
1: proviamoci.
0: Vabbè, comunque le nostre dediche sono così, cioè
1: sì,
0: vanno prese per quello, sì, come vengono, cioè, a volte bene, mai, a volte tipo ora.
5: Ragazzi, a me è una scelta un po' più complicata.
0: Vai, l'affrontiamo.
5: Dedicata a una mia, tra virgolette, amica.
0: Sì, tra virgolette.
5: Si chiama Isa.
0: Sì.
5: Wish You Were Here, ma degli Incubus, però.
0: No, te la facciamo dei Pink Floyd, cioè, abbiamo quella dei Pink Floyd. Wish You Were Here, difficile,
1: ma...
0: però,
1: eh beh, dai, domani non lavoriamo più, dai, va bene.
0: Vai, no, sicuramente non lavoriamo nella musica.
1: Meno male.
0: 1, 2, 3, let's go.
1: Ecco. Ah, ma noi.
6: Bravi,
1: scusa tutta la mia famiglia.
7: Bella Wad.
0: Ciao.
7: Io e la mia fidanzata abbiamo una canzone un po' strana che è Final Song di Mo. Se gliela dedichi, mi fai veramente un grande favore.
0: Che richieste... Ciao frate, ma che richieste particolari.
1: Sì, veramente.
0: Final Song di Mo. 1, 2, 3, let's go.
1: No.

0: 347 342 5220.
1: Tu vai, tu vai.
2: Sei molto bene.
1: Ora però abbassate un po' il livello delle richieste, cioè cose più semplici.
3: Sì, Elton John, cioè era un po' facile.
1: Anche robe italiane, vediamo.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Swedish House Mafia. Questa è la tipica canzone te lo spacco il finestrino, perché alzi il finestrino, abbassi il volume, dipende,
1: fuori il gomito,
0: Save the World, canzone del 2011 che poi è diventata un inno. Ci sono delle canzoni che escono per un motivo, poi diventano degli inni, degli anthem. Per esempio, in questi mondiali sta succedendo la stessa cosa a Take Me Home Country Roads.
1: Il mio cavallo di battaglia al karaoke, Country

0: un po'
1: bellissima.
2: È diventata la canzone di John Denver, un po' Denver, l'anthem per i tifosi,
1: certo,
2: USA.
1: Come per gli inglesi gli Oasis.
2: A proposito di karaoke, sì. Antonella, sentite.
3: Ciao Ari.
2: Ciao.
3: Sono Antonella del coro Laudamo. Se stiamo andando a festeggiare al karaoke la nostra amica Barbara che compie gli anni.
2: Grande.
3: Dedicale Vivo per lei.
2: Ma certo.
3: Di Bocelli e Giorgia.
2: Certo.
1: Con noi.
3: Grazie, ciao.
2: Allora ragazzi, prego Vivo per lei, per l'ascoltatrice che sta andando a fare il karaoke. One, two, three, let's go.
4: Vivo per lei da quando sai la prima volta.
2: Ma perché ti muovi così?
1: Non mi ricordo naturalità.
5: Troppo bassa per noi.
4: Dentro Ceresanta. Vivo per
2: Ceresanta.
5: Ceresanta.
2: Cos'è Ceresanta?
1: Ceresanta, ragazzi.
5: C'è restata.
2: Ah, c'è restata.
1: È entrata nel cuore, e c'è restata.
2: Vabbè, comunque le dediche.
1: Vivo per lei da quando sai.
2: Le dediche fanno così, ispirati chiaramente da questi episodi virali di questi giorni, siccome sono tantissime. Manu, che ha 20 anni, vuole, questo è difficile da cantare, a mano.

0: testa.
1: Ma non ricordo più. Na.
2: Può crescere un fiore da questo mio amore per te.
3: Da questo mio amore.
4: Tutti insieme.
3: Dammi la mano.
1: No, ah, no, no, era per te. Punto.
4: Quindi il concetto è: dedica una canzone a chi vuoi tu, noi te la cantiamo. Te la cantiamo male, sì, in un certo senso. Sentiamo molto. Stefano.
5: Ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Potete dedicare Bohemian Rhapsody.
4: Ma puntate
5: a me stesso.
4: A lui stesso.
2: Lui lo fa.
4: Guarda,
2: per
4: l'affrontiamo.
2: In giro, vai.
4: L'affrontiamo. Vai con Bohemian Rhapsody. Senti qua. Tutti insieme. Let's go.

0: L'unica gioia del finire tardi in sala operatoria è poter ascoltare Say What mentre si torna a casa in macchina.
1: Grande, sei un king. Quindi
2: lui dice voglio un po' di sollievo. Mamma!
1: Comunque benvenuti, bentornati su Radio DJ. Vi amiamo per sempre. Jingle!

0: via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai. Woo! One Gang Show
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99 e con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a €3,49 e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
14: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
15: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
16: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
15: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 21.
4: Va tutto alla grande.

0: noche, la noche, La Habana, Cuba.
1: Ciao,
0: Manu, ciao. Con la Karol G. E tra l'altro, mentre mettiamo Karol G, l'ascoltatrice Laura ci scrive: io volevo chiedervi Contigo di Karol G. Lo faremo in un altro momento, perché intanto sono le 21:03 su Radio DJ. Jingle!
2: Sono le 21:03 su Radio DJ.
0: Un jingle per tutte cose. non ci perdiamo niente, anche perché poi tu sei?
3: Marta, piacere di conoscerti.
0: Passavi qui per caso o sei stata chiamata?
3: No, mi capita di essere qui frequentemente.
0: Ti capita?
3: In questo palazzo, sì.
0: Ok, volevi aggiungere qualcosa?
3: No, però grazie a tutti.
0: Ok, di esistere.
3: Sì,
0: proprio.
3: Sì, di esserci.
0: No, perché siccome abbiamo chiuso una prima ora bella, insomma, adesso non è che abbiamo solo cantato, perché ci siamo ispirati. Facciamo una piccola sintesi della prima ora.
4: Ciao la lampada.
0: Vai con la sintesi.
3: Qui. Allora, Cicciolina è stata la prima pornostar al mondo ad essere eletta in un Parlamento nazionale esattamente oggi di quanti anni fa?
0: Dell'87. Di mille anni fa.
3: Poi tutti hanno visto appunto la notizia dei ragazzi che scalano l'Empire State Building, e quindi chiedevamo: qual è la frase che voi avreste scritto su quella bandiera?
0: Ispirandoci alla base meme che oggi ha riempito i social di tutti quanti.
3: Esatto. Poi a Genova dei ragazzi cantano Maledetta Primavera a una signora che si ritrovava affacciata sul balcone. È stato un momento molto emozionante.
0: Ed è stata la notizia che ci ha fatto cadere nella trappola delle dediche per gli ascoltatori cantate da noi, che però ha avuto talmente tanto successo che potremmo riproporla nelle prossime puntate.
3: Bello, mi dispiace.
0: E poi altre cose.
3: E poi i mondiali, i tifosi degli Stati Unite, è diventata la canzone Take Me Home Country Roads, l'inno insomma della loro
0: dei
3: nazione.
0: Tifosi degli Stati
3: esatto.
0: Uniti. Quindi possiamo dire ufficialmente che inizia la seconda ora, raga, e soprattutto come sta stando questa puntata? Jingle!
3: Ecco. Ormai uno lo sa.
2: Inizia la seconda ora, raga.
0: Yeah!
2: Come sta stando questa puntata?
0: Come sta stando?
5: Stay well. I like that.
0: Say

0: One station.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Bah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo.
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica e naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Radio DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
8: Say What?

0: 512. Gordo. Para-para-pa-pa. Loco, loco, loco. Loquito. Loquita. Gordo, che è stato anche nostro ospite e che qualche settimana fa ha flexato. Forse dovrei, forse dovrei spiegare a mia zia di Altamura cosa vuol dire flexato. Cioè,
1: si è
0: vantato della forma fisica, perché insomma lui era gordo come da nome, era
1: di nome, di fatto,
0: di, nome di fatto. Adesso ha fatto una, probabilmente una dieta alimentare fatta bene, poi lo sport. E che ne sa,
1: bravo,
0: che cazzo
1: dai,
0: ne so io cosa ha fatto lui. Cioè, sicuramente ha messo la foto in cui prima era gordo, adesso è un po' meno gordo. Chissà se cambierà nome in tutto ciò.
1: Ah, certo.
0: Mi piacerebbe avere questo potere, no? Di sapere che questo potrebbe essere
1: prevedere. Sì,
0: prevedere, che non è un superpotere, è un po' noi, voi esseri umani quanti sensi avete?
1: Noi 5, come te.
0: Come me?
1: Sì.
0: Ce li ho tutti io?
1: Beh, non lo so.
0: I 5 sensi sono la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto.
1: Sì.
0: Sul Google, quale metteresti in dubbio? L'olfatto.
1: Non lo so.
0: Però pare che ci sia anche un sesto senso. Sai quando si dice io c'ho il sesto senso?
1: Lo dice la scienza.
0: Però esiste davvero il sesto senso?
1: Sì. Yeah. La Durham University ha pubblicato su una rivista di quelle che leggono le persone che studiano molto più di noi, che esiste questo senso che è già presente nei pipistrelli e nei delfini e si chiama ecolocalizzazione. È praticamente un'abilità che ti permette di vedere attraverso dei suoni, cioè tu che non vedi, tu pipistrelli.
0: La sinestesia.
1: Pensati pipistrello. Tu pipistrello.
0: Tutte le mattine lo faccio.
1: Esatto, lanci dei suoni nel fuori,
0: sì.
1: Ok? In base all'eco che ti ritorna, tu riesci a localizzare gli oggetti che sono intorno a te, cioè a capire che cos'hai intorno.
0: Che ora?
1: No, mi sento male.
0: Questi sono i pipistrelli.
1: Mi sento male.
0: No, che ora ci scherziamo, però è un sesto senso che i non vedenti hanno insomma,
1: esatto,
0: allenato.
1: Questo, negli anni. Studio dice che questo senso potrebbe. Potremmo acquisire questo sesto senso se lo alleniamo.
0: Sesto
1: senso, che possiamo allenarlo e potrebbe essere molto utile alle persone non vedenti.
0: Giusto, il sesto senso. Ma metti ancora un po' di pipistrelli,
1: no,
0: vai. Sentiamo.
1: No.
0: Ma questo sono io che cerco le chiavi nelle tasche, sembra. Vabbè. Comunque, per siccome appunto è il sesto senso,
1: sì,
0: no? Dal regista di Domanda Qualcosa
1: sempre
0: agli ascoltatori, intanto jingle.
2: Domanda qualcosa sempre agli ascoltatori.
1: Sì.
0: Oh yeah.
1: La fiera del country.
0: Sì. Pensa che il prompt che gli ho dato per fare questo jingle è Travis Scott.
1: Beh, dai, comunque va molto bene.
0: E sul sesto senso
1: anche
0: cosa,
1: pagato.
0: Cosa chiederesti agli ascoltatori sul sesto senso?
1: Beh, se ci fosse un sesto senso ideale.
0: Quello che vorresti
1: magari c'è
0: avere.
1: Qualcuno che anche pensa di avere quel sesto senso lì.
0: Cioè quelli che, tipo il sesto senso di svegliarsi 2 minuti prima che suoni la sveglia. Può
1: sì,
0: essere...
1: quelle cose lì di sapere che il tuo corpo sa esattamente quando è il momento di svegliarsi. Quei micro superpoteri che però sono un sesto senso.
0: Sentiamo se c'è qualche ascoltatore che sente di avere un certo, un qualche sesto senso.
3: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
0: La nostra amica Madame.

0: tutti, volevo salutare Wad e tutto il programma Say Wad. Vi stimo, vi seguo sempre.
1: Radio DJ, One Nation, One Station.
2: Ciao, sei un grande. First things first.

0: Ude, Ude, Ude, Ajijiwa,
1: Ude, Ude,
0: Ajijiwa,
1: Ude, Ude,
0: Ajijiwa, è bello Ajijiwa, Ajijiwad, che poi è lo spelling di Iggy Azalea, è del 2014 in questo suo classico titolo Fancy.
2: Sta miando forte tutto quando parlo di nulla.
0: È un sesto senso fare lo spelling
3: essere
0: facilmente.
3: Fancy. Ah,
0: Gigi Y, il nostro amico bello figo, riesce a fare lo spelling sbagliato con grande disinvoltura.
3: Ah, vedi, tipo, beh, è un talento raro.

0: Eh sì, il sesto senso. Molti ascoltatori hanno, dicono di avere un sesto senso.
1: Ci credo.
0: E infatti ecco a voi una raccolta indifferenziata di pareri
1: Jingle.
0: A caldo dagli ascoltatori della gang

0: jingle come alla panetteria, al forno Santa Caterina ad Altamura producono focacce e pani. Sentiamo gli ascoltatori.
1: Io per esempio ho un superpotere incredibile.
0: Vai.
1: Compro qualcosa di costoso, un minuto dopo arriva una multa.
2: Ce l'ho anch'io quella cosa lì.
0: Cioè, che cosa vuol dire? Che ti rincarano la dose dell'acquisto che fai.
2: Cioè, tu dici una volta che hai comprato qualcosa, ti è multa.
0: Così, è così.
3: Io ho il sesto senso. So sempre in anticipo quando mia moglie sta per arrabbiarsi.
0: Questo è importante, questo è l'equivalente del pescatore che riesce a capire il vento come andrà e se arriva la pioggia. Riesce a capire se la moglie sta per arrabbiarsi.
4: Io credo di avere il sesto senso capire molto molto prima quando le relazioni che instauro, che siano sia amorose o soltanto di amicizia o di lavoro, non andranno a finire bene.
2: Capito? Però stai lì.
0: Però è un grande. Comunque c'è una città in Italia, minimo una, ma forse più di una, che è la città del sesto senso. Sesto San Giovanni, città dalla quale ci chiama Marzia.
5: Ma tutto alla grande.
0: Ciao Marzia, e voi siete nati col sesto, giusto?
6: Giusto, è vero.
0: Facci capire qual è il tuo sesto senso senza dircelo. Dacci degli indizi, in che mondo siamo, cosa sai fare?
6: Allora, io sento tutto ad altissimo livello.
0: E quello si chiama udito, in quel senso?
6: No, sento percepisce. Nel senso di senso, percepisco con tutti i sensi le vibrazioni. Io se ho dietro una persona, io sento questa persona anche se i passi non si sentono. Per esempio, nelle cose personalissime non dirò niente, ma comunque, come accennavo prima, al telefono, se io mangio un cibo particolarmente buono, subito, immediatamente al cervello mi arrivano delle gioie, chiamiamole ossitocine, immediatamente potentissime, quindi io provo molte gioie nella vita. Capito?
0: Allora, il parere dell'ascoltatore medio.
7: Amo, ma tutto a posto?
0: Potrebbe essere.
2: No, io Marzia mi sento di dirti che ho una certa paura, ma ti ammiro.
0: Lei è Kendrick la Marzia, tra l'altro. Allora Marzia, se hai questo sesto senso, cosa ho in questo momento nelle tasche?
6: I sassi di Jovanotti.
0: Brava.
2: Ce l'ha.
0: Sono proprio loro. C'ho i sassi di Jovanotti. Comunque, sei di una simpatia immensa, ti voglio con me per sempre. Possiamo farlo?
6: Assolutamente, invitami che ti vengo a trovare.
2: Se sei bene. Qualcuno dietro se lo dice.
0: E lei sì,
2: viene
0: senza
2: che vedi.
0: Esatto. Anche lei ride con la I, che è una categoria molto rara, è una minoranza, quelli che ridono con la I.
6: Questo non me l'aveva detto nessuno. Vedi, sei riuscito.
2: Settimo senso.
6: Stupirmi.
0: Noi abbiamo il settimo senso. Ciao Marzia, un bacio. Ciao.
6: Ciao, un bacione a tutti. Ciao.

0: Every Day.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Ma no, mi piacerebbe dire agli ascoltatori, che ne so, state bene, siete felici. Jingle!
2: Eccolo. Ascoltatori, state bene, siete felici. Così.
0: Un po' mischeta questo qua. Sono, noi facciamo jingle su tutto, proprio li sforniamo.
2: Sì, sì, veramente su tutto.
0: Sai che io ti denuncio?
2: Vabbè.
0: Ti querelo.
2: Va bene, dai.
0: Ti querelo dopo la top 5 che stai per fare.
2: Va bene.
0: Tra l'altro, parentesi, tra un po' il momento molto atteso del Mondial Intro, cioè la gara tra le intro delle canzoni più belle di sempre, ok? Se ne avete alcune da suggerirci, 347-342-5220, se poi volete querelare Kendrick Lamar, fate pure.
2: Certo.
0: Prego, ti porto in tribunale.
2: Perfetto. Top 5 dei Sesti Sensi che non abbiamo, ma che sarebbe utilissimo avere. Quinto posto, riconoscere a occhio quando la pasta è cotta al punto giusto. I minuti indicati sulla confezione, quando li trovi, sono comunque sempre sbagliati. E i fusilli che assaggi sono fusilli che poi non mangerai, perché non contano come pasto e sono quindi fusilli persi.
0: Oh, yes.
2: Quarto posto, guardare il rubinetto della doccia e sapere il punto esatto dove metterlo affinché l'acqua esca già nella temperatura perfetta, senza dover perdere 10 minuti tra congelamenti e ustioni prima di riuscire a lavarti.
0: Questo non esiste.
2: Impossibile. Terzo posto, sederti al tavolo del ristorante e sapere già di che cosa hai voglia, senza consultare il menù come se fosse un nuovo contratto di collaborazione a partita IVA.
0: Aggiungerei anche ordinare non per forza il tiramisù quando ti fanno la lista di dolci.
2: Esatto, il cameriere sta aspettando da un quarto d'ora che tu decida e sapere cosa ordinano le altre persone al tavolo con te, spoiler, non ti aiuterà a scegliere più in fretta.
0: È la mia regola.
2: Tu cosa prendi?
0: Sì.
2: Secondo posto, sì, sapere immediatamente quando una persona che ti chiede qualcosa te la sta chiedendo perché in realtà la sa già, ma vuole solo sentirsela dire da te per fingere stupore e dichiararsi scioccata.
0: Dicono anche fare benzina tipo 30 euro senza il contatore. Cioè chi ha la capacità di
2: sapere,
0: far benzina,
2: certo.
0: Boom, lo blocchi al momento giusto.
2: Primo posto, capire dal parrucchiere se un taglio ti starà male, ma prima di fartelo fare, così che tu possa evitarti un pianto isterico in macchina mentre torni a casa delusa e non dovrai costringere le tue amiche a dirti che stai benissimo pur sapendo che stanno mentendo.
0: Un messaggio dice così per il tema, dice: sei come la mia moto.
2: Ah, bella.
0: Vuoi denunciarlo?
2: No, è la canzone.
0: Eh sì, certo, sei come la mia moto.
2: Lavori da solo su questo.
0: Eh sì, dai, come on.
3: Cambio location, siamo alla festa. Radio DJ nella sua tasca. Quando arriva sei Wad in pista, finalmente la sito inizia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.

0: La per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Elio e le storie tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
3: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
2: Dal 7 luglio, Elio e le storie tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
13: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
15: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
15: Waterstick, dall'Angelica.
16: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.

0: Madonna.
1: Madonna. I got something I want to talk about.
0: Siccome molti utilizzano la parola, non è bello e anche forse blasfemo esclamare tipo Madonna o Madò, tipo dalle mie parti meridionale, Madò tanto, però suggerisco a chi lo fa e proprio non riesce a smettere di farlo alla maniera di Sabrina Carpenter. Cioè, vi succede una cosa tipo, che ne so, batti il piede allo spigolo, Madonna.
1: Madonna.
0: Cioè, rendi sexy anche quel, se proprio devi, poi è un po' forse blasfemo.
2: Magari non ti viene in quel momento lì, però,
0: non ti viene.
1: Fare Madonna.
0: Madonna. Oppure, che ne so, fa caldo. Madonna, che caldo. Anyway,
3: DJ Wad.
0: Yes, show. 21:36 minuti. È un momento molto atteso. È in parallelo ai mondiali di calcio che tendenzialmente ignoriamo. C'è il mondiale di intro, le intro delle canzoni, e oggi entrano nel quartetto suggerito dagli ascoltatori anche due canzoni italiane. Partiamo da La mia moto di Jovanotti. Non si vota la canzone, ma la bellezza, l'epicità dell'intro. La mia moto di Jovanotti. Prima però sigla di Mondial Intro. Esatto, sentiamo l'intro della mia moto di Jovanotti e vediamo quanti voti arrivano.
2: Era un'altra quella.
0: E come la mia moto si vota l'intro. Ok. E poi la intro ci hanno insegnato ieri,
2: sì, esatto.
0: Femminile la intro, anche se finisce con la O.
2: È l'apostrofo.
0: Perché la introduzione, dice l'ascoltatrice.
2: Eh certo.
0: Però sarebbe anche introduction l'intro. Ma non ci fermeremo su questi dettagli. Canzone l'altra suggerita è che sfida l'intro della mia moto è Carry On.
2: Sì.
0: Magic Box. E questo sì che è un intro. Questo è un intro.
2: Una signora intro.
0: È una signora intro. Difficile votare.
2: Eh sì.
0: Lo dichiariamo?
2: Aperto.
0: Il
2: televoto.
0: Dichiariamo aperto il televoto tra La mia moto, Carry On, Magic Box, ma anche Aspettando il sole di Neffa. Mamma mia. Madonna. Madonna. Questa è una intro infinita. Nella sua grandezza, irripetibile. 347-342-5220, vota la tua intro migliore. La quarta in gara oggi, suggerita da un'ascoltatrice, è Clint Eastwood dei Gorillaz.
3: Say what?
0: No, aspetta, metti Clint Eastwood dei Gorillaz. Dove vai? Ce l'hai? Anche questo regalo.
2: Eh sì, dai.
0: Tu cosa voteresti?
2: Io questa. Gorillaz.
0: Cioè, più di Aspettando il sole,
2: sì.
0: Giaggia, cosa voteresti?
4: Neffa.
0: Però vedo molti voti anche per Carry On. Oh, il tempo di due canzoni
2: eterogeneo.
0: Per il referendum, solo due passeranno alla finale del Mondial Intro di oggi. Say what? Samurai J. Flamenco Paranoia.

0: Che bello rivederti.
1: Ormai di casa, posso dire.
2: Bellissimo saperti qua ogni volta. Se dovessi fare un tutorial di come si fa la vita dell'artista primo in Fimi da 13 settimane, quale sarebbe il tutorial?
1: Fare tutto quello che non fa Samurai J, ragazzi, non fate la mia vita.
2: Riesci a farti momenti anche di cose pazze?
1: Questo momento è tutto un grande freestyle, brother. Sto cercando di non metabolizzarla troppo, quello che sta succedendo con Ossessione. Però sono concentrato tanto sul disco. Ossessione mi dà un po' quella sicurezza di dire ok, una piccola pietra a terra l'abbiamo messa. Say what?

0: by the way. Deep Dish Remix.
1: What? Hai messo questa musica? Mi è venuta la pelle d'oca. Mi ha ricordato quando ero ragazza e andavo a ballare in discoteca. E questa era la prima musica che mettevano mentre io scendevo le scale.
0: L'ingresso
1: della discoteca. Ah,
0: che bello.
1: Da brivido. Grazie, mi hai fatto fare un viaggio nel passato.
0: Amore mio,
1: Simona da Roma.
0: Siamo qui per te, ma non ho capito, cioè ogni volta che lei arrivava in discoteca facevano partire Hideaway.
2: Certo, aveva la sua canzone.
0: Bello, un ottimo servizio offerto da questa discoteca che probabilmente non c'è più, che ne sai?
2: Ah, perché?
0: Non lo so.
2: Magari c'è ancora.
0: Perché sai, molte discoteche hanno chiuso, discoteche abbandonate. C'è anche un
2: libro.
0: Ma non
2: è di questo che...
0: No, certo. Sai che ti denuncio per questa cosa che...
2: Di nuovo.
0: Che mi interrompi.
2: Beh,
0: ti querelo.
2: Vabbè.
0: Hai mai querelato qualcuno?
2: No.
0: Chissà che sensazione
2: non
0: si prova.
2: Non ho mai avuto il denaro per entrare in quel run.
0: Il denaro se perdi.
2: Eh sì, no, ma tutta la trafila, chiama quello che ti aiuta perché tu non sei capace.
0: Ma a proposito di chi perde e chi vince,
2: sì.
0: Finalissima del Mondial Intro. C'erano quattro canzoni oggi. Si vota l'intro della canzone, non la canzone. La mia moto di Jovanotti, Carry On, Magic Box, Clint Eastwood dei Gorillaz, Aspettando il sole di Neffa. Quali due canzoni tra queste quattro ha la migliore intro secondo voi?
3: Aspettando il sole.
4: Ciao ragazzi, io voto come intro preferita Aspettando il sole.
0: Aspettando il sole.
5: Indiscutibilmente Neffa. Non è prevista altra opzione.
0: Beh, in effetti Neffa lo mandiamo. L'ha già vinto, però tentiamo la finale tra Carry On, che è l'altra molto votata, e Aspettando il sole di Neffa. Riusciamo a fare un ripasso? Intro di Neffa, Aspettando il sole, vai. È troppo bello.

0: finale del Mondial Intro di oggi. Magic Box. Però anche questa.
1: Ah, molto bella. Ma poi non dico niente perché non si può dire niente qua dentro. Sono bullizzata.
0: Tu cosa voteresti tra queste due?
1: I Gorillaz di prima.
0: No, però tra, nella finale
1: no,
0: già chi voterebbe?
1: No, forse Neff anch'io.
0: Neff.
1: Sì, anch'io.
0: Però non lasciatevi influenzare dal nostro voto. Sentiamo, cioè dico agli ascoltatori, sentitevi liberi di votare quale sarà la canzone che sfiderà le altre che stanno vincendo per i quarti di finale, che fino ad ora sono
1: Enjoy the Silence dei Depeche Mode, Robert Miles Children e Levels di Avicii.
0: Ci sta. Dichiaro aperto il televoto.
2: Ci vado. Cosa stai facendo?
0: Così, ho dichiarato aperto un televoto e intanto suoniamo Siena Spyro.

0: finale. Hai pensato la stessa cosa che ho pensato io?
1: No.
0: Cioè, il mondial intro e il mondiale degli intro, bisognerebbe poi fare
1: il
0: mondial outro. Vabbè, ci pensiamo poi.
1: Ci penso io
0: da solo un giorno a casa, me lo faccio da solo. Comunque c'è tanta determinazione sulla finalissima tra i migliori intro selezionati oggi, aspettando il sole di Neffa o Carion.
2: Neffa. Punto.
0: Punto.
3: Non scherziamo, dai. Neffa e basta.
0: Capite? Non scherziamo. Cioè, c'è anche proprio determinazione, quasi aggressività.
4: Neffa tutta la vita, okay. Neffa.
0: Quindi direi che vince Neffa.
1: Temo
0: oggi
1: che abbia vinto Neffa.
0: Esatto. Ma domani nuova manche del nostro mondial intro. Sono le 21.51, oh raga, come li salutiamo gli ascoltatori prima di mandare la sigla? Oh. Jingle!
1: Raga, come li salutiamo gli
0: ascoltatori prima di mandare la sigla? Ho un'idea, salutiamoli con una canzone.

0: Poi lui non si chiama Big Five, chiaramente, no.
1: No.
0: Sono sempre per mia zia di Altamura, piccole informazioni, dettagli.
1: Cioè, giusto che lo sappia.
0: Certo, il nostro amico si chiama Arti Five, Arti. Quello del proverbio, impara l'arti e mettila da parte. Jingle!
2: Impara l'arti.
1: Perfetta per lui poi, proprio in tema.
0: Parti. Impara l'arti e mettila da parte.
1: Questo forse è il punto più alto della puntata.
0: Sì, penso anch'io,
1: chiuso,
0: sai,
1: in salire.
0: Sai che ti denuncio da questa polemica, questa provocazione. Comunque, sì. E mo che fate?
1: Eh no, andiamo.
0: No, dico, andiamo. E mo che fate?
1: Dai.
0: Jingle!
2: E mo che fate?
0: Field Vibe mi dice cose con il labiale. È un sesto senso che non ho, quello di saper leggere il labiale. Puoi dirlo nelle orecchie a Giaggia, tipo telefono senza filo. Giaggia lo dice nelle orecchie a Kendrick, e Kendrick lo dice agli ascoltatori. Il telefono senza filo è un bel momento da vedere, sicuramente bello. Cosa
1: Vedi
0: dice?
1: Forte Kungs.
3: Sembrava.
0: Cioè, tu hai sentito? Io lo denuncio, secondo me lo denuncio.
1: No, poi è passato un quarto d'ora da quando l'ha pensato a quando l'abbia. Eh certo, figurati.
0: E perché Kungs? Così.
1: Perché si assomigliava a quel jingle lì,
0: ok. Molto bello questo.
1: Io

0: GUS, Radio DJ a Say What, Fast Life.
1: Say What?
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
7: Grandi Scuole!
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
12: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
15: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
14: La Torrente, baciati dal sole del sud.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.

0: Barna.
1: Radio. DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Yoohoo! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Radio DJ consiglia
7: Pila, è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
8: Rieccoci come ogni sera con Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti. Con me c'è Maurizio _ Rossato, che è lì pronto a mettere in fila tutte le canzoni che vi accompagneranno tra un posto bello ed un altro, o almeno speriamo, insomma. In caso contrario non vi preoccupate, perché ci pensa la musica ad abbellire il panorama che avete lì intorno. Tra poco arrivano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, ma prima su Radio DJ non suoniamo un semplice disco, ma un

Pesce, tre nomi che messi insieme nella stessa canzone fanno già notizia prima ancora di sentirla. Poi l'ascolti e capisci insomma che l'hype era giustificato. A orchestrare il tutto c'era Mace, al secolo Simone Benussi, classe 1982, produttore milanese che ha ridisegnato il suono del rap e del pop italiano e che trovate infatti dietro a tantissimi successi dell'ultimo decennio. Salmo e Cola Pesce invece di presentazioni non ne hanno bisogno, quindi andiamo avanti, anche se restiamo in un territorio di diciamo sofisticato ed elegante, perché arriva uno dei brani più belli che i Daft Punk abbiano mai scritto, anche grazie alla voce di Julian Casablancas degli Strokes. Su DJ dal 2013 arriva Instant Crush.

americana di Los Angeles, figlia del regista J.J. Abrams, ma tranquilli, ha trovato la sua strada da sola e con un talento che non ha bisogno assolutamente di padrini. Questo singolo infatti la consacra tra le voci più interessanti della sua generazione, altro che Nepo Baby. Tra le altre cose la troverete dal vivo il 23 e il 24 maggio del 2027 nel nuovissimo Unipol Dome alle porte di Milano, zona Santa Giulia per intenderci, e io non mancherò. Prima c'erano i Daft Punk con Instant Crush e adesso facciamo un bello stacco perché tiriamo fuori un classico del rap italiano che nel 2010 fu uno dei momenti più alti della carriera di Fabri Fibra. Su DJ c'è Vip & Trip.

0: Radio DJ.
1: Yo! El Tori on Radio DJ.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: parlano mai. MGK al secolo Colson Baker di Cleveland ha cambiato pelle più volte in carriera, dal rap al pop punk e ritorno, e ogni volta ha trovato un pubblico nuovo senza perdere quello vecchio, tipo la nostra Fosca Donati. Ciao Foschini, che saluto se sei in ascolto. Prima Fabri Fibra con Vip & Trip dal 2010, e ora usciamo dall'hip hop, entriamo in modalità party, perché Jennifer Lopez con Pitbull nel 2011 aveva messo a punto una formula chimica praticamente infallibile. Recentemente questo pezzo è tornato nei trend, su Radio DJ arriva On The Floor.
1: J-Lo.

0: che ogni uscita dimostra che il rap napoletano non è un genere, insomma, ma è un universo. All'anagrafe Emanuele Palumbo, classe 2000, da Secondigliano, è cresciuto ascoltando la musica del quartiere e l'ha trasformata in qualcosa di completamente nuovo. Pensate che lui, nonostante sia in piena generazione Z, non ama i social, li usa pochissimo solo per lavoro, e nonostante questo è riuscito recentemente a riempire lo stadio di San Siro di Milano. Bravo Guaglione! Prima c'erano J-Lo e Pitbull con On The Floor e adesso invece ci fermiamo per la pubblicità. Voi non andate via perché tra poco torniamo con un'altra mezz'ora di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Jerry Calà per Seat, prima...
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.
8: Notorious su Radio DJ.
0: E eccoci dopo la pausa con Notorious e un altro bel filotto di musica con pochissime parole in mezzo, quelle ce le metto io, mentre le canzoni le suona il maestro Maurizio _ Rossato. Via belli spediti allora, tra poco arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, ma subito su Radio DJ Kelis dal 2003 con Milkshake.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci che da sole basterebbero a riempire un teatro. Diciamo che insieme fanno qualcosa che va oltre la somma delle parti. Brava Angelina, bravo Marco ad andare fuori dalla zona di comfort con canzoni così un po' monumentali, solenne, bellissimo, ci piace molto. Prima c'era invece Kelis con Milkshake e adesso manteniamo un certo mood profondo, un certo mood dark, ma senza perdere il ritmo, come se stessimo correndo tipo sotto un temporale estivo. Su Radio DJ dal 2012 c'è Woodkid con Run Boy Run.
2: Run Boy.

vista mai, soprattutto nell'estate 2026, che ha visto questo genere tipicamente americano arrivare anche dalle nostre parti. Lei si chiama Stella Lefty e la canzone appena ascoltata su Radio DJ si intitola Boston. Prima invece il musicista e regista Woodkid con Run Boy Run, mentre ora arriva un brano che fa parte della storia recente della musica italiana. Uscito nel 2013, ma ancora lì, solidissimo a emozionarci. Come nell'incredibile concerto all'Ippodromo di Milano davanti a 80.000 persone in una sera di primavera. E io c'ero. Su DJ arriva Cesare Cremonini con La nuova stella di Broadway. Lui era

Earrings, si intitola così la canzone di Malcolm Todd, cantautore americano che in pochi mesi ha scalato le classifiche dello streaming mondiale quasi in silenzio, senza grandi campagne promozionali, senza featuring eccellenti, solo con questa canzone che ha fatto il giro dei social e da lì non si è più fermata. Prima Cremonini con la nuova stella di Broadway, tra poco Alex Warren con Ordinary, ma ora dal 1991 una di quelle voci che non si dimenticano, appoggiata su un giro jazz che poi è diventato un classico della musica house. Stiamo parlando di Crystal Waters, che riascoltiamo su DJ con Gypsy Woman.

0: Ordinary, Alex Warren, classe 2001, da San Diego, California, partito con i video di YouTube quando aveva tipo 14 anni e poi è arrivato alle classifiche globali quasi per inerzia, nel senso migliore del termine. Ed era l'ultima di questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious.
2: Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Notorious.

di canzoni pronte per sonorizzare qualsiasi cosa voi stiate facendo. Ad esempio, se state guidando in questo momento, voi concentratevi sulla strada, perché alle canzoni ci pensiamo noi. Tra poco Fra Quintale con Aranciata, ma prima il singolo di debutto di un cantante che nel 2003 arrivò come una meteora a cambiare per sempre le regole del rap mondiale. Grazie anche agli amichetti Eminem e Dr. Dre. Sul volume, perché adesso arriva 50 Cent.

Michele da Brescia su Radio DJ con il singolone estivo che si intitola Aranciata. Prima c'era 50 Cent con In Da Club, ma adesso arriva una di quelle chicche che danno un tono all'ambiente, semicitando il grande Le Boschi, e che ogni tanto da queste parti ci piace recuperare. L'anno d'uscita era il 2015, l'artista è Duke Dumont e la canzone si intitola Ocean Drive.

da Olivia Rodrigo, che con questo singolo ha dimostrato di saper stare benissimo anche lontana dal pop, diciamo, strappalacrime con cui era esplosa. Qui è tagliente, diretta, quasi abrasiva. L'album è uscito a metà giugno e tra l'altro contiene una bellissima collaborazione con una leggenda come Robert Smith dei Cure. Se vi capita, date un ascolto. Prima c'era Duke Dumont con Ocean Drive e adesso invece facciamo un tuffo nell'Italia di fine anni 90, quando Frankie & Energy MC al secolo Francesco di Gesù scriveva testi che poi sarebbero arrivati ai giorni nostri con una freschezza incredibile. Non serve aggiungere altro perché dal 1997 su Radio DJ ascoltiamo quelli che ben

State ascoltando Radio DJ e questa era Dracula di Tame Impala nel remix insieme a Jennie delle Blackpink, versione con cui finalmente è riuscito, dopo una quindicina d'anni di gavetta nell'indie, a diventare una star del pop mondiale. Prima c'era Frankie High Energy con Quelli che ben pensano e adesso invece arriva la grande Florence Welch, che nel 2010 fece una cosa che ancora oggi pochi altri sanno fare, cioè prendere la gioia e trasformarla in un urlo. Il risultato divenne un successo clamoroso, forse la sua canzone più famosa dopo la cover di You've Got The Love, che su Radio DJ sentite spesso. La prossima invece forse l'ascoltate un po' di meno ed è per questo che c'è Notorious. Alla sera qua possiamo concederci qualche licenza poetica in più. E allora su DJ arriva Florence and the Machine con Don't

0: appropriato non poteva essere, sebbene questo pezzo fosse uscito parecchi mesi fa, forse addirittura ad inizio primavera. Brava Annalisa, sempre meglio portarsi avanti. Adesso invece mettiamo in pausa la musica per qualche minuto, ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo tra pochissimo con Notorious, sempre qui su DJ.
1: Notorious on radio, DJ.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
7: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
8: Notorious. Notorious on Radio DJ.
0: Eccoci qua, dopo la pubblicità torna la musica di Notorious con un'altra bella mezz'oretta di canzoni senza interruzioni. Tra poco i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, ma subito su Radio DJ ci sono gli Smashing Pumpkins con 1979.

Pinguini Tattici Nucleari con questa canzone dal titolo Trilingue, perfetta insomma per viaggiare d'estate, anche se mancherebbe solo il francese, giusto per citare un paese confinante. E allora scusa pardon, potremmo aggiungere, come direbbe Paolo Conte. Prima c'erano gli Smashing Pumpkins con 1979, ma su Radio DJ adesso si cambia decisamente passo, perché arrivano Macklemore e Ray Dalton dal 2012 con Can't Hold Us.

di Harry Styles, che non smette mai di sorprendere ed è diventato nel giro di pochi anni uno degli artisti più influenti del pop mondiale. Ogni nuovo singolo è una piccola prova generale di quello che accadrà, insomma, anticipa sempre i tempi, detta il passo. Per non parlare delle sue esibizioni dal vivo, io modestamente posso confermare, perché ho avuto la fortuna di vederlo live qualche settimana fa allo stadio di Wembley a Londra. Spettacolo pazzesco, lui incarna perfettamente la definizione di animale da palco. Prima c'erano Macklemore e Ray Dalton con Can't Hold Us, ed ora un tuffo nel 1982, quando gli In Deep, duo di New York, inventarono praticamente un genere con la canzone che stiamo per mettere. Un inno alla cultura dei DJ, che poi è diventato un classico assoluto della musica da ballo e che per noi si mixa perfettamente con il pezzo di Harry Styles appena ascoltato. Su DJ c'è Last Night DJ Save My Life.

0: The Wave, si chiama così la nuova dei Jungle, collettivo londinese che si muove tra varie forme d'arte e che da quando ha cominciato non ha mai sbagliato un colpo. Era l'ultima di questo blocco di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Radio DJ consiglia.
5: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
6: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
5: LP,
6: Coez,
5: Elvis Costello,
6: Mannarino
5: e tanti altri.
6: No Borders Music Festival, il suono della natura.
5: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
7: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
8: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito, academy.italian.tech.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Summer Night.

0: Movie Time.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a Eolo.
12: E allora tutto diventa più...
10: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Summer Night.
2: Summer Night.
4: Oh, early in the morning, at your door, I bow down for the patience

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care, rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Summer Night.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night.
3: Summer Night.